proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via! Rimanga solo il violino!
1: Scusa, come che noi?
0: Perché non me lo posso permettere!

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: chi è che ha aperto i biscottini?
1: Non sono stato io.
0: Guarda,
1: non sono stato
0: è vicino
1: io.
0: A te la confezione.
1: Allora, non sono stato io. Smettete di darmi la colpa per
2: Luca
1: tutto.
2: Brescia. Ma... È stato allora, Luca. È stato Luca.
1: Siete delle brutte persone. Volete lasciarmi stare?
0: Tu non li tocchi i biscottini.

0: cioè, arrivano i biscotti, un omaggio, no? Un presente dal nostro Dessì e lui subito, tac, ci mette le mani.
1: Non sono stato io.
0: Tra l'altro devono essere fantastici, non vedo
2: come
0: l'ora.
2: Come sono, Luca? Raccontaci, dato che sei
1: buoni.
2: L'ultimo.
1: Sono molto buoni.
2: Il
1: molto...
2: primo che li ha aperti, l'ultimo che li ha mangiati, è sempre Luca Brescia.
1: Tra l'altro
2: ragazzi,
1: non sono neanche di quelli dove che trovi a, nei supermercati.
2: Eh no,
1: proprio...
2: vogliamo fare subito un bar. Ma...
0: liberiamo le galline, sentite qua. Va bene, good morning Radio 2, buongiorno a tutti, siamo gli ambasciatori del mattino, quelli che vi tengono compagnia. Salutiamo i mattinisti professionisti.
2: Sì, gli eroi del dritto, quelli che invece non sono andati a dormire.
1: E soprattutto gli sveglioni, quelli che la mattina non capiscono nulla.
2: E perché indicavi me?
1: No.
2: Scusate, ma l'avete notato, si è messo agli atti, notaio. Max,
0: ha ragione.
2: Marca male, eh.
0: Oggi parte
2: oggi
0: male.
2: Oggi marca male.
1: Ma perché, perché ce l'avete con me? Cosa volete da me?
0: Posso farlo, ragazzi? Siamo io e te, Sara Jane.
3: E sì,
0: accusi. Sì, sarà per sempre, sempre sì. Va bene, la mattina inizia sempre col due canzoni, senza interruzioni.
4: Ed è un po' di

0: hanno scelto di chiamarsi Silk Sonic. Sono Bruno Mars e Anderson .Paak, hanno vinto già un sacco di Grammy, figurati.
1: Io comunque quando sento Bruno Mars rivivo un po' Michael Jackson.
0: È vero, cioè, c'è quella sfumatura, sì, lì, quella di roba, suono, lì, sì, quella frequenza. Va bene, riepilogo mondiali. Partiamo da Belgio Egitto, quello che è successo.
1: Pensavo da Benge Fede.
2: Io Belzebù.
0: Belgio Egitto 1-1, Arabia Saudita Uruguay 1-1.
1: Sì.
0: E poi nella notte sono giocate Iran e Nuova Zelanda 2-2, finita credo poche ore fa.
2: Quindi tutti pareggi?
1: Mm-hmm. Tutti pareggi. Io penso che sono uno di quelli che guarda le partite, tutte le guarda, non è vero? Volevo dare forza alla Rai, ma io non riesco a guardarle se non
0: qualcuna.
1: C'è l'Italia.
0: Io ho visto Spagna-Capoverde 0-0, cioè Capoverde che non... cioè riesce a fare un pareggio contro la Spagna che è una delle favorite, incredibile.
1: Beh, se l'Italia non è ai mondiali e loro fanno lo 0-0 probabilmente abbiamo un problema nello sport, ecco.
2: Certo.
0: Noi sì, noi
1: grosso.
0: Noi col calcio. Allora, la FIFA è stata accusata più volte di aver alzato troppo l'asticella. Prima in fuori onda tu, Sara, mi hai detto che gli stadi sono un po'
2: vuoti, c'è una polemica, pare insomma che comunque gli spalti siano vuoti.
0: 19 luglio la finale?
1: Sì.
0: Il biglietto?
1: Sì.
0: In prima fila?
1: Sì.
0: Ve lo dico, ma è assurdo.
1: Sì.
0: Oltre 30.000 euro. Cioè, ma non un secondary ticket, cioè rivenduto del rivenduto, cioè come ticket originale 30.000.
1: Allora, per quello che mi riguarda posso dare 30.000 sberle sui denti, via, così.
2: Secondo me invece ci sono persone che i 30.000 li vivono come noi i nostri 300.
1: Sì,
2: semplicemente,
1: certo, è vero.
2: Quindi proprio
1: sì.
2: Arabi, russi,
0: però,
2: c'è tutto un mondo che noi non conosciamo.
0: Sara,
2: non lo possiamo neanche immaginare.
0: In Qatar, lo scorso mondiale in Qatar, cioè il biglietto della finale 1.300 euro.

0: Ragazzi, state ascoltando Radio 2, stiamo polemizzando sul biglietto della finale dei mondiali, 30.000 euro in prima fila. Allora stavo facendo una riflessione, va bene, no? Cioè i biglietti costano tanto, abbiamo detto che in Qatar la finale era 1.300 euro e io dico, cacchio, 1.300 euro un biglietto per una finale può anche starci, nel senso che se uno che guadagna anche, no, uno stipendio normale, si prepara, no? Si mette via i famosi soldini, li metto via per, a 1.300 euro ci arrivi, ma a 30.000? Cioè è over budget.
1: Vi ripeto, secondo me c'è proprio, sì, ma c'è proprio una categoria di persone che non competono con noi, o comunque noi non competiamo
2: però,
1: con loro.
2: Mi sembra che siano più poveri, ci siano nel mondo più poveri che ricchi, cioè sì. Bisognerebbe dare l'opportunità non ai ricchi di seguire una partita, bensì a quelli
0: anche
2: che il
0: quello,
2: calcio
0: certo.
2: Lo vivono realmente magari giocando in strada.
0: Pare tra l'altro che l'aumento del biglietto sia dovuto anche allo show che hanno inserito durante la fine del primo tempo, no? Quindi sì. Tu paghi il biglietto, ma ti paghi anche lo spettacolo del quarto d'ora, l'halftime, no? Per intenderci, no? Adesso come il Super Bowl, ogni partita, le partite importanti hanno un super show all'interno, quindi probabilmente nel costo del biglietto c'è anche
1: certo,
0: quello.
1: Certo, incluso tutto.
2: Però è anche vero che magari non sei tu a chiedere, cioè io vado a vedere una partita di calcio e la partita di calcio mi deve offrire una bella partita di calcio.
0: Calcio.
2: Non, cioè allora non è che vado a comprare il latte e mi metto in mezzo l'oro e il latte costa 7.000 euro.
0: Tra l'altro Noel Gallagher ha polemizzato proprio dicendo che il calcio ha funzionato così per 100 anni senza l'halftime e quel momento, quel quarto d'ora è fumo negli occhi.
1: Allora, invece vi voglio dire che eravamo a Capri, sono stata in giro, ho fatto un giro con un gommone e sono passata ai Faraglioni, dove c'era la villa famosa, ora non so esattamente dove sia ubicata, la villa di Nuruyev, il ballerino,
0: sì, certo.
1: Dove ci ha vissuto con Freddie Mercury. Adesso è stata comprata da una famiglia, sapete quanto ha pagata?
0: Vai.
1: Per farvi capire le differenze, tipo 250 milioni di euro.
2: Cosa sono?
1: Cosa sono?
2: Perché a Milano non costa così un bilocale.
1: Ecco, capito? Bravo. Quindi ci sono differenze e differenze, hai ragione, ci sono più poveri, ma questi vogliono i ricchi, mica vogliono i poveri allo stadio.
2: Questo è vero.
1: Business is business, guys.
0: Poveri all'attacco!

0: Sledgehammer, Peter Gabriel su Radio 2. Storia della musica, storia della televisione, perché il videoclip è stato registrato in stop motion, un fotogrammo alla volta. Lui è stato 16 ore sotto la lastra di vetro, 16 ore senza muoversi sotto la lastra di vetro, non potendo neanche andare, che ne so, in bagno.
1: E gli è andato il grano e fai quello che dice la produzione.
0: E gli è andato anche i Grammy. Un sacco di Grammy. Allora, per una questione di budget, sì, ci hanno dato non un giornalista ma un giornalista.
1: Sì.
0: Però le good news le sa fare bene. Good news.
2: Eccomi il vostro giornalista, spero preferito. Quindi sono a Milano con voi, me l'ha messo Max, ma avete visto qui, largo ai giovani.
0: Certo, è il tuo ufficio.
2: Allora, vi volevo dare una notizia interessante. Parlavate di mondiale, allora il CT del Giappone, non chiedetemi il nome perché ho provato diverse pronunce, ma non so se è così, Mariyasu, nel match pareggiato 2-2 contro l'Olanda ha usato una strategia tutta sua. Praticamente che ha fatto? L'allenatore ha utilizzato un'enorme lavagna su scritti sopra dei numeri di volta in volta diversi, corrispondenti a indicazioni diverse per i calciatori, una sorta di codice segreto di istruzioni tattiche. E pensate, c'è già chi sta cercando di decodificarlo, eh?
0: Ah, il codice segreto,
3: anche perché se lo vedevi era un cartellone con scritto 2, 3,
2: esatto.
3: Che cosa vuol dire? Invece c'era proprio un significato.
1: Ma, scusami, Michel, come si chiama?
2: Mariyasu, credo.
1: Perché forse è sardo.
0: Praticamente sardo. Questo allenatore giapponese ha inventato il codice PIN del calcio.
1: Sì. Cioè,
0: ha
1: messo... che poi ricordiamoci che esiste il codice PIN, ma esiste il cugino sfigato che è il codice PUC, che nessuno conosce.
3: Esatto.
1: E ce l'hai sempre nel portafoglio.
3: Ed è quello.
2: Sì, sicuramente.
0: L'ho visto in televisione, sembrava i numeri del jackpot, no?
1: Sì.
0: Cioè, effettivamente è impossibile da decifrare, chissà. Poi 2-2 va bene, però
2: io in ogni caso li sto giocando all'otto, cioè nel senso non si sa
3: nel
2: mai ogni tanto ci sta, no? Magari vado a fare qualche vacanza.
1: Su quale ruota?
2: Napoli.
1: Bravo. Allora, se volete potete giocarveli anche voi sulla ruota di Napoli, tutti i numeri che volete, a
0: io
1: caso.
0: Sono legato al passato, preferisco la bizzona di Oronzcanà. 5-5-5.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 6:25, Good Morning Radio 2 su Radio 2, lo so, non ci vedo finora.
1: No, a parte quello, ma io allora invece con Michel stavamo parlando di animali,
2: detto, domestici.
1: Ma tu hai un animale? Sì, sì, ho un cavallo.
2: Lord si chiama.
1: Lord.
0: Dai, apriamo un dibattito, una piccola discussione.
2: Sugli animali domestici.
0: Come sta il tuo cane?
2: Il mio cane sta bene, è un barboncino toy e si chiama Woody Allen.
1: Allora, la mia cana sta meravigliosamente bene, rompe le scatole come una donna di quarantenne divorziata, ma soprattutto si doveva chiamare Valeria Marini, ma la mia famiglia non ha voluto.
0: Oggi invece Lilly si è alzata, mi ha guardato e mi ha detto troppo presto.
1: Troppo presto,
0: troppo
1: Ciccio.
0: Presto. Va bene, allora stavamo parlando di mondiali.
2: E a proposito di Olanda, siccome lui ci ha dato Dessì, ormai purtroppo Michel. Io così ti chiamerò sempre, Dessì di cognome, sono un po' fissata, ci parlava proprio del match contro l'Olanda, dove i giapponesi a fine partita, ragazzi, hanno pulito tutto. Sono andati lì con le loro bustine, anche quelle sono abitudini straordinarie.
1: Certo.
2: Tu ce lo vedi, Max Zoara, dopo che ha visto il Milan che raccoglie la bottiglietta di plastica.
1: Ma allora, in Giappone hanno tolto tutti i cestini dalla città,
2: sì.
1: Cioè
0: ognuno si
1: Giappone,
0: porta a casa sua le cose,
2: sì, sì. O in albergo.
1: C'è stato un attentato con qualcosa, un gas pericoloso all'interno di un cestino, li hanno tolti tutti e la regola vige per tutti: ti porti un sacchetto in tasca, te lo riempi, quando arrivi a casa lo butti.
2: È
1: invece
2: vero.
1: Grande polemica a Olbia, dopo il concerto di Vasco uno ha postato: avete visto cosa avete lasciato?
2: Più giapponesi.
0: Però posso dire una cosa, basta pagare eventualmente un servizio, quello
1: c'è
0: che ha fatto la struttura di Vasco, c'è stato un,
1: c'è
0: servizio,
1: un servizio che poi
0: il giorno dopo ha pulito dappertutto.
1: Ripulisce perfettamente
2: ma
1: tutto.
2: Ma è più forte di loro, i giapponesi sono come me quando sto qua che devo sistemare, quelli lo sanno che c'è il servizio, devono ordinare, pulire.
1: Prima Sara è arrivata qui, mi ha messo a posto, mi ha spostato il computer, mi ha messo a posto il telefono, mi ha detto gli occhiali mettili qua.
2: Ho detto gli occhiali, gli occhiali.
0: Va bene, dai. Ci colleghiamo con Sassaruga, il centro operativo della Rai.
1: Aspetta, con chi ci colleghiamo?
0: Saxarubra,
1: ecco.
0: C'è lì controllare se sbaglio. Ci fermiamo, il GR e il meteo, attenzione.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Meteo Radio.
8: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 16 giugno. L'aria stabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca. Avremo quindi un mattino in prevalenza soleggiato, ma con una spiccata instabilità pomeridiana, caratterizzata da rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e, in forma più decisa, lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Le temperature massime registreranno una lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi, mentre il caldo sarà più intenso sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati, ma con rinforzi sull'alto e basso Adriatico e sullo Ionio. Di conseguenza saranno mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi medio e alto Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Sono le 6:30.
7: Pizzodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: RAI GR2.
10: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Il conflitto Stati Uniti-Iran all'indomani del memorandum d'intesa, la cui firma è prevista venerdì in Svizzera. Trump non esclude la sua presenza. Intanto al G7 di Vienna, in Francia, prende forma la missione europea ad Hormuz. Il presidente americano incontra Zelensky.
11: È il giorno dell'Ucraina, Devian. Il presidente americano incontrerà ancora una volta Zelensky. Il dossier guerra in primo piano in Francia. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha affermato Trump, mentre il leader di Kiev ha rivelato di aver proposto al presidente americano un colloquio con Putin negli Stati Uniti. Il giorno dopo, la notizia del memorandum di intesa tra Washington e Teheran al G7 di Evian, ha preso forma la missione internazionale ad Hormuz per garantire la riapertura dello stretto. Nel bilaterale con Macron, Trump ha fatto sapere che Washington può fare a meno dell'aiuto europeo, ma in ogni caso i leader sono pronti a partecipare. Con la Francia si sono impegnati anche Germania, Olanda, Italia, Regno Unito, oltre al Canada. Ad Evian confermata anche la firma del memorandum venerdì in Svizzera e Trump non ha escluso che potrebbe esserci. Intanto il premier israeliano Netanyahu aggiusta il tiro sull'accordo dopo aver affermato che è passato sulla testa di Israele. I principali obiettivi del conflitto sono stati raggiunti, l'Iran non avrà il nucleare e ha annunciato che si ricandiderà. Claudia Stamerra, GR2.
10: Manca l'accordo in Europa sulle sanzioni contro il ministro di estrema destra israeliano Ben-Gvir. Il ministro della sicurezza, indagato dalla Procura di Roma per torture e crimini di guerra e per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Al G7 di Vienna partecipa anche Giorgia Meloni. Ieri la premier, ricevendo a Roma l'omologa giapponese Takeuchi, ha espresso soddisfazione per il memorandum fra Iran e Stati Uniti e condannato l'aggressione russa alla cattedrale della Dormizione di Kiev. La cronaca, l'ATM ha avviato un'indagine interna dopo la denuncia di foto rubate alle passeggere inserite in una chat sessista.
12: Immagini di videosorveglianza sui tram milanesi che dovrebbero garantire la sicurezza di autisti e passeggeri, utilizzate invece per riprendere parti del corpo di giovani donne che ogni giorno frequentano i mezzi pubblici, poi diffuse su una chat fra alcuni autisti ATM accompagnate da commenti volgari e sessisti. Il caso esplode sabato scorso quando una passeggera a bordo del tram 15 vede un uomo indosso la divisa ATM, in mano lo smartphone, impegnato in un fitto scambio di messaggi e immagini. La ragazza si accorge che quei fotogrammi inviati ai colleghi provengono dal circuito di videosorveglianza interno del tram, che inquadrano il lato B di un'ignara passeggera. La testimone affida il racconto a un post sui social, subito diventato virale, ripreso dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli. Entrambe segnalano la grave violazione alla TM. L'azienda dei trasporti milanesi annuncia di aver già denunciato alla polizia locale i dipendenti coinvolti e di aver avviato un'indagine interna. Per il GR2, Elena Scarrone.
10: Indagati per abbandono di minore, i responsabili della casa famiglia in cui erano ospiti le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse da 9 giorni in Abruzzo. Si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a scappare. Stanno ripartendo in questi minuti le ricerche di Chiara Guerra, l'insegnante veneta di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne dopo un litigio giovedì scorso. Il giovane reo confesso ha detto di aver gettato il corpo nel canale che attraversa San Sisto di Livenza, la località del veneziano dove vive la famiglia. L'avvertenza Electrolux, primo risultato nell'incontro tra sindacati, aziende e governo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La multinazionale degli elettrodomestici ha sospeso il piano da 1.700 licenziamenti con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche. Davide Esperti è il segretario generale delle UILM.
13: Credo che questo sia un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
10: In Gran Bretagna dal 2027 stop ai social per chi ha meno di 16 anni, lo annuncia il premier Starmer seguendo la linea restrittiva già introdotta dall'Australia. Le piattaforme digitali, spiega Starmer, rendono i minorenni infelici, esposti a contenuti dannosi e creano dipendenza. Ed infine lo sport.
9: 70.000 spettatori a Los Angeles per l'esordio mondiale dell'Iran. Sugli spalti molte le bandiere pre-rivoluzione, quelle col sole e col leone. In campo i giocatori hanno cantato l'inno per poi pareggiare 2-2 contro la Nuova Zelanda. E proprio i pareggi hanno contrassegnato questa giornata, a cominciare dal prestigioso 0-0, grazie al quale Capoverde ha imbrigliato addirittura la Spagna con il 40enne portiere Vosigna sugli scudi. Né vincitori né vinti anche nella sfida tra Belgio ed Egitto. Qui è finita 1-1. Nordafricani in vantaggio al 20esimo grazie a una gran conclusione di destro di Ashour, mentre è stato il neo entrato Lukaku al 21esimo della ripresa a propiziare l'autorete di Ani. 1-1 anche tra Uruguay e Arabia Saudita. Giovanni Scaramuzzino, GR2.
10: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
14: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio 2.

0: The Rolling Stones in the Stars. La storia continua, non mollano mai.
1: Ragazzi, questi non vanno mai giù, però parliamo invece di quello che succede, cioè l'accadde oggi, la rubrica della settimana enigmistica che noi abbiamo trasportato in radio. Il 16 giugno del 1884,
2: ieri proprio,
1: sì l'altro ieri, il primo ottovolante degli Stati Uniti d'America inizia a funzionare a Coney Island a New York. Tra l'altro è quello classico, quel parco giochi dove sono stati ambientati molti film, i Guerrieri della Notte, La Ruota delle Meraviglie, e Lord of War, e addirittura 9 settimane e mezzo.
0: Da lì nacque l'idea di far pagare alla gente per avere paura.
1: Sì, è vero. Sì.
0: Cioè, perché? Bella idea, oh. Pagate per farvi venire il panico.
2: Così è nato l'heavy metal, il Black Sabbath, lo sapete, no? Era proprio in coda per andare a suonare, a fare le prove.
1: Ozzy
2: Osbourne, sì. E vede una coda lunghissima al cinema e dice alla band: ma cos'è? Loro facevano una cover dei Beatles, era un gruppo che faceva i Beatles.
1: Fantastico. Ozzy.
2: E dicono: è un film dell'horror. Ma noi dobbiamo fare un genere che sia horror. Hanno inventato l'heavy metal. Comunque, il 16 giugno del 1990, Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, ragazzi, sono primi in classifica con quella canzone. Notti magiche. Inseguendo un gol.
0: Adesso invece hanno cambiato il testo nel due. Notti magiche inseguendo una qualificazione.
1: Se proprio ci va bene, magari fra 4 anni ci rivediamo ai mondiali.
2: Sì.
3: Papà, non ti hai l'occhito?
4: Cooking soul.

0: Ah, quel pequeño, Cooling Soles e sua figlia Celine G, Loquito, la canzone che avete appena ascoltato su Radio 2. Siamo i ragazzi del mattino, Good Morning Radio 2, ti inviteremo compagnia per 3 ore, sì. Faremo sostituti tra poco, dovrebbe iniziare la fascia Fiorello e Biggio e poi andremo avanti anche con la community, a tenere la compagnia, la community del ruggito del coniglio.
1: C'è Lilia che scrive: buongiorno, mi scrivete per cortesia le ultime parole della sigla dell'inizio, chiedi e ti sarà dato, Lilia.
2: Perché c'è stata comunque.
1: Non è facile.
2: No, però noi non possiamo scrivere, cioè siamo in radio, non è che se ci facciamo un cartello lei lo legge.
1: No, glielo cantiamo noi, eventualmente.
0: Anche qui c'è stato il dubbio, no? Cosa dice la parte finale della canzone? Allora, facciamolo ascoltare.
1: Vai.

0: 300 200, cosa dice?
1: Cosa dice? Lo possiamo risentire un'altra volta, un'altra volta.
2: Noi siamo tutti
1: Vediamo.
3: Il allora, primo che azzecca si porta a casa il cappellino di Radio 2.
0: È qualcosa di più,
3: E allora, il primo che azzecca si porta a casa il cappellino di Radio 2.
1: E Michel Dessy.
3: Michel Dessy, il cavallo di Michel Dessy. E i baffi di Stringhetti.
0: Dai. Oh, mandateci anche le vostre posizioni, in tempo reale.

0: delle Blackpink.
1: Tra l'altro Jennie non era tennista? Jennie
2: esatto.
1: La tennista,
2: no, anni 80, anni 80.
1: Jennie è pazza. Vabbè, niente.
0: È partito il primo gioco di oggi.
2: Sì.
0: Giusto, grazie alla nostra ascoltatrice
1: Lilia,
0: che non conoscendo e volendo sapere le ultime parole della nostra sigla, che sono nascoste, abbiamo deciso che chi vince il cappellino, i gadget di Radio 2, 3487 300 200.
3: Ragazzi, volevo chiedervi, ma voi quest'estate per caso avete pensato di andare a Santorini in Grecia?
0: Beh, un pensiero ce l'ho fatto.
1: Ma sì? Io no, no, io no.
2: Sardegna
1: no.
2: Quest'anno.
3: Attenzione, perché c'è una notizia, eh.
2: Vai.
3: Una signora britannica ha pensato di andare in giro con le ceneri del marito, pensate, spargerli per tutta l'isola. Il video circola in rete, è diventato virale e ovviamente il gesto ha provocato anche l'ira dei residenti. Ora la paura per la signora è che se torna a Santorini la trasformano in polvere, secondo me, perché andate in giro con questo video.
0: Infatti,
3: il video è pazzesco.
0: No, no, si sono arrabbiati alcuni residenti perché non hanno più capito dove inizia la spiaggia e dove finisce il marito.
1: Beh, è andata anche bene, perché c'è chi
2: Keith Richards
1: invece ne ha fatto un uso diverso del padre.
2: È finita, capito? Non sapevo cosa fare.
0: Se l'è mangiato.
2: Non lo so. Vabbè, insomma, lo sappiamo. Non c'è bisogno di entrare in dettagli. Se la vita rock and roll,
1: allora,
2: di Rolling Stones.
1: Invece, signori,
2: sì,
1: noi abbiamo un vincitore. Abbiamo un vincitore.
2: Vai.
1: Per il nostro concorso.
0: Di già.
1: Indovina un
2: sì.
1: po' che cosa dice la parte finale della nostra sigla e ascoltiamo.
4: Noi siamo tutti sì.
1: Signore e signori, la prima classificata, o meglio quella che ha risposto per prima, è Elena da Treviso.
0: Allora ringraziamo Elena, ringraziamo Lilli,
1: sì,
0: per aver fatto il domandone, insomma.
1: Anche il vagabondo nel caso di Lilli, ma lei si chiama Lilia. Però riveliamo a tutti che cosa dice all'interno, cioè nell'ultima parte della nostra sigla, perché magari gli altri ancora non l'hanno capito.
2: Buongiorno, mi chiamo Elena da Treviso e la frase è: siamo i mattinieri di Radio 2. Buona giornata. Brava.
1: Brava. Ma ti

0: sono anche dei messaggi diabolici.
1: Allora ragazzi, continuate a mandarci la vostra posizione in tempo reale, perché noi tracciamo un profilo dei nostri ascoltatori, una mappa, no? Una mappa, e alla fine ci divertiamo a capire un attimino dove siete dislocati nel territorio.
2: Montiamo lo stivale grazie a voi e alle vostre posizioni.
1: Posizione in tempo reale 348 7 300 200.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
5: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo. I giovani spariscono. Quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: Manca un minuto alle ore 7. Siete su Radio 2. La canzone che avete ascoltato era quella di Alisa. Amore è l'ultimo singolo. Tra l'altro,
1: ma che stanno traponando? Stanno traponando.
0: Devo
2: Massimo,
0: mettere
2: sì, il quadro. Buco.
0: È qui che devo bucare?
3: Sì, devi. Massimo, aspetta un attimo. Andiamo. Quando andiamo a cominciare lo fai. Abbi pazienza.
1: Ma che cos'è questo? No, allora,
0: stiamo facendo la scenografia nuova per l'estate.
1: Ah, stai preparando.
3: Mettilo più. Ma non farlo lì che fai che hai crepato tutto.
1: Ma me la metti una ciambella?
0: Dove la vuoi?
1: Dove puoi mettertela una ciambella?
3: Ecco,
1: scusa.
3: Non rispondiamo a questa domanda.
1: Io ragazzi, veramente, aiutatemi. Voi all'ascolto, oltre a geolocalizzarvi, date, insultatemi i miei due conduttori.
3: No, però...
1: Chip e Chop mi dovete chiamare. Chip, Chop, fate i bravi.
3: No, allora stavamo anche mettendo. Sai che nelle scuole c'è la foto del Presidente della Repubblica. Noi volevamo la foto di Michel.
1: Noi pensavo di Ali. De Sì.
3: No, quella del nostro direttore.
1: Capito? Cioè, ragazzi, se lo fai bene.
3: Io me la
1: tatuo.
3: Sì,
1: con tutto il rispetto, però.
4: Assolutamente.
1: Uber Ali. De Sì, cessa.
3: Io voglio tatuarmi la faccia del direttore.
0: Dai!
3: Sul petto.
0: Va bene.
1: Come allora, cancerati.
0: Iniziamo a

0: salutare qualcuno?
1: Sì.
0: Visto che sono le 7 in punto, salutiamo i nostri ascoltatori. Partiamo da Paolo, il derattizzatore.
2: Wow! Sì. Mio papà lo faceva.
0: Allargate un po' la piantina, ha mandato la posizione, è in discarica. Aspetta, a Carpi, a Reggio Emilia.
1: Io invece vi leggo: tra Le Havre e Parigi, pendolare che va al lavoro, quindi immagina, gente da Parigi. Poi mi piaceva tantissimo, mi dirigo verso Piazza di Spagna a montare una mostra di antiquariato in una galleria d'arte con la mia falegnameria. Ciao Aldo.
2: Moira invece in Via Nazionale, in Via Nazionale a
1: Sicilia.
2: Sì. Sicilia. Wow, quanto mi piace sapere i cavoli vostri, ragazzi.
1: Esatto. Non potete...
2: Io sono una vecchia zavetta.
0: Portinaio,
2: sì. Sì, sono un portinaio, io devo sapere tutto di voi. Poi, adesso poi partiremo con i selfie.

0: nella primavera del 2024. Per Russell siete su Radio 2. Allora, data di oggi anche per me.
1: Sì, vai.
0: Il 16 giugno, ma del 1978, il capolavoro Grease.
2: Mamma meraviglia.
0: Attenzione, che bella.
3: Già mi è cresciuto il giubbotto di pelle attaccato alle spalle.
1: Io la cicca in bocca.
0: Pensate che John Travolta era la terza scelta come ruolo da protagonista. L'hanno chiesto a Harry Winkler, il Fonzie per intenderci.
1: Certo.
0: Ha detto mi rifiuto. Sono andati da Patrick Swayze e gli ha detto non mi sembra un film che abbia un potenziale.
1: Ma dai.
0: E invece hanno preso John Travolta che faceva la versione teatrale.
1: Ok.
0: Perché è nato in teatro. E lui ha tirato dentro Olivia Newton-John, che lei era australiana, ha dovuto cambiare il copione facendo con l'accento australiano e quindi rimettere in piedi anche le mani sui dialoghi.
3: E invece pensate che la scena di Look at Me, I'm Sandra Dee, dove c'è Rizzo che canta e nomina Elvis Presley, fu girata lo stesso giorno nel quale moriva Elvis. Allora i produttori hanno detto, vabbè, facciamo così, tiriamo via quella parte dove dice Elvis perché non è rispettoso. Poi ci hanno pensato bene perché è stato girato negli anni, cioè era ambientato negli anni 50, e allora hanno deciso di tenere anche un omaggio a Elvis il 16 agosto del 77.
1: E io la donna invece, vedi, proprio della strada che ti dice così, vediamo chi lo indovina, ho una pagnotta nel forno.
3: Beh, Rizzo ragazzi, Rizzo.
1: Grande, grande.
0: Quando l'hanno riempita, no?
3: Sì, allora non era proprio la versione adatta per
0: comunque,
3: poter commentare
0: quanto erano
3: notizia.
0: Belle. Poi quel film lì divideva un attimino anche la questione moda.
3: Sì.
0: C'era le ragazze foulard, gonna lunga, no? Le perfettine, le brave ragazze, e poi nascevano i rockabilly.
3: Sì,
0: il chiodo,
3: certo.
0: Il famoso chiodo, no? E le creste.
1: Certo.
3: Portabandiera per quello che riguarda la musica dei rockabilly erano gli Stray Cats, che sembra una parolaccia in italiano, invece un gruppo fortissimo rockabilly.
1: Sì, ma noi parliamo tanto di loro perché noi come ci vestivamo da giovani alla loro età, ragazzi.
0: Correva l'anno, vabbè, avevo 8 anni quando è uscito Grease.
1: Sì, io no.
0: Però
1: io
0: diciamo
1: no,
0: la moda, abbiamo iniziato a frequentarla a 16 anni, erano gli anni dei paninari. Paninari, tutti quanti
3: c'erano i paninari,
0: i finti paninari, io non avevo i soldi per
3: poi
0: comprare,
3: poi c'erano i New Age, i metallari e tanti altri.

0: Lei si chiama Olivia Rodrigo, la canzone Drop Dead. State ascoltando Radio 2. Oggi anniversario di Grease, l'uscita del film Grease, e stavamo facendo considerazioni sul look, no? Il look rockabilly, i pantaloni in vinile e il rossetto rosso componevano il chiodo. Beh. E il chiodo di Olivia Newton-John, pensate, è stato venduto all'asta per 405 oltre 400 mila dollari, insomma un casino, $400,000.
1: Ma poi che cosa è accaduto successivamente?
0: Pensate, è stato il ricavato è stato interamente devoluto alla ricerca sul cancro, ma l'acquirente l'ha restituito ad Olivia.
2: Pensa che bella questa cosa qui.
0: Lei poi l'ha data per la ricerca, ma per conoscerla.
1: Bella questa. Comunque ragazzi, lei era figa. Parliamo di me, che da piccola provo a vestirmi come Madonna. Ero convinta di essere Madonna. Guanti tagliati, capelli cotonati con dei fiocchi strani in testa. Una roba veramente rabbrividiamo.
2: Tu hai una foto di questa cosa?
1: No, guarda, io pagherei per togliere dal commercio tutte le foto dei miei anni 90. Sì, veramente ragazzi, sono disposta a pagare oro.
0: Madonna.
1: Costumi fucsia con tanto di cellulite sulle ascelle, occhiali Ray-Ban, capelli spiaccicati, brutti, sudati. Io mi sentivo una gran bella ragazza.
2: Stavi dicendo un'altra cosa però.
1: Proprio meravigliosa. Le rivedo e dico: papà, buttale, bruciale, dagli fuoco, camino.
2: Tu lo sai che io non ho fatto in tempo, ma meritavi la multa perché hai detto un marchio di un paio di occhiali?
1: Che stai
0: a guardare capelli? La moda.
2: Sì.
0: Come vi vestivate voi nei vostri anni felici?
2: D'oro.
0: Negli anni più belli.
1: Quelli da dimenticare.
2: Quelli ancora quando non c'erano da pagare.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.

0: prima e Valeria Rossi, adesso tre parole. State ascoltando Radio 2, c'è il terzo occhio che ci filma con Sara Jane Ranieri, c'è Michel Dessy al desk e Luca l'imbruttito che si è già posizionato, non potete vederci al 202 del digitale terrestre, ma è già in spiaggia praticamente.
1: In posizione mare, sì, allora, scialla proprio.
2: Ci stiamo facendo una scenografia tale per potervi fare vedere poi come viviamo noi lo studio.
0: Andremo in onda anche sui social, esatto, dalla prossima settimana.
2: E allora abbiamo messo anche le sdraio, io sono sulla sdraio.
0: Le stai collaudando?
2: Mi sto facendo le lampade perché avevo delle lampade molto forti.
0: Prima mi avete preso in giro sulla cifra del giubbotto, leggila.
1: Sì. No, guarda,
0: no, dilla. 400.
1: Allora, era scritta male. Allora,
0: quanto
1: era scritta
0: quanto
1: male.
0: È stata venduta la giacca di pelle?
2: 405, 700 dollari.
1: È dall'origine il problema. Se la scrivi bene, non ti sbagli.
2: 405.700 dollari.
1: Comunque parlavamo anche di dress code, di outfit. Da giovani voi quanto vi vestivate male? Ho parlato di Madonna e Madonna è subito entrata in campo, ha detto ciccia, di Madonna ce n'era solo una. Infatti, guarda, per carità. Però erano veramente abiti che seguivano mode, che la magari tendenza. Portavi malissimo, ma tu in quel periodo io, ti sentivi il re.
2: Allora, io sono passato, io ho avuto un po' di excursus.
0: Io quando ti ho conosciuto avevi il, come si chiamava?
2: Il palestinese. Sì, palestinese.
0: Bellissimo, tra l'altro. Eri un po' punk.
2: No, sì, più ero un insieme, un bastardo.
0: Un punk a Brescia.
2: Sì, ero un punk a Brescia.
0: Un punk a Brescia. Va bene, no, io ero un paninaro, ma non avevo la possibilità economica di permettermi le robe firmate.
2: Io mi facevo il marchio con l'albero sulle scarpe per far sembrare quelle scarpe.
0: L'alberello?
2: Lo facevo con la bic.

0: Frey, artista islandese. La canzone I'm out and I wanna go home.
1: Allora, eh sì, tu come ti vestivi?
2: Guardate, io ci tengo a precisare che sono giovane, comunque sono del 90.
0: Come ti vestivi?
2: Ma come mi vestivo?
1: La settimana scorsa.
2: Una camicia, un jeans, cioè, con tutto il rispetto, Luca,
3: Di che anno sei?
2: Del 90.
0: Ma vai fuori!
2: Scusate, qui Max mi ha messo questo cartello, largo ai giovani, vorrei dirtelo, Luca, visto?
0: Ah, ci picchia del 90.
3: Del 90,
0: ragazzi.
3: Nel 90 io e te avevamo già 46 anni.
0: Vabbè, dai, oh, ragazzi, 348-7300-200. Le posizioni in tempo reale sono arrivate, la mappa si sta componendo.
1: Sì, è vero. Stiamo andando un po' in tutta Italia.
0: Lui, c'è un ragazzo che è a 1090 km da qui.
3: Sì.
0: La mappa dice anche che ci vogliono 12 ore. È a Pechino.
1: Ma come fa? Scusami, ma stiamo scherzando. Ragazzi, no, con adesso, serietà si va a localizzare.
0: È in Sicilia. A Pechino.
3: È diverso.
1: Un attimino.
3: Va bene, va bene. Allora, facciamo così. Andiamo dove volete, io devo aprire i biscotti della fortuna e poi
1: voglio leggere
0: i biscotti della fortuna.
1: Io.
0: Ci fermiamo.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: 2-2. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: 2-2.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tu a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
6: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
7: Sono le 7:30.
8: Rai GR2.
9: Verso la riapertura di Hormuz, venerdì la firma a Ginevra degli accordi di pace tra Stati Uniti e Iran dal G7 di Evian in Francia, annunciata la spedizione navale antimine dei volenterosi. Italia pronta a fare la sua parte, afferma Giorgia Meloni Trump. Oggi ci concentriamo sull'Ucraina. In Abruzzo indagata la responsabile della casa famiglia dalla quale sono scomparse 9 giorni fa le due sorelline dopo la denuncia del padre, tra le ipotesi anche la fuga concordata con qualcuno. Foto di ignare passeggere sul tram nelle chat sessiste di alcuni autisti dell'ATM di Milano. L'azienda apre un'indagine interna. Musica, 30 anni di carriera in concerto, Roma abbraccia Nicolò Fabi. Infine lo sport, il calcio mondiale con sorpresa. Capoverde blocca sul pari la Spagna, a Los Angeles senza incidenti, l'esordio dell'Iran. Buongiorno da Simona Giacinti. Al G7 ad Evian in Francia, arrivati i capi di Stato e di governo di tutto il mondo, protagonista Trump, che non ha escluso la sua presenza per la firma dell'accordo preliminare con l'Iran venerdì in Svizzera. L'inviato Rai.
10: Sarà il giorno dell'Ucraina, al vertice G7 di Evian, che in queste ore entra nel vivo. Donald Trump, al suo arrivo in Alta Savoia, aveva detto ieri di avere parlato sia con Zelensky che con Putin e di essere ottimista sulla fine del conflitto. Anche il leader ucraino Zelensky aveva detto nei giorni scorsi di voler chiedere al presidente degli Stati Uniti un aiuto per convincere il Cremlino a fermare la guerra. Oggi è prevista una sessione di lavoro in cui Trump e Zelensky torneranno a sedersi allo stesso tavolo dopo mesi di gelo. Si lavora intanto alla missione internazionale per sminare lo stretto di Hormuz. Ieri Trump aveva detto di non avere bisogno dell'aiuto degli alleati, per poi precisare che alcune navi, per garantire la sicurezza di navigazione nello stretto, potrebbero servire. Da Evian, Gavino Moretti, GR2.
9: Gli israeliani si chiamano fuori dall'accordo tra Stati Uniti e Iran e continuano le operazioni contro Hezbollah in Libano. La corrispondente.
11: È apparso a tarda sera in conferenza stampa il premier Netanyahu. Abbiamo eliminato una minaccia esistenziale per noi. Un Iran senza l'arma atomica è la battaglia della mia vita, ha detto. Ha ribadito che Israele non lascerà la zona di sicurezza del sud del Libano. Le tensioni con l'amministrazione americana non mancano. Netanyahu ha avuto una dura telefonata anche con il vicepresidente americano J.D. Vance, che gli ha chiesto espressamente di ritirare parte dei militari dal sud del Libano. Da una parte, il ministro dell'estrema destra Ben-Gvir ha definito l'intesa non vincolante per Israele. Dall'altra, tutti gli esponenti dell'opposizione hanno attaccato il premier. La strategia di Netanyahu sull'Iran è stata fallimentare, hanno detto. In Libano, intanto, la situazione resta precaria. Ieri, nel sud, un uomo è stato ucciso a bordo della sua auto in un villaggio del sud perché identificato dalle forze israeliane come una minaccia, ma migliaia di persone si sono già messe in viaggio per poter tornare nei propri villaggi, anche se la situazione non è ancora stabile. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
9: Manca l'accordo in Europa sulle sanzioni contro il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir. Diversi paesi, tra cui l'Italia, hanno chiesto sanzioni, ma non c'è la necessaria unanimità, ha affermato la numero uno della diplomazia europea, Callas. Ben-Gvir, ministro della sicurezza, indagato dalla Procura di Roma per tortura e crimini di guerra per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. La Francia ha vietato l'ingresso sia a Ben-Gvir che al ministro Smotrich. Al G7 di Evian, Giorgia Meloni per l'Italia, la nostra inviata.
2: Il bacio con Macron e Brigitte sul tappeto blu dell'Evian Resort, poi i sorrisi a favore di fotografi. Il G7 di Giorgia Meloni inizia nel tardo pomeriggio. Al tavolo dei sette la premier siede fra il canadese Carney e Sanae Takaichi, l'omologa giapponese che ha incontrato poche ore prima a Roma e con cui ha commentato il memorandum di intesa fra Stati Uniti e Iran.
3: Soddisfazione ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
2: Per la riapertura dello stretto di Hormuz l'Italia è pronta a fare la sua parte, garantisce Giorgia Meloni con un chiarimento a condizione del via libera parlamentare. Restano da chiarire alcune incognite dall'ombrello sotto il quale si muoverà la missione alla guida. Il tavolo del G7 sarà l'occasione anche per ribadire la postura italiana nei confronti dell'Ucraina. Sostegno fermo la linea della premier che definisce inaccettabile l'attacco alla cattedrale della Dormizione di Kiev. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
9: Vertenza Electrolux, la multinazionale degli elettrodomestici, ha sospeso per 50 giorni il piano di licenziamenti.
12: La richiesta è arrivata all'inizio dell'incontro dal ministro delle imprese del Made in Italy, Urso. Sospendere il piano unilaterale dei licenziamenti e trovare soluzioni più sostenibili. Richiesta accolta da Electrolux, che congela per ora i 1700 licenziamenti in tutta Italia e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi, nelle Marche. Davide Sperti, segretario generale Wilm.
13: Un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
12: Dal tavolo arriva il termine di 50 giorni per trovare un nuovo accordo, ma i sindacati metalmeccanici negano si sia stabilita una data precisa. L'obiettivo è essere sfruttare la finestra aperta da Electrolux per una nuova proposta industriale. Paola Nania, GR2.
9: Fisco, scade oggi il termine per pagare l'acconto IMU, l'imposta municipale unica sugli immobili, dalla seconda casa in poi, la prima esente, gettito atteso 17 miliardi. A dicembre è previsto il saldo, i ritardatari possono comunque versare una cifra aggiuntiva a titolo di ravvedimento operoso. Siamo alla cronaca, la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a scappare.
14: I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai messaggi in codice trovati su alcuni biglietti all'interno della camera di Sara e Alisia. Erano accanto ai loro cellulari, abbandonati lì dalle due sorelline, che invece hanno portato con loro vestiti e trucchi, come se avessero organizzato la fuga, forse seguendo le indicazioni arrivate da chi quella notte potrebbe averle portate via in auto. È l'ipotesi che prende corpo dopo 9 giorni di ricerche infruttuose. Poco prima della scomparsa, la telecamera di un bar le aveva filmate per l'ultima volta, vestite di nero con ai piedi scarpe bianche. Gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente anche il fidanzato di Alicia. Il 18enne sostiene che la madre delle ragazze aveva confidato loro l'intenzione di venirle a portare via.
15: Io un giorno vengo prendo voi, anche per forza, non le interessa. Durante la notte qualche giorno vengo prendi.
14: Accuse tutte da verificare. Intanto, dopo la denuncia del padre, i responsabili della casa famiglia sono ora indagati per abbandono di minore, ma respingono le accuse. Abbiamo sempre agito, dicono, con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR2.
9: Sono riprese le ricerche di Chiara Guerra, l'insegnante veneta di 53 anni uccisa dal nipote 17enne dopo un litigio giovedì scorso. Il giovane reo confesso ha detto di aver gettato il corpo nel canale che attraversa San Stino di Livenza, la località nel veneziano dove vive la famiglia. A Milano chat sessiste tra alcuni autisti dell'ATM, il caso sollevato dal racconto di una passeggera rilanciato da altre donne sui social. L'azienda di trasporto del capoluogo lombardo assicura: faremo piena luce, esposto Codacons alla procura e al garante della privacy. Il sindaco Sala: provvedimenti duri contro i responsabili, scattate le indagini.
16: Alcuni autisti si scambiavano su una chat di WhatsApp accompagnandole con frasi sessiste e oscene, immagini di donne inquadrate nelle parti intime rubate dal sistema di sorveglianza video dei mezzi pubblici. Le indagini sono in corso, quelle interne dell'ATM, l'azienda di trasporto milanese, e quelle degli inquirenti dopo gli esposti trasmessi alla procura e al garante della privacy. Non si tratta di goliardate, spiega Silvia Semenzin, sociologa digitale in prima linea per i diritti delle donne.
17: Non possiamo purtroppo sperare di sconfiggere il fenomeno se non diamo spazio a chi oggi denuncia queste forme di comportamento come una violenza di genere.
16: La chat sessista dei dipendenti dell'ATM è solo l'ultima di una serie di vicende inquietanti.
17: Fica.net l'anno scorso, i gruppi di Telegram o il gruppo di Facebook Mia Moglie in un qualche modo ritornano ad essere sempre più presenti, ma sotto nuove vesti.
16: Daniele Morgera, GR2.
9: E in tema di social, la Gran Bretagna prende un'importante decisione. Sentiamo la corrispondente da Londra.
18: Niente più TikTok, Instagram o Snapchat per i minori di 16 anni. Regno Unito dichiara guerra ai giganti della Silicon Valley per proteggere gli adolescenti e prepara una normativa sulla scia di quella già adottata tra gli altri dall'Australia. Il primo ministro Starmer annuncia ufficialmente il divieto totale dei social media per i più giovani, mossa drastica che entrerà in vigore entro la primavera del 27. L'obiettivo dichiarato da Starmer: restituire l'infanzia ai nostri ragazzi. Le reazioni sono miste, la scelta è apprezzata da oltre il 90% dei genitori britannici che sostiene il provvedimento, ma è scontro aperto con le big tech e con gli Stati Uniti. All'attacco anche l'ultradestra di Farage, che parla di una misura impossibile da applicare. Ma il primo ministro tira dritto: se un minore riesce a procurarsi un alcolico, non per questo legalizziamo l'alcol per i bambini. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
9: La musica con la tappa romana del tour estivo di Nicolò Fabi, che è arrivato nella sua città.
19: Il cantautore Nicolò Fabi.
20: Comincia nel segno dell'ironia il concerto di Niccolò Fabi, che scherza presentandosi sul palco della cavea dell'Auditorium di Roma sull'allegria delle sue canzoni. Parlano di relazioni, di come si cambia, di incontri, di vita, insomma. Il pubblico le conosce bene e ha voglia di cantarle nella notte romana. Brani che vanno su e giù in una carriera ormai trentennale. Un'estate di rigenerazione, dice, dove ritrovare canzoni non eseguite da un po'. Il finale per lasciarsi un giorno a Roma e ritrovarsi con uno dei poeti della nostra musica, che continua il tour per tutta l'estate. Miriam Mauti, GR2.
9: Ed eccoci alla pagina sportiva, in studio Giovanni Scaramuzzino, buongiorno.
21: Buongiorno.
9: Calcio naturalmente mondiale in evidenza.
21: Beh, direi di sì, 70.000 spettatori a Los Angeles per l'esordio attesissimo dell'Iran, sugli spalti anche le bandiere pre-rivoluzionarie, quelle cioè col sole e col leone, qualche coro di disapprovazione al momento dell'inno cantato coralmente dai giocatori. In campo contro la Nuova Zelanda è finita sul risultato di 2-2 ed è stata una giornata all'insegna dei pareggi, 4-4, a cominciare dal prestigioso 0-0 grazie al quale Capoverde ha imbrigliato addirittura la Spagna con il quarantenne portiere Vosiglia, protagonista di alcuni interventi decisivi.
9: Anche il Belgio ha poi mancato il successo.
21: Verissimo, contro l'Egitto è finita 1-1, nordafricani in vantaggio al 20° del primo tempo in virtù di una bella conclusione di destro da parte di Ashour, mentre è stato il neo entrato Lukaku a propiziare al 21° della ripresa l'autogol di Ani. Al termine le parole del commissario tecnico del Belgio Rudy Garcia.
22: Abbiamo preso gol al primo tiro in porta e poi è stato difficile perché l'Egitto è una delle squadre più forti d'Africa e ripartivano con attaccanti come Salah e Marmoush. L'importante è aver preso il punto.
21: Ed è terminata in parità sempre per 1-1 anche la sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. La nazionale tunisina ha intanto esonerato il commissario tecnico Sabri Khamouchi dopo la pesante sconfitta per 5-1 con la Svezia, orientandosi a sorpresa sull'ingaggio di Hervé Renard, due volte vincitore della Coppa d'Africa con Zambia e Costa d'Avorio. L'ex selezionatore della nazionale femminile francese era libero da aprile dopo aver guidato e fatto bene nell'Arabia Saudita.
9: Intanto il Milan ha scelto il suo nuovo allenatore.
21: Sì, e chiudiamo qui. Terzo tecnico portoghese tra gli ultimi quattro, dopo Paulo Fonseca, Sergio Conceição, l'intermezzo Max Allegri, quindi ecco appunto il 41enne Ruben Amorim. L'Atalanta ha invece ufficializzato l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri.
9: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Emanuele Rinaudo e Stefano Siani. La linea va a Good Morning Radio 2, ci risentiamo nel giornale delle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: non è uno studio di registrazione, è un bar.
1: Ormai c'è di tutto sulla scrivania.
0: Sì. Sono arrivati i biscottini della fortuna, eh?
2: Esatto, direttamente da via Paolo Sarpi, la Chinatown milanese. Sfoggiamo!

0: siamo entrati nella fascia protetta, nella tana dei conigli. Quindi salutiamo tutta la community del ruggito del coniglio. Ci siamo noi a tenervi compagnia fino alle 9 e sono arrivati i bigliettini. Abbiamo aperto i biscottini e ci
1: della
0: sono
1: fortuna,
0: della
1: sì.
0: fortuna.
1: Per chi non li conoscesse, aspetta, sono dei biscotti che apri, all'interno hanno un messaggino.
2: Allora, prima lo leggo io e dice: la debolezza è più grande, la debolezza più grande è temere di essere deboli.
1: Ah, hai capito?
2: Vedi.
1: Beh, bello, bello. Il tuo?
0: Il mio dice: Schisgraben und verstucken.
2: Massimo,
1: in italiano,
2: giralo.
1: Puoi leggerlo anche in italiano.
0: Parte, comprendi cielo. Come fare emozionare gli altri con la tua idea.
2: Allora, però chiediamo ai signori cinesi leggermente più grossi caratteri,
1: esatto,
2: cazzarola.
1: Ma come fanno? De sì,
3: eccolo,
1: per favore.
3: Eccolo il mio: non importa quanto sia stato ingombrante ieri, puoi sempre ricominciare da oggi.
1: Oh, ma che bello,
2: ragazzi, mi viene da piangere.
1: Che bello.
2: Il tuo?
1: Hai appena ricevuto un aumento, non lo dire ai tuoi colleghi. Scusate, facciamo finta di niente. No,
0: io non ci credo.
1: Hai una vita meravigliosa, brava. Tutti belli.
0: Ma te ne stai inventando, dai, vabbè, dai. Musica, Saif, buona domenica.

0: Solfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
1: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
0: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
1: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
0: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
1: Terme dell'Emilia Romagna.
0: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax. 2-2.
2: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com. 2-2.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: 2-2.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Radio 2, 7:54, Doja Cat, Say So. Allora, siamo partiti da un ricordo, no? 16 giugno del 1978, il capolavoro Grease usciva nelle sale cinematografiche. Da lì ci siamo allargati un pochettino, no? Il look di come si vestivano. E la nazionale norvegese si è presentata, ha fatto un servizio fotografico che ha fatto il giro dei social, vestiti da vichinghi, da guerrieri, no? Un po' per onorare la loro tradizione. Però il look ha fatto veramente un effetto pazzesco, nel senso che stavo immaginando come potrebbe presentarsi l'Italia ai mondiali con uno scatto di questo tipo. Tavola mentre mangiano con la canottiera, cappellino, la coppola e
1: sì,
0: un piatto di...
1: suona il mandolino con la roba lì.
0: Oppure anche da al Colosseo ci sono
1: i gladiatori.
0: I finti gladiatori con la foto dietro al Colosseo.
2: La Repubblica del Congo si è presentata vestita leopardata. Comunque non stanno bene.
1: Pensa che anche Elettra Lamborghini ha i leopardi sul popò, ecco.
0: Ecco, la moda degli anni 80 invece suggerita proprio per il discorso Grease dalla nostra amica Anna da Roma, dice: anni 80, ragazzi, con quelle spalline assurde sembravo un giocatore di rugby. Le spalline,
1: ragazzi, no. La Carrà ha fatto scuola, la Carrà fino al giorno in cui è mancata ha sempre usato le spalline.
2: Esattamente l'opposto invece ai giorni d'oggi. Al 348 7300 200 Enrica ci scrive: ragazzi, ma perché le mie figlie, ho tre figlie femmine, ora la moda

0: Io prima mi spogliavo pur di non far vedere il segno, no? Te lo mettevi al contrario, ora invece.
1: Perciò a questo punto chiediamo a voi ascoltatori di rispondere al 348 7300 200.
2: Sembri un conduttore,
1: sì.
2: Serio,
1: vero?
2: Vero,
1: vai,
2: sì.
1: Anche sugli occhiali. Se eravate, che ne so, paninari, metallari, new wave, punk, rockabilly, come vi vestivate quando eravate piccoli?

0: Allora, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
1: Dai, Oli, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
2: 2-2.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: 2-2. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: 2-2.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: 2-2.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Michele Bravi, io, tu, lei, lui. Mi piace.
1: Siamo
0: il fatto
1: noi,
0: che,
1: esatto. Siamo noi. Io, ogni Max
0: tanto,
1: e Zoara.
0: Ogni tanto io dico allora poi. Come, a che ore sono?
2: Allora.
0: Allora. Certo. Così, dal nulla.
1: Dalla playlist Michele Bravi, io, Max e Zoara, tu, Sara Jane. Lei, Sara Jane, Luca Brescia e lui, ed è sì. Va bene, siamo i mattinisti, i mattinieri, quelli che vi tengono compagnia fino alle 9. Allora, abbiamo detto che sono arrivati innanzitutto dei messaggi e soprattutto le mappe in tempo reale.
2: Sì, la Bergamo, geolocalizzazione vostra.
1: Da Bergamo, Matteo ci scrive, ci ha mandato la sua posizione. Tra l'altro è vicino al nostro sintonizzatore.
2: Sì, perché se non sbaglio, adesso non ricordo bene, però potrebbe essere la Valpiana, che è nella Bergamasca. Perciò se ti fai un giro per me lo becchi.
0: Ma cos'è il sintonizzatore?
1: Sintonizzatore, promozione per il programma Good Morning Radio 2.
0: Ah, ok, vediamo.
3: Ciao ragazzi, oggi sono a Valpiana e tra l'altro questo dove sono è l'unico semaforo che c'è, è un paesino molto piccolo in provincia di Bergamo, però vedo che si è fermata una macchina, allora un secondo che mi avvicino. Scusa? Scusa, ciao, scusami, come ti chiami?
4: Tiziano.
3: Ciao Tiziano, scusa, che musica ascolti?
4: Beh, grazie a mio figlio adesso ascolto solo Shiva.
3: Shiva? Ah. Guarda, la combinazione, allora, su Radio 2 dalle 6 alle 7 del mattino c'è Good Morning Radio 2, e da settimana prossima tutti i giorni ci sarà tutti i pezzi di Shiva.
4: Davvero?
3: Tutti i pezzi di Shiva.
4: Che bomba!
3: Ragazzi, sei fortunatissimo. Grazie mille Tiziano, vai che verde che suonano, ciao.
5: Se non ti sintonizzi.

0: Black Eyed Peas, Pump It, la base con la canzone di un riff di un brano folk greco, il Misiriu.
1: Sì, certo.
0: Poi reso famoso anche come colonna sonora del film Pulp Fiction.
1: Io ho tutto lo spartito tatuato sulla coscia di Grisù.
0: Va bene, ascoltatori di Good Morning Radio 2, ci stiamo dividendo tra il tema della moda degli anni passati, come ci vestivamo quando eravamo ragazzini, e le geocalizzazioni, giusto, dei nostri ascoltatori per tracciare una mappa
1: di dove siete.
0: Di dove siete, insomma, stiamo piazzando bandierine.
2: Esatto, stiamo montando lo stivale come un puzzle, piano piano, pezzo per pezzo, li geolocalizziamo tutti.
1: Ma ovviamente non possiamo non sentire le vostre voci.
0: Ah, no, certo.
1: Non possiamo. No.
0: Infatti, dividiamo gli ascoltatori, quelli che non vogliono parlare. Geocalizzazione, giusto?
2: Geolocalizzazione.
1: Allora,
2: lo possiamo dire.
0: Mappa in tempo reale. E invece quelle che vogliono chiacchierare con noi, 800-800-002 oppure 348-7300-200. Dai, sì, ci sei?
3: Ci sono, ecco.
0: Sei dei nostri?
3: Sì, sì, sì.
0: Com'è
3: sì.
0: L'umore delle notizie?
3: Oh, è sempre ottimo, sempre vivo.
2: Bene, sentiamo però due vocali allora, vai.
4: Sono Alberto da Desio, in questo momento sono all'uscita dell'autostrada 4 Brescia Est. Sono Alberto da Desio.
2: Brescia Est, ok.
1: Cioè anche la L è moscia.
0: Sì. Bandierina su Brescia Est.
2: L'altro, sentiamolo.
5: Sono Roberta da Roma ed in questo momento mi trovo in via Taranto, zona San Giovanni.
1: Oh, via Taranto, chissà cosa c'è in via Taranto.
3: È sotto casa mia, la signora. Ragazzi,
2: allora, c'è De Sì.
1: Allora, ci trovo, se c'è De Sì, citofona, vediamo se qualcuno gli sta sbagliando la casa.
0: Allora, Luisa invece da Torino, per quanto riguarda la moda, dice: ciao, noi eravamo poveri, quindi indossavamo quello che decideva nostra madre. Good morning a tutti.
1: Ragazzi, su quello, sul riciclo, possiamo farci una puntata.
2: Io mi sono vestita come tutte le quattro cugini maggiori, avevamo tutti gli stessi vestiti.
0: Assolutamente.
2: A scalare.
0: Anche noi tre fratelli, quello più grande passava le robe al più piccolo, poi a scalare.
1: Poi un giorno vi racconto la cresima di mio cugino, io come ero vestito.
2: Dopo.
0: Sì, sì. Ce lo racconta. Ci fermiamo per un attimo, un break, e torniamo.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
10: 2-2.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: 2-2.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: 8:16, Radio 2, Paolo Aiezzi, stessa direzione. Ci sono ascoltatori dalle mappe che stanno andando probabilmente nella stessa direzione. Allora, adesso è arrivato il momento di insomma, voi sapete che la RAI è grande, no? Ci abbiamo la sede a Roma, a Napoli, a Milano. Noi abbiamo anche un ospedale, giusto Sara?
1: Sì,
0: abbiamo un ospedale dove fortunatamente abbiamo la possibilità di, no, se succede qualcosa siamo
1: tutelati.
2: E addirittura hanno deciso di fare una serie radiofonica su questo ospedale. Abbiamo preso i diritti, abbiamo dovuto combattere con tutte le piattaforme che la volevano. Siamo riusciti a tirarla a nostro favore.
1: Abbiamo addirittura preso un cast stellare, ambisce all'Oscar e secondo me potrebbe farcela.
2: Sì, però non diciamolo perché
1: non spoileriamo
2: magari,
1: troppo. Andiamo a sentirla.
0: Allora, la prima puntata di Rai Hospital su Radio 2.
3: Dalle menti discutibili di Good Morning Radio 2 nasce la serie originale che nessun medico ha mai approvato. Rai Hospital, primo episodio.
4: Ambulanza in arrivo, ragazzi, muovetevi!
5: Emergenza, chi abbiamo?
6: Uomo, 34 anni, caucasico, alto 1,44, sposato, automunito, interista.
5: Come?
7: Ti fai Inter.
5: Vabbè, se allora sei interista, cioè non mi sembra neanche stia tanto male. Possiamo anche dimettiamolo, no?
4: Allora lo prendo io.
6: Sara!
4: Mi fa male il mignolino! Mi fa male veramente!
5: Acci picchiolina, deve essere proprio doloroso.
1: È un classico.
4: Ho sbattuto contro lo stipite!
6: Quello fa male.
4: Una volta è successo anche a me.
5: E quindi?
4: Ho limonato col falegname.
6: Sara!
4: Era venuto a cambiarmi lo stipite.
5: Fermi tutti, fatemi passare.
6: Passa.
5: Fatemi vedere il piede. Diagnosi chiarissima, questo è un caso da manuale.
6: Addirittura.
4: Mi eccitano gli uomini sicuri di sé.
5: Trauma neurologico complesso.
6: Del mignolo.
5: Il piede è collegato col cervello.
8: Signori, questa è medicina.
6: Primario, mi scusi, il paziente ha sbattuto il mignolo.
8: Molto peggio.
5: Vedi, avevo ragione, portatelo subito in neurochirurgia.
6: Ma per il mignolo?
5: Se il cervello è coinvolto, non possiamo rischiare di perderlo. Quante volte te lo devo ripetere?
4: Sì, ma scusate, questa barella dove va?
5: In neurochirurgia!
4: Perfetto, perfetto. Dov'è la neurochirurgia?
6: Secondo piano.
4: Ah, io lo stavo portando al bar.
6: Perché?
4: Perché pensavo fosse solo stress.
6: Bisturi.
4: Sempre per te.
6: Pinza.
5: Eccola.
6: E poi sega.
4: Posso guardare?
6: Sara!
5: Aspetta, cosa operiamo?
6: Non lo so, ma ormai siamo...
5: Dottore,
6: che succede?
5: Lo stiamo perdendo. Santo cielo, lo stiamo perdendo.
6: Nella mia sala non ho mai perso nessuno.
4: E allora, se lo ritroviamo, posso tenerlo io?
6: Defibrillatore!
5: Dottore, ma il piede?
6: Ho detto defibrillatore!
5: Libero! Libero! Libero! E libero!
6: Libero! Libero!
5: Dottore, un po' di serietà!
6: Ah!
5: Ma è sveglio! Nessuno ha fatto l'anestesia.
4: Doveva farlo lui.
5: Ma se dovevi farlo tu?
4: No, tu!
5: Tu di più!
4: Allora facciamolo insieme.
6: Sì, insieme!
5: Dottore, dice mele di Trisom.
8: Signori, in 30 anni di carriera non ho mai visto niente del genere.
5: Dottore, che cosa non ha mai visto di niente del genere?
8: State operando il piede sbagliato.
4: Beh, se proprio dobbiamo sbagliare, facciamolo bene.
6: Apriamo anche l'altro.
4: Se sopravvive, posso uscire con lui.
6: Sara!
5: Scusate!
6: Non adesso, Luca.
5: Scusate!
6: Non adesso, Luca.
5: Scusate!
6: Non adesso, Luca!
5: Scusate, però è arrivata un'altra ambulanza.
6: Che paziente?
5: Una donna, 34 anni, caucasica, alta 1,44, sposata, automunita, interista.
0: Che cazzo, un altro.
4: Oh, questa puntata si sta scaldando.
8: Signori, preparate due sale operatorie.
3: Avete ascoltato Rai Hospital. Ogni riferimento a persone

0: Adesso è arrivato il momento del GR, quindi sì. Andiamo a Roma, nella sede.
1: Nella sede di Saxa Rubra. Io lo so dire, io so dirlo.
2: E ci sentiamo tra pochissimo, sì, proprio.
0: Torna. Good Morning Radio 2 torna tra poco. Mi raccomando, state con noi, 348 7300 200 per le vostre posizioni in tempo reale e i vostri messaggi.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: La soluzione a...
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
6: La sera tutti a bocca aperta.
5: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono le 8 e 30. Le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: Rai GR2.
14: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Grave incidente in provincia di Como. Un'auto con due persone a bordo è caduta nella notte nel lago. Disperso un uomo, mentre la donna che era con lui è riuscita ad uscire dal veicolo prima che affondasse. Ora è ricoverata in codice rosso. È successo tra Brienno e Argegno, sul ramo comasco del lago. Riprese nel canale di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, le ricerche di Chiara Guerra, uccisa dal nipote.
15: Il 17enne ha confessato di aver gettato il corpo della zia Chiara Guerra, sorella del padre, nel corso d'acqua dopo averla coltellata a morte e averne trasportato il cadavere su una carriola coperto da alcuni teli. Il giovane, che tra due mesi sarà maggiorenne, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Al momento, ha dichiarato il procuratore di Pordenone, non risulterebbe il coinvolgimento di altre persone nel delitto, ma di certo sarà oggetto di indagine come e perché i contrasti esistenti tra i due fratelli sul patrimonio di famiglia abbiano portato poi il nipote a uccidere la zia. All'ingresso della casa di campagna, intanto, gli omaggi degli studenti della scuola media dove insegnava Chiara Guerra, il 17enne, è ora in una comunità per minori a Treviso. Fausto Bertuccioli, GR2.
14: Veniamo all'accordo Stati Uniti-Iran, la cui firma è prevista venerdì in Svizzera. Si delinea una missione internazionale nello stretto di Hormuz sul tavolo del G7 in corso in Francia. Oggi si parlerà anche di Ucraina.
13: presidente americano e Zelensky parteciperanno alla riunione sulla situazione a Kiev. Trump punta a trovare una via per porre fine alla guerra. Vogliamo fare qualcosa, ora ci concentriamo sull'Ucraina, ha promesso il leader della Casa Bianca, mentre Zelensky ha proposto un trilaterale con Putin da tenersi negli Stati Uniti. All'indomani della notizia del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran al G7 di Evian, si delinea la missione internazionale nello stretto di Hormuz per garantirne la riapertura in sicurezza. Nel bilaterale con il francese Macron, Trump ha chiarito che gli Stati Uniti non hanno bisogno dell'aiuto europeo e che lo stretto sarà riaperto venerdì dopo la firma dell'intesa in Svizzera. E Trump potrebbe esserci, ma i leader sono pronti a partecipare. Con la Francia si sono impegnati Germania, Olanda, Italia, Regno Unito e Canada. Claudia Stamerra, R2.
14: L'accordo con l'Iran è stato concluso da Trump ed è una sua decisione, ha dichiarato il premier israeliano, aggiungendo però che i principali obiettivi del conflitto sono stati raggiunti, l'Iran non avrà il nucleare. Il governo israeliano ha chiarito che manterrà le proprie posizioni in Siria, Gaza e in Libano per difendersi da Hezbollah. Netanyahu ha poi annunciato che si ricandiderà. L'Europa intanto non trova l'unanimità sulle sanzioni al ministro Ben Gvir. E dopo la soddisfazione sul memorandum raggiunto tra Stati Uniti e Iran espressa da Giorgia Meloni, apprezzamenti arrivano anche dalla politica, che però rimane divisa su economia e legge elettorale. In commissione alla Camera comincia il voto sul testo.
16: Qualcuno vuole che vada a Palazzo Chigi chi perde. Fratelli d'Italia, dice Giovanni Donzelli, rivolto alla sinistra, indisponibile. L'obiettivo è invece garantire stabilità, la stessa che per Elisabetta Gardini ha ridato centralità internazionale a paese e governo.
17: Che al prossimo Consiglio europeo segnerà un nuovo record. Mai uno stesso esecutivo ha partecipato a così tante riunioni.
16: FDI, con noi moderati, riproporrà in aula le preferenze nonostante il no di Lega e Forza Italia. Contrarietà su tutta la linea invece dalle opposizioni, che promettono barricate. La destra, dicono, cerca solo di rimanere al potere. La segretaria PD Elly Schlein.
18: 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi. È incredibile che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale.
16: A rinfocolare un'altra polemica, quella sull'impegno antifascista richiesto agli editori da una fiera, sono le parole di Carlo Nordio. Paradossale esigere patentini, forse non sanno che Mussolini ha firmato il codice penale. Il guardasigilli strizza l'occhio ai neofascisti, accusa AWS, polemiche inutili per i 5 Stelle, vogliono distrarre dai fallimenti del governo. Lucio Bondi, GR2.
14: Informazione, social media, piattaforme video e chatbot basati sull'intelligenza artificiale diventano la fonte di notizie più usata. Il dato medio rilevato dall'istituto Reuters su 48 paesi, con l'eccezione per l'Europa, dove restano ancora in testa i siti web e app dei canali tradizionali. Il meteo, tornano a salire le temperature, nel fine settimana si toccheranno i 38 gradi, in particolare in pianura padana e nelle città dell'Appennino centrale. Secondo un rapporto UNICEF, oltre 6 milioni di bambini in Italia rischiano l'esposizione a caldo prolungato. Nel mondo la quasi totalità dei più piccoli subisce almeno un fenomeno climatico e ben la metà, 1 miliardo, addirittura 3, in particolare siccità, estremi eventi e ondate di calore. Esposizione in crescita e più grave, dove reddito e tutele sociali sono minori e richiedono dunque, ricorda l'UNICEF, interventi pubblici urgenti. Siamo in conclusione con lo sport. C'era pressione a Los Angeles, sede dell'esordio dell'Iran ai mondiali di calcio. Sugli spalti anche le bandiere pre-rivoluzione, quelle col sole e col leone. Nessun incidente, si è elevato qualche coro di disapprovazione al momento dell'inno cantato coralmente dai giocatori in campo. Contro la Nuova Zelanda è finita sul risultato di 2-2. La linea torna alla rete, prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
19: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta.

0: Le Lauro, comuni mortali, ieri sera a questo momento accendini.
1: Sì.
0: Tra l'altro adesso si accende
1: esatto,
0: la luce del telefono.
1: Dove sei
0: esatto.
1: rimasta? Gli accendini.
0: A me piace il concerto con.
1: Sì, ma non si usano più l'accendino, era una cosa che si usava qua.
2: Il cellulare.
1: Sì, poi veniva usato in maniera diversa. Nei concerti di Baglioni tiravi sull'accendino, nei concerti di Vasco scaldavi.
2: Smettila!
0: Va bene, rimaniamo a Milano. Achille Lauro ci ha fatto il concerto, noi abbiamo l'imbruttito, cappellino, coprimi di soldi.

0: Imbruttiti, per chi non conoscesse il milanese imbruttito, è una pagina che nasceva sulla vecchia storia di Facebook, e poi un giorno mi hanno detto andiamo a fare delle interviste di cultura generale. A questo punto siamo usciti.
1: Tu?
0: Sì, io facevo le interviste di cultura generale e loro mi rispondevano nel peggiore dei modi, perciò sentite, questo è un estratto di alcune interviste fatte negli scorsi anni. Senti. Quant'è la popolazione mondiale?
2: 1 milione infinito, tipo
3: 10 milioni,
4: 50 milioni.
2: Mondiale, veramente non lo so perché non seguo.
0: No, non è che non segui, sei anche tu uno della popolazione mondiale?
2: Sì, come no? 100.000? Eh?
0: Quante sono le regioni italiane?
3: 7.
2: 37.
3: 42.
0: La più importante?
4: Lombardia.
0: Lombardia, perché?
4: Perché ci abito io.
0: Qual è il nome del fiume che passa per Firenze?
2: Due fiumi.
3: Il Po?
4: Che inizia con la T, ma non me lo ricordo.
3: Tirino.
2: Cos'è? Il fiume Tanino.
4: Camigi.
3: No.
4: Ma la geografia non vale, si sa che gli italiani sono ignoranti in geografia.
0: Parliamo invece di letteratura. Dostoevsky ha scritto
3: Le cose noiose, di sicuro.
4: La Marion Cotillard.
0: Cosa ha scritto?
4: Ma io, Maroma, cazzo.
2: Dostoevsky ha scritto La Divina Commedia.
0: Chi erano i protagonisti della Divina Commedia?
2: Romeo e Giulietta.
0: Schopenhauer è stato un grandissimo
3: musicista,
2: artista di strada.
0: È stato un grandissimo
2: produttore.
0: Ha prodotto anche l'ultimo di Salmo. Me lo ricordo, Schopenhauer.
2: Schopenhauer, ho visto un film famoso, è un regista molto famoso, americano.
4: Mamma mia, ragazzi, stiamo volando qua.
0: Chi è l'inventore della stampa?
2: Schopenhagen.
0: Il signor
2: Stamp.
4: Mi ricordo quello della radio, che era un nome italiano.
0: Ok, quello della radio è?
4: Neroni. Ragazzi, io sono una donna studiata, e so che non sembra, però... Beh, è una donna studiata.

0: pubblica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Sono Alessandra, io tendevo un po' al paninaro, non eccessivamente, però mi è sempre piaciuto quel tipo di moda e ancora adesso che ho 55 anni mi vesto ancora così. Non riesco a vestirmi elegante, ecco.
1: Io pure, anch'io tendo al paninaro, comunque mi è rimasta quella moda, eh.
2: Certo, è uno stile che poi ti rimane, ce l'hai, io, puoi variare, ce l'hai, eccetera, ma
3: tendo sempre al punk, io al punk a Brescia, cioè proprio quello con i cani.
1: Ricordiamo ai nostri ascoltatori che con lo spunto di Grease, del film Grease e del look, no, che hanno portato in televisione, stiamo parlando di moda, no, di come vestirsi, di come ci vestivamo un tempo.
4: Ma occhio però se andate a Belluno, non mettetevi magliette colorate, giallo,
1: perché?
4: Verde.
1: Perché?
4: Perché a Villa di Limana, pensate, il paese è letteralmente invaso dai moscerini. Vedevo questa notizia, i residenti dicono che entrano perfino dalle zanzariere dentro casa, sono davvero arrabbiati, perché vorrei evitare oggi di prendere una multa da parte di Luca, per non dire un'altra parola. E il sindaco, poveraccio, dice che è colpa del caldo. Ma immaginate voi di vivere in un paese letteralmente invaso dai moscerini?
3: Ma io voglio sapere che zanzariere hanno lì,
4: quelle sottilissime.
3: Ma, ho capito, ma come fanno a entrare? Quelli sono pidocchi, allora.
1: E poi il giornalista è l'unico, il nostro giornalista con la O, certo. Non è un errore, è l'unico che riesce a far diventare un moscerino un caso diplomatico.
3: Sì.
1: Cioè, vabbè. Allora, musica dalle playlist di Good Morning Radio 2, Cremonini?
3: Sì, sì, anche perché è un momento di colazione, perciò
1: anche lì marmellata,
3: panino, burro e marmellata, ci starebbe una meraviglia.
1: Marmellata, hashtag 25.

0: Io sono Lilla, chiamo da Trapani, in questo momento sono ferma al passaggio a livello.
1: Vedi? Passaggio a livello, ragazzi, è la morte.
2: Allora, Gianmario da Mantova è sulle sponde del Po, ha allargato la mappa, è quasi in acqua, eh. Jenny da Parma, sono al bivio con Parma Ovest, in autobus vado al lavoro, ciao ragazzi da Gennaro, e il più lontano secondo la
3: ce l'ho io il più lontano
1: che è Bonn, Germania. Baci da Maura, tra l'altro abita nelle villette molto belle.
2: Invece a 9 ore 45 minuti da qui ci supera tutti, è a Osny in Francia, Stefania.
1: E allora hai vinto tu, è più lontano. Sì, sì.
0: Ma perché parlare di gente così lontana? Io saluto invece quello più vicino al mio cuore, Maurizio. Maurizio, ma quanto ti voglio bene, te lì nelle terre del Verdicchio di Jesi. Ricordati di Sara Jane. Verdicchio Radio 2, Sara, cioè, Jane, scrivilo bene, scrivilo bene.
2: Che c'è dietro
0: Sara
2: questo? Che c'è dietro questo messaggio?
1: Cioè, vuoi delle bottiglie? Vuoi delle bottiglie? Allora mandare tre. Ciao Alessandra, a Roma sono sulla metro A, partita da Anagnina in direzione Battistini, ora sono tra Giulio Agricola e Lucio Sestio. Tra l'altro è strano che la metropolitana, la metro A vada, perché io leggo degli articoli che è sempre ferma.
0: Senti come sei polemico. C'è un vocale che possiamo sentire?
4: Elisabetta da Roma. Io negli anni Ottanta ero un'adolescente dark, farlocca però, perché mi vestivo e soprattutto mi pettinavo come Robbie Smith dei Cure, certo, e ascoltavo Baglioni. Non ero molto credibile.
0: Aiuto! Beh, però ci stava, perché in fondo nel tuo cuore c'era Claudio. C'è pure Fiorenzo da Asti, 73 anni, che scrive: in gioventù a fine anni 60 e successivi, immaginate com'era quel periodo. Quindi rigidamente rock stropicciato e colorato, tutto oversize o attillatissimo, mai completamente puliti però,
1: certo.
0: Baffi, barba, bassettoni. Ciao Fiorenzo.
1: Ecco, forte.
2: Molto bene, allora abbiamo parlato di moda.
0: Sì.
2: Siamo partiti
1: da Grease.
2: Dal 1978 da Grease, dai rockabilly, la nascita dei rockabilly.

0: ragazze preferiscono avere il segno del costume piuttosto che esatto, nasconderlo. Esatto. Questo non l'ho capito.
1: È una moda nuova che si chiama le tan line. Queste ragazzine si comprano gli stessi costumi con la stessa forma, indossano abiti che mostrano l'abbronzatura, mostrano il segno, cosa che noi facevamo in maniera opposta.
2: Tra l'altro, invece, per quello che riguarda la moda di adesso, mi vesto uguale a tutte le altre. Capita, io ho una figlia 17enne, di doverla andare a prendere e prima di riconoscere lei dico: ah, è quella, ah no, aspetta, è quella, ah no, deve essere quella. Sono tutte vestite uguali, però.
1: Ma
2: è
1: perché noi non eravamo tutti uguali,
0: un po' la stessa cosa.
1: Chiodo, 501.
0: È vero, però sull'abbronzatura, no, a me dava fastidio già il segno dell'orologio. Quindi, cioè, figurati, l'abbronzatura per me deve essere total.
2: Allora tu fai...
0: Non frequento quelle spiagge. Ragazzi, è arrivato il momento dei saluti.
2: Sì,
0: ringraziamo la community del Ruggito del Coniglio.
2: Sono stati molto gentili,
0: Sono stati carinissimi, grazie per i messaggi. Noi ci diamo dentro, no? Insomma, ogni giorno cerchiamo di tenervi compagnia e di avvicinarci al successo del Ruggito del Coniglio.
2: Ringraziamo anche la community di quei due matacchioni che sono Fiore e Biggio, perché occupiamo anche la loro ora. E ricordiamo tutti che noi siamo qui di passaggio, siamo supplenti.
1: Anche noi andiamo in vacanza tra poco, ragazzi. Intanto vi lasciamo però al meglio del Ruggito del Coniglio. Ci sentiamo domani, stessa ora, stesso posto, ore 6.
0: Ciao!

0: Zari informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti 22 secondi. In primo piano la A4, la Brescia-Padova, dove sono 8 i chilometri di coda a seguito di un incidente tra Soave e Verona Sud in direzione di Brescia. Sulla diramazione per Gallarate-Gattico c'è stato un incidente tra Sesto Calende e Besnate in direzione della Milano Varese. Code per un incidente sulla 26, la Genova-Gravellona-Toce, tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettolo in direzione di Gravellona-Toce. Un incendio è segnalato in autosole tra la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Code per traffico intenso sul ramo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e la 14 in direzione dell'Adriatica. Ancora dalla 14 code per un veicolo fermo tra Ortone e Lanciano in direzione di Bari. A Roma sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Torniamo in autostrada, in autosole per segnalare 2 chilometri di coda a seguito di un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma. Infine sulla 16 la Napoli-Canosa, rallentamenti per lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: 2-2.
7: Pronto?
8: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
7: All'UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
6: 2-2.
9: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
10: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
11: Ma va così ogni mattina? Tutte le mattine.
12: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
10: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 2-2.
13: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio.

0: salvo approvazione della finanziaria. Mediaport. 2-2.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: È stato un successone, amici. La puntata di ieri, il meno peggio dei Ruggiti del Coniglio ieri, pensate, ha avuto 14 milioni di contatti solo nei primi tre minuti. Poi sono scappati via tutti, ma nei primi tre minuti.
1: E quindi allora, ne facciamo un'altra.
0: Sull'onda di questo trionfo posticcio, vi giunga il buongiorno di Marco Presta.
1: Il buongiorno di Antonello Dose. Allora, si parla tanto sempre di intelligenza artificiale. Allora, c'è un imprenditore appunto di intelligenza artificiale, Dan Thompson.
0: Ah, il vecchio Dan.
1: Che è un progetto interessante.
0: Sì, è anche preoccupante.
1: Forse un po' un'utopia, dicono molti, una distopia, termine che va tanto di moda. Ha preso un'isola nelle Filippine, a largo delle coste di Palawan, dove ha creato una città, governata interamente dall'intelligenza artificiale.
0: Che bella idea.
1: Però attenzione, che capoccia ci ha messo in questa intelligenza artificiale? Ci ha messo un sacco di personaggi importanti, chiedendo di dialogare fra di loro e di dare ordine alla popolazione.
0: Sì.
1: Ci ha messo il Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Winston Churchill, Leonardo da Vinci e Marco Aurelio.
0: Pure Marco Aurelio.
1: Voi capite che si crea un dibattito interessante.
0: Si è già creato una fila di gente che vuole andare lì.
1: 12.000 persone hanno chiesto la residenza.
0: Ma in pochi minuti proprio. Devo dire che io pure andrei volentieri. Del resto, ragazzi, poi ti guardi intorno...
1: Sì.
0: Non mi fa far nomi, Antonello. Non mi fa far nomi. Io sono un padre di famiglia. Ti guardi intorno e vedi il senatore, vedi l'onorevole,
1: il sottosegretario,
0: il ministro. È chiaro che lì c'ha il Mahatma Gandhi, Marco Aurelio. Vuoi andare lì? Quindi siamo capaci tutti. È bello vincere facile. Invece noi abbiamo quelli che ci abbiamo. Non incupiamoci, passiamo quest'ora e mezza insieme, non ci pensate, io non lo dovevamo dire, adesso se sono incupito.
1: No, state su,
0: non è nulla, fate finta di niente, non è nulla, coraggio, dai.

0: Sono notizie anche queste.
1: Beh, ragazzi, c'è un sacco di pubblicità in giro di specchi da bagno intelligenti. Mm. Questi specchi li puoi collegare al telefono, ci parli, ti rispondono, sì, ti danno indicazioni sul benessere.
0: E tu ce l'hai appesi in bagno.
1: Esatto.
0: Come un ritratto di Dorian Gray, per dire.
1: E tu puoi dialogare col tuo specchio.
0: E parli con lo specchio. Servirà?
1: Beh, qualcosa potrebbe averla.
0: La mattina presto, non lo so. Comunque.
1: Poi c'è un'altra notizia che ci ha un po' inquietato. Valeria Marini. Valeria Marini.
0: Cioè, già di per sé, diciamo la verità, Valeria Marini è un po' inquietante, ma inquietante in senso buono, per carità.
1: In un'intervista ha ricordato un po' alcuni momenti della sua vita, il bacio con Alberto Sordi, di cui non aveva mai parlato, le mille rose di Flavio Briatore.
0: Flavio Briatore. Sì.
1: E poi ha rivelato che lei la notte si scrive con Pedro Sanchez, il premier spagnolo socialista.
0: No, ma scusami, lei scrive a Sanchez?
1: Sì, dice lo adoro Pedro.
0: E scrivo a Pedro.
1: Di notte gli scrivo su Trump e sulla guerra in Iran. Sì. Lui sì che è una persona coraggiosa.
0: Ma Pedro risponde?
1: Questo non
0: si sa. Questo
1: però
0: non si
1: sono
0: sa,
1: andato a controllare, Pedro. Dice gli scrive sui social.
0: Pedro. Affidiamo queste due notizie alla cume del menestrello di Radio 2, Messer Cialdone.
2: Menestrello, sono qui, senti un po' che t'ho da dire.
0: Certo, prego.
2: Perché io che sono menestrello,
0: dica.
2: Canto il mondo quanto è bello.
0: Ma, bello proprio.
2: C'è sul mondo una frattaglia proprio splendida. Sì. È l'Italia.
0: Come una frattaglia sulla polenta,
2: esatto,
0: diciamo.
2: Con il sole oppur che piova, ogni dì ce n'è una nuova. Dai, rimani qui connesso e ti dirò quel che è successo.
0: Che è successo?
2: E credete al menestrello.

0: Può darsi che lo specchio.
1: Che fa?
0: Può darsi che lo specchio.
1: Che fa?
0: Ti guarda e poi ti sputa in faccia.
1: No, vabbè, ma. Cioè, diciamo la verità, appena svegli la mattina, anche lo specchio, insomma.
0: Sì, ma in aggiunta al trovatore,
1: sì, dica, dica.
0: Sono italiano a tutte le ore.
1: A tutte le ore, a tutte le ore.
0: Con mandola e calzamaglia, sì. Rappresento.
1: Eccolo, sì. Che è un cesellatore, proprio, sì. Basta.
0: Quest'Italia.
1: Non un'altra Italia, quest'Italia.
0: Un paese pien d'ardori, dove di tutti i colori. Poi vedenne a destra manca.

0: qual è?
1: Ma il rischio sai qual è?
0: Qual è?
1: Che il poro Sanchez si spaventa.
2: Un po' sì, diciamo la verità.
3: Anche perché vabbè, i politici qui, i ministri, qualche volta. Vabbè, ne parliamo dopo.
1: Sì, menestrello me ne vo.
0: Meglio.
1: E
0: sì.
1: Mi sa che non tornerò.
0: Meno male, grazie.
1: Ma non è detto.
0: Ho paura.
3: Fatte anche a lei.

0: Allora, attenzione, Sherlock Holmes, i misteri domestici che non siete ancora riusciti a risolvere oppure che avete risolto miracolosamente, diteci quali sono questi misteri domestici chiamando l'800 800 002. Sentiamo Antonio a Roma.
1: Ciao Antonio.
2: Ciao Conigli, buongiorno. Hola. a tutti gli ascoltatori. Benissimo, grazie.
0: Bene, siamo felici. Antonio, che mistero domestico ci racconti?
2: Allora, non è proprio un mistero domestico, però è un evento che mi è successo correlato all'hobby che io coltivo, cioè quello del metal detecting.
0: Sì.
2: Non so se voi sapete cosa sia.
0: No? Cioè, tu vai in giro per le spiagge. E cerchi di individuare degli oggetti metallici che a volte sono anche preziosi.
2: Esattamente. Sì. Questo mio metal detector io me lo porto sempre appresso, anche quando faccio le passeggiate in montagna.
0: Sì.
2: È uno strumento pure per divagare, no?
0: Sì.
2: Allora, qualche anno fa io mi trovavo in Grecia, no? Perché io ho vissuto un periodo della mia vita per lavoro in Grecia. E nel tempo libero andavo a spazzolare, come si dice tecnicamente, in cerca di obiettivi.
0: Sì.
2: E trovai la metà, proprio a metà, di quella che era la fibbia di un cinturone militare. Allora io normalmente raccolgo tutto, cioè la spazzatura la raccolgo, così faccio pure opera di pulizia,
0: eccetera.
2: E dopo 2 o 3 anni ritornai a casa e ritrovai questo pezzettino di metallo e lo misi in un angolino. Dopo qualche settimana andai a passeggiare sempre col metal detector nei boschi vicino a casa mia. Io abito in provincia di Roma. E al primo segnale che riuscii a captare, scavando, trovai la metà, l'esattamente metà che mancava di quel cinturone.
0: Io non credo all'esoterismo.
2: Non credo al soprannaturale.
0: Butta tutto, Antonio. Prendi le due mete e buttale, e non voglio sapere altro. Ecco, perché voglio dire, meglio non rischiare.
3: Chissà che storia.
0: Si potrebbe coinvolgere il parroco, questo è vero. Ma io lascerei stare.
3: Molto strano.
0: Antonio, grazie. Ecco.
3: Ci scrive Elisabetta, io ho prestato un libro con la dedica di mio marito, una conoscente, me l'ha restituito senza dedica.
0: Senza dedica.
3: Ma non manca la pagina.
0: No, perché se l'è perso, lo ha ricomprato e te l'ha.
3: Ecco.
0: È molto semplice. Sentiamo Silvia a Torino, buongiorno.
3: Silvia.
4: Buongiorno Conigli,
0: Silvia,
4: grazie
0: buongiorno.
4: Grazie
0: a te della pazienza di ascoltare, diciamo, questo, come dire, farneticare mattutino. Silvia, che ti è successo?
4: Ma io ho un mistero sul PC di casa, nel senso che si accende il PC ma il mouse non si attacca mai. Il mouse si attacca solo quando si accende la luce dell'abat-jour della scrivania.
0: Ma guarda, è una cosa incredibile.
4: Si schiaccia il bottoncino dell'abat-jour, si attacca il mouse.
0: Ma sai,
4: esperti di PC non me l'hanno saputo spiegare, esperti di elettricità
0: non
4: neanche.
0: Questo dimostra che gli oggetti hanno un'anima. Questo mouse, nella sua ingenuità, vuole questa luce di abat-jour, questa luce tenue, per trovare il coraggio di entrare in azione. È una forma di timidezza tecnologica, secondo me. È vero o no? Timidezza tecnologica. Umanizza questo il tuo mouse. Tienitelo caro quel mouse. Quello è il Giacomo Leopardi dei mouse, secondo me. Che sensibilità. Silvia, grazie.
3: Stefania sta vivendo una tragedia. Mia suocera mi aveva regalato la fede di sua mamma, non la trovo più.
0: Ecco.
3: Mo chi glielo dice?
0: E
3: deve saltare fuori, perché se no è tragedia.
0: Cercala. Chi l'ha fatta sparire, soprattutto? Quello è il mistero. Sentiamo Isa a Salerno. Buongiorno Isa.
5: Buongiorno.
0: Isa, allora.
5: Allora sentivamo nel palazzo dei rumori cadenzati, come dei boati. Allora la mia vicina mi chiamò e disse: scusa Isa, ma risente anche tu i rumori? Anche io li sento. Ma chi sarà? Là per là, dici. Io dissi: non possono essere lavori, non ne stanno facendo. Vabbè, passa un altro po' di tempo. E allora di nuovo questa a certe ore boom, boom. A un certo punto mi viene un'idea. Mm. Mi viene l'idea che possa essere la palestra.
0: Sì.
5: Lei mi chiama di nuovo, dice: senti, proprio adesso mi sento. Dico: senti, io sono ammalata. Tu scendi giù in palestra,
0: sì,
5: e vedi se stanno facendo qualcosa. E infatti andò in palestra e disse che erano dei bilancieri, perché purtroppo non ci sono andata,
0: sì,
5: che sbattevano contro la parete.
0: Ecco.
5: E questo rumore comunque si sentiva in tutto il palazzo.
0: Forza,
5: sotto suolo praticamente, perché loro stanno nel sotto, come si dice, sono sottoposti. E quindi da lì questo, perché infatti dissero, ci sono venute anche altre persone
0: nel palazzo. Allora, però, cioè, la buona notizia qual è? A volte non è il maligno, a volte è il personal trainer.
3: Spesso è uguale, eh?
0: E a volte sì, a volte le due figure combaciano, specie quando decidono di farti la scheda per allenarti. Grazie, Isa, grazie.

0: La storia recente del nostro paese è piena di misteri, piccoli e grandi, diciamo la verità. Dal dopoguerra a oggi tanti sono i fatti che meriterebbero un approfondimento.
1: Sì, però qui andiamo avanti negli anni, non ci sono tante persone che hanno questa capacità di cogliere il succo delle questioni.
0: Ma una c'è e noi la ospitiamo di tanto in tanto. Lui ha una visione particolare della storia recente del nostro paese e ci spiegherà qual è questa sua visione. È con noi di nuovo Marco Travaglio. Buongiorno Marco.
1: Marco, bentornato.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Antonello.
0: Allora,
2: abbiamo a disposizione un potente strumento di comprensione della storia contemporanea.
0: Ecco, qual è questo strumento?
2: Un mezzo che ci permette di approfondire i fatti che hanno caratterizzato gli ultimi 50 anni.
0: Bravo.
2: E sto parlando naturalmente della musica leggera.
0: Ecco, vedete?
2: Che leggera non è affatto. Anzi, ci dà modo di capire e di prendere posizione.
0: Sì.
2: Tutti quanti sapete cosa accadde il 26 aprile del 1986 a Chernobyl. Nell'Ucraina settentrionale si verificò un terribile agghiacciante incidente in una centrale nucleare.
0: Come no?
2: E una nuvola radioattiva piena di stronzio 90 e di cesio 137 si liberò per l'atmosfera.
0: Per l'atmosfera, diciamo così.
2: Il cesio è indubbiamente pericoloso, ma è soprattutto lo stronzio a preoccupare. Purtroppo siamo ancora pieni di stronzio. Come vi sarete accorti,
0: che è una sostanza molto pericolosa.
2: Gran parte dell'Europa è coinvolta dalla dispersione di questo materiale radioattivo.
0: Sì.
2: Il mondo scientifico è colto di sorpresa e impreparato. Solo un uomo, un artista di straordinaria sensibilità, fu in grado di prevedere questa tragedia.
0: Addirittura
2: Enzo Ghinazzi, Pupo. Alcuni anni prima, infatti, Pupo, il cui nome all'anagrafe, come dicevo, Enzo Ghinazzi ha avuto il coraggio e la lungimiranza, se vogliamo, di lanciare un grido d'allarme interpretando il brano Su di noi.
1: Su di noi.
2: È evidente il riferimento alla nuvola radioattiva che si aggirò appunto su di noi per mesi e mesi.
0: Hai capito? Su di noi, che cosa sei? Ma io, incredibile sta cosa.
2: Il testo della canzone è profetico e fa venire tuttora la pelle d'oca.
0: La pelle d'oca.
2: Auspica la fine della nube radioattiva e dice con grande chiarezza: su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola.
0: È vero, su di noi nemmeno una nuvola, è vero.
2: Tutti i movimenti ambientalisti mondiali si strinsero intorno a Enzo in quei giorni preoccupanti. Il cantante aretino venne convocato dal ministro degli interni Oscar Luigi Scalfaro per una consulenza.
0: Ma Pupo?
2: Fu proprio grazie a Pupo che il governo italiano prese le necessarie contromisure alla delicatissima situazione ambientale che era venuta a crearsi.
0: Ma dimmi te.
2: E fu sempre grazie a Pupo che in quell'anno venne istituito il Ministero dell'Ambiente.
0: Ma davvero?
2: Affidato a Valerio Zanoni.
0: Dimmi te.
2: Momento il canto di Pupo è diventato un manifesto antinucleare a livello mondiale e io adesso con grande emozione ho l'onore di farvelo riascoltare.
0: Sentiamo su di noi
2: Su di noi

0: tu. Senti
1: quanti riferimenti ci sono.
0: Adesso ci siamo.
1: Ci siamo.
0: Fai presto, ti amo. Non perdere un attimo in più.
1: Ma è straordinario.
2: Sono sconvolto.
1: Grazie.
2: Grazie Marco, davvero.
1: Nemmeno una nuvola tossica, capito? L'amore è una favola. Basta però adesso. Portate via Travaglio. Basta. Grazie a Marco Travaglio. Ecco, grazie. Incredibile Pupo. È il capostipite dell'ambientalismo. È una cosa da non credere. Veramente.
2: Detto,
1: no,
2: io
1: non l'avrei detto.

0: Poi ancora Sherlock Holmes, misteri domestici degli italiani. Sentiamo Giuseppe a Caltanissetta.
1: Ciao Giuseppe.
0: Buongiorno Giuseppe.
2: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno.
0: Giuseppe.
2: Sono una new entry.
0: Benvenuto Giuseppe, benvenuto. Allora Giuseppe, che succede?
2: Allora, da ragazzino, scuola media,
0: sì.
2: Ogni mattina stranamente mi accorgevo che nella parte interna del polso sinistro avevo come un'impronta, una forma di stella, tipo una stella di Davide, una cosa del genere.
0: Oh mamma mia.
2: E questa cosa, ma non riuscivo a capire quando si formava.
0: Sì.
2: Poi, insomma... ho cercato nei vari giorni di prestare attenzione,
0: sì.
2: Ma non riuscivo a capire il momento in cui spuntava, se era durante la notte, insomma.
0: Beh,
2: questa cosa un pochettino da ragazzino mi turbava un po'.
0: Sì,
2: ma,
0: lo credo.
2: Certo.
0: Insomma.
2: Poi alla fine ho scoperto che quando la mattina mi lavavo per andare a scuola,
0: sì.
2: Parliamo di scuola media, mi appoggiavo, c'era il pirozzo, c'era una fila di rubinetti, quindi quando lavavo i denti poggiavo il polso sinistro su uno di quei rubinetti e la vite del rubinetto, la parte superiore,
1: no.
2: Mi lasciava l'impronta.
1: No, no.
0: Ti marchiava
2: di predestinato.
1: Ragazzi.
0: Uno pensa, capito? Chissà che risvolto esoterico.
1: Oddio,
0: forse uno spirito nella notte mi marchia. Invece no, era il rubinetto. Vabbè. Grazie Giuseppe, grazie.
2: Grazie. Quindi, ragazzi, buona giornata.
0: Pure a te, come potete vedere, i misteri domestici a volte
1: Beh.
0: Si sgonfiano da soli, e meno male.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: 2-2. Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
3: 2-2. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: ci colleghiamo un po' di straforo, per essere sinceri, con le prove di un prestigioso programma giornalistico che ci ospita di tanto in tanto, ci permette di assistere alla preparazione.
1: Beh, è giusto sentire tante campane.
0: Assolutamente sì. Stiamo parlando del programma giornalistico di Bianca Berlinguer. Andiamo a collegarci con lo studio di Rete 4 nel quale si svolge. Vediamo che cosa stanno preparando. Sentiamo se.
2: Ecco. Stasera è finita la carta bianca. Parleremo della famiglia nel bosco.
1: Ancora?
2: Se è il caso o meno di spostarla in un altro ambiente naturale e farla diventare la famiglia nella steppa, oppure la famiglia nel deserto, la famiglia nello stagno, la famiglia nella giungla, la famiglia nella palude. Ospiti in studio,
0: sì,
2: personaggi ferrati sull'argomento come l'onorevole Michela Brambilla,
0: sì,
2: Cappuccetto Rosso, il ministro Pichetto Fratin, Zagore e Memore Migi. Con noi anche lo scrittore alpinista Mauro Corona.
3: Benissimo. Ecco, allora, io stasera voglio raccontarvi di quando ho perso l'innocenza proprio all'interno di un bosco della Val di Non, ad opera di Adalgisa, moglie insaziabile dell'oste Giacobbe.
2: Allora Mauro, lei non può assolutamente raccontarci del saziamento della moglie dell'oste Giacobbe. L'Associazione Nazionale Mogli Insaziabili dei Ristoratori ha già inviato una diffida su questo argomento.
0: Allora no.
2: Quindi la prego di finirla qui, ha capito?
0: È meglio se...
3: Ma su Bianca, fammi parlare almeno di quella volta che una femmina di camoscio, una camoscia, ha perso la testa per me. Mi ha preso per un bovide ungulato e mi ha inseguito per due giorni.
2: In questa trasmissione non c'è spazio per i bovidi ungulati.
0: Brava.
2: E poi abbiamo avuto già grandi proteste dal WWF
0: per
2: quella volta che hai raccontato del tuo flirt con una stambecca
0: e
2: poi non hai voluto neanche riconoscere il cucciolo. Vergognati, quindi ti prego di moderarti.
3: Ma non fare così, Bianchina. Sai quanto è importante il bosco per me. È il mio habitat naturale.
0: Ho
3: il corpo pieno di finferli e di porcini in vari punti reconditi.
0: Mamma mia.
3: Non vedo l'ora di mostrarteli.
2: Dei tuoi numerosi porcini in zona pervica dovevi parlare nel corso della puntata sugli oligarchi russi. Subito dopo l'intervento di Orso Maria Guerrini. Dovevi solo fare un vago riferimento alla mia cuperose, e invece hai sbagliato.
0: Hai sbagliato.
2: E io dico basta.
0: C'ha ragione.
3: Allora facciamo che tiro fuori una pernice bianca da un orecchio.
0: Meglio
3: preferisci un gallo cedrone?
0: Se
3: vuoi ti tiro fuori il gallo cedrone.
0: Gallo cedrone
2: il gallo cedrone c'ha un alito spaventoso peggio di Mario Giordano. Ma vai, vattene via, vai. E poi quante volte te lo devo dire, quando finisce la carta bianca devi cambiare.
0: È vero.
2: La devi cambiare. Invece di che fai?
0: Fa
2: sempre finta di niente e poi arrivo in studio io sono il più bello. Di che mi accorgo? Che la carta bianca
0: è finita.
2: Non dimentichiamoci chi sono io.
0: Brava,
2: per favore.
0: Brava.
2: Sono una giornalista. Sono la figlia di un grande politico.
0: È vero.
2: Un grandissimo uomo politico. Sono la figlia di Giovanni Malagodi.
0: Non era Malagodi.
3: Posso almeno vestirmi da Mazarol, antica divinità dei boschi, dedita al corteggiamento dei toporagni.
2: Basta così, andiamo a pubblicità.

0: Allora, riflettiamo sulla giustizia, questo tema così importante in Italia, questo tema su cui si aprono sempre dibattiti, polemiche.
1: Sì, referendum, allora, anche.
0: Referendum.
1: Allora, la storia è accaduta alla Spezia, sta accadendo alla Spezia. C'è un avvocato che ha seguito una causa per 27 anni.
0: Per 27 anni. Questo dà l'idea un po' di tempi della giustizia, certo, non proprio rapidissimi, diciamo. Ma forse avrete avuto l'impressione di questo.
1: Questo processo è iniziato nel 1999, si è concluso solo nel 2019. Purtroppo i clienti sono deceduti per vecchiaia.
0: Sono deceduti, diciamo, i clienti sono di fronte a un giudice francamente più autorevole.
1: Certo,
0: dei giudici della Corte di Cassazione, con tutto il rispetto, dico.
1: E lui che ha fatto? Ha trascinato gli eredi di nuovo in tribunale
0: per farsi pagare.
1: È andato in terzo grado di giudizio, ha vinto in Cassazione.
0: E quindi adesso gli eredi, questi signori che non ci sono più, dovranno pagare. Questo però, guarda, che questa notizia, secondo me, è una notizia clamorosa e dà una risposta al più grande interrogativo che da sempre, sin dagli albori della civiltà, l'essere umano si pone. E cioè, cosa c'è al di là della vita?
1: Che c'è?
0: Cosa c'è al di là della vita?
1: Cosa c'è al di là?
0: C'è la parcella dell'avvocato, amico. A me una certezza adesso l'abbiamo.
1: Certo.
0: Buona reincarnazione a tutti.

0: Cari bambini cresciuti in ascolto, cosa volevate fare da piccoli? Quale strano mestiere, magari inesistente, sognavate di poter fare? Qual era questo vostro sogno? Ditecelo chiamando l'800-800-002 e ci chiama subito da, da Cremona,
1: sì.
0: Alissa.
1: Alissa!
0: Buongiorno Alissa.
1: Ciao Alissa. Alissa?
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Come stai Alissa?
2: Va bene, e voi?
0: Benino. Alissa, quanti anni hai? Scusami, alle signore non si chiede, però... Ecco.
2: Ho 9 anni.
0: 9 anni, quindi lo puoi dire ancora. Ecco, allora tu da piccola, cioè da ecografia praticamente, hai 9 anni, tu che cosa, che mestiere sognavi di fare? Forse tuttora sogni di fare?
2: Allora, quando ero un po' più piccola...
0: Sì.
2: Volevo fare la principessa.
1: La principessa.
0: Ora, la principessa, sì. Ora?
2: Ora non lo so ancora.
0: Alissa, allora diciamo che la scelta non era sbagliata.
1: Sì.
0: La principessa.
1: Beh, sposi un bel principe.
0: Sono 15 mensilità, comunque non è... Ma, cioè, lì il rischio è che no, tu dici un bel principe. Ti capita al principe Alberto?
1: Ah, certo.
0: L'uomo dal bottone che uccide... Quello da giacca sedia a parte, oppure, ma anche il principe Carlo, che okay, adesso è re.
1: Sì,
0: pure
1: poi,
0: Carlo, ragazzi,
1: è
0: un bel mattone sui Zebedei. Però, sì. Certo, Alissa dice io. La principessa, in effetti.
1: E sai cos'è? Che non ci sono tante position disponibili.
0: No. Lì non ci sono poi neanche dei concorsi da principessa,
1: esatto.
0: Franca. Alissa, grazie, ti abbracciamo,
1: ciao.
0: Stai bene.
1: Beh, qui ci sono tantissimi sogni strani, eh. Sergio da piccolo voleva fare il ladro, come nei cartoni animati.
0: Che poi il ladro fa carriera, poi, vabbè, ma adesso sto per dire delle, per carità, delle frasi populiste.
1: Paola voleva fare la suora. Vedi?
0: Ecco, la suora però non è male. Poi veste sempre in scuro,
1: certo.
0: Quindi il nero sfina, insomma, ci sono tutte.
1: Poi Chiara invece dice: forse ho guardato troppo Trop Crime a casa di nonna, quindi volevo fare il medico legale.
0: Medico legale.
1: Ragazzi, però sono al secondo anno di medicina,
0: medicina.
1: E sto ancora rincorrendo questo sogno. Come vado?
0: No, per carità, qualcuno deve pur farlo. Diciamo che ci vuole un minimo di predisposizione, come per l'impianto stereo sulla macchina. Ecco, ci vuole la predisposizione. Allora, sentiamo Eleonora in provincia di Siena. Buongiorno. Eleonora.
3: Buongiorno.
0: Allora, Eleonora.
3: Sono una di successo.
0: Bentornata. Di che si tratta, Eleonora?
3: Dunque, da piccola io volevo fare la postina.
0: La postina.
3: Semplicemente perché avevo visto che avevano il motorino, andavano tutto il giorno in giro al motorino.
0: Ma no, mi piace molto pure a me, io li vedo spesso anche per Roma.
1: Ma adesso c'hanno degli scatoloni dietro.
0: C'hanno dei gialli, poi c'è questo colore già, questo motorino con scritto Poste Italiane, come dire polizia, come dire, c'è una cosa autorevole. E in effetti c'ha un fascino.
3: Certo, forse non avevo valutato magari che quando piove non è poi così piacevolissimo.
1: No, è vero.
0: Però è anche bello portare la posta, ti dà un senso di compiutezza. Cioè è un lavoro preciso, posta, lettera, bolletta,
1: certo.
0: Indirizzo, raggiungimento dell'indirizzo, consegna, lavoro fatto. Cioè mi dà un senso
1: di compiutezza.
0: È bello.
1: Però c'hai a che fare col pubblico, in un'epoca di pazzi.
0: È vero pure questo. Eleonora, grazie.
1: Susanna, volevo lavare le scale perché vedevo la signora che lo faceva e mi sembrava una cosa facile. E poi sono un paio d'ore la mattina, capito?
0: Un lavoro importante e faticoso comunque, attenzione.
1: Bianca, invece, volevo fare la voce che annuncia i treni in stazione.
0: È bellissimo.
1: Bello, vero.
0: Sì, perché c'ha un suo fascino, c'è qualcosa di artistico, di attoriale. Il treno, l'Intercity da Milano Rogoreto porta 42 minuti, dice, è bello, puoi interpretare volendo, ragazzi.
1: Poi c'è qui Marina, un mio amico voleva fare il Papa e non è un buon momento questo.
0: Non è un buon momento, però in assoluto è un bel lavoro,
1: certo.
0: Ragazzi.
1: Beh, fai la vita da Papa, mangi come un Papa, dormi
0: dice,
1: come un Papa.
0: Non è un caso, ecco. Sentiamo Selene che ci chiama da Ancona.
1: Selene!
4: Buongiorno,
0: cara Selene, benvenuta. Qual era il tuo progetto?
4: Grazie.
0: Il tuo progetto infantile, qual era?
4: Allora, il mio progetto di vita all'età di 9 anni era quello di andare a vivere in mezzo ai monti e badare le pecore, come si diceva in dialetto.
0: In una parola, Heidi. Tu volevi fare Heidi da bambina.
1: Sì, praticamente sì.
4: Sorri- la pecorara, il bello del pecore sporche, brutte.
0: È bello però, tu diciamo pecorara, no, non dire pecorara, tu pastorella, ecco, ingenua in mezzo a queste caprette che ti fanno ciao. È bello però come progetto.
1: Beh, invece, sai, stai sempre all'aria aperta, c'hai il latte buono,
0: c'hai la ricotta quando ti pare. Selene, invece tu che fai nella vita?
4: Invece da Milano mi sono trasferita in Ancona e combatto con i ragazzi tutti i giorni perché insegno presso un liceo, quindi ho sostituito le pecore con gli alunni.
0: È una forma di pastorizia pure. Del resto, come si dice a uno studente che non si applica? Sei un caprone, un caprone. Cioè, tutto sommato, vedi che c'è un nesso fra pastorizia e insegnamento. Selene, grazie. Grazie.
1: Valerio invece voleva fare il legatore di polli. Legatore di polli, perché l'ho detto a mamma, perché quando avevo 5 anni ho visto dei rollè di pollo in macelleria. No, no. Volevo essere io, sono buoni.
0: È bellissima come idea. Cioè, il bambino vede il rollè e dice: mamma, voglio fare legatore di polli da grande.
1: Mentre Beppe è il musicista.
0: E questo è bello.
1: Mi ero anche costruito, dice, una chitarra con una scatola da scarpe con gli elastici. E la strimpellavo.
0: E suonava.
1: È bello.
0: Suonava Blue Old Shoes, quella di.

0: Ricchete. Ecco, questa è una notizia che secondo me è destabilizzante.
1: Beh, un pochino sì. Allora, tutti cerchiamo, speriamo nella buona fortuna, no? Ci sono tanti che si sono interrogati, no, certo. Ma si può... Esiste la fortuna come entità in sé?
0: Sì, esiste.
1: Uno dice, perché uno è fortunato, l'altro è fortunato, io mai?
0: Ho avuto delle circostanze favorevoli, ma ha detto male, invece, ecco, cioè...
1: Allora, ci sono delle novità. Un fisico di Oxford...
0: Allora, un fisico di Oxford...
1: Esperto di fisica quantistica...
0: No, diciamo nome e cognome.
1: Gerhard Tohoft.
0: Chi?
1: Gerhard Tohoff
0: è palesemente un nome finto che
1: praticamente sostiene che la fortuna non esiste perché dice secondo lui quello che noi chiamiamo casualità potrebbe nascondere invece un ordine profondo che ancora non siamo in grado di comprendere.
0: Ma tu ti rendi conto questo mascalzone? Questo mascalzone, che cosa?
1: Ridillo, cioè, dice che c'è Gerhard Hoft insieme a Timothy Palmer.
0: Ecco, pure in due ci si sono messi. E hanno detto che la casualità non esiste.
1: Non esiste, e che potrebbe le cose che ci succedono è perché c'è già un disegno.
0: Un ordine profondo. Allora, se c'è una cosa che ci consolava quando le cose andavano male, è poter dire mi sono impegnato, sono stato sfortunato.
1: Che iella.
0: No, ti hanno tolto anche questa possibilità. C'è un ordine profondo, quindi c'è un disegno contro di te.
1: Te lo meritavi.
0: Grazie, Drogloff, come ti chiami? Ci hanno tolto anche quest'ultimo disperato appiglio, m'ha detto sfiga. Proprio c'è un ordine profondo contro di te.

0: quale mestiere, magari inesistente, che lavoro volevate fare da piccini, quando come dei frugoli correvate per le vie ubertose della vostra città? Allora, sentiamo chi?
1: Maurizio, dalla provincia di Varese.
0: Buongiorno Maurizio.
1: Maurizio.
2: Ciao, buongiorno.
0: Maurizio. Allora Maurizio, tu eri piccolo, eri un frugolo, e che volevi fare?
2: Io volevo fare la guardia svizzera, a proposito di...
0: Adesso quindi saresti in Illinois.
2: Adesso sarei in Illinois.
0: In Illinois, con la tua alabarda contro i Marines. E quindi volevi... Perché volevi fare la...
2: Probabilmente per le divise, non lo so, ma quello che mi ricordo è che ero proprio un ragazzino, ero proprio piccolo piccolo. Tra l'altro... Io sono di Rovereto e sono un amico dell'attore Ratti.
0: Questo non depone a tuo favore, comunque.
2: No, esatto,
0: vabbè.
2: Questo mi dovrebbe scusare anche per questa scelta.
0: Sì.
2: Mi ricordo che il parroco mi diceva: prega, prega Maurizio, che se divento papa...
0: ti faccio fare la guardia svizzera. Ah, che meraviglia. No, a me da bambino della guardia svizzera piaceva quell'elmetto che c'hanno.
1: Ma sai che queste divise, credo disegnate da Michelangelo in persona.
0: No, disegnate da Michelangelo, però non si possono guardare quelle.
1: Sono passati un po' di anni.
0: Io forse andrebbe, io adesso, per carità, non voglio suggerire nulla alla Santa Sede, però forse pure styling.
1: Vabbè, ma tu voglio dire
0: con
1: che
0: i pantaloni a sbuffo.
1: Tu vai in giro con la gorgiera adesso.
0: Con la gorgiera, tutto a strisce. Non lo so, non voglio. Maurizio, grazie. Comunque, guardate che quello è un bel lavoro.
1: Sì.
0: Ti dà l'extraterritorialità.
1: Come no?
0: E credo siano anche dei buoni stipendi, ma insomma adesso. Vabbè.
1: Allora, Enrico invece da Marmocchio voleva fare il mendicante.
0: Sì.
1: Io vedevo questi mendicanti fuori dalla chiesa e mi mettevo anche io vicino a loro, in terra, con la manina tesa.
0: Io dico,
1: finché veniva nonna e mi portava via.
0: È meglio, sì, che non è un mestiere che io mi sento di consigliare, sinceramente.
1: Mimmo invece voleva fare l'arrotino.
0: Beh, quello è bello.
1: Mi piaceva
0: quello
1: quando passava per il paese con questa bicicletta e urlava: donne, è arrivato l'arrotino!
0: E poi si sentiva quel rumore affascinante, te lo ricordi?
1: Ah, vero. C'è zio Tony, da cui prendo il nome, era barbiere arrotino.
0: E quelli pedalavano, ti ricordi?
1: Come no, con la mola.
0: E tutte le donne, le casalinghe, queste belle donne italiane che scendevano, chi portava le forbici, chi portava il coltello,
1: quello del pane,
0: la mannaia, qualunque cosa, insomma.
1: Michelangelo invece da piccolo voleva fare il prete, girava per casa con breviario e crocifisso.
0: Poi purtroppo è stato sviato, diciamo così. Sentiamo Beatrice a Orvieto.
1: Bea!
3: Buongiorno Beatrice.
1: Ciao Beatrice.
0: Allora,
3: intanto è la terza volta che riesco a prendere la linea e sono felicissima.
1: Beh, in 30 anni
0: ci sono obiettivi migliori nella vita, però grazie,
3: certo,
0: grazie.
3: Però, magari
0: Beatrice,
3: se istituiste una tessera punti, non lo
0: potresti avere la famosa tovaglia la tovaglietta del ruggito del coniglio. Allora, Beatrice, che volevi fare da fanciulla?
3: Allora, io quando avevo 3-4 anni volevo fare il muratore.
1: Vedi,
0: bello.
3: Per una precisa scelta stilistica,
0: cioè?
3: Il cappellino
0: di carta.
3: Foglie di giornale. Era
0: non
3: bellissimo.
0: Si vedono più, lo sai. Non si vedono più. No,
3: immagino.
0: Non si vedono più, meno male, nel senso che ci sono i caschi protettivi che sono...
3: Ovvio.
0: Però il cappelletto sulla canottiera in genere era
3: io
0: bellissimo.
3: Io non sapevo assolutamente che cosa significasse essere un muratore, però il cappellino era strepitoso.
0: A me piaceva...
3: Peraltro, Marco, volevo dirti questa cosa. Siccome il mio papà era un poliziotto della stradale, ti confermo che quegli stivali erano
0: bellissimi.
3: Spaziali,
0: la cosa più bella.
3: Io passavo ore a sciogliere e rimettere
0: i lacci,
3: tutti quanti. Sì,
0: bellissimo,
3: era bellissimo. Quindi ti capisco.
0: Pure quelle moto erano belle. Vabbè, lasciamo stare, nostalgie ormai. Grazie Beatrice, a me piaceva anche quando con la cazzuola toglievano la calce in eccesso tra mattone e mattone. Quel gesto lì era una cosa meravigliosa.
1: E Valerio invece da piccolo voleva fare il venditore di rape, perché mamma ne mangiava tante.
0: Solo rape, per far contenta mamma.
1: Oppure il contrabbandiere di sigarette.
0: Al limite.
1: Invece adesso è un medico ospedaliero.
0: Ecco, anche il contrabbandiere è leggermente illegale, però insomma. Sentiamo Sabrina che ci chiama dall'Aquila. Buongiorno Sabrina.
1: Sabrina.
4: Buongiorno.
0: Ciao,
4: e mi preoccupo perché ogni volta che chiamo mi richiamate. Questa cosa mi...
0: Questa cosa no, è perché non è... Non dirlo in giro, perché non fai una bella figura, secondo
4: me.
0: No,
4: infatti, lo tengo tutto per me.
0: Tienilo.
4: Io sono
0: per te.
4: Profondamente orgogliosa.
0: Vabbè, allora
4: piccola volevo fare l'entità che dà i nomi alle operazioni di polizia.
0: Aspetta.
4: Perché credo che siano...
0: L'entità che dà i nomi alle operazioni di polizia.
4: Perché io non credo che sia un poliziotto che si mette lì, che viene pagato per fare questi esercizi di stile,
0: sì.
4: E mescola mitologia,
0: sì.
4: Ironia,
0: Prometeo
4: attualità.
0: Al tramonto, capito? Cioè dei nomi, Minotauro nella notte, l'operazione Minotauro.
4: È bello. Un lirismo ineguagliabile.
0: No, ma ci vuole anche una certa cultura classica, ragazzi.
4: Assolutamente, oh. Assolutamente. E per questo forse non sono riuscita
0: Senti,
4: poi a realizzare.
0: C'è un nome che tu avresti, che, a cui pensi da tanti anni e che... qualora questo ruolo fosse toccato a te, te saresti giocata subito, diciamo così.
4: Ma adesso l'improvviso potrebbe
0: sì.
4: essere Lupin dell'Eterno.
0: Lupin nell'Eterno?
4: No, l'Eterno.
0: L'Eterno, Lupin. Va bene, Sabrina, grazie.
1: Abbiamo il piccolo Martino che da piccolo voleva fare lo scansatore di tori.
0: Bello,
1: il torero,
0: che in effetti è uno scansatore di tori. Beh, in due parole hai spiegato cos'è quel mestiere.
1: Certo. Mentre la figlia di Emanuela voleva fare la lavavetri ai semafori,
0: pensava fosse ben retribuito, diciamo. Vabbè. Enzo a Bologna. Buongiorno, Enzo. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi, sono una Risiccescio.
0: Bentornato. Enzo, che mestiere concepivi da piccolo?
5: Premetto che sono stato un poliziotto per 40 anni a Bologna, adesso sono in pensione.
0: Sì.
5: Però sono originario di un paesino nel Basso Salento, vicino Santa Maria di Leuca,
0: sì.
5: Non so se siete stati mai.
0: Come no?
1: Sì.
5: E lì a me c'è un bellissimo faro. Io da piccolo volevo fare il guardiano del faro. Per me era una cosa.
0: Che bello! Che bello, il guardiano del faro. È un lavoro bello perché si sta tranquilli, secondo me.
1: Sì, non hai rotture di scatole.
0: Molto tranquilli. Devi solo accendere il faro. Poi lo spegni.
1: C'hai questa vista mare meravigliosa.
0: Meravigliosa, nessuno che viene lì a scocciare, non hai colleghi. Stai tranquillo e poi puoi anche realizzare delle meravigliose melodie, come quella che ricordiamo del guardiano, il gabbiano infelice, come si chiamava? Una delle cose più tristi della musica leggera italiana, però del guardiano del faro.
1: Che bello.
0: Enzo, grazie.
1: Ancora abbiamo un accarezzatore di panda.
0: Bello.
1: Giovanni Maria.
0: Credo che esista davvero come mestiere.
1: Mary, la fruttivendola, che adesso fa un sacco di soldi.
0: Fa un sacco di soldi, sì.
1: Gianmaria, collaudatore di materassi.
0: Beh, vabbè, questo è un lavoro mitologico, non so se esista, forse sì. E basta.
1: No, Cinzia, voglio fare la zia ricca che torna dall'America. Adesso. Ma come la zia ricca che torna
0: Buonasera,
1: dall'America?
0: Lei che fa nella vita? Sono la zia ricca che torna dall'America. E su questo messaggio meraviglioso, peraltro, io direi di chiudere l'argomento. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: C'è qualcuno di voi che si sta ancora vestendo in questo momento, che sta a casa, sì, è indeciso, mi metto questo, mi metto quest'altro, questo non mi entra più.
1: Può essere.
0: Ah, sì. Ragazzi, forse è arrivata la soluzione per tutti gli indecisi. Mm. Allora, si può adesso, è diventato di moda, indossare un blazer, un capospalla, direttamente sopra il pigiama.
1: Ma come?
0: E questa è la proposta di Dolce & Gabbana. Magari scegliete un po' l'accostamento di colori. Tu, poi, che ne so, c'hai un pigiama qui dice bianco a righe rosa, no? Dall'ampia vestibilità, come tutti i pigiami.
1: Chi è che non ce l'ha?
0: Tu ci metti sopra un blazer dal fit comodo in rosso bordeaux e chi te ferma? Non te ferma nessuno.
1: Posso dire?
0: Sei elegantissimo.
1: Posso dire una cosa? Secondo me... Dolce & Gabbana,
0: sì,
1: come gran parte degli stilisti,
0: non dire cose brutte,
1: ci pigliano per il culo.
0: Ma no, ma scusa,
1: non solo, ma si arricchiscono, cioè loro ti dicono, loro col cacchio che escono combinati in sto modo, però a te dice guarda, esci col pigiama, ti metti sopra un blazer e vai. Parte il fatto che mio nonno già lo faceva negli anni 70, nonno Lorenzo andava a comprare latte e diceva vado un attimo giù e scendeva che i pantofole e il pigiama si era messo sopra un cappotto, una cosa.
0: È bellissimo.
1: Quindi Dolce & Gabbana non vi siete inventati nulla. Ma poi dico c'è un limite anche all'umiliazione dell'essere umano.
0: Ma no.
1: L'impressione è che questa gente che dovrebbe andare a lavorare, secondo me, adesso do sfogo a tutto, diciamo, come dire, il liquame di cui sono capace. Questa gente vuole vedere fino a che punto può arrivare. Dice, ma proponiamogli questa cosa, vediamo come si abboccano pure a questo.
0: Tutta la vita.
1: E secondo me, la prossima volta li facciamo vestire da ananas. Da ananas.
0: Qualcuno lo farà.
1: Qualcuno lo fa. Perché purtroppo noi esseri umani, mediamente, siamo abbastanza fresconi, ecco.
0: Però...
1: quindi permettiamo a queste faine di campare sulla nostra dabbenaggine. Ti piace dabbenaggine?
0: Dabbenaggine, anche questo è un termine antico, però sai, io voglio dire una cosa, che tuo nonno Lorenzo aveva un mood easy chic già allora.
1: Io non avrei mai usato Dio perché mi menava, cioè, glielo dicevo, ma era easy chic nonno Lorenzo che scendeva. Vabbè.

0: più.
1: Come avete dormito stanotte?
2: Avete dormito bene?
1: Bene? Sicuri? Avete riposato?
2: O soffrite di insonnia?
1: Ecco, dice perché soffrite di insonnia? Adesso ne è venuta fuori una nuova.
2: Allora, c'è uno studio, perché uno dice, vabbè...
1: Sì.
2: Uno può dormire male, può restare sveglio la notte o svegliarsi spesso perché ha dei problemi di salute, dei pensieri, forse l'amore, forse i soldi.
1: Forse i soldi, cioè, quelle motivazioni classiche per cui uno non dorme bene, insomma, lo stress, il mutuo, la cosa, la salute di zia, no? No!
2: Adesso sulla rivista Science è stato pubblicato un articolo che parla della risonanza di Schumann.
1: Ecco.
2: Che uno pensa che sia una cosa per il fegato.
1: La risonanza di Schumann, che cos'è?
2: No, è un fenomeno naturale. Che è il battito della terra.
1: È il battito della terra.
2: Che potrebbe creare disturbi del sonno.
1: Ecco. Per cioè, persone che cos'è esattamente? Che vuol dire?
2: Sono onde elettromagnetiche generate dai fulmini, forse per l'attività solare.
1: Sì.
2: Che alcuni periodi rimandano questa risonanza in tutta la ionosfera, creando una frequenza che disturba il sonno.
1: Ecco.
2: Ma pensa te, pure questa ci si mette.
1: Avete capito? Io no, francamente, però ecco, è un fenomeno quindi quasi tellurico, insomma, dovuto al proprio alla terra, al pianeta.
2: Sono le onde teta, ecco.
1: Le onde
2: teta le chiamano.
1: Le onde teta.
2: Così creano disturbo alle onde cerebrali umane.
1: Ammesso che ci siano, perché a giudicare da quello che succede sul pianeta, queste onde cerebrali umane, diciamo, sono abbastanza rare. Però io dico una cosa. Allora, abbiamo già tanti meschini motivi per non dormire. Cioè l'essere umano non ha bisogno di aiuti da parte della natura, già ci mette di suo.
2: Beh, certo.
1: Ho dei problemi con mio fratello, abbiamo litigato, mia moglie è scappata col lattaio.
2: Dei problemi idraulici.
1: Mo ci si mette pure la terra, come si chiama?
2: Il battito della terra.
1: Il battito della terra
2: di Schumann.
1: Che sembra una canzone di Raff, per dire il battito della terra. E invece è questa cosa, risonanza, che non dormi, come se non bastassero tutti i motivi. Allora adesso in futuro che altri motivi avremo per non dormire?
2: Ce n'è bisogno.
1: Il rancore della tigre siberiana che si estingue, lo schifo dei mari inquinati, le perplessità delle foreste disboscate. Insomma, io dico... L'essere umano basta a se stesso per complicarsi la vita, quindi cara natura, benché tu abbia infiniti motivi, diciamo, di perplessità e di livore nei nostri confronti, lascia che noi si crei da soli i motivi per non dormire la notte,
2: abbi pietà
1: almeno questo.

0: però cioè, non si sta mai tranquilli.
1: Però le notizie queste sono, sapete, no? Il pianeta si sta scaldando, i ghiacciai si stanno sciogliendo e il livello dei mari si sta innalzando. Questo mette a serio rischio il futuro di Venezia, per esempio, tra le tante. Al punto che c'è un climatologo, Piero Lionello, che ha realizzato con l'Università del Salento uno studio pubblicato su Nature, in cui ha detto: qua qui bisogna che studiamo delle alternative, studiamo dei rimedi per salvare Venezia.
0: Dei rimedi, il Mose ci
1: il Mose non basta, non basta più, fra non basta. Poco c'è forse una diga, uno sbarramento della laguna,
0: è un'ipotesi,
1: fino all'ipotesi estrema,
0: cioè
1: smontare Venezia e ricostruirla altrove.
0: Vabbè, ma mica è fatta con Lego Venezia, gli smonti.
1: Però sai, ci sono le tecnologie.
0: Spostare Venezia.
1: Sì, sì, tu smonti Mezzetta e la rimonti da un'altra parte.
0: Mamma mia. Un'ipotesi
1: scioccante, lo dico, molto scioccante.
0: E anche Paiella e Di Giovanni sono scioccati.
1: E guardare lì.
0: Quelli, oddio, loro non partono meno. Già scioccati, diciamo, di loro. Però questa notizia di spostare Venezia li ha indotti a concepire questa interpretazione musicale che adesso vi proponiamo.

0: Beh, è bellissima sta canzone. Bellissima.
1: Grazie.
0: Bellissima, grazie a Paiele Di Giovanni.
2: Prego. Proprio,
1: che sensibilità.
0: Veramente una sensibilità che mai avremmo sospettato in due ceffi come voi, veramente.
1: E poi
0: grazie.
1: C'è tutta la malinconia veneziana.
0: Sì, sì, sì, anonimo veneziano. Cari amici, una buona notizia, è finita sta puntata, è una buona notizia per voi.
3: Vabbè, se volete la potete riascoltare sempre con Rai Play Sound, ci sono anche tutti i musical della Compagnia dell'Arancida. L'appuntamento è per domani dalle 9 alle 10:30 sempre qui su Radio 2.
0: Vi abbracciamo tutti, benché sudaticci, vi abbracciamo e ci si risente domani. Ciao cari.

0: 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In primo piano la cronaca con la maxi inchiesta sull'urbanistica a Milano. Tutti assolti gli 8 imputati nella prima udienza perché il fatto non costituisce reato. Erano accusati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva. La vicenda riguardava il grattacielo Torre Milano di via Stresa. Sgominata dalla Digos una cellula terroristica anarchica. 7 gli arresti, 5 in carcere, 2 ai domiciliari. 2 del gruppo devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino di oltre 450.000 euro. Dopo 9 giorni di ricerche si rafforza l'ipotesi che le 2 sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo siano state aiutate a fuggire.
3: Proseguono le ricerche di Sara e Alicia Di Giacinto, le 2 sorelle di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa dalla casa famiglia Off Hope di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila. Le attività si concentrano lungo la direttrice di Passo Godi, in uno dei territori più impervi dell'Abruzzo. Le forze dell'ordine stanno cercando qualsiasi elemento utile a ricostruire il percorso seguito dalle 2 ragazze riprese da una telecamera la sera precedente alla loro scomparsa. Nel video le si vede incamminarsi nel buio senza esitazioni, come se avessero pianificato la fuga. Al vaglio di chi indaga una lettera attribuita alla madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, nella quale la donna avrebbe scritto di voler andare a riprendere le figlie dalla struttura anche con la forza. Il ragazzo della sorella maggiore ha poi parlato dell'esistenza di una presunta abitazione a disposizione della donna situata in una zona montana che sarebbe stata acquistata senza che molti ne fossero a conoscenza. La responsabilità genitoriale era stata revocata a padre e madre per forti conflitti, ma a fine maggio il tribunale di Cassino l'ha restituita al padre, che in passato era stato accusato di maltrattamenti dall'ex moglie. La fuga delle 2 ragazze è avvenuta pochi giorni dopo. Claudio Vigolo, GR2.
2: L'Istat conferma il dato dell'inflazione che a maggio sale al 3,2%, sul mese i prezzi crescono dello 0,4% a spingerli maggiormente gli energetici. E veniamo all'accordo Stati Uniti-Iran, venerdì la firma a Ginevra e l'attesa riapertura di Hormuz, se ne è parlato al G7 in corso in Francia, dove oggi protagonista è l'Ucraina. Ci aggiorna in studio Claudia Stamer.
4: Sì, partecipa con Trump alla sessione del G7 sull'Ucraina, Zelensky, obiettivo trovare una via per la pace e la ricostruzione con il rilancio dei negoziati, il leader ucraino ha proposto anche un incontro con Trump e Putin negli Stati Uniti. Intanto nella notte Kiev ha mirato contro la Russia, colpita una raffineria di petrolio. Una giusta risposta agli attacchi di Mosca e al perdurare di una guerra che deve finire, così Zelensky. Ieri attacchi russi sull'Ucraina, centrata anche la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO, e al G7 confermata da Trump la riapertura totale dello stretto di Hormuz. Venerdì, dopo la firma a Ginevra del memorandum, i paesi europei pronti a partecipare alla missione internazionale nello stretto per garantirne la riapertura in sicurezza, tra loro Francia, Germania, Regno Unito, Italia, ma il governo israeliano ha ribadito di non sentirsi vincolato dall'accordo e che manterrà le proprie postazioni in Siria, Gaza e Libano, anche se Netanyahu ha aggiunto che i principali obiettivi del conflitto sono stati raggiunti e ha annunciato che si ricandiderà. Poco fa l'Iran ha chiesto ancora una volta il ritiro di Israele dal sud del Libano.
2: È morta a 95 anni in Argentina Tatia Almeida, madre coraggio dei desaparecidos e presidente dell'Associazione delle Madri di Plaza de Mayo. Dopo la sparizione del figlio Alejandro nel 75, ha organizzato la protesta con altre madri di persone scomparse, sfilando ogni giovedì nella piazza antistante la Casa Rosata, sede del governo. Allarma il dato sull'informazione emerso dallo studio dell'Istituto Reuters su 48 paesi, tranne l'Europa, dove invece restano ancora in testa siti web e app dei canali tradizionali. Secondo lo studio, social media, piattaforma video e chatbot basati sull'intelligenza artificiale sono diventati la fonte di notizie più usata. E in tema di social, la Gran Bretagna frena sull'uso per i giovani, ci pensano anche altri paesi.
5: Smartphone, reti sociali, salute mentale. Cresce tra le istituzioni politiche l'attenzione per un tema divenuto cruciale, soprattutto nelle vite degli adolescenti. E così, dopo annunci analoghi di Spagna, Norvegia e Francia, anche il Regno Unito sceglie di adottare la linea dura inaugurata dall'Australia. Una stretta che passa dal divieto di account social per gli under 16 ed obblighi di verifica dell'età a carico delle piattaforme. Marco Gui, sociologo, presidente della Fondazione Patti Digitali, che coinvolge oltre 25.000 genitori.
6: Abbiamo dei dati che ci dicono che
0: Le famiglie vogliono una norma di questo genere, vogliono poter avere un supporto, e poi c'è anche un discorso di chiarezza del diritto. Attualmente c'è una norma GDPR che indica nei 14 anni il limite minimo per entrare autonomamente nei social, però con un consenso genitoriale precedente. Questa norma è motivata solo da ragioni di privacy, qui invece siamo di fronte a ragioni educative e di salute pubblica.
5: Mauro Zanda, GR2.
2: E la linea va a Radio 2 Social Club, il prossimo giornale radio alle 12.30. Buon ascolto e buona giornata.
6: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a

0: organizzato dalla Federazione Italiana Golf. 83esimo Open d'Italia. Tanto green, grandi emozioni e tanta musica con Rai Radio 2.
1: Buona vista a tutti da Radio 2 Social Club, buongiorno alla sala B, bellissima, piena di ragazzi, di studenti che ci vengono a trovare le scuole, questo ci fa sempre molto piacere.
2: Molto bello. Luca Barbarossa, pieno di giovani oggi ma anche di vecchi qua sul palco,
1: ma no,
2: dai, okay. Diciamolo.
1: Parli di me.
2: Di noi, è tornato anche Mecchi Martorano.
1: I musicisti non invecchiano mai.
2: Mai. Ma l'avrei da ridire.
1: Perché giocano per tutta la vita, come si dice suonare in francese?
2: Jouer de la musique.
1: Come si dice in inglese suonare?
2: Play to play.
1: E quindi noi giochiamo.
2: Ma noi siamo in Italia e si dice suonare.
1: Porca miseria. Appesantisce un po' sta cosa.
2: È vero, eh?
1: Sì.
2: È vero.
1: Come
2: vabbè, giocate.
1: Quello?
2: Oggi
1: come
2: si
1: disse
2: gioca.
1: Quel grande musicista, c'ho 60 anni. Suonati.
2: Suonati. Oggi con noi Walter Veltroni per il libro Buon Vino e l'omicidio dei ragazzi.
1: Buon Vino, anche questo è un cognome musicale, perché Paolo Buon Vino è un grande musicista. Quindi non l'ha scelto secondo me a caso. Poi Giuseppe Battiston per il film Lavoreremo da grandi, film di Antonio Albanese e con Antonio Albanese.
2: E poi per la musica, non ci credo, non ci posso credere che qui con noi oggi lui si chiama Neck ed è qua per il suo Neck Hits European Tour, si va in Europa.
1: Salutiamo la seconda media dell'Istituto Comprensivo via Padre Semeria presso Mosca, una scuola, a scuola mia si chiamava Peano, cioè era una cosa semplice.
2: Invece...
1: qui ci vuole, sembra un verso della Divina Commedia, presso Moscati di Roma. Benvenuti. Nonostante il nome lungo.
2: Che scuola frequenta?
1: È finita la puntata, dobbiamo salutarci ragazzi, è finita la puntata.
2: Che scuola frequenta la ragazza, la nostra ragazza?
1: La Francis?
2: Sì.
1: Lei è cresciuta un po' la scuola della strada, no?
2: Ecco perché ci riconosciamo.
1: L'università
2: io e lei.
1: Della strada.
2: Esatto.
3: L'università del social club.
2: Francis e la social band. Buona vista.
3: Buoni.

0: Ma che meraviglia! Emanuele Ciampichetti al basso, Mackie Marturano alla batteria, Alessio Graziani alle tastiere, Claudio Trippa alle chitarre, alla direzione artistica e la voce della nostra regina Francis. Brava, brava, bravissima, che bell'inizio, bell'inizio. Omicidi a Villa Borghese, cara mia. Aia. Siamo al sesto episodio del commissario Bonvino e qui c'è di mezzo un adolescente, una diciassettenne, che viene trovata. Sai che a Villa Borghese c'è un orologio d'acqua, lo sapete?
1: Si chiama idrocronometro.
0: No, ragazzi, c'ha un altro nome. Non ve lo segnate.
1: Si chiama idrocronometro perché no, è un orologio d'acqua.
0: È un orologio d'acqua. Vabbè, lo chiediamo a lui. Walter Veltroni con noi. Bonvino e l'omicidio dei ragazzi. Marsilio, editore. Ciao, ciao, ciao Walter.
1: Buongiorno.
0: Bentornato, bentornato. Che piacere, che piacere. Sesto episodio, oramai questo qui sta diventando proprio un personaggio in carne ed ossa, come Pinocchio, no? Dal legno che poi diventa bambino. E Bonvino, oramai sei affezionato, un amico tuo.
2: Beh, un po' sì, sì. Alla fine sì, perché io ho cominciato, non essendo un giallista, ho cominciato, non posso dire con scetticismo, ma insomma con prudenza. E invece man mano il personaggio è piaciuto e quindi anch'io mi sono affezionato, perché poi è un personaggio fuori dal tempo, no? In un tempo così rissoso, violento, semplificato. Lui invece è un uomo calmo, tranquillo, gentile, cosa che oggi appare una...
0: Non risolve i casi con le armi, diciamo.
2: No, non fa irruzioni, non usa tanto le intercettazioni, usa la testa e le parole, che sono qualcosa a cui li tiene molto.
0: Ragazzi, questo è un libro, vi ricordate? Lo so che fate i compiti col telefonino, con l'intelligenza artificiale. Questo c'ha delle pagine, non si scarica mai, non lo dovete mettere in carica. Si può anche leggere in aereo durante l'atterraggio e il decollo. Ma quello che ti volevo chiedere, tu dicevi prima che il pubblico si sta affezionando al commissario Bonvino, ma anche la televisione si è affezionata parecchio.
2: Sì, la Rai ha girato tre episodi, i primi tre della serie, e credo andranno in onda in autunno, una cosa del genere, e con Giorgio Marchesi e Susanna McCarthy come protagonisti. Insomma, bello, sono molto felice, perché poi sono andato a vedere le riprese e il Bonvino, che è Giorgio Marchesi, assomiglia come io l'avevo immaginato.
0: Beh, questo è molto raro che accada. Sì, sì. Per esempio, Luca Zingaretti è molto diverso fisicamente, sì, sì, dall'idea che Camilleri aveva di Montalbano. Invece qui c'è una somiglianza.
1: Sì. Infatti io mi chiedevo, ma quando uno dice ho preferito il libro, in questo caso lo scrittore cosa pensa?
2: Ma sai, lo scrittore non può preferire il libro, sennò sarebbe un presuntuoso, deve sempre dire che è meglio l'altro. Però invece da spettatore mi rendo conto, da lettore prima, e poi da spettatore mi rendo conto che quando leggi un libro le immagini che tu ti fai nella testa non sono mai, se io dovessi dire i film belli quanto i libri che ho letto, farei fatica. Morte a Venezia di Luchino Visconti assomigliava a Thomas Mann, ma sono veramente, si contano sulle dita.
1: Shutter Island non è venuto male in confronto,
2: sì,
1: al libro, devo dire, è un bellissimo
2: però,
1: film.
2: Più è alto il libro e più è difficile.
1: Vero.
2: È più facile fare un bel film da un libro così così che da un,
1: certo,
2: che dalla ricerca del tempo perduto. Insomma.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: Emma ha imparato a dire idrocronometro, come si dice?
1: È sempre idrocronometro.
0: No, orologio,
1: ah, orologio ad acqua, orologio ad acqua.
0: C'è più facile. No, lo vogliamo descrivere? Walter è stato sindaco di Roma, insomma, voglio dire, conosce Roma tra i tanti ruoli che ha ricoperto, ma conosce Roma molto bene, è uno storico di Roma, diciamo così.
2: Ma è un orologio inventato da un religioso alla fine dell'Ottocento, che sta lì al Pincio. Io l'ho conosciuto bene perché quando sono arrivato era fermo e quindi l'abbiamo ripristinato. È stato un lavoro fatto con un centro professionale di Roma, pensa, dei ragazzi l'hanno rimesso a posto, ed è un meccanismo meraviglioso. E poi ha quest'aria inquietante, per questo mi è venuto in mente per questa storia. Ha una specie di piccolo laghetto intorno, e dentro al Pincio è una presenza abbastanza anomala. E siccome Villa Borghese è tutto questo meraviglioso, perché è il parco più bello dal punto di vista culturale che ci sia in Europa, vai da Van Gogh a Caravaggio, dal cinema ai burattini, al bioparco, al museo etrusco, tutto nello stesso parco in cui c'è il Pincio, Piazza di Siena, cioè un posto meraviglioso. Però è pieno di queste incongruenze, no? E il carattere inquietante dell'idrocronometro mi ha suggerito.
0: Ne stiamo parlando infatti perché l'episodio, il sesto episodio del commissario Bonvino parte proprio con una ragazza trovata impiccata all'idrocronometro.
2: Alla lancetta dei minuti, che man mano che si sposta, quando arriva sulle 12, tende
0: la corda
2: e stringe il cappio attorno a quello di fare.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: protagonista del sabato sera di Rai 1, perché The Voice Kids, che tra l'altro sta andando benissimo con gli ascolti, insomma lui spicca per il suo atteggiamento così confortante con i ragazzi. Non è qua per parlare soltanto di questo, ma a marzo andrà in giro in tutta Italia e in tutta Europa, quindi io non so come ha trovato il tempo di essere oggi con noi al Radio 2 Social Club. Lui è Neck.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Walter.
2: Lo ha sempre trovato il tempo per venire da noi,
1: sempre.
2: E noi gliene siamo grati.
1: Guai se non lo trovassi.
2: Anche perché
1: è un disastro. Ciao ragazzi.
2: Sei alla vigilia di un tour importantissimo che tocca l'Italia, ma poi tutta l'Europa. Insomma, l'altro anno eri stato anche negli Stati Uniti. Insomma.
1: Sì, la musica è sempre un motore gigantesco, devo dire. Poi ne parlavamo con Walter prima di andare in onda, e la passione quando diciamo noi facciamo questa roba perché ci piace farla, perché amiamo farla, non dobbiamo farla, hai già detto tutto. Quindi sì, c'è questo tour, partirà dall'Europa, in realtà è l'ultima tranche di un tour che è partito la primavera scorsa da Malta, e quindi si muoverà in Italia e poi in Europa, terminando in Spagna.
2: Che bello. Senti, no, mi veniva in mente, parlavi di passione, mi veniva in mente una cosa, che nonostante, non so, per esempio nel calcio girino miliardi, milioni
3: di debiti soprattutto.
2: Sì, di debiti.
1: sì.
2: No, però il calciatore quando viene sostituito rosica sempre, cioè vuole giocare. Il musicista quando vede una chitarra, vede uno strumento, non può fare a meno di
1: non
2: prendere.
1: Può fare a meno di
2: questa
1: sì,
2: no, può guadagnare, può essere quello che vende più dischi nel mondo, che fa i più grandi concerti negli stati, però anche se sta in un'osteria e vede una chitarra non
1: più
2: resiste.
1: Forte per il musicista, è più forte di lui, eh? Sono stato tentato di chiedere al bassista di poter fare un pezzo al basso, però poi ho detto no, faccio un
0: Emanuele
1: passo.
0: Emanuele morde, quindi hai fatto
1: no
0: bene,
1: ma fa bene, è giusto che deve difendere i suoi possedimenti, è vero,
2: anche
1: vero.
2: Perché questo tour tu lo fai in trio e tu sei anche, oltre
1: io sono il bassista,
2: il frontman della cantante band, sei sì. Anche il bassista del trio,
1: sì.
2: Beh, e questo è impegnativo.
1: Dimensione Police, diciamo, ecco, che voi sapete quanto per me sia appassionante come band.
2: Poi non lo so, Sting ti ha pure rimproverato quando ti sei fatto male alla mano.
1: Sting mi ha pure rimproverato, ha fatto bene, però insomma, come si fa? Anche lì io ho la passione per la terra, come fai a star fermo e guardare qualcuno che lavora per te? È dura,
2: Ma scusa, fai
1: lavorare. Poi ci vuole un occhio di riguardo su tutto.
2: Chiama Morandi, no? Te ne fa Morandi.
1: Un altro, bravissimo, un altro che anche lui dice ha avuto un incidente serissimo, però continua a fare.
2: E sempre alle mani,
1: Sempre alle mani.
2: State in campana.
3: E nel caso suo, che mani, diciamo. Che
1: esatto, le manone proprio.
3: La terra con le mani.
2: Lui sì, fa i movimenti della terra, proprio sposta le colline Morandi.
1: Sì, è proprio così, guarda, la dimensione trio, per tornare alla band, è proprio la, secondo me, è la formazione perfetta, perché ognuno dei musicisti deve dare il 110%, non puoi avere un momento in cui poi, vabbè, l'errore può succedere, l'emozione può
2: quindi
1: suscitare.
2: Basso,
1: batteria e chitarra, finito.
2: Alessio, tu da domani si risparmia.
1: Finito. E quindi ogni musicista, poi insomma i ragazzi possono confermarlo, devono dare il massimo. Non c'è, sai, quando ci sono tre chitarre, due chitarre, magari se qualcuno ha qualche cedimento c'è l'altro che sostiene. In questo caso la chitarra ha un suo compito, il basso un suo e la batteria poi non ne parliamo, insomma. Un sostegno ritmico fondamentale.
2: Bello, bello. Certo, tu non ti puoi distrarre un attimo nel concerto.
1: No, e infatti ogni tanto è una cosa stranissima. Le mani, cioè il cervello collegato al basso è perfetto. Quando mi emoziono un po', e succede spesso per fortuna, sbaglio i testi che nonostante abbia il gobbo, leggo.
0: Perché sei più concentrato sulla parte musicale.
1: Sì, ma poi mi lascio andare, quindi la parte musicale va, è sempre lì. E invece la parte di contenuto ogni tanto sbaglio pur leggendo il gobbo, che è un riferimento che abbiamo.
3: Comunque spiega ai ragazzi cos'è il gobbo.
1: Il gobbo, vedete, è quel monitor dove ci sono alcuni appunti per far sì che i conduttori non vadano fuori percorso.
0: Ovviamente il nostro non funziona, visto che noi andiamo fuori percorso sempre.
1: Esatto, poi vabbè, c'è la creatività.

0: Poi alla fine
1: vorrei specificare che noi andiamo a braccio, però per esempio
2: no certo,
1: il
2: ci mancherebbe.
1: Titolo di una canzone,
2: certo, il titolo, un riferimento
1: per presentare un ospite c'è,
2: invece io ho i testi perché mi dimentico, li confondo con lo spagnolo e riesco a sbagliare nonostante qualcosa
1: anche perché
2: letta.
1: Non ho capito, i tuoi testi vengono, cioè le tue canzoni sono tradotte in spagnolo, le canti anche in spagnolo,
2: sì.
1: Le canti in italiano, uno si può pure confondere insomma.
2: Succede, almeno a me succede, 54
1: poi,
2: anni sarà sempre peggio.
1: Il gobbo ha una controindicazione. Il gobbo
2: sì.
1: Ha una controindicazione. Che per noi, insomma, come te, abituati ad andare a memoria, perché poi una volta non si usava,
2: no.
1: Insomma, neanche nei concerti.
2: No.
1: Il gobbo o lo leggi sempre o non lo leggi
2: no,
1: mai.
2: No, infatti, è veramente
1: una strofa a memoria e poi ritorni sul gobbo, li sbagli.
2: E infatti questa è un po' la rovina della memoria, perché avendolo lì non sforzi il cervello a ricordare.
0: Come capisci? Il cellulare.
1: Adesso però guardalo bene.
0: Perché adesso ti serve.
2: Qui mi servirà comunque, ma sbaglierò nonostante tutto.
1: Anche
2: vi avverto.
1: Questa affermazione è impegnativa alla vigilia di un tour. Mi farò trovare pronto.
2: Sì, esatto.
1: Mac,
2: grazie.
1: A Radio 2 Social Club.
2: Grazie.
0: Adesso l'ansia per lui, per il gobbo.
2: Come?
0: Ho l'ansia per te.
2: Vabbè, ma adesso vedrai che la portiamo a casa.

0: voce, che grinta! Bello, bellissimo live di Neck qui a Radio 2 Social qui. Club.
1: No, altro che coppie, adesso qua è tutto dal vivo.
0: Adesso lui rivede tutta la tournée, vuole, non vole più il trio, vuole, ne vuole quattro. No,
1: loro, tanta roba, tanta roba.
0: No, ci fa molto piacere quando vieni, si scatenano di più, eh. Con me non si impegnano tanto. No, veramente.
1: Non è vero.
0: Lavorano

0: a mezzo servizio sta.
1: Però è divertente, quando poi la musica è così, che palco, grandi musicisti sempre riescono comunque ad agganciarti, no? E sembra come l'originale. Musicalmente è originale.
0: Mi dicono sempre: ma perché dici sempre che è dal vivo? Lo dico perché uno magari è in macchina, ascolta la radio e pensa sia un disco a volte, perché è talmente qui la bravura fra musicisti, tecnici e soprattutto artisti.
2: Bravo anche il pubblico oggi.
0: Oggi
2: molto
0: hanno partecipato
2: tempo.
0: Anche i ragazzi.
2: Bravi ragazzi!
0: Hanno tenuto il tempo.
3: Possiamo dire che l'orchestra di Radio 2 Social Club è la migliore orchestra d'Europa, perché si dice che in Nuova Zelanda ce ne sia una paragonabile, ma se no sarebbe del mondo.
0: Oh, adesso parliamo di cinema, altro argomento che Walter so che ti sta a cuore, insomma è un ambiente che certo hai frequentato con grande successo, perché presentiamo un film che proprio esce adesso nelle sale il 5 febbraio e Lavoreremo da grandi, film di Antonio Albanese, con Antonio Albanese e un bellissimo cast, no, viene a trovarci Giuseppe Battiston. Ciao Giuseppe, bentornato.
2: Ciao,
0: buongiorno. Ciao.
2: Hai fatto in tempo a goderti il Lucky Neck?
4: Che canna, mamma mia, che grinta.
2: Hai capito la mattina qua cosa succede?
4: Caspita, che brio. Io ero ancora addormentato, mi avete dato la sveglia. Buongiorno ragazzi.
1: Mi hanno messo in frigorifero.
0: Buongiorno a te.
4: Eccoci.
0: Allora?
4: Freschissimo, tonico.
0: Ma Lavoreremo da grandi.
4: Da una vittoria dei miei ragazzi. Lunedì sera c'è stato il trionfo a Udine.
0: Ah già.
4: Sai
0: ma
4: che
0: perché
4: io
0: infierisci?
4: Quando vengo qui ho sempre bisogno di spendere
3: non
4: 30 secondi.
3: Giusto, però, per dire.
0: Non mi sembra.
4: Devo prendere una mano di solidarietà. Comunque.
2: Fatemi capire, stiamo parlando di calcio.
4: Stiamo parlando di pallone.
0: L'Udinese.
2: I miei ragazzi, intendi la tua squadra.
4: I ragazzi, sì,
2: l'Udinese. Sei il mister, quindi.
4: Sono mister morale. Sono un motivatore, a distanza.
0: Lui è del Sassuolo.
1: Io sono del Sassuolo.
0: Vedi, l'inno tu hai
1: lì, voglio dire. Insomma, siamo messi bene.
2: Come fa l'inno del Sassuolo?
1: Nero verdi, i colori di chi non si arrende mai. Nero verdi, siamo forti, siamo noi.
0: Hai capito? È un inno identitario.
4: Non ti canto l'inno della mia squadra. No, non è il caso.
0: Non è. Perché non è bello?
4: No, perché sembra cantato da un fumetto. Per i vinci per noi. Magica Udinese.
2: Ma è bruttissimo!
0: Vabbè, no, non vi vogliamo.
4: Volevo offendere, nessuno si
0: sente. Non vi vogliamo
4: offeso,
0: mortificare con l'inno della Roma, vero Walter? No. Perché lasciamo perdere. Loro sono la band più bella d'Europa. Ma l'inno
4: ha pure incassato il vostro inno. Scusami, ha pure incassato il vostro inno.
0: Senti, allora.
2: È proprio un tavolo con quattro maschi, comunque.
0: Sì, ieri tutte donne, oggi.
2: Sì, abbiamo
0: tutti
2: parlato
0: uomini.
2: Di tacchi, no? E invece oggi parliamo di calcio, va bene.
0: Di calcio. No, non è vero, perché Lavoreremo da grandi di tutto parla meno che di calcio.
4: Assolutamente.
0: Ecco, parla di che cosa?
4: Parla di quattro personaggi non proprio allineati nel mondo reale, un pochino rimasti indietro, diciamo adulti ma non maturi, che si ritrovano una sera per festeggiare un lieto evento, ovvero uno dei quattro, il figlio del personaggio interpretato da Antonio Albanese, Umberto, e che esce di prigione, allora vanno a festeggiare.
0: Già vi dà l'idea, diciamo, dell'ambientino.
4: Esatto, vanno a festeggiarlo e poi la serata degenera e la notte si riempie di avvenimenti sempre più strani, sempre più incalzanti, sempre più destabilizzanti di questo quartetto di disgraziati, sostanzialmente.
0: E tu sei uno a pieno titolo.
4: Io sono un disgraziato.
0: Vivi
4: di lusso.
0: Ancora con la mamma?
4: Sì, vivo ancora con la mamma. È una persona molto, molto pia, molto devota, tanto che si è fatto i tatuaggi della Madonna sull'avambraccio, insomma tutte queste, si è fatto le mesh, insomma è un personaggio carico di significati.
1: Quindi tornate tutti in prigione dopo, alla fine tutti andate in prigione.
4: No, saremo da richiudere dall'inizio.
0: È un film di colpi di scena, non si può rivelare quasi nulla.
4: Assolutamente.
0: Ma sei ancora signorino in questo film, mi risulta, che non hai ancora avuto la tua prima storia.
4: Allora lui sostiene che qualcosa c'è stato.
0: Lui.
4: Ma secondo me.
1: Ma lui sostiene.
2: Lei cosa ne pensa?
5: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: Giuseppe Battiston, Nek, Walter Veltroni con noi oggi a Radio 2 Social Club. I ragazzi del Moscati di Roma mi hanno dato il permesso, sia le professoresse che i ragazzi, le ragazze, di chiamarla Moscati, semplicemente.
1: Oh, perché, semplifichiamo.
0: Beh, era lungo il titolo.
1: Già, già oggi parliamo di un idrocronometro, semplifichiamo tutto il resto.
0: A proposito dell'idrocronometro e della ragazza che viene trovata impiccata, 17 anni, Ludovica, ci dà l'occasione anche questo racconto di Walter Veltroni, questo altro episodio del commissario Bonvino, ci dà l'occasione per parlare anche di adolescenza, no? E di malessere adolescenziale. Siamo davanti ai ragazzi qua della scuola, quindi.
2: Sì, ma guarda, a me è un tema, dal Covid in poi sul Corriere della Sera avrò scritto 20 articoli su questo tema e sono stupito del disinteresse generale, cioè in questo libro giallo, e l'ho fatto in un libro giallo, se vuoi si parva licet, con lo stesso spirito con il quale con la commedia all'italiana si veicolavano,
0: no? Certo.
2: La Grande Guerra sembra un film comico, in realtà, o Il Sorpasso, sono film, certo, che hanno dei significati che vanno ben oltre. Anche in un libro giallo si possono dire delle cose con un minimo di ambizione. Io penso che oggi la condizione dei ragazzi italiani e dei ragazzi occidentali in generale sia una vera emergenza sociale. Un po' il Covid, che adesso noi tutti abbiamo rimosso, ma abbiamo rimosso per autodifesa, facciamo finta di non ricordarci quelle conferenze stampa alle 6 del pomeriggio con i contagi, la mucchina che non si trovava, la maschera, e quei ragazzi con la maschera davanti al viso a scuola, o peggio con la DAD, che la DAD è una contraddizione in termini, perché è difficile insegnare a distanza, l'insegnamento ha bisogno di fisicità, di scambio,
0: e i ragazzi hanno bisogno di incontrarsi.
2: Esatto. Tu pensa a quante feste dei 18 anni non si sono svolte, a quante partite di calcio, a quanti baci non si sono dati,
0: quanti amori non sono nati.
2: Cioè, per noi è stata dura, ma per i ragazzi
3: ne sono morti,
2: una tragedia.
4: Infatti i ragazzi non vivono più direttamente le emozioni, ma attraverso un lag wall di un telefono.
2: Dopo il Covid, i social. E i social, come dimostra un bellissimo libro scritto da Jonathan Haidt, che si chiama La generazione ansiosa.
0: Da quando... già abbiamo il libro,
1: vero,
0: consigliato.
1: C'ha già consigliato.
0: Abbiamo già
1: il
0: consiglio di Veltroni, te l'avrei chiesto alla fine. Generazione ansiosa.
2: Voi, questa è La generazione ansiosa, ma è un libro che dimostra che dal 2007, quando sono arrivati gli smartphone, l'incidenza dei fenomeni di disagio, adesso visto anche la condizione, ne parlo con, così, con discrezione, di disagio, di difficoltà ad essere costantemente giudicati, perché i social sono un tribunale permanentemente riunito, e se tu sei più alto, più basso, hai determinati comportamenti, costantemente il tribunale ti giudica, ed essere giudicati a 14
0: ogni giorno c'è una sentenza alla quale devi far fronte in giovane età e con le tue fragilità.
2: E quindi questa storia si inserisce, perché Ludovica è in una condizione familiare, perché è rimasta da sola, suo padre non c'è, c'è solo sua madre, e sta con un gruppo di ragazzi che apparentemente, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, che apparentemente sembrano corrispondere allo stereotipo dei ragazzi.
1: Facile giudicarli,
0: ma
1: diciamo,
0: non è così,
1: accusarli.
0: Non sarà, si scoprirà poi. Ma li sappiamo ascoltare noi adulti, genitori o non genitori, adulti, la società è comunque gestita da adulti sempre, li sappiamo
1: Nek
0: ascoltare.
1: Li sa ascoltare, Nek sì, è bravissimo.
4: No, Nek ci prova, come credo anche lui, insomma, noi siamo, sei papà anche tu.
3: Sì. Sì.
4: Figli o figli? Cioè, scusa, maschio o femmina? Ok, maschio e femmina. Io tutte femmine.
3: Fantastico.
4: La femmina è avanti mille anni rispetto al maschietto. Quindi figurati,
1: mi dispiace,
4: 15 anni,
1: ragazzi.
4: In un mondo stimolato così si fa quel che si può, naturalmente. Io faccio quel che posso.
3: Sì, io penso di avere questo limite. Mi accorgo che in generale siamo, noi adulti siamo giudicanti. E giudichiamo il diverso da noi,
4: sì,
3: in una forma deteriore. Siamo portati, diciamo, a pelle a sentirci superiori ai ragazzi. Invece i ragazzi hanno una plasticità, una freschezza mentale che ci
0: pensiamo
3: può uccidere.
0: Pensiamo sempre di aver fatto meglio di loro alla loro età, no? Diciamo sempre,
3: esatto,
0: questa è la cosa nella quale non bisogna cadere.
4: Loro pensano che noi, la generazione mia, quella prima, abbia già fatto tutto, quindi non ci sia più nulla da fare. in futuro. Avete già fatto tutto voi?
2: Sì, o peggio,
4: è sbagliato questo.
2: O peggio, i genitori pretendono di modellare come l'argilla i figli,
4: beh,
2: no?
4: Sì, anche.
2: Di farli a loro immagine e somiglianza, non riconoscendo che da quando una creatura ha la possibilità di distinguere le cose, cioè dai 5-6 anni, da quel momento queste creature sono piene di domande, di interrogativi, di dubbi, e avrebbero bisogno di poterli dire a qualcuno. E da quando è arrivato quell'affare lì,
4: non lo dicono più ai genitori, esatto.
2: Più. Si sta chiusi a casa davanti a questa roba. C'è gente che va al cinema col cellulare e guarda il cellulare, che va ai concerti, che va ai funerali, che sta a un pranzo in un ristorante. Tu vedi una famiglia di 4 persone, ognuno col cellulare. Ascoltarsi, parlarsi, non è un rimpiangere un tempo che fu, è vivere la vita.
0: È la vita vera, quella reale.

0: Let's go! Da MyTeoWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7 tuo a soli 899 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyTeoWorld.
1: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: 2-2.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
2: 2-2.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Social Club. Ma che idea.
1: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
2: Io vi consiglio di guardare sempre il 202 e di seguirci su Rai 2 perché ne vale la pena.
3: La mattina e la notte?
2: Sì.
3: Per chi c'ha il fisico. Per chi c'ha il fisico ci replicano anche di notte su Rai 2.
2: Piacciamo molto di notte, sai?
3: Sì, perché si vede meno. Ma adesso noi oggi è una puntata fantastica, cioè torna a Radio 2 Social Club il professore Roberto Vecchioni, eccolo qua.
4: Che bello,
3: che bello! Ma sì, ma guarda, ma tu ci puoi vivere qua.
2: Magari, buongiorno.
3: Per noi sarebbe un privilegio.
5: Tu non sai da quanto tempo che conosco Luca.
2: Quanto, meno?
5: Tanti anni. Tanti anni.
3: Sì.
5: L'ho visto crescere.
3: Non tantissimo.
5: Lui è di una scuola meravigliosa, questa scuola romana che aveva cantanti che hanno cambiato la canzone italiana. E lui è sempre stato anche sull'oggetto romantico della canzone. E poi è un grande musicista.
3: Ma qui siamo per parlare di te, mica di me. Ma che stiamo scherzando?
2: Vabbè, però è interessante. Io voglio sapere tutto sui
3: No, vabbè, lasciamo perdere.
5: Nessuno sa niente di
2: Nessuno
5: Luca
2: sa
5: Barbarossa.
2: Niente. Sono solo voci di qualche donna ogni tanto che dice che lui era tremendo.
3: No. Guarda, non date retta. Sono fake news. Invece siamo qui per parlare di una cosa bellissima che è questo, innanzitutto questo cofanetto, poi c'è un tour che nel 2026 andrà nei migliori teatri dal 13 marzo dal Teatro Dal Verme a Milano, insomma
5: anche a Roma veniamo a aprile
2: il 6 marzo parte.
3: 2000 date, poi le daremo nel corso della puntata. Ma c'è questo uno non sa mai che regalare a Natale. Questo è un bel regalo di Natale, un bellissimo cofanetto. Come si fa a trasformare un professore di greco e latino in un cofanetto?
5: Beh, lì c'è quasi tutto, però ci sono due pensieri fondamentali miei. Uno è che la parola, la comunicazione, però poetica e invece la parola di tutti i giorni è fondamentale. Senza parole siamo sconfitti, secondo me.
3: Che tu dici?
5: Non arriva alla idea.
3: Tu dici che è l'unica vera invenzione dell'uomo.
5: Dici anche tu.
3: È la parola, perché dice che il resto, anche le grandi scoperte scientifiche, hanno scoperto cose che in realtà hanno constatato cose che esistevano. La parola è proprio nostra.
5: La parola, anche un po' l'arte in genere.
3: Ma perché se è nostra ce ne perdiamo per strada così tante? Perché si dice che oggi gli studenti, i ragazzi, parlino con un vocabolario di 600 parole rispetto a migliaia e migliaia di pochi anni fa.
5: Vabbè, ma qui c'è un cambiamento epocale. Il cambiamento deriva dalla società, dalla politica, da tutto, dal disastro delle idee, dal cambio dagli fine anni 90 in poi del concetto di idea, che è cambiato col concetto di cosa, quindi dalla sintesi, cioè nessuno ha più la voglia di ascoltare le eminenze, quelli che parlano e dicono cose serie, importanti, che ti mettono su una strada. Questo è così e basta. È una specie di rivoluzione anomala, poi inutile, non ascoltare gli altri è il peccato originale, cioè ci toglie completamente la possibilità del pluralismo, del senso della vita tra tutti. Siamo noi e basta, quel che dico io e sento dalla mia tribù, dalla mia gente è la verità, il resto sono tutte cazzate, non ne ascolto nemmeno. E purtroppo questo modo di vivere incide sulla canzone, sul cinema, su tutta l'arte anche fondamentalmente. E noi dobbiamo fare resistenza. È una resistenza.
2: La facciamo.
3: Ma volevamo far vedere anche il contenuto, Roberto, di questo cofanetto.
5: È studiato.
2: Farò la valetta adesso, va bene?
5: Il libro l'abbiamo già presentato qua.
2: Sì.
5: E io è andato benissimo, tra l'altro.
3: Perché l'hai presentato qua è andato bene.
5: Ovvio.
3: Certo.
5: Ma vorrei che andasse ancora meglio.
3: Certo.
5: Perché secondo me serve a tutti. Serve a tutti ed è anche divertente quel libro. In più ci ho aggiunto un disco. Un disco che parla proprio libro. Un disco che parla della parola e della cultura. Sono due cose.
3: E adesso, infatti, ci fai ascoltare proprio Parola, che è una canzone tratta dal tuo album L'Infinito del 2018, che è veramente un inno alla parola.
5: Alla parola in se stessa, ma soprattutto allo sfuggire dalla parola, al fatto che è un'elegia, cioè è un po' una cosa malinconica, però anche di forza, cioè io non ti posso tenere, ma farò di tutto per tenerti il più possibile, perché chi la parola è intelligenza ed è cuore.
3: Chi ti segue la conosce, ma chi non, a chi dovesse essere sfuggita, mi raccomando, ascoltate questo testo poetico meraviglioso di Roberto Vecchioni, che raggiunge Massimo Germini sul palco alla chitarra e ce la fa ascoltare, ce la fanno ascoltare così,
2: ti puoi appropinquare
3: in modo essenziale. Ma ha imparato un nuovo verbo,
2: puoi appropinquarti verso il palco.
3: Roberto Vecchioni, parola dal vivo a Radio 2 Social Club.
6: Come l'azzurro al cielo, come il pianto all'addio, come gli uccelli al volo, come il perdono a Dio, come alla madre il seno, come il silenzio alle stelle e come il lampo al genio e l'ovvio all'imbecille. Tu sei dentro me, come la foglia al vento, il suono di un rimpianto, a fine frase il punto, la fantasia al potere, la fiamma al saldatore, la donna nuda al sole, il filo dentro l'ago, il coniglio del mago, l'aspirina al dolore. Dentro me, come la notte il sogno, al falegname il legno e come il canto al cigno, come la finta di Messi che è bella da vedersi, comunque vada il tiro, come gli amici persi, qualunque sia il motivo. Tu immagina un bambino e la sua meraviglia di scoprirti un mattino che la lingua s'impiglia.

0: temevo di spezzarti. Tu sei dentro me e mi canti e mi culli, mi addormenti e mi svegli camminando sui fogli, labirinti e misteri nascosti nei pensieri li trasformi in farfalle. Dai buffoni di ieri che oggi sono signori mi hai guardato le spalle. Sei dentro me, ma io non posso perderti, non posso credere, tenerti forte. Dai bagliori di scena, dai versi di un poema, ridotta a questa sorte. Parola, amore mio, chi ti ha ferita a morte?
1: Roberto Vecchioni oggi dal vivo a Radio 2 Social Club, Massimo Germini alla chitarra classica. Che bello, guarda Roberto, ogni volta che vieni qua veramente è una gioia. È una gioia, no, ma a parte la novità, ci porti intelligenza, poesia, profondità, pensiero, e questo di cui tutti, tanti, abbiamo bisogno, veramente.
0: Io credo tutti, più che tanti, abbiamo bisogno anche noi, che ci, ogni tanto ci dimentichiamo di queste cose. Vedi, vai, Luca, tu sei in lunghezza d'onda giusta per capire, anche i tuoi ascoltatori sono in lunghezza giusta. Ogni tanto bisogna fermarsi. C'è un meraviglioso aneddoto, c'erano Spencer e Gillen, sono due grandissimi esploratori di inizio Novecento, che andavano in giro in Australia a capire un po' com'era fatta la vita dei nativi australiani. E vede questi esploratori e gli dice: ma voi in Europa correte da tutte le parti, vi affaticate, costruite case, non avete un attimo di respiro, dovreste fermarvi un attimo e aspettare che la vostra anima vi raggiunga.
1: Bellissimo.
0: Pensa a questa frase di un nativo australiano, detta in sua lingua naturalmente tradotta. E questo è il nostro compito. Noi non possiamo sempre correre o pensare che l'oggi sia tutto. Noi dobbiamo pensare a domani, ricordare con malinconia ieri, malinconia dolce, e pensare al domani che nonostante tutto vada male, c'è sempre quella speranza, l'uccellino verde del vaso di Pandora che viene fuori e ci dà forza.
1: Dopo ci racconterai anche altre cose, questa è bellissima, ma dopo, a proposito di speranza, ti chiederò dei sogni dei ragazzi, quelli degli anni 70 quando hai cominciato ad insegnare e quelli di oggi.
2: Voglio sapere cosa mi voleva dire il professore su a proprio inquari.
1: Sentiamo, Lori, lenti.
0: È un verbo latino,
2: sì,
0: che è fatto da tre parti, ad che significa già avvicinarsi, è una preposizione che significa andare verso qualcosa, proprio è vicino, significa in latino, quindi avvicinarsi vicino, e in quare è la comprensione, arrivi vicino a qualche cosa per comprenderla.
1: Capito ragazzi? Avete preso appunti, qua c'è il liceo statale Manzoni, Alessandro Manzoni di Caserta, diretto dalla dirigente scolastica,
2: cioè,
1: la professoressa Adele Vairo.
2: Oggi non c'era lezione, venite qua e vi insegniamo a propinquare. Voi lo conoscevate come verbo? Come, no.
1: Ma che conoscevano?
2: Ma Luca!
1: C'hanno il punto interrogativo sulla
2: Ma
1: testa.
2: Questi studiano più di te sicuramente.
1: Vabbè, ci vuole poco. Ci vuole poco, ma adesso parliamo di cinema, vi salvate, dai, si alleggerisce la storia, si alleggerisce, perché ospitiamo proprio Vinicio Marchioni e Gabriel Montesi per il film Ammazzare Stanca. Rispettivamente nel film Padre e Figlio, anche se c'è
3: io però devo salutare il professore,
1: certo,
3: è un onore.
1: Salutatevi come si conviene.
2: Ego.
1: Oh, rispettivamente appunto Padre e Figlio, anche
3: non si direbbe.
2: No, infatti.
3: È la magia del cinema,
1: un padre precoce, diciamo, che t'ha avuto presto.
0: Chi è il padre e chi è il figlio?
3: Padre e figlio. Vabbè, però negli anni 70 si usava fare i figli molto giovani, diciamo.
1: Molto presto. Senti, voi raccontate una storia tratta dalla realtà, insomma una storia vera ed è una storia molto molto articolata, una storia di 'ndrangheta, di mafie che si erano, diciamo, insinuate in Lombardia negli anni 70, non se ne sono più andate poi, perché insomma, la mafia, diciamo, che è un'organizzazione che purtroppo c'ha una sua efficienza drammatica, però è anche una storia di vita interiore molto turbata, di un ragazzo che cresce in una cultura mafiosa con un padre molto molto autoritario, molto, molto violento, e che però invece sogna, a proposito dei sogni dei ragazzi, sognerebbe una vita alternativa, e la trova nei libri, in quello che legge, in quello che scrive. Insomma, questa è una storia anche molto bella, insomma.
3: Per me è un film sulla libertà, infatti. Ci vuoi far entrare dentro il mondo di Antonio Zagari?
4: Sì, è la storia di Antonio Zagari, un primo 'ndranghetista pentito, dove lui ha scritto un memoriale quando era in carcere, ha raccolto queste lettere e da lì ne hanno pubblicato un libro, quindi la prima testimonianza anche con i codici di comunicazione del 'ndranghetista. E da lì, diciamo che nella sceneggiatura poi di quella di Daniele Vicari, Andrea Cedrola, è un assassino per conto, diciamo, del padre, un assassino che quando uccide si sente morire dentro, diciamo. Ed è stata un'esperienza bellissima.
1: Assassino che ha orrore perfino del sangue, quindi
2: sì,
1: cioè, gli dà fastidio.
2: Male fisicamente.
4: Male fisicamente, perché gli viene un malessere. Quando lui vede il sangue, rigetta quasi come se fosse, no, questo stigma criminale. No?
2: Che poi dovrebbe essere così. Cioè, dovrebbe essere questa la normalità, no? Uno, una persona che si chiede come sia possibile che alcuni mafiosi facciano quei crimini così, così disumani, perché dovrebbe essere così, che il tuo corpo proprio non ce la fa.
1: E non solo i mafiosi, però voglio dire, il protagonista di questa storia è dentro un labirinto dal quale non si può liberare, da quale non puoi uscire, che perché insomma sta dentro una famiglia dove o fai quello che ti ordinano o t'ammazzano.
3: Non c'è via d'uscita, nel senso che soprattutto l'ndrangheta, insomma, ha un tipo di codici veramente arcaici, ed è una struttura fortemente militare, mi verrebbe da dire, nel senso che gli ordini si eseguono, non si discutono, perché nel momento in cui si discute già stai tradendo, e non vieni, come dire, eliminato solo tu, ma vengono eliminati anche soprattutto i tuoi figli, tua moglie, tutta la famiglia intorno a te. Da questo punto di vista, se si cresce con questi codici e con questa educazione, è difficilissimo uscirne fuori, se non impossibile. Ed è la storia di questo film, fondamentalmente. Lui vuole, perché poi, essendo ambientato negli anni 70, il padre è un emigrato, perché si usava, quando subivano le condanne, venivano mandati fuori dai loro territori, certo, per prevenire che... E invece hanno fatto in modo che attecchissero straordinariamente.
1: Hanno creato delle filiali,
3: esatto,
1: diciamo,
3: nel nord Italia, certo, negli anni 70. Lui e suo padre, Giacomo Zagari, che interpreto io, ovviamente parla solo dialetto calabrese, e loro invece sono nati e cresciuti nella provincia lombarda, cioè. E già questa differenza linguistica sonora per un padre cresciuto così è insopportabile. Sì. Quindi c'è anche tutta l'Italia che si...
1: Sembra quasi un segno di debolezza già non avere la parlata dialettale calabrese, no?
3: Per
1: alcuni
3: codici
1: una concessione
3: del sud, sì,
1: diciamo, a un... È vero, questo è molto vero.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: 2-2.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: 2-2.
7: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: A Radio 2 Social Club, Vinicio Marchioni, Gabriel Montesi per il film Ammazzare Stanca di Vicari e Roberto Vecchioni. E di tutto questo di fronte a dei ragazzi qua del liceo Alessandro Manzoni. Ci fa particolarmente piacere di Caserta, ci fa particolarmente piacere la vostra presenza, perché Roberto, tu hai cominciato a insegnare nel 69?
2: Direi un anno dopo che ho finito il liceo, perché mi hanno chiamato, non c'erano professori da nessuna parte, non arrivavano precari, niente. Ho cominciato a insegnare che avevo già 19 anni, quindi ho cominciato prestissimo.
1: Cioè tu insegnavi a dei tuoi coetanei?
2: Non ero ancora, ero al primo anno di università. E ho cominciato, poi l'università mia è stata lunga perché ho fatto specializzazioni in archeologia, in storia delle religioni, quindi non ho finito.
1: Com'era il rapporto con gli studenti? Perché io sono uno studente che si trova di fronte a un 19enne, un 20enne, cioè come la gestisci? L'autorevolezza?
2: Allora, tanto per cominciare, i primi anni li ho fatti alle Serali, che sono una palestra meravigliosa di gente che vuole veramente imparare le cose.
3: Erano quindi anche più grandi?
2: Non a tempo.
1: No, sì. Come loro, dici.
2: Dai 50. No, loro sono bravissimi. Dai 50 anni in su, quindi avevamo la sera, cominciavamo alle 6:30, finivamo alle 11, si mangiava poco, si parlava, si discuteva, eccetera. E poi naturalmente, come tutti, non ho insegnato subito nel posto migliore, andavo nella nebbia a Milano per chilometri e chilometri, arrivavo a un paese dove non capivo mai in che paese arrivavo, speravo che fosse quello della mia scuola e ho cominciato.
1: C'era ancora la nebbia?
2: C'era quella meravigliosa cosa che è la nebbia.
1: Ma se si vede ancora ogni tanto?
2: Non c'è più la nebbia. Esiste ancora sul Po, ma non...
1: Gli indranghetisti li mandavano in Lombardia e la nebbia l'hanno mandata in Calabria.
2: L'hanno mandata proprio via.
1: È stato uno scambio.
2: E poi non si chiama nebbia, si chiama Shigera.
1: Shigera.
2: Che è un bellissimo termine che fa sentire che cosa proprio arriva a sprazzi, scivola. Era Shigera.
1: E quindi arrivavi in queste scuole, diciamo,
2: sì,
1: di periferia?
2: Sì, e insegnavo. I primi due anni ho insegnato al tecnico, a Cesano Maderno.
1: Beh, ma erano anni caldi dal punto di vista politico, no?
2: Erano i primi anni.
1: Tu inizi nel 69.
2: I primi anni tra il 69 e il 70.
1: Insomma.
2: Anni caldi e caldissimi quando sono arrivato al Beccaria a Milano, al liceo classico. Lì c'era una... peggio di ora. Cioè oggi sai che la sinistra è divisissima.
1: Strano, allora, non è mai successo in Italia
2: questo. Nel 71,
1: il giorno in cui è nato il Partito Comunista in Italia, si sono scissi, era a Livorno, sì, se non sbaglio.
2: Si sono scissi?
1: Sì, cioè sulla nascita, bello.
2: Hanno pensato
1: come
2: bene.
1: Uno che divorzia sull'altare, pensa che è bello.
4: È vero.
2: Il pluralismo di idee fosse proprio di sinistra e si sono fottuti da quel momento in poi, perché non esiste pluralismo a destra. L'idea di destra non fa, diciamo, male o bene, ma l'idea di destra è che pochi maledetti e subito, e quelli lì e non altri. Invece a sinistra ci sono tantissime idee. Pensa che nel 71 avevo almeno 5-6 partiti di ragazzi di sinistra, quelli più violenti, quelli meno violenti. Era un bordello dove mettere tutti a posto, perché si picchiavano tra loro i giovani comunisti e quelli di latte e miele, quelli di Potere Operaio. Era un periodo tosto.
1: Si chiama sindrome di Tafazzi. È stata poi sdoganata da Aldo Giovanni e Giacomo e dai Jalappas.
0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: Abbiamo scoperto, Roberto, che sei stato anche in questo istituto.
1: 19, credo, ma forse erano bambini, forse nessuno se lo ricorda.
0: Vabbè, comunque sei stato lì.
1: Beh, Caserta è una città meravigliosa. A parte che ci ha fatto il militare anche mio fratello. Caserta è una città, io sono napoletano, lo sai. No?
0: Certo.
1: Chi non ha visto la riga di Caserta ha perso metà della vita.
2: Che bello, è vero. È vero, è vero.
0: Roberto le sa tutte le canzoni napoletane. Uno è, lui è conosciuto come il milanese, più che più milanese non si può, però le origini sono quelle. Se tu gli dici più lontana me stai,
1: più vicino da sì.
0: Lo vedi, cioè, è preparatissimo, oppure capito, no, caperdimma pace suon.
1: Non ci decimma mai perché.
0: Non lo freghi mai, capito?
2: Ma quelle di Jolie le sai anche.
1: Che meraviglia. Ma canto anche in napoletano, in concerto faccio tre o quattro canzoni napoletane. Cioè, ne sono alcune che adoro. C'è una cosa particolare nella canzone napoletana che diventa classica, quella che conosciamo noi, dopo, finalmente, dopo la perdita, dopo che è arrivato Garibaldi, che non amavano molto i napoletani, devo dire la verità. E le canzoni che conosciamo noi sono quelle che sono scritte dai grandi intellettuali napoletani per il popolo, mentre prima era scrivere il popolo. E le due canzoni che io ho a cuore tantissimo sono Reginella,
0: bello,
1: perché per me è straordinaria, fantastica, e Voce Notte.
0: Voce Notte.
1: Sono due storie, cioè sono due racconti, sono due romanzi che un giorno, quando avremo tempo, ti racconterò.
0: Una volta dietro le quinte ci siamo ingarellati con le canzoni napoletane, ci siamo divertiti molto. Ci siamo, eravamo al premio Caccuri, se non sbaglio,
1: esatto,
0: in Calabria.
3: In Calabria.
0: Però vedi, torna la Calabria, torna la Calabria. Prima Roberto Vecchioni, che adesso ci canterà Sogna ragazzo sogna, canzone
2: regalo,
0: capolavoro straordinario. Prima Roberto Vecchioni ha cantato Parola. Nel testo di Parola a un certo punto dice come le finte di Messi,
2: sì,
0: belle a vedersi, comunque vada il tiro, insomma. Tu hai interpretato Cassano, Gabriel.
4: Sì, sì, sì, sì.
0: E come te la cavi col pallone?
4: Ma diciamo che sono un po' più pippa di Cassano.
0: Beh, oddio, però tutti sono più pippa di Cassano, perché ero fuori classe. Nella serie Speravo di morire prima, con Totti interpretato da Pietro Castellitto, no? E immagino che tu ti sia divertito in quella
4: serie. È un'esperienza bellissima, cioè, poter interpretare Cassano, penso chiunque, no? Tra noi, no? Attori, anche fare Cassano ti diverti, no? Nel senso, io al provino sono andato così, ho preso la sceneggiatura, l'ho buttata e ho improvvisato, mi hanno fatto sì, è lui Cassano, ho preso il giorno dopo, mai successo nella mia
0: vita. E la parlata?
4: Il giorno dopo ti prendo.
0: La parlata di
4: no,
0: Cassano.
4: La parlata è bellissima, perché lui un po', diciamo, ha fatto Real Madrid, dopo Real Madrid c'ha tutta un'altra parlata ispanica, quindi ho capito che il lavoro che dovevo fare non era solo barese, perché il barese è un dialetto veramente bellissimo, ma molto complicato. Allora da lì ho capito che a un certo punto, per fortuna, lui dopo Real Madrid ha cominciato a parlare questo barese un po' più ispanico, cioè aveva un modo che in realtà adesso non riesco più a farlo,
2: capito?
4: Un mix, sì, un po' latino, no? Capito? Mi sono divertito tantissimo, è stato bellissimo farlo.
0: Senti, Roberto, noi a gran voce ti chiediamo di tornare sul palco questa volta, non più con Massimo Germini alla chitarra, ma con tutta la social band.
1: Meravigliosa orchestra.
0: Per farci ascoltare questa canzone meravigliosa.
2: Anche perché manco a farlo apposta, oggi ci sono proprio i ragazzi davanti a noi, quindi c'è anche il pubblico.
0: Sogna ragazzo sogna, che poi ci dà modo poi di parlare dei sogni, degli anni che anche il film Ammazzare Stanca prende in considerazione, gli anni 70 quando tu hai cominciato a insegnare, e dei sogni di oggi, e se c'è ancora possibilità di sognare. Ma lo facciamo dopo la canzone, questo, dopo la canzone.
1: Ti ringrazio, però devo dire che bisogna sempre aspettare nella vita, non è che tutto arriva subito. Questa canzone ha 27 anni, è diventata celebre dopo 27 anni. Non se l'è cagata nessuno.
0: Noi la conoscevamo molto bene anche prima, però indubbiamente la vostra esibizione con Alfa a Sanremo,
1: lui è bravissimo, straordinario.
0: Ha riacceso l'attenzione su una grande canzone.
1: Anche troppo, devo dire.
0: Anche troppo. Non è mai troppo. Roberto Vecchioni dal vivo a Radio 2 Social Club con Sogna Ragazzo Sogna.

nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo

Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarà

0: Oh, tripudio! Tripudio qua a Radio 2 Social Club! Per Roberto Vecchioni con questo bellissimo live.
1: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: Che bella, bella conclusione. Emanuele Ciampichetti al basso, Maggie Marturano alla batteria, Alessio Graziani alle tastiere, Claudio Trippa alla direzione artistica e alle chitarre della Social Band. E poi liceo statale Alessandro Manzoni di Caserta, diretto dalla dirigente scolastica, la professoressa Adele Vairo. Grazie a tutti per essere stati qua, per averci seguito. Grazie Emma Stoccolma.
1: Ma dillo un po' più, rifalla.
0: Grazie Emma Stoccolma.
1: Grazie Roberto Vecchioni, grazie. Grazie Luca.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 2-2. Quando ci fa

0: euro. Il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ciao a tutti!
4: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio 2. Generazione Radio 2.
5: Buongiorno e benvenuti a Generazione Radio 2, martedì 16 giugno, e noi siamo qui, Mario Benedetto.
6: Eccoci, bentrovati, e Nicola Angelozzi. Cara Nicole, oggi un nuovo appuntamento con le generazioni di Radio 2, ovvero con Generazione Radio 2, che ricordiamolo è una generazione di generazioni.
5: Sì, esatto.
6: Per un racconto che ci accompagna verso l'estate, e quindi esploriamo, stavo riflettendo proprio stamattina, cioè che rapporto abbiamo noi con il tempo? Perché quando iniziano a cambiare le stagioni è un discorso che parte un po', che sembra insomma da boomer, ma atterra anche sulla vita delle nuove generazioni.
5: Sì, diciamo che attraversa tutte quante le generazioni, come scandire il proprio tempo, come,
6: esatto,
5: organizzare.
6: Cioè, quando c'è un cambio di stagione, una scadenza, iniziamo a fare un po' dei bilanci, delle riflessioni, quindi sono dei momenti un po' di organizzazione pratica, di riorganizzazione emotiva anche tra virgolette,
5: sì.
6: Perché è una stagione poi quella estiva particolare, insomma.
5: Sì, anche perché cambiano
6: altre.
5: Le priorità, cambiano le abitudini, ma la musica di Radio 2 non cambia mai. E quindi adesso ascoltiamo Madame feat. Marrakesh, volevo capire.

0: Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi con voi dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13:30.
1: Assolutamente sì, Nicola. Allora, parlavamo di generazioni anche di un aspetto emotivo, ecco, neanche a farla apposta iniziano a scriverci i nostri ascoltatori.
0: A che numero? Ricordiamolo.
1: 348-7300-200, ve lo ricordiamo perché a breve vi chiameremo proprio, vi coinvolgeremo nel nostro dibattito, perché intanto mi piace condividere questo messaggio di Piero che dice: chiedo scusa al conduttore, ovvero a me, ma l'entusiasmo di Nicole, che potrebbe essere mia nipote, è contagioso. Ecco, bellissimo messaggio, veramente in spirito generazionale. E ci fa piacere, ecco, parliamo di una dimensione emotiva anche del tempo e del cambiamento. Bene, cara Nicole, tu lo sai meglio di noi, perché ricordiamo la tua generazione, la generazione a quale generazione appartieni?
0: Generazione Z, sono nata nel 2001.
1: Esatto, quindi è una generazione che vive molto la dimensione social, le nuove piattaforme scandiscono il tempo, ma la vera domanda è, e la faccio anche a te un po', e poi iniziamo a coinvolgere gli ascoltatori, ma il tempo che oggi passiamo sui social, prima, come lo passavamo?
0: Infatti a volte quando scrollo, no, su le varie piattaforme, mi domando, ma io tutte queste ore che passo a scrollare, a guardare video, a leggere post, io prima cosa facevo? Non lo so,
1: dobbiamo pensarci. Però è una domanda effettivamente dobbiamo fare. E ci dobbiamo chiedere anche un po' da che età, a proposito del tempo, da che età siamo consapevoli, facciamo un utilizzo consapevole del nostro tempo anche sui social. E ci sono anche a livello, come dire, europeo, dei governi, parlo del caso che è diventato proprio virale sui social, del primo ministro Starmer, che praticamente propone una restrizione al di sotto dei 16 anni, quindi una scelta, come dire, forte, un messaggio forte, che sta suscitando varie reazioni, ma comunque provocatorio o meno è una proposta su cui riflettere.
0: Sì, perché parla proprio della sicurezza, ma soprattutto della felicità dei nostri giovani, perché spesso stando molto sui social media va a intaccare proprio la parte emotiva, come dicevamo proprio prima.
1: C'è il paradosso, no? Che crea nuove connessioni, ma a volte fa vivere una dimensione virtuale. Allora chiediamo a voi 348-7300-200 cosa ne pensate. A tra poco intanto sentiamo questa bella canzone.
0: Sì, sentiamo i Coldplay qui su Radio 2. Viva la vita!

0: Da Coldplay qui a Generazione Radio 2, siamo con voi fino alle 13.30.
1: Siamo qui, esatto, siamo Nicola qui. Angelozzi, Mario Benedetto, e abbiamo iniziato a parlare di queste notizie, questa notizia in particolare che riguarda, che ha poi alimentato altre notizie e reazioni proprio sul tempo che si trascorre sui social, sull'importanza di stabilire dei confini anche sul loro utilizzo,
0: sì.
1: E stanno arrivando già, iniziando ad arrivare diversi messaggi
0: al 348 7 300 200.
1: E ci dicono che in effetti, diciamo, adesso li leggeremo con calma, ma il primo, diciamo, la sintesi che possiamo fare è che ci vogliono un po' delle regole fondamentalmente,
0: sì.
1: Perché a una certa età si capisce quanto possa essere utile e impattante sulla propria emotività, sulla propria conoscenza, fino a un certo punto, diciamo.
0: Sì, Nicole, esattamente, bisogna essere consapevoli,
1: esatto.
0: Quindi spesso da troppo giovani è difficile, ma abbiamo,
1: esatto,
0: un ospite qui a Generazione Radio 2
1: per parlare di questo e non solo. Solo perché a Generazione Radio 2 vogliamo raccontare in questo periodo chi parte e chi resta, perché
0: sì,
1: c'è chi parte e chi partirà, appunto, chi è all'ascolto, anzi poi parleremo appunto anche di mete di vacanze, c'è chi resta per assicurare un servizio pubblico come per esempio i nostri medici. In questo caso abbiamo Roberto Teggi, che è otorinolaringoiatra presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno dottore,
2: benvenuto.
1: Ci senti?
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito e buongiorno ai vostri radioascoltatori.
1: Grazie, grazie dottore. Allora, con Nicole stavamo commentando in realtà questa notizia che riguarda l'utilizzo dei social e che chiaramente ha delle ripercussioni al di là poi della sua specializzazione, che da medico, non so, anche se da genitore, diciamo da generazione sicuramente più boomer, consentimi dottore, puoi commentare, però vogliamo soffermarci anche poi sul significato di chi resta anche nel momento in cui si va in vacanza. E quella, più che vita virtuale, diciamo, è molto reale, quella del servizio pubblico, al di là del racconto sui social, è una vita che si passa tutti
0: che
1: i giorni
0: continua,
1: a fianco a chi ha bisogno.
0: Non si ferma. Bravissimo. Mai, soprattutto anche d'estate, no?
1: Esatto.
2: Assolutamente. Se allude alla professione di medico, certo, questo ha, come riconosceva Ippocrate, una responsabilità nei confronti del paziente, ha un'etica, cioè deve prendersene cura, sapendo che ha di fronte una persona che ti dà una serie di problemi. Questo implica una necessità di mantenere un certo aggiornamento. E a mio avviso scelte di diventare medico per l'aspetto economico sono normalmente non paganti,
1: questo
2: e
1: è
2: procurano frustrazione.
1: Come lettura, anche perché
0: la responsabilità,
1: parliamo esattamente di questo, Nicole, cioè responsabilità è quello poi, insomma, è come San Raffaele, diciamo, voi accogliete al di là della vostra utenza, al di là di quello che insomma è la cittadinanza e il servizio di prossimità, in realtà accogliete anche molte persone che hanno bisogno del,
0: sì,
1: vostro,
0: esatto,
1: aiuto anche da lontano, certo, diciamo così.
2: Assolutamente sì. Io faccio un lavoro estremamente particolare, mi occupo di vertigine. La vertigine ha delle implicazioni particolari, crea una maggiore emotività, una maggior ansia, eccetera. Io devo ammettere che ho un rapporto medico-paziente un pochino più individualista, cioè
1: sì,
2: tendo a essere, e so che con questo mi attirerò antipatie da parte di colleghi, però preferisco anche in vacanza riuscire a gestire i problemi dei pazienti attraverso mail, messaggi o altre cose del genere.
0: Ed è una cosa meravigliosa,
1: sì,
0: e importantissima. Ovviamente è un approccio diverso, ogni medico ha un approccio diverso, però
2: certo,
1: assolutamente,
0: diciamo,
1: sì. Ma adesso insomma ti chiediamo dottore di rimanere in ascolto con noi della nostra buona musica, l'ottima musica di Radio 2, per poi proseguire e farti una domanda proprio su questo, perché insomma ci avviciniamo all'estate e anche questo può essere una sicurezza per tutti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango feat. Marco Mengoni qui a Generazione Radio 2. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. In collegamento abbiamo il professore dottore Roberto Teggi, otorino laringoiatra del San Raffaele di Milano.
2: Esattamente. Caro dottore, come commentavamo prima con Nicole, ci specifica che appunto ti occupi di vertigini. È un fastidio, diciamo, è un problema ricorrente anche che aumenta con la stagione estiva. E poi ci dicevi che tieni a curare il rapporto medico-paziente anche durante le vacanze. Questo può essere un messaggio rassicurante per chi ci ascolta.
3: Sì, la vertigine non è una patologia rara, è stato calcolato che il 7% degli italiani avrà almeno un episodio di vertigine, il 50% di questi svilupperà delle vertigini episodiche, quindi non è raro. Ha un approccio particolare, è necessario una buona anamnesi, spesso e volentieri consente già un approccio diagnostico. Quando tu hai visitato il paziente, credo che riesci a prendertene carico anche a distanza.
2: Ecco, si riesce a seguire.
1: È questo che volevamo sapere, questo rapporto tra paziente e medico, come può essere gestito anche quando c'è una lontananza, magari periodi estivi?
3: Può essere gestito con mail, tu lasci la mail al paziente, ti può contattare attraverso un WhatsApp, una mail, un messaggio, e in base a quello che ti dice, in base a quello che tu hai già raccolto relativamente al suo caso, io credo di essere in grado di fare decisioni, cambiare decisioni terapeutiche, adattarle
2: molto
3: alla condizione.
2: Molto interessante quello che ci dici, dottore. Senti, per chiudere, ecco, le nuove piattaforme entrano, vedi Nicole, anche nel rapporto medico-paziente.
1: Sì,
2: noi abbiamo aperto oggi, c'è questa notizia appunto sui social, anche sulle restrizioni proposte da Starmen in questo caso, insomma, semplicemente come riflessione che viene definita provocatoria, però vietarle al di sotto dei 16 anni. Ecco, un po' da educatore, da operatore del servizio pubblico e da medico, se possiamo chiederti anche su questo un parere rispetto, hai appena descritto un virtuoso utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, sulle generazioni nuove bisogna essere cauti e potrebbe essere giusto un approccio un po' tra virgolette che metta delle regole in più sul loro utilizzo?
3: Io sono assolutamente favorevole a questo, o favorevole soprattutto al fatto che i genitori possano condividere i siti che i figli visitano. La seconda cosa, l'essere umano sta cambiando. La socializzazione dei ragazzi giovani è completamente diversa dalla socializzazione di quando io ero ragazzo, e entro certi limiti dobbiamo prenderli in considerazione.
1: Giusto, grazie giusto. Mille allora per essere stato qui con noi al dottore
2: Teggi,
1: Roberto Teggi, grazie da tutto lo staff di Generazione Radio 2. Ascoltiamo Dance No More di Harry Styles.
2: Buon lavoro.
1: Buon lavoro. Dottore.

0: Dance No More, Harry Styles. Quanto ci fa ballare la musica di Radio 2 qui a Generazione Radio 2. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, siamo con voi fino alle 13:30.
1: Esatto. Cara Nicole, parlavamo tra le notizie di oggi, questa appunto riguarda i social e le possibili restrizioni proposte dal primo ministro inglese Starmer. Ci sono delle reazioni,
0: sì, proprio
1: che
0: di
1: abbiamo
0: vietare
1: chiesto...
0: l'utilizzo, esatto, dei social al di sotto dei 16 anni.
1: Oh, ci sono, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori al 348 7300 200 dei commenti, opinioni, e ne stanno arrivando, vedo.
0: Sì,
1: sono tutti più o meno d'accordo, devo dire.
0: Davide da Roma ci scrive: quello che penso è che sia giusto ai giovanissimi venga data una linea rossa, come parlavamo di responsabilità,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Ma io noto con molta sorpresa che anche chi è più avanti nell'età sia molto assuefatto dai social.
1: Questo è interessante.
0: E chi si faccia condizionare da fake news sono proprio loro. I commenti più beceri e ignoranti spesso derivano da persone così dette mature.
1: Ecco, no, il punto è questo. Possiamo fare questa riflessione dicendo, ecco, magari se tu trovi qualche altro commento lo condividiamo con i nostri ascoltatori. Bisogna stare attenti perché spesso sui social accade che diventa vero quello che è condiviso, cioè più diventa popolare, virale, più rischia di sconfinare in verità. Attenzione,
0: non
1: abbiamo una tutela però, cara Nicole, le fonti. Andiamo a vedere, no, se vogliamo fare anche un po' di raccomandazioni utili a tutte le generazioni.
0: Sì, è vero, perché non è il post più cliccato che dice la verità.
1: Capisco,
0: si deve stare attenti.
1: Brava, capisco che sia uno strumento importante e aiuti a diventare anche popolari. Però la verità si può ricostruire, no? Andando a fare un capire, ecco, qual è la fonte, nel senso da quale giornale, quale testata, quale autorità pubblica fa quella dichiarazione. E in assenza di una certezza e di un'istituzione certa, facciamoci delle domande.
0: Insomma, non crediamo a tutto quello che vediamo. Dobbiamo cercare di, esatto, dobbiamo documentarci bene. Ma ci scrivono sempre al 348 7300 200. Ciao, buongiorno, sono completamente d'accordo con la provocazione. È davvero triste vedere compagnie di ragazzi, ma anche adulti, va detto, magari ai tavoli dei ristoranti, che anziché parlare tra di loro sono incollati agli smartphone e si parlano via WhatsApp. Riappropriamoci della parola, finalmente. Ma cosa facevamo prima dei social? Premesso,
1: esatto,
0: che sono una vecchia boomer, quindi molto asocial. Leggo, teatro, esco con amici e ci parlo, ma soprattutto prima, scusate, si era molto più solidali in gruppo. Grazie da Grazia.
1: Un bel messaggio, sentito,
0: un
1: partecipato. Ecco, questo può essere, cara Nicola, un'altra domanda. Cosa facevamo prima dell'esistenza dei social?
0: Beh, sicuramente facevamo questo. Ascoltavamo della buona musica.
1: Ovvero,
0: quando parlo
1: questo.
0: Di Franco Battiato, abbiamo sempre il cuore pieno di amore.
1: Sì,
0: e questo c'è il concentro di gravità permanente.

0: centro di gravità permanente Franco Battiato,
1: sì,
0: qui a Generazione Radio 2.
1: Sì, Nicola Angelotti e Mario Benedetto, ecco, a questi capolavori bisogna dedicare, insomma, qualche, più di qualche secondo in realtà, più di qualche tempo, però celebriamolo con piacere. Stavamo parlando proprio adesso, ecco, anche i social hanno cambiato un po' la musica, ne parleremo, parlavamo appunto dei nostri ascoltatori, arriva cara Nicole questo commento: cosa facevamo prima dei social? Perché poi è la domanda che vi abbiamo fatto. Vi dico solo liberi tutti. Francesca da Castellammare di Stabia, beh, direi che sintetizza perfettamente, perché è interessante quanto poi si sviluppi anche una sorta di dipendenza funzionale da questi mezzi. Però adesso
0: ci
1: noi...
0: sono le notizie,
1: bravissima, e quindi
0: quelle
1: torniamo
0: giuste,
1: con i social, intanto
0: quelle
1: ascoltiamo
0: del GR.
1: GR2
2: Generazione Radio 2.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: 2-2. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Livio Frittella. Il G7 è Vienna in Francia con l'arrivo del presidente ucraino Zelensky e il pranzo fra i leader del mondo in cui si discuterà dell'accordo preliminare Stati Uniti-Iran sul Medio Oriente che verrà finalizzato venerdì in Svizzera. Sentiamo.
3: Oggi sarà la giornata dell'Ucraina, con anche un trilaterale tra Zelensky, Trump e Macron a margine delle sessioni ufficiali. A confermarlo il presidente americano, secondo cui la Russia dovrebbe fare un accordo e dice che farà il possibile perché ciò avvenga. Centrale in questo G7 francese resta anche la questione mediorientale. Con l'Iran sarà un accordo equo, ha assicurato poco fa Trump. La leadership iraniana è cambiata. Teheran non avrà l'arma nucleare, per questo ha deciso di firmare, altrimenti scoppierà l'inferno, dice il capo della Casa Bianca. Sulla riapertura dello stretto di Hormuz, Trump ieri proprio a Evian aveva annunciato che avverrà venerdì contestualmente alla firma del memorandum con l'Iran. I paesi europei assicurano la rapida disponibilità per lo sbinamento del canale. Teheran per ora sospende i pedaggi nello stretto ma senza cancellarli, ed è questa una delle zone d'ombra che restano nel testo dell'accordo preliminare, oltre al destino del Libano, dove Netanyahu non intende mollare e afferma: non ci ritiriamo, resteremo nelle zone di sicurezza a tempo indefinito. Trump però gli chiede più responsabilità e sottolinea: senza di me non esisterebbe Israele. Valentina Isa, GR2.
2: In Italia con la cronaca, assolti perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano. Mi ha amareggiato la violenza verbale usata dai PM nel sostenere le accuse, ha detto il sindaco meneghino Giuseppe Sala commentando la sentenza.
4: L'accusa aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nonché la confisca della Torre Milano in via Stresa. La giudice ha assolto tutti perché il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza pronunciata nell'ambito della maxi inchiesta sull'urbanistica milanese venuta alla ribalta nel luglio 2025. Si contestava che il grattacielo fosse stato costruito al posto di una palazzina bassa, presentando in comune una semplice scia. La spiegazione della sentenza arriva dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, che in una nota anticipa parte delle motivazioni. In sostanza, hanno agito in buona fede sia i costruttori che gli architetti e i dirigenti del Comune di Milano coinvolti nella realizzazione del progetto, perché solo le pronunce più recenti della giurisprudenza hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia e dell'obbligo di piano attuativo per gli edifici impattanti. Detto in altre parole, gli imputati non potevano avere la consapevolezza di commettere eventuali illeciti perché all'epoca, spiega la nota, vigeva una prassi consolidata del Comune di Milano che consentiva l'intervento con la semplice scia. Da Milano, Claudio Vicolo, GR2.
2: Una notizia dell'ultima ora: arrestato l'uomo di 29 anni che in base a una prima ricostruzione avrebbe provocato l'incidente costato la vita a Francesco Piras, 37 anni, di Centrovalli in Telvi, in provincia di Como, la cui auto è precipitata la notte scorsa in una scarpata lungo la strada statale Regina sul lago di Como. L'uomo di nazionalità marocchina sarebbe fuggito subito dopo l'incidente e risulta che si fosse messo alla guida con un alto tasso etilico. Dopo 3 giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il cadavere di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa giovedì sera a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane l'aveva gettata nel canale Malgherbe che attraversa la cittadina. L'inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico: 7 le persone arrestate, 5 in carcere, 2 ai domiciliari, fra loro anche 2 persone ritenute responsabili dell'attentato compiuto lo scorso 14 febbraio contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato mediante ordigni esplosivi artigianali con ingenti danni all'infrastruttura. Lo sport: mondiali di calcio, c'era attesa per l'esordio dell'Iran che nella notte italiana ha affrontato la Nuova Zelanda. Vediamo com'è andata.
5: Alla fine la presenza più massiccia sugli spalti dello stadio di Los Angeles è stata garantita dai sostenitori neutrali, quelli messicani per la precisione, in numero prevalente rispetto agli iraniani e ai neozelandesi. Sul campo la partita è poi terminata in parità 2-2, prima del fischio d'inizio qualche sporadico coro di disapprovazione al momento dell'esecuzione dell'inno cantato coralmente dai giocatori. Al termine il CT dell'Iran, Amir Gaminoei, ha sottolineato come la sua sia la squadra più maltrattata del torneo, tenuto conto di tutte le misure, da quelle burocratiche alla sicurezza, che accompagnano ogni spostamento. La comitiva iraniana gioca le partite negli Stati Uniti, ma soggiorna in Messico. A livello organizzativo, pericolo scampato stavolta, ma certo si guarda già al nuovo impegno. Sempre a Los Angeles, domenica 21, l'Iran affronterà il Belgio. Giovanni Scaramuzzino, GR2.
2: La linea torna a Generazione Radio 2, la prossima edizione del GR alle 13.30.
0: Generazione Radio 2.

0: Ombre con Potential. Siamo tornati qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, 12:39, ma siamo con voi fino alle 13:30. Tra l'altro, Mario, devi sapere che Ombre è un giovane talento, è del 2005, Generazione Z come
1: Z,
0: me
1: come te,
0: però ha un grandissimo potenziale ed è veramente veramente bravo, quindi è anche bello dire che ci sono tanti talenti giovani.
1: Sì, devo dire, lui si sta facendo apprezzare, devo dire, ha fatto tante. Anche l'altra, Undressed, sta andando molto bene come canzone, se la ricordo bene, perché so, io sono un po' boomer anche in questo, però ascolto volentieri questa musica, così come speriamo appunto ascoltino volentieri i nostri ascoltatori che ci stanno continuando. Abbiamo ricordato più volte, ricordiamo, stiamo affrontando in questo momento, in questo spaccato di Generazione Radio 2, il discorso appunto dei social, come gestirli,
0: il tempo
1: offerto da questa nuova mezzo di comunicazione, il tempo sottratto a
0: e
1: volte.
0: Soprattutto, certo, cosa facevamo prima?
1: Oh, bravissima, e qua abbiamo il messaggio, questo
0: al 3487 300 200.
1: Bravissima, ricordiamolo, di Nadia da Padova, che ci dice: buongiorno, cosa facevamo prima dei social? Da adolescente, anche dopo, quando non potevo vedere gli amici, facevo lunghe telefonate attirandomi le proteste anche dei miei familiari, così sono diventata un'ottima comunicatrice. Bello anche la telefonata.
0: Vero.
1: Ecco, la telefonata veramente è un rituale per definizione generazionale, Nicole. Tu cioè telefoni, tu come rappresentante te lo chiedo della Generazione Z.
0: Io videochiamo.
1: Ah sì, questa
0: ho
1: è una novità.
0: Questa cosa del videochiamare le persone, perché mi piace guardare, diciamo, la persona,
1: certo,
0: che chiamo negli occhi. Non amo i vocali, perché spesso le persone, anziché chiamarti, mandano un vocale,
1: ecco,
0: un vocale
1: noi,
0: lungo, quindi grazie che...
1: Un podcast a volte diventa.
0: Infatti uno mette più per uno,
1: esatto,
0: .5, per due, per velocizzare.
1: Torneremo anche su questo, perché poi attenzione, non è solo il mezzo, quindi non analizziamo solo i social in quanto tali, ma anche il loro utilizzo, cioè la cosiddetta netiquette, quindi l'educazione e nell'utilizzo delle formule digitali, gli strumenti digitali, di cui parleremo. E adesso però
0: c'è la buona musica di Radio 2, la nostra Giorgia con Credo.

0: Giorgia, credo qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelotti, ma come tutti questi giorni abbiamo un ospite.
1: Assolutamente sì, perché proprio dal mondo dei social di cui stiamo parlando viene la nostra Francesca del Bufalo, che è una content creator specializzata anche in moda e stile precisamente. Cara Francesca, benvenuta a Generazione Radio 2.
2: Grazie mille, ciao a tutti.
1: Eccoci. Ciao, parlavamo esattamente della funzione dei social, ecco, nell'ambito dell'informazione, del trascorrere anche il tempo sui social. Sono anche un'opportunità, Francesca, e tu lo puoi testimoniare, professionale, anche un po' per far conoscere alle generazioni delle abitudini e delle opportunità di lavoro, di divertimento. Ecco, vogliamo fare un racconto positivo ma concreto, con dati alla mano, di questi social al netto delle criticità che stiamo evidenziando?
2: Assolutamente sì, per me è nato tutto come un gioco, perché è sempre stato un hobby, una passione, poi da lì mi hanno vista, hanno iniziato a contattarmi ed è diventato un vero e proprio lavoro, perché appunto usando questo canale puoi far pubblicità a diverse attività, diversi progetti, ristorazione piuttosto che viaggio, qualsiasi brand di qualsiasi settore.
0: Esatto, perché proprio così vieni contattata da un brand, da un ristorante, certo, che in cambio di una prestazione, diciamo, sui social, certo, che ne so, un contenuto, un video, un reel,
1: è diventato vero e proprio
0: scambio,
1: lavoro.
0: Un lavoro vero e proprio, quello del content creator.
1: Però Francesca, da chi, e poi magari ci darai più avanti anche qualche suggerimento, perché ci avviciniamo all'estate, può essere carino e interessante sapere un po' le tendenze, tu che tocchi il polso su questi nuovi mezzi di comunicazione, però ecco, che approccio vedi da parte delle generazioni? Cioè, questo lavoro ti porta a interagire con generazioni, immagino giovani, ma anche con generazioni più grandi? Che tipo di approccio vedi? Vedi un uso consapevole? Sono diverse le generazioni che approcciano?
2: Assolutamente sì, molto positivo. Sì. Un approccio bello, molto positivo, molto genuino, perché comunque generalmente io le cose che consiglio, che pubblicizzo, sono cose che personalmente mi piacciono, acquisterei, o ristoranti che mi piacciono dove andrei, e quindi la vedono un po' come il consiglio dato da un'amica, da una persona comunque che può essere la ragazza della porta accanto, e non come le pubblicità magari che si vedono su altri canali tipo in televisione o così, che risultano più freddi, diciamo,
0: perché c'è anche una questione di autenticità che può essere,
2: esatto,
0: rappresentato,
2: sì,
0: proprio dalla personalità, in questo caso, certo, ad esempio di Francesca, no? Che ovviamente riesce a comunicare in un suo modo, riesce ad avere un suo pubblico.
1: Poi secondo me ha detto qualcosa di interessante, Francesca, anche perché Nicole, questo immagino sia condivisibile da tutte le generazioni, cioè si racconta quello che si sperimenta, perché
2: sì,
1: a volte,
2: esatto,
1: vengono un po' tacciati, Francesca, i social di raccontare una realtà diversa dalla realtà effettiva. Ecco, sperimentare quello che si racconta, secondo me, qui veniamo anche un po' a un buon utilizzo, parliamo delle regole, alcune regole per utilizzare bene i social. Ecco, sperimentare è anche un atto di responsabilità e fare un racconto il più possibile vero, quindi col social che non trasforma l'esperienza ma la racconta in quanto tale. È possibile farlo?
2: Esatto, assolutamente.
1: Sì.
0: Bene, allora ringraziamo Francesca, che magari riuscirà a stare con noi.
1: Assolutamente sì, sì, ti chiediamo di stare con noi, perché sentiamo un brano, poi vogliamo qualche consiglio al di là appunto dei luoghi specifici, ma appunto tra mare, montagna, insomma, capire un po' cosa accade quest'estate in modo autentico, cara Nicole.
0: Eh sì, anche perché la musica di Radio 2, in questo caso che stiamo ascoltando Dracula, Tame Impala con Jenny, è una musica che viene utilizzata molto sui social, quindi potremmo parlare pure di questo qui a Generazione Radio 2, ma intanto ascoltiamo Dracula.

0: Dracula, Tame Impala, Fit Jenny qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, siamo con voi fino alle 13.30, abbiamo in collegamento la content creator Francesca sì. Del Bufalo.
1: Francesca, ci stavi raccontando esattamente appunto come i social diventano una professione e anche un'opportunità. Da questo punto di vista, ecco, parliamo anche della possibilità di fare un racconto autentico. L'estate chiaramente è un momento in cui le generazioni si concentrano anche più sui social. Ecco, da questo punto di vista, che tipo di orientamenti ci puoi raccontare? Cioè, su cosa si orientano un po' le generazioni verso l'estate, andando verso l'estate, al di là delle abitudini tradizionali, mare, montagna, perché ci sono delle esperienze che si trasformano.
2: Sì, ma sicuramente per guardare, per quanto concerne la moda, quindi gli accessori piuttosto che gli abbinamenti, le borse, le tendenze, ma anche per quanto riguarda le mete turistiche, i ristoranti, le spiagge, magari le feste, perché una persona ormai è piena di novità, ogni giorno aprono posti nuovi, aprendo i social riesci anche a scoprire posti che altrimenti non sapresti nemmeno dell'esistenza.
1: E quindi anche i più grandi si informano dai social, diciamo così, le generazioni...
2: Sì, sì, sì. A me è una delle domande ricorrenti che mi fanno più spesso: ah, vado in vacanza in questo posto, consigliami dove andare a mangiare, vado in quest'altro posto, consigliami le spiagge più belle.
1: E quindi è diventato veramente, cioè,
0: è
1: una sorta di un lavoro nel lavoro,
2: un,
1: da questo punto
2: operator,
1: di vista.
0: Un concierge di, diciamo, sì, dei sì, social, esatto, no?
1: Esatto.
0: Per tutti.
1: Però ecco, da questo punto di vista, Francesca, per chiudere, mi piace, ecco, l'aspetto positivo di questo racconto è che le criticità di questo mondo sono evidenti a tutti, bisogna rimanere sempre con i piedi nel reale. Però
2: certo,
1: ecco, cogliamo l'opportunità che offre questo mondo, anche ai ragazzi, a chi è all'ascolto. Ecco, tu hai iniziato un po' per caso.
2: Esatto.
1: Dovessi dare un consiglio per un utilizzo consapevole, ma anche per cogliere l'opportunità di questo mezzo, a un ragazzo affascinato a questo mondo, anche per lavoro, cosa, che consiglio gli daresti?
2: Ma per me il consiglio che posso dare è di restare sempre se stessi, di rimanere, come hai detto te, coi piedi per terra e non farsi affascinare troppo dal luccichio, perché spesso non è tutto oro ciò che luccica per davvero.
1: Detto
2: e
1: da
2: quindi,
1: te, insomma, è importante perché chi lavora in questo mondo.
2: E
1: a volte
2: quindi di non vedere solo la parte del lusso, delle cose che magari uno non si può permettere, ma anche le persone genuine, le cose più genuine, perché anche nelle piccole cose si può essere felici, non bisogna per forza puntare a chissà cosa.
0: Come dicevamo sempre, quella linea sottile tra realtà e finzione,
2: esatto,
0: che
2: esatto,
0: dobbiamo
2: sì,
0: tenere bene a mente.
1: Esatto. Francesca,
2: esatto,
1: senti, grazie davvero per la tua testimonianza. A questo punto ti seguiremo, ti seguiranno i nostri ascoltatori, la nostra
2: grazie
1: generazione Radio 2, una generazione di generazioni, ci avviciniamo all'estate, quindi insomma buoni consigli fanno sempre piacere. Grazie, grazie Francesca e a presto risentirci.
0: Adesso continuiamo con la musica di Radio 2 con Olivia Jean, So Easy.

0: quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
1: 2-2.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
1: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: 2-2.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: 2-2.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Noi non ci scusiamo che siamo qui a Generazione Radio 2. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, siamo
1: felici
0: qui con
1: di esserlo. Infatti il tuo entusiasmo, come diceva il nostro ascoltatore Piero, è contagioso. Stiamo parlando appunto di abitudini, tempo, social, insomma generazione a confronto in un'estate che si avvicina. E cara Nicola, estate fa rima anche con un'abitudine che sta cambiando tra le generazioni, perché c'è questa tendenza che si chiama early night trend, ovvero i ragazzi delle nuove generazioni vanno a letto presto.
0: E questo articolo l'hanno scritto appositamente per Nicola Angelozzi.
1: Aspetta, esatto, però ecco.
0: Ragazzi,
1: tu,
0: è vero, perché io io ho questa cosa, anzi sono un amante proprio di andare a dormire presto. Cioè per me è una condizione essenziale.
1: Perfetto, ma
0: per
1: tu
0: forza.
1: Ti senti, la domanda è questa, ti senti, e poi apriamo appunto il confronto con i nostri ascoltatori, ti senti di parlare a nome di una generazione? Cioè la Gen Z, la generazione Z ha questa, si riconosce in questa tendenza?
0: Sì, perché ti dico, c'è una
1: che ai tempi miei, scusa, come si vuol dire, cioè era il locale, era adesso insomma, vedo anche qua il regista, non so, un po' di generazione a confronto, però ai tempi nostri, diciamo così, il locale era notte, notturna, la vita era notturna, anche Leo, il nostro regista, vedo annuisce con discrezione, ma annuisce.
0: Questo è legato a tutto un trend che proprio sta cambiando nella mia generazione, perché ormai si ha questa cultura del Pilates, delle matcha girl, quindi matcha, questa bevanda

0: sta diventando
1: che sta spopolando
0: una moda.
1: E diciamo queste early mornings, cioè il fatto di svegliarsi presto la mattina, di avere una routine diciamo di benessere,
0: esatto.
1: E questo è anche collegato al non bere alcolici,
0: certo,
1: e avere proprio una vita
0: moderato,
1: più sana,
0: sì.
1: E questo ovviamente
0: questo
1: ti
0: è positivo, perché poi i ragazzi si mettono in evidenza, chiaramente sono anche delle abitudini che poi diventano critiche a volte nella fase dell'adolescenza. Però è una generazione, anche quelle più giovani, questa cultura del benessere si sta diffondendo nella vita privata, nel lavoro, e anche le nuove generazioni, è positivo insomma che siano
1: sì.
0: parte di questo buon cambiamento,
1: perché si va a ballare però meno, o comunque con una consapevolezza diversa.
0: Esatto, posso scusare, su questo direi chiedere ai nostri ascoltatori a proposito di consapevolezza, l'ultima ora piccola che ricordate, ve la possiamo chiedere? Aspettiamo.

0: Girls Upside Down, generazione Radio 2, la musica che ci fa ballare, esatto, che spesso ci fa fare le ore piccole, ma in realtà noi la ascoltiamo alle 13.08, così
1: esatto,
0: va benissimo.
1: Questo è un altro pezzo senza tempo, diciamo, sì, per tutte le generazioni. Stiamo scoprendo appunto che la generazione Z in realtà non fa più le ore piccole come le generazioni precedenti.
0: Di
1: qualcuno
0: meno,
1: ci scrive,
0: meno.
1: I nostri ascoltatori, dice: ragazzi, approfittate adesso da giovani, perché poi insomma da grandi sarà tutta un'altra condotta di vita, ci dice Paolo. Quindi sicuramente sì, appunto, sempre in modo responsabile, ma è giusto che a ogni età insomma si viva il proprio tempo, per l'appunto. C'è però un aspetto, cara Nicole, che a volte la sensazione, e questo devo dire che anche le nuove generazioni, forse per responsabilità dei social, hanno la sensazione di non avere mai abbastanza tempo.
0: Sì, è vero, perché c'è questa idea di dover fare tutto e subito, quest'ansia,
1: sì,
0: del futuro,
1: di essere pressati, ecco, dalle scadenze,
0: di
1: dalle...
0: non avere mai abbastanza tempo per finire le cosiddette task giornaliere.
1: Sì,
0: vero?
1: Sì, sì, le proprie attività, che siano di lavoro, che siano anche di vita privata. È interessante quello che ci dicono gli esperti, e ci piace condividerlo con i nostri ascoltatori, perché c'è una sensazione, appunto, il tempo influisce sull'ansia, e c'è una sensazione di percezione di controllo, cioè quando avvertiamo, sì, di non avere abbastanza tempo, ci preoccupiamo di non riuscire a gestire le scadenze, così come una sorta, quella viene definita anticipazione negativa, cioè
0: già
1: ci
0: dire
1: sentiamo
0: che qualcosa andrà male, no?
1: Pressati dal tempo, e anticipiamo il fallimento a volte, e questo secondo me ci pone anche in una condizione psicologica sbagliata, così come quella del sovraccarico cognitivo, cioè pensare in uno stesso momento tutti gli impegni a portare durante la giornata, quindi si va un po' in agitazione
0: assolutamente, sì, perché pensi di dover fare tantissime cose e poi non riuscirne a fare nemmeno una, e quindi ti senti già in ritardo.
1: Bravo. E poi c'è l'ultima, diciamo, la pressione sociale, perché in effetti oggi devo dire che le aspettative da parte della società sono alte, ci si aspetta di essere produttivi, però lo abbiamo detto anche in qualche altra occasione, lo ricordiamo oggi, facciamo caso alla vita lenta, e devo dire le generazioni Z con questa abitudine dell'early morning, come dire, le svegli, un po'
0: ci stiamo
1: ce l'ha
0: un po' più attenti,
1: sì.
0: Ma proprio per quanto riguarda il tempo, adesso noi ci prendiamo un attimo di tempo e torniamo tra pochissimo qui a Generazione Radio 2.
2: Generazione Radio 2.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: 2-2.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 2-2.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con il pecho.
13: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Yes, dito nella piaga qui a Generazione Radio 2. Abbiamo parlato dell'ansia, di come gestire, diciamo, quest'ansia del tempo,
1: da tempo
0: che finisce,
1: esatto,
0: no? Che sembra sempre rincorrerci. Ma ci sono delle cose,
1: sì,
0: che possono aiutare.
1: Gli specialisti ci danno, esatto, delle risposte. Tu hai trovato, diciamo, queste, le abbiamo sintetizzate in 4 punti. Ecco, iniziamo a dire come poter neutralizzare, secondo gli specialisti, quest'ansia da tempo.
0: Sicuramente il primo consiglio è quello di focalizzarsi sul presente. Pensare, sì, a quello che verrà dopo è una cosa che secondo me accorcia e aumenta l'ansia.
1: Sì, sì,
0: perché
1: sì, sì.
0: Se siamo consapevoli di ciò che sta succedendo in quel momento e lo viviamo,
1: certo,
0: e riusciamo, diciamo, a concentrarci su una cosa,
1: su quello che stiamo facendo,
0: su quello che stiamo facendo,
1: esatto,
0: riusciamo a finire, diciamo, quella cosa che dovevamo,
1: sì,
0: fare.
1: Anche perché il futuro, l'incerto, a volte va programmato, ma a volte pensarci e basta senza avere strumenti genera ansia.
0: Eh sì, perché poi spesso pensiamo di poter avere il controllo su quello che deve venire. No,
1: oh, brava. Poi
0: non si può avere
1: quello...
0: il controllo né su quello che stiamo facendo adesso né su quello che verrà. Quindi almeno pensiamo al presente, perché se no.
1: E poi su questo, pensando anche al diciamo a quello che accadrà, ecco, bisogna mettere a fuoco, dicono gli specialisti, secondo punto, il senso di urgenza.
0: Sì.
1: Cioè capire quanto sia urgente, imminente una scadenza, un'attività. Ecco, cercare di dare un ordine di priorità, che in questa vita, Nicole, scandita da ritmi sempre più incessanti, diventa difficile, ma dobbiamo essere bravi a farlo.
0: Anche perché spesso quando c'è questo senso di urgenza arrivano gli sbagli. Invece
1: sì,
0: è meglio pensare prima di rispondere a un'email, a un messaggio, a una chiamata o fare.
1: Quanta,
0: diciamo,
1: saggezza, quanta saggezza. Chiudiamo dicendo anche, appunto, accettare la temporaneità delle emozioni e imparare a organizzare il tempo, per l'appunto, dicono gli specialisti, la più basica delle dei consigli, però insomma, la musica
0: tempo,
1: ci aiuta nel tempo.
0: Il nostro tempo adesso dei Green Day.

0: Made of Broken Dreams, Green Day, qui a Generazione Radio 2. Beh, sì, che grande,
1: Nicola
0: grande
1: Angelozzi,
0: musica.
1: Mario Benedetto, accomunati in questo caso, come le nostre rispettive generazioni, dai Green Day, che veramente
0: che piacciono a tutti.
1: Segnato e segneranno un'epoca a proposito di futuro. Però?
0: Proprio per questo parliamo di generazione, anche
1: di linguaggi,
0: di modi di esprimersi, che spesso cambiano, sai, no? Nascono nuovi modi di dire, nuove parole. E quindi
1: direi,
0: se io, Mario Benedetto, io Nicola Angelozzi, ti dicessi brain rot, che ti viene in mente?
1: Non lo so, salute forse, non lo so, non mi viene in mente.
0: Potrebbe
1: l'ho sentita,
0: essere
1: devo
0: qualcosa.
1: Dire, però se la spieghi bene a me e a chi ci ascolta, soprattutto nelle generazioni più grandi, ci fai una cortesia, perché impariamo, ecco, inauguriamo questo momento, diciamo, traduci questo mondo, come dialogano le generazioni.
0: Sì, perché è un punto di incontro tra generazioni, parlare di linguaggi diversi, differenti,
1: capirsi.
0: È tradotto letteralmente brain rot, vuol dire marciume cerebrale, quindi come dici tu, diciamo, parliamo di salute, e quindi è proprio indica il progressivo calo di attenzione, concentrazione e memoria causato dall'abuso di contenuti brevi.
1: Questo è un grande tema, grazie Nicole per avercelo spiegato e detto, per averlo condiviso, perché c'è anche un invito anche a chi all'ascolto è incuriosito da questi temi in modo anche un po' scientifico, c'è un effetto che si chiama effetto Flynn inverso, ci sta spiegando la nostra regressione di conoscenza e padronanza, diciamo, del linguaggio. Ne parleremo, magari però vi lancio questo bit perché è interessante cara Nicole capire cosa sta accadendo.
0: Sì, perché l'Oxford English Dictionary ha persino nominata una delle parole dell'anno per il profondo impatto sul consumo di informazioni.
1: Benissimo,
0: quindi,
1: insomma, bene, una parola in più che portiamo nel nostro vocabolario, una canzone in più, credo, a breve, che portiamo nel nostro bagaglio culturale, perché la musica è cultura oltre che piacere. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: I knew you, Taylor Swift. È qui bene, a Generazione sì. Radio 2. Siamo arrivati alla fine
1: esatto, di questa puntata, e quindi tantissimi gli argomenti, tantissime appunto le riflessioni che avete condiviso sul mondo dei social. Vi ringraziamo, vi lasciamo a GR2 e a poi agli amici Radio 2 Music Room. Appuntamento a domani, ore 12, Generazione Radio 2.
0: Ciao!
2: Generazione Radio 2.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: 2-2. Vamos da Unieuro.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
5: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
5: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
7: Rai GR2.
8: In studio Livio Frittella, buongiorno. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze lo scorso 14 febbraio. 7 arresti. Confermata la matrice anarchica dei responsabili. A Milano tutti assolti in primo grado gli 8 imputati per il grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Per il Tribunale il fatto non costituisce reato. I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente al centro del G7 di Evian. Trump incontra Zelensky e poi afferma la Russia deve fare un accordo con l'Iran, intesa equa, aggiunge il tycoon. Disgelo tra il presidente americano e la premier Meloni, non si esclude un bilaterale. Achille Lauda accende le luci a San Siro, stasera all'Olimpico Eros Ramazzotti. Infine lo sport, calcio, mondiali, in arrivo il debutto per Francia e Argentina. L'inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico, perquisizioni in tutta Italia, 7 gli arresti, 5 in carcere e 2 ai domiciliari. Alcuni indagati sono accusati di essere gli autori dell'attentato contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze messo a segno lo scorso 14 febbraio.
9: Un gruppo con ramificazioni in diverse regioni, ad unire membri l'affinità di matrice anarco-insurrezionalista e per la Digos di Roma, che ha indagato sotto la direzione della Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, hanno pianificato ed organizzato azioni violente per sovvertire l'ordine democratico. Il nucleo della cellula criminale aveva sede a Roma. Gli incontri avvenivano in un casale nella zona boschiva di Bicovaro, dove gli anarchici arrivavano alla spicciolata e senza cellulari. Al termine di ogni incontro, appunti e piani di assalto venivano bruciati. Dalla capitale, attraverso i social, si scambiavano informazioni con gli anarchici di Bologna, Forlì, Milano e Napoli. 2 dei 7 arrestati sono accusati di essere gli autori dell'attentato contro la linea alta velocità Roma-Firenze. Avevano piazzato ordigni rudimentali ma efficaci, provocando danni alle infrastrutture ferroviarie per oltre 450.000 euro. Il gruppo manteneva attiva anche la mobilitazione con azioni violente e dimostrative a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito, sottoposto al carcere duro. Arianna Di Giorgio, GR2.
8: Assolti perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati nell'ambito del processo scaturito dalla maxi inchiesta sull'urbanistica di Milano. I costruttori, architetti e dirigenti erano accusati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva, ma secondo il tribunale hanno agito in buona fede e secondo le regole ancora in vigore del comune. Al centro delle indagini i lavori della Torre Milano e il grattacielo edificato in via Stresa. È stato trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, l'insegnante uccisa dal nipote in provincia di Venezia. I vigili del fuoco l'hanno individuato nel fiume, a alcuni chilometri di distanza dal punto in cui il 17enne lo aveva gettato. Il giovane ha dichiarato di aver lanciato nelle stesse acque anche l'arma del delitto. Il caso delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa da una casa famiglia a Civitella Alfedena in Abruzzo. Con il passare delle ore si rafforza l'ipotesi di un allontanamento volontario, forse organizzato da qualcuno che potrebbe averle prelevate fuori dalla struttura.
10: Mentre i soccorritori continuano a setacciare strade e sentieri attorno alla casa famiglia con droni e unità cinofile, i carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere stradali. Vogliono capire se una delle 300 auto transitate in zona quella notte possa aver preso a bordo dopo la fuga Sara e Alisia. L'ipotesi di un allontanamento volontario organizzato con l'aiuto di qualcuno nelle ultime ore si è rafforzata per diversi elementi, dai telefoni lasciati in camera per non essere rintracciate ai vestiti portati via. A crederci anche il fidanzato di Alisia.
11: Credevo soltanto questo qualcuno di andato preso a loro.
10: Il 18enne, di nuovo ascoltato ieri, ha raccontato di un messaggio che la madre avrebbe inviato alle figlie con la promessa di portarle via dalla struttura, dopo che una sentenza poco prima della scomparsa aveva ridato la potestà genitoriale soltanto al padre. Una pista tutta da verificare, ma di certo non potevano fare tutto da sole, in una zona isolata, senza lasciare tracce e avendo paura del buio.
11: Loro hanno paura assolutamente del buio, non escono da casa da sola.
10: Simone Zazzera, GR2.
8: All'estero adesso, al G7 di Evian, Donald Trump, che ieri aveva incassato la disponibilità dei leader europei a rimuovere le mine iraniane per riaprire lo stretto di Hormuz, poco fa è tornato a parlare dell'accordo, definendolo un'intesa giusta. Il presidente americano ha sollecitato la Russia a arrivare a un accordo con l'Ucraina, protagonista dei lavori stamani, ma anche di un trilaterale a sorpresa fra lo stesso Trump, Zelensky e Macron. Linea a Evian, l'inviato Rai, Gavino Moretti.
12: Sì, Zelensky è stato accolto in maniera calorosa da Emmanuel Macron al vertice di Evian e poi, a sorpresa, il presidente francese è riuscito a organizzare un trilaterale con Donald Trump e il presidente ucraino lontano dai riflettori. Dopo mesi di incomprensioni, questa è stata la prima occasione di un incontro in persona tra il presidente degli Stati Uniti e il leader ucraino dopo l'ultimo faccia a faccia che si era svolto in Florida a dicembre in un clima di freddezza reciproca. Il trilaterale è avvenuto prima della sessione di lavoro con i capi di Stato e di Governo del G7, una riunione a porte chiuse in cui i leader europei e il premier canadese Carney hanno cercato di convincere il presidente degli Stati Uniti ad aumentare la pressione sul Cremlino per riaprire un vero negoziato e fermare la guerra. Dal canto suo, Zelensky rivendica sui social gli ultimi attacchi con droni portati dall'esercito di Kiev in territorio russo. La nostra è una giusta risposta ai bombardamenti subiti e il nostro obiettivo, ha scritto Zelensky, è solo quello di aumentare la pressione sulla Russia per convincerla a porre fine alla guerra.
8: Anche Giorgia Meloni al G7, ieri c'è stato il disgelo con Trump, oggi forse un bilaterale. La premier conferma il pieno sostegno all'Ucraina.
13: Un utile scambio a margine della cena dei leader in cui Giorgia Meloni ribadisce a Donald Trump la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Così fonti diplomatiche descrivono l'incontro di ieri fra la Presidente del Consiglio e il numero uno della Casa Bianca, senza escludere un altro colloquio più formale nel pomeriggio. Al termine dei lavori è prevista una sessione di bilaterali. Lavori oggi concentrati sull'Ucraina. La Premier conferma il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea. Ricorda la necessità di tenere alta la pressione nei confronti di Mosca con le sanzioni. La figura di un delegato europeo per l'Ucraina, proposta lanciata dalla Presidente del Consiglio, è un tema rimandato alla discussione del Consiglio europeo che si apre a Bruxelles giovedì. A margine del G7, il primo bilaterale di Giorgia Meloni è col premier canadese Carney. Focus sui minerali critici. Il Canada ha riservato all'Italia accesso prioritario alle sue risorse. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
8: Ma torniamo sul conflitto fra Russia e Ucraina, perché Zelensky ieri era tornato a chiedere a Putin un faccia a faccia. Collegata con noi c'è la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
14: Intanto un aggiornamento: nella notte 172 droni ucraini sulla Russia, 60 quelli lanciati verso Mosca, dove si sono fermati gli aeroporti. Ci sono 6 feriti e da poco è stato domato un incendio alla grande raffineria di petrolio della capitale. Attacchi rivendicati da Kiev, questa è una risposta giusta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire, ha detto Zelensky. Intanto il Cremlino annuncia la data delle elezioni politiche, si terranno il 20 settembre, appuntamento che viene considerato da molti un test per valutare l'impatto della guerra sulla popolarità del partito di Putin Russia Unita, e Peskov risponde ancora una volta invitando Zelensky a Mosca se davvero, dice, è interessato a parlare seriamente. Ieri il leader ucraino aveva invece preso l'iniziativa lanciando l'idea di un incontro con Putin negli Stati Uniti. A Mosca queste iniziative vengono viste più come provocazioni che offerte sincere, perché Putin ha sempre detto che un incontro arriverà dopo un accordo di pace. Da Mosca è tutto, voi.
8: Voltiamo decisamente pagina con la musica. 50 anni fa Bob Marley and the Wailers furono protagonisti di 4 serate all'Hammersmith Odeon di Londra per dare il via alla seconda tappa del loro tour Rastaman Vibration. Per la prima volta potremmo rivivere la magia di quei concerti con il nuovo album live Roots Rock Reggae.
15: Gli amanti del reggae dovranno attendere ancora un paio di mesi. Dal 21 agosto arriverà una gemma preziosa, ovvero l'album dal vivo degli storici concerti di Bob Marley and the Wailers all'Hammersmith Odeon di Londra, registrati proprio in questi giorni nel giugno del 76. 4 serate, da tutto esaurito, che segnarono una svolta per Marley e la band. Mezzo secolo dopo esce Roots Rock Reggae Live at the Hammersmith Odeon, disponibile in doppio vinile o doppio CD. Si tratta di 18 brani remixati dai multitraccia originali. Fino ad oggi l'esistenza di queste registrazioni era avvolta dal mistero. Nel disco sono state selezionate le versioni migliori di ogni canzone dai 4 concerti, tra cui Band Down Low, eseguita solo l'ultima sera, per non parlare poi dei bis, 30 minuti di energia pura per quello che venne definito un teatro gremito di spettatori che improvvisamente condividono lo stesso battito cardiaco. Marcella Sullo, GR2.
8: E per la pagina sportiva mi ha raggiunto in studio Francesco Albanese. Ciao Francesco.
16: Ciao Olivia, a te e a chi ci ascolta.
8: Direi di partire senz'altro con i mondiali di calcio.
16: Perché prosegue il fitto programma della prima giornata. Stasera alle 21 debutto nel girone I per la Francia, vice campione del mondo, attesa dalla sfida con il Senegal in quello che di fatto è quasi un derby. Basti pensare che ben 10 dei convocati della nazionale africana sono nati proprio in Francia. Alle 24 sempre per il girone I il confronto tra l'Iraq e la Norvegia di Haaland. Nella notte italiana altre 2 partite, stavolta per il gruppo J. Alle 3 l'esordio dell'Argentina, campione del mondo in carica, contro l'Algeria, seguita alle 6 del mattino dal match Austria-Giordania. Nella notte è finita 2-2 Iran-Nuova Zelanda nel gruppo G, stesso girone di Belgio-Egitto, terminata 1-1. Il commento del CT dei Diavoli Rossi, Rudy Garcia.
17: Abbiamo preso gol al primo tiro in porta e poi è stato difficile perché l'Egitto è una delle squadre più forti d'Africa e ripartivano con attaccanti come Salah e Marmoush. L'importante è aver preso il punto.
16: Infine annotiamo altri 2 pareggi nel gruppo H, la sorpresa capoverde che ha fermato la Spagna sullo 0-0 e l'1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay. Infine per il calcio di casa nostra, Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan, il portoghese ha firmato il contratto che lo lega al club rossonero per le prossime 2 stagioni, manca ancora l'ufficialità attesa comunque nelle prossime ore.
8: Chiudiamo con il basket, Francesco?
16: Eh sì, perché alle 20 Milano avrà il primo match point contro Venezia nelle finali scudetto, l'Olimpia conduce la serie 2-0 e stasera proverà a chiudere i conti in casa della Reyer.
8: E grazie a Francesco Albanese. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paulina Meli, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Stefano Siani e Emanuele Rinaudo. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso alla trasmissione Music Room. Il prossimo GR2 è alle 15.30. Da Livio Frittella, buon ascolto a tutti.
18: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
19: Ciao a tutti!
20: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio 2.

0: ci siamo!
1: Scusate.
0: Vabbè. Vorremmo raccontarvi tante cose, ma non è il caso.
1: Non possiamo, oh, ma un giorno uscirà un docu.
0: Un film.
1: Backstage su Radio 2 Music Room.
0: Il nostro biopic.
1: Il biopic regia di Carioti.
0: Sì,
1: sembrava impazzito.
0: Col moonwalker di Carioti. Buon pomeriggio a tutti, buon martedì 13:43, si comincia Radio 2 Music Room, Julian e Manila fino alle 16.
1: Fino alle 16, siamo molto contenti di essere in vostra compagnia, c'è tanta buona musica, l'occhio mi va là dove ci sono anche The Beach Boys e siamo molto felici perché in qualche modo stiamo ripercorrendo, grazie anche al nostro autore Matteo Strada, stiamo riaprendo alcuni cassetti della memoria con tormentoni, sì, delle estati di sempre, ma anche quelle cover, quei rifacimenti che a volte sono uscite anche meglio dell'originale.
0: Hai parlato di tormentoni?
1: Sì.
0: Allora parleremo anche dei balli di gruppo che ci hanno tormentato nei risvegli muscolari.
1: 5-6.
0: Che no, di danza, movimenti che rendono attraenti, insomma, si balla oggi fino alle 16.
1: Ah, ecco, sì, ma sì. Dove?
0: Qui a Radio 2
1: Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Buon vento, Lorenzo Giovanotti, Alfa, per aprire la nostra puntata di Radio 2 Music Room.
1: Parliamo di ballo, l'estate, la stagione dei balli. Sapete che la scienza si è impegnata nel capire quali sono i movimenti che in pratica rendono i movimenti del corpo durante ovviamente il ballo rendono attraenti gli uomini.
0: Ok.
1: Cioè, voi uomini che vi vergognate a volte a ballare.
0: Sì, perché siamo legnosi.
1: Siete legnosi. Sì. Però non dovreste vergognarvi, perché sono alcuni movimenti anche un po' particolari, articolati, che in realtà vi rendono attraenti. Tipo la famosa gambetta destra.
0: Allora, il ginocchio destro. Allora, è ininfluente il ginocchio sinistro, ma la gambetta. Guarda che ho sempre avuto ragione io su quella cosa. Scusa Sebastianelli, tu che sei regia video,
1: sì,
0: perdono,
1: certo,
0: per gli amici della 202.
1: Momento
0: guarda
1: dance. No, lì non ti si vede. Dove vieni
0: va?
1: Qui.
0: Qua,
1: bravo. Qua.
0: Allora, tu praticamente finisci la coreografia davanti alla telecamera.
1: Sì, davanti alla telecamera.
0: Ma non si vede. Fai
1: sì.
0: Così.
1: Questo lo facciamo anche
0: così.
1: Quando il movimento di step in pratica.
0: Il movimento di step io avrei voluto fare il ballerino solo per fare quella roba lì.
1: Allora,
0: cioè tutti si fanno il mazzo tuo marito in giù, io arrivo, faccio la chiusura
1: non
0: così
1: e
0: vado via.
1: Non è in giù ma in su. La scienza dice che devi
0: stiamo parlando di ballo.
1: Scusa. Devi muovere la parte superiore, per esempio i Backstreet, non so se ti ricordi i Backstreet Boys.
0: Come no?
1: Cosa facevano?
0: Everybody.
1: Ragazzi.
0: Andiamo.
1: Everybody.
0: Guarda il ginocchio.

0: 1997, allora Mani, la band, i Backstreet Boys, 2026 hanno la Residence Into the Millennium, sì, allo Sphere di Las Vegas, se siete, sì, da quelle parti. Poi ci sono date europee a Düsseldorf tra fine settembre e inizio ottobre. Mai venire in Italia,
1: No,
0: ma vi suoniamo più.
1: Ho visto un video, non adesso, un po', sì, di tempo fa, sono atterrati, non solo in quale paese nordico, tutto freddo, appena sono atterrati tutto l'equipaggio dell'aeroporto ha iniziato a ballare insieme a loro, perché la il ballo è, e poi è, ti porta, ti trascina, è un'esplosione di emozioni, tant'è che la scienza racconta che quando si balla insieme addirittura i cervelli sono sincronizzati. Ecco perché a volte si dice che nelle coppie ballare assieme faccia bene, sai? Sincronizziamo anche quando si lavora assieme, se sincronizzati con i cervelli.
0: Allora facciamo un esempio pratico: Shall We Dance, Jennifer Lopez e Richard Gere, sì, Sexy Tango, Occhi negli occhi, lì era tutto sincronizzato.
1: Yes.
0: Tutto. Non c'era una cosa che proprio lì capisci quanto il ballo.
1: Vabbè, poi in quel caso c'è da dire che se c'è una storia d'amore è chiaro che ti coinvolge, ti avvolge, però è chiaro che questa
0: poi c'era
1: accade,
0: Jennifer,
1: cioè Jennifer ti avvolge a prescindere,
0: anche se sta seduta zitta, quella
1: t'avvolge, ma che hai se una volta da Jennifer Lopez. Però è proprio vero, però vorrei chiedere in realtà, sì, ai nostri ascoltatori al 348 7300 200, come siete messi col ballo, cioè se anche voi, come lo siamo un po' tutti, un po' goffi, un po' ci vergogniamo, oppure ma sti cavoli, ma balliamo, ci divertiamo, quelle robe lì, tipo insomma, com'è? Frank Stop.
0: Ok, quindi allora 348 7300 200, diteci la vostra, chissà quanti di voi poi faranno anche scuola di tango.
1: Ma non solo,
0: sempre di più ce ne sono.
1: Anche la baciata, la salsa, il pomodoro.
0: Pomodoro,

0: La signora Nazzaro era appena entrata nei Red Hot Chili Peppers, la chitarra la suonava così,
1: devo dire, cioè, sono stata veramente brava, la prima volta che mi ascolto.
0: Un po' malinconica, però bella, bella. Ah, non l'avevi mai
1: ero
0: sentita?
1: Era diventata Miss Italia nel 99.
0: Eri diventata Miss Italia mentre suonavi la chitarra, e vincevi con questa canzone un Grammy. Tra l'altro, Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, canzone che vede anche il ritorno di John Frusciante. Dice, dove è andato John Frusciante? Era uscito dal gruppo.
1: Sì. Devo dire, quell'anno a prendere un Grammy e anche una corona di Miss Italia, niente, ma sono stata brava,
0: Io ho iniziato a tifare per te da lì.
1: Allora, al 348-7300-200 stanno iniziando ad arrivare i vostri messaggi sul ballo, scatenatissimi, attenzione, tra un po' li racconteremo, quindi continuate a scrivere perché ci fermiamo. Giusto un attimo, c'è la reclame. Oh, mi piace dirlo così. Radio 2.
2: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro. E

0: Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A. 22.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: 22. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta.

organizzato dalla Federazione Italiana Golf. 83° Open d'Italia. Tanto green, grandi emozioni e tanta musica con Rai Radio 2. Radio 2 Music Room.

0: di Francesca Michelin, Strega Comanda. Abbiamo anche qualche data per lei dello Strega Comanda Summer Tour: 5 luglio Agliasco Paesana, provincia di Cuneo, poi Suoni del Monviso, appunto. 18 luglio Monte Avena, Belluno, nelle Dolomiti, e poi insomma altre date fino alla fine di agosto.
1: Allora, al 3487-300-200 i vostri messaggi. Allora, intanto Rossella che ci scrive: ragazzi, io scatenata per il ballo quando avevo 20 anni. Bei tempi anche noi, Rossella. Si ballava tutta la notte, poi il doccia e si andava all'università perché eravamo stanca, energia chiaramente.
0: Scusa, cornetto cappuccino, sì, non dimentichiamolo, quello delle 5:30 così.
1: Beh, quell'età è normale farlo. Certo, sì. Adesso la soglia dei 50 anni, un po' meno, posso comprendere, cara Rossella, però quando ci troviamo con l'amica è una festa esagerata. È bello perché si lasciano andare, perché anche se non sai ballare, il senso del ballo è anche lasciarsi andare, togliersi un po'.

0: Liberarsi,
1: questo fa benissimo. Sì,
0: disintossica. Io a 50 anni, ad esempio, Rossella, ho cambiato una cosa, non ho più preso il cornetto.
1: Ah, cioè, un'altra cosa. Allora, guarda, siccome io, sì, non alla soglia di 50 anni, un pochino prima, ho conosciuto mio marito, sì, che è un campione mondiale di ballo, ho iniziato a ballare con lui, vi posso dire che il ballo mi ha cambiato, uno, A, la vita, sì, due, B, il girovita.
0: Sì.
1: Perché poi, se uno vuole fare sport a un certo punto, guarda che il ballo ti fa sudare tantissimo, ti fanno male ogni pezzo del tuo corpo quando balli in maniera seria.
0: Ma che scherzi, cioè, davvero? A me lo dici?
1: Lo dico a te.
0: No, è giusto che tu lo dica.
1: Lo dico a te perché non lo fai.
0: Io
1: ecco.
0: Non sono capace.
1: Esattamente questo.
0: Va bene, signori, andiamo con un'altra canzone,
1: sì,
0: perché Radio 2 Music Room è soprattutto buona musica.
1: Arrivano i The Jungle qui su Radio 2 e la loro The Wave.
0: Yeah.
1: E l'onda del mare. 3487 300 200, i balli anche sulla spiaggia, perché no?
0: Surfiamo, via. Yeah.

0: Daniele Silvestri, era il 2002, sempre domenica, dall'album 1-2, a proposito di 1-2-3 di ballo.
1: 5-6-7-8
0: Oh, perché non, devi, non puoi dirlo tutto perché tu perdi, no, perdi il tempo. Quindi tu dici 5-6, hai perso il tempo. Quindi 5-6.
1: Si vede che io sono un ballerino nato.
0: Allora, un saluto a Luca che ci scrive: quando ero giovane, Luca, sei uno di noi.
1: Sì.
0: Andavo in discoteca e passavo la serata a lasciarmi andare sul divano a bere, cioè guardavo gli altri perché mi vergognavo. È un classico, soprattutto quando si è ragazzi, soprattutto i ragazzi si vergognano di ballare, e quindi molto spesso erano lì sul divano. Anche te, Giulia, no? Dicevi.
1: Ma sì, perché io ho fatto per anni come dire, tra virgolette, no, il protagonista delle notti in console,
0: esatto. Quello sulle mani,
1: brava. E quindi mi sono disabituato al fatto di andare in mezzo alla confusione, a ballare, a sudare, eccetera. Quando dopo 12 anni di mondo della notte vissuto così, io non sono più riuscito ad andare in discoteca.
0: Era solo il divano di casa.
1: Avevo proprio
0: il divano
1: di casa. Allora, noi siamo in attesa di avere un ospite
0: al telefono
1: che stiamo cercando di rintracciare. Nel frattempo, Leo, eccolo.
0: Sì. Arriva la musica, arriva Dasha qui su Radio 2.
1: Basta guardarlo, Leo, lui capisce.
0: Mad About It.

0: she mine.
1: Sasha.
2: Grazie.
1: No,
2: grazie. Ah no, Sasha.
1: È Sasha la cantante.
2: Dasha.
1: Vabbè, ragazzi, siamo lì, Dasha, Sasha. Ma non sì. Era Sasha lei.
2: Vabbè, ma una consonante vale l'altra. Allora, abbiamo il nostro ospite, c'è da dire una cosa molto molto importante perché oggi l'Associazione Giornaliste Italiane ha organizzato il convegno intitolato Dipendenze e Prevenzione, il ruolo della comunicazione, evento che si svolge oggi a partire dalle ore 16 qui a Roma presso il Senato della Repubblica. E noi Mani abbiamo al telefono sì. Elisabetta Mancini, segretario dell'Associazione Giornaliste Italiane. Elisabetta, benvenuta su Radio 2.
1: Ciao Elisabetta.
3: Buon pomeriggio, ciao a tutti, buon pomeriggio e grazie dell'invito da parte mia e di Giornaliste Italiane.
2: Che noi salutiamo e abbracciamo veramente forte. Senti, questo convegno mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, scuola, sanità e media. Tra poco con Manila andremo anche a vedere, a raccontare ai nostri ascoltatori chi sono i protagonisti. Ma è un semplice dibattito o l'occasione per formulare delle proposte concrete?
3: Allora, il nostro obiettivo ogni volta che organizziamo qualche evento, qualche convegno è sempre propositivo, quello di organizzare, di promuovere e anche dare qualche idea. Quindi abbiamo pensato con questo convegno appunto di creare un confronto tra il governo, le istituzioni e la società civile, chiamiamola così, e soprattutto la comunicazione, proprio per fare il punto sulle tante dipendenze, dalla droga alla dipendenza dai social, sono mille le dipendenze ormai purtroppo, e cercare di capire anche come comunicarlo, perché non è facile.
1: No, soprattutto Elisabetta, mi permetto, in un mondo ricco di fake news, poi i ragazzi sono abituati a scrollare, come si dice, quindi leggere tutto in maniera estremamente veloce e disattenta, e a volte non ci si rende conto, non riusciamo proprio a distinguere una informazione vera da una falsa. E questo quando si tratta poi di dipendenze importantissime, come dicevi appunto tu, soprattutto delle droghe, può portare poi chiaramente delle conseguenze estremamente pesanti.
3: Sì, infatti il problema è che è anche difficile affrontare queste tematiche anche dal punto di vista della comunicazione, quindi noi cerchiamo con questo convegno di trovare, non dico la soluzione perché sarebbe troppo, però di veramente fare il punto e proporre qualche cosa.
1: E accendere
3: cosa
1: riflettori, ecco, accendere riflettori soprattutto.
3: Esatto, perché comunque ecco, le dipendenze sono ormai un serio problema. Prima ce n'erano molte meno, adesso stanno crescendo in maniera esponenziale e sono sempre più complesse da esaminare e da affrontare, e anche direi molte neanche si notano, neanche uno ci pensa, in realtà io stessa sono divertente, sto sempre con il cellulare in mano.
2: Beh, noi dovremmo essere i primi a dare l'insegnamento, soprattutto noi adulti che lavoriamo nel mondo della comunicazione. Tra l'altro questo convegno, Elisabetta, arriva in una giornata di una notizia che stravolge un po' le cose, perché in Gran Bretagna l'annuncio del premier Starmer è stato vietato l'uso dei social per tutti i minori di 16 anni.
1: Sì, ma secondo te Elisabetta in Italia si potrebbe fare o potrebbe servire a qualcosa?
2: Beh, forse sì, no?
3: Forse sì, io ecco, questo è una questione alla quale non so rispondere in maniera netta, perché il modello inglese imita il modello australiano. Sarebbe interessante capire e vedere a che tipo di risultato è arrivata l'Australia con questo provvedimento, cosa accadrà in Inghilterra e magari se funziona proporla o vedere, esatto, cercare di capire da chi già sta applicando questo tipo di provvedimenti e così provare ad arginare tante derive che ormai le abbiamo tutte sotto gli occhi.
2: Allora, dipendenze e prevenzione, abbiamo detto oggi alle 16.
3: Sì.
2: Senato della Repubblica, c'è un tavolo veramente importante, quindi oltre a te Elisabetta c'è Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, Mauro Crippa, direttore generale dell'Informazione e della Comunicazione Mediaset, Sara Viola, psichiatra e psicoterapeuta, Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto Morano del Parco Verde di Caivano, e qui dicevamo degli studenti, e Vittorio Brumotti, nostro amico, tra l'altro conduttore televisivo inviato, che a lungo ha avuto a che fare purtroppo con esatto. la piaga, ad esempio, della droga sul territorio nazionale.
1: Sì. Elisabetta, esatto, grazie, sì, grazie per questo intervento, grazie a voi anche per il lavoro che portate avanti con veramente in maniera instancabile.
3: Bisogna
1: informare, non bisogna stancarsi di informare, ecco, questo è importante.
2: Allora, grazie di cuore Elisabetta Mancini, buon lavoro e ricordiamo anche per dovere di cronaca l'incontro moderato da Emanuela Ronzitti, che è una nostra collega di Radio Rai e dell'Associazione Giornalisti Italiane.
1: Grazie Elisabetta.

0: saluto Leonardo Carioti che mette i dischi, capito? Che è fortissimo,
1: ragazzi. Gino Paoli, Vasco Rossi insieme.
2: Ma tu stai scherzando? Ma tu hai visto Quattro amici al Barli del 91? Sì. Vasco che arriva alla fine e in lontananza vedi una console con Carioti che mette i dischi.
1: Mamma mia.
2: Perché io ormai associo Vasco a Carioti e viceversa.
1: Sì, sì.
2: Dove c'è Vasco c'è anche Carioti che mette
1: sì,
2: i dischi.
1: Hanno anche la stessa casa, uguale, vivono nello stesso modo.
2: La casa, c'ha le transenne anche Carioti davanti a casa, sì, come Vasco a Zocca.
1: Sì, vero,
2: proprio la sicurezza.
1: Vero, vero. Allora, vabbè, basta. Torniamo a ballare.
2: Le dico una cosa, signora Mazzaro,
1: sì,
2: poi lei mi va in scioltezza.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora,
1: pronta.
2: Gli anni 90, la nascita dei Tormentoni da una parte, il salto verso il balli di gruppo tra la fine degli anni 70 e l'esplosione degli anni 90. Prima era tutto folklore, rituali e quant'altro.
1: Poi partono questi Tormentoni, tutti sanno ballare questi Tormentoni. Per esempio, ma vogliamo parlare del Meneito?
2: Meneito!
1: Meneito!
2: Il Meneito! Come si muovevano le mani qua? Non faccia così.
1: Beh, ragazzi, io sono regina di risveglio muscolare, signori. Ecco.
2: Va bene. Però attenzione, perché dal Meneito passiamo a quello che è il vero inno italiano.
1: Sì, esatto.
2: Il signor Claudio Cecchetto con il Gioca Jue.
1: No,
2: dormire.
1: E chi non lo sa fare, dai.
3: Salutare.
2: Saltare.
1: Queste clip sono stupende!
2: Autostop! Eccola!
3: Starnuto!
2: Starnuto!
3: Camminare!
2: Camminare!
1: Camminiamo!
2: Va bene, vai!
1: Fantastico! Aspetta! Adesso arriva la mia preferita!
2: Sì,
1: la mia preferita! Signore e signori, la Max

0: e dalla Macarena, signori, chiudiamo con due nostri amici, i Los Locos.
1: Sì, sì.
0: Questa era la bomba!

0: Sì.
1: Vabbè, almeno una volta nella vostra vita avete ballato questi balli.
2: Io adesso.
1: In riva al mare, alle mezzogiorno esatto, sole in testa.
2: Tu sei matta. No,
1: no,
2: la
1: è bellissimo.
2: Sera in discoteca.
1: Vabbè, in acqua. Sì. È bellissimo, ragazzi. Bellissimo, bellissimo.
2: Comunque io in discoteca facevo dei gruppi, cioè tutta la discoteca che balla lo stesso ballo.
1: Sì.
2: Ma anche il ballo del pinguino, questo era un altro che, vabbè, ce ne sono tantissimi.
1: Va bene, va bene.
2: Mettiamo una canzone.
1: Arriva gli Offenbach.
2: Dai.
3: Radio 2 Music Room.

0: Offenbach,
1: che meraviglia.
0: Tu devi provare questa canzone in sottofondo mentre fai la carbonara.
1: Ah, ok. Ma tu, perché?
0: Provala.
1: Okay, la proverò. No,
0: cari, no, perché uno mette sempre le canzoni romanesche, eccetera, quando cucina, soprattutto qua a Roma.
1: Ci sta, ci sta.
0: Offenbach, ragazzi, fai una carbonara da paura.
1: Allora, un saluto a Michela che ci scrive da Roma. Buongiorno. Allora, attenzione, a settembre ho iniziato il flamenco.
0: Ecco.
1: Wow, ballo divertente, sensuale.
0: Sì.
1: Aiuta a vivere con leggerezza anche i momenti pesanti della vita. Siamo tutte donne, ci divertiamo tantissimo e sabato ho il mio primo saggio con un'emozione fortissima. In bocca al lupo, divertiti. Flamenco.
0: Olè. Flamenco è tanta roba. No, io ho degli amici.
1: Le nacchere. Usate le nacchere?
0: Dove?
1: Per il flamenco. Nacchere.
0: Sì, anche i tori portano. Tutto.
1: Tutto.
0: Mamma mia.
1: Beh, allora, stavo dicendo,
0: ho degli amici di Roma che loro, ad esempio, vanno ogni weekend a ballare il tango 12 mesi su 12. Una costanza. Io infatti li adoro proprio per la costanza che hanno.
1: Sì, sì.
0: Che è un qualcosa di meraviglioso. E poi conosci un sacco di gente anche.
1: Sì, perché in realtà si può iniziare a ballare anche quando si è da soli, perché poi alla fine le coppie si fanno lì al momento.
0: Sì.
1: Si fanno amicizie, si passa il tempo. Ecco perché a volte scoprire anche la danza dopo una certa età fa bene alla testa e al corpo. Ma a proposito del tango, c'è questo studio. Hanno studiato dei ballerini di tango argentino, 5 coppie di ballerini, e alla fine con delle particolari macchinari hanno monitorato sia l'elettrocardiogramma che le funzioni del cervello, ed è stato scientificamente provato che quando si balla il tango insieme i cervelli sono sincronizzati.
0: Ma anche col flamenco,
1: sì.
0: col toro si sincronizzi.
1: Mamma mia, che paura.
0: Arriva Gabbani, Summer Funk.
1: Summer Funk,
0: bella. Radio 2, volume alto.

0: Funk. Gabbani, Summer Funk, la nuova canzone, secondo me insomma potenziale tormentone,
1: sì,
0: di quest'estate.
1: Sì, mi piace molto.
0: 2026, le 14:40 minuti, a proposito di date di tour, perché questo programma serve anche a ricordare quando i nostri amici artisti sono in giro a suonare. Francesco Gabbani, 27 giugno è a Catania, Villa Bellini, un posto bellissimo, poi il 2 luglio a Trento in Piazza Fiera e poi via così in giro per l'Italia, anche lui fino ad agosto.
1: A proposito di date e notizie ultime, insomma aggiornamenti, si avvicina la data del concerto di Ultimo, quella a Tor Vergata, 4 luglio, dove sono attese oltre 250.000 persone, e la notizia che è stata appunto battuta da tutta la stampa proprio oggi è quella che la metropolitana di Roma nella notte tra il 4 e il 5 di luglio sarà aperta tutta la notte, quindi non chiuderà, operativa 24 ore su 24.
0: Anche perché sarà gente che arriverà a casa la mattina.
1: Esatto, sì, attendendo anche la metro che si libera dei vari vagoni.
0: Comunque,
1: immagina.
0: Posso dirti una cosa? Allora, l'amore per la musica e per gli artisti è invidiabile. Ci sono dei fan che vivono, ma seguono anche l'artista in più concerti. Addirittura io ho conosciuto fan di quell'altro artista che si fanno anche un po' tutto il tour in giro per l'Italia. Mi segnalava ieri mio padre a Olbia le due date di Vasco Rossi, fan che hanno parcheggiato la macchina a 7-8 chilometri.
1: Sì.
0: E alle 3 del pomeriggio, sotto il caldo in Sardegna, tra l'altro a piedi. Raggiungere 7-8 chilometri, vai, e poi finito il concerto, dopo una giornata di sole, eccetera, torna 7-8 chilometri a piedi. Quello è amore.
1: Quello è amore. A proposito di amore, My Heart Goes Boom Boom. La la la. Ve la ricordate questa?
0: Sì, lo Schupon.
1: French Affair. Era l'anno 2000, a proposito del mio cuore fa boom boom.
0: Boom boom boom.
1: Boom boom boom.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: 2-2.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
3: 2-2.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Radio 2 Music Room.

0: spalla.
1: No, è una festa, poi Michele lo conosciamo, tu, lei, io, lei, tutto.
2: No, è un po' la continuazione di bacio io che bacia lei, che bacia me, io, tu, lei, è la festa che continua.
1: È la festa, la festa. A proposito di festa, una festa bellissima sarà prossimo weekend nella mia meravigliosa terra, la Puglia, andiamo per essere precisi a Taranto, parliamo di Medimex e con lui, con appunto di Medimex, Cesare Veronico, che è appunto il direttore artistico di questa bellissima iniziativa di musica. Cesare,
3: buongiorno a te e a tutti i vostri radioascoltatori. Non sapevo fossi pugliese.
1: Ah, oh, mamma mia, Cesare, lei, bravissimo.
2: Sì, è pugliese doc.
1: Pugliesissima.
2: Cesare, ciao, sono Julian, io sono di Milano.
3: Ciao,
2: perdonami, però amo la Puglia, insomma.
1: E chi non l'ama?
3: Senti, allora, di dove? Manila, di dove?
1: Sono di Foggia.
3: Ah,
1: vabbè, è Puglia, Cesare, ne fa.
2: Ancora Puglia. Allora, dal 17 al 21 giugno, oltre 25 appuntamenti per il Medimex. Cesare, quest'anno, vado a memoria, quindicesima o sedicesima edizione?
1: Sedicesima.
2: Cavolo.
1: Con grandissimi ospiti, tra l'altro. Vuoi raccontarci qualcosa, Cesare?
3: Certo, noi siamo una conferenza sulla musica,
2: sì,
3: e festival, quindi uh-huh, abbiamo tutta una serie di incontri per gli operatori del settore, i musicisti, l'industria musicale.
2: Showcase.
3: Poi sì, organizziamo, sì, nell'ambito della città, racconti sulle grandi star della musica, e poi c'è l'appuntamento con la scelta artistica di Antonio Diodato nel cortile del Castello Aragonese.
1: Sì, perché parleremo anche delle sonorità del Mediterraneo che Diodato, ormai Antonio, porta in giro in lungo e largo per la Puglia, quest'anno ancora una volta, a cominciare dal suo paese, insomma, dal Castello Aragonese.
3: Sì, il castello, nell'ambito del cortile del Castello, sì, Aragonese, sulle cui mura poi proiettiamo il mapping ispirato dal nostro progetto che è sul punk e la cultura pop, e poi ci sono gli showcase delle giovani band italiane e pugliesi nel contesto di questo club splendido che è lo Spazio Porto, e poi c'è il weekend del festival, diciamo, che fa da traino a tutta una serie di iniziative che sono quelle che in breve vi ho descritto, e che è appunto il sabato con Pet Shop Boys, sì, che aprono il loro tour europeo da Taranto, con l'apertura degli Agents on Time, una formazione pugliese che però è nota nel resto del mondo, partecipano ai più importanti festival di elettronica
1: mondiale,
3: come,
1: sì,
3: per esempio il Tomorrowland, quindi una serata d'impatto, divertente, con un'icona della storia del pop.
2: Senti, Pet Shop Boys al Cineporto, giusto? Cineporto?
3: No, il Pet Shop Boys sono sulla rotonda di Taranto che affaccia sul mare.
1: Bello.
3: E in pratica è uno spazio da 8-10 mila posti, mm-hmm, mentre allo Spazio Porto, che è il Cineporto, sì, di Taranto, teniamo gli showcase.
2: Per cui
3: la rotonda è, insomma, nel cuore della città.
1: E quindi anche lì, in zona rotonda, cuore della città, il giorno dopo, domenica 21 giugno, Suede, anche lì Slow Dive, giusto?
3: Sì, c'è questo progetto speciale nostro, sempre ispirato al progetto del Medimex, sui Ramones, per cui ci sono musicisti di Gogol Bordello, Yeah Yeah Yes, Joan Jett, New York Dolls. Abbiamo formato una super band, uh-huh, che renderanno questo tributo ai Ramones, e questa è l'apertura. Poi ci sono gli Slow Dive e gli Suede, che sono formazioni di casa, al Primavera Sound di Barcellona, per dirne una. Gli Slow Dive sono la formazione preferita dei Cure di Robert Smith, mentre gli Suede sono soci fondatori del Britpop insieme a Oasis, Blur, Pulp, che pure sono passati in qualche modo da Taranto nel Medimex anch'essi.
2: E poi c'è il programma Nuova Generazione Jazz, che è questa iniziativa promossa da iJazz per sostenere la nuova scena jazzistica italiana. Insomma, un sacco di roba, se
1: un
2: amate
1: sacco,
2: la musica.
1: Tutti i generi musicali.
2: 17,
1: tutti.
2: Dal 17 al 21 giugno, Medimex, lì a Taranto, non potete non esserci.
1: Grazie Cesare.
2: Ciao,
1: buon
2: Cesare.
1: Lavoro.
3: Grazie a voi.
1: Buon lavoro.
3: In bocca al lupo.
2: Ciao.

0: Cher su Radio 2, le 14:57 minuti. Questa canzone esce dal cassetto del 1999, quindi fine anni 90, insomma.
1: Però
0: che voce
1: ragazzi, che voce. Allora, intanto al 348 7300 200 ci sono ancora i vostri messaggi. Per esempio, un saluto alla nostra amica Elenia che ci scrive: sono fan numero uno dei balli di gruppo. La domanda è: lo sei ancora dopo aver visto me e Giulian ballare? Domanda.
0: Tu hai ballato? Io stavo
1: ballato, tu hai ballato sulla sedia come tu hai ballato sulla sedia come la stragrande maggioranza della nostra generazione che andavamo in discoteca e ci guardavamo. Quindi,
0: ma i divanetti li hanno inventati per quello, perché hai inventato il divanetto?
1: Adesso,
0: perché mentre Carioti mette i dischi, io non li fanno più i dischi.
1: Non ci sono più divani in discoteca, cioè non, cioè ci sono, c'erano i privé, ma non è che ci sono noi le nostre discoteche.
0: Guarda la faccia di Carioti.
1: C'è una ci sono i divani in discoteca. Ma ci sono.
0: Ma dove vai in discoteca?
1: Ma ancora lì succede che vanno a limonare tutti insieme.
0: Ma dai, ma
1: no,
0: ragazzi,
1: esatto, è normale, cioè, non è che a quello serve la discoteca.
0: Non è che vai in giro a cercare quelli che limonano.
1: No, se doveste mai andare in discoteca, fatti sapere se funziona.
0: Portatevi ancora il divano da casa.
1: Sì.
0: Va bene, arriva dai. Samurai?
1: Sì, Samurai J con
0: c'è il flamenco.
1: Ecco.
0: Torna il toro.
1: Ole. No, il toro no.
0: Flamenco paranoia. Ole.

0: Radio Active, Imagine Dragon qui su Radio 2, 4 minuti dopo le 15, questa è Radio 2 Music Room, noi siamo Julian e Manila, cioè quella che parla in Manila, l'altro è Julian, perché non vorrei...
1: Sì, avrei dei problemi grossissimi di voce, oh, bella, bella voce, però insomma... Allora...
0: parliamo di musica, di maturità.
1: Parliamo di musica e di maturità.
0: Intanto il 19, quindi venerdì...
1: Sì.
0: 19 venerdì?
1: Non lo so.
0: Sì, 19 venerdì iniziano gli esami di maturità.
1: 19? No. Vabbè, in questi giorni
0: 19 venerdì iniziano gli esami di maturità.
1: Siamo entrati nel ginepraio.
0: No, vero, scusate, 19 venerdì, perché ce lo stiamo chiedendo?
1: Allora, fammi vedere.
0: È venerdì. Ho detto venerdì.
1: Allora, le prove scritte il 18 giugno. E invece vabbè, tra il 18 e il 19.
0: 18 e 19, vabbè, le due prove scritte.
1: C'è da dire una cosa, che da una parte ci sono i classici. Tu considera che su 1000 studenti il 73% ascolta in cuffia mentre studia Notte prima degli esami di Antonello Venditti.
0: Che funziona da sempre, cioè chi ascolta quella canzone fa bene gli esami, cioè, ormai è un mantra.
1: Poi naturalmente c'è chi si mette a pari passo con i tempi,
0: sì.
1: E lì cambia la playlist.

0: Sì, tra l'altro abbiamo ascoltato Samurai J, in realtà non Flamenco Paranoia, che è bellissima, ma la sua ossessione, che tra l'altro dischi di platino, oro, diamante, argento, tutto, questo ragazzo ha vinto qualsiasi cosa, è nella playlist più ascoltata degli studenti insieme al mio paese della Brancale. Sono in assoluto i due brani più ascoltati per studiare, cioè loro studiano con la musica in sottofondo?
1: Studiano con la musica in sottofondo, c'è anche La testa gira di Fred De Palma e la top si completa, la top 5 con Olivia Rodrigo, Drop Dead, 9% degli studenti, Sabrina Carpenter, House Tour, il 7%, affiancata da Madame Marrakesh con Volevo capire, cioè okay. Volevo capire no. Chi me l'ha fatto fare a no, mettermi sui libri.
0: Io vorrei dire anche volevo capire come fate a studiare con la musica nelle orecchie,
1: non
0: cioè
1: lo so.
0: È difficile, cioè,
1: so.
0: come si fa, volevo capire,
1: non
0: no, leggevo
1: so.
0: Anche Bad Bunny.
1: Noi facciamo una cosa alla volta, adesso ad esempio ascoltiamo una canzone.
0: J-Ax, la nuova. 1, 2.

0: potete vedere dal vivo lo zio Axe, dovete aspettare un po'. 10-11 ottobre Milano al Fabric, 23-24 a Roma all'Atlantico e poi l'8 novembre a Brescia al Teatro Clerici. Mentre se volete sentire Barti Colucci prima del programma che parte...
1: Sì, è dovuto?
0: Eh?
1: È dovuto?
0: No, no, è qua. Barti, vieni un attimo in diretta, per favore. Perché? No, perché oggi è bello, docciato, lavato,
1: sì,
0: pettinato.
1: Vieni, vieni, vieni. Hai i capelli Fatti perfetti, ha cambiato tovaglia.
0: Ma sai perché?
1: Un'altra.
0: Perché va anche in visual.
1: Va in visual.
0: Quindi ha messo la tovaglia della festa.
1: Raccontiamo, raccontiamo... raccontiamo i matti dalle gare.
0: Vieni,
1: dai,
0: vieni,
1: non ti serve la cuffia,
0: serve,
1: dai, vieni
0: serve
1: a fianco all'amica tua, dai.
0: Ah, okay.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Sono vicino, mi piace che a me non manco considerato se... Sì, ma non ti devi come una cozza mettere proprio.
2: Ma noi siamo amici in Manila.
1: Noi siamo amici.
2: Non lo posso permettere. Anzi, saluto il marito Stefano con il mio caro amico.
0: Guarda, ecco, che quella è mia sorella, quindi, quindi saluto anch'io mio fratello Stefano. Però occhio.
1: È una famiglia allargata, ma che è sta roba?
0: Senti, allora, la novità è che siete anche in visual, giusto?
2: Siamo anche in visual, canale 202, state da matti.
1: Abbiamo una fascia oraria leggermente diversa.
2: No, 18-19:30 questa settimana, la settimana prossima 18-20.
0: Aspetta un attimo, scusa.
2: Sì. Cosa c'è?
0: No, adesso è perfetto. No, c'era il riccio che...
2: No, l'ho fatto apposta, perché io sono un po' boomerone.
1: Un capriccio.
2: Mi sono fatto il risvoltino anni 90, capito? Che piace tanto a Manila. Ho
0: detto, il risvolto sul riccio.
1: Si chiama, lì si chiamano i tirabaci.
2: Brava. Vedi? Visto? Funziona.
0: Vabbè. Funziona. Ma tu del resto...
1: Allora, dai, raccontiamo
0: da
1: i matti. Chi siete? Tu sì, con...
2: Allora, io Francesco Arienzo e State da Matti, che è la versione, diciamo noi, economica di Mattia Legari, Stiva.
1: Economica.
0: Quella economica.
1: Perché Belen è in vacanza.
2: Perché è in vacanza. Ma ben detto pure. Diciamo io Francesco Arienzo.
1: Vabbè, diciamo le cose, tanto non è che diciamo cose strane.
0: No, no,
2: io Francesco Arienzo e abbiamo ospite sia ieri, oggi e sì, domani, la Vigna Mauro.
0: Sì, però al prezzo di un'ospitata sola.
2: Assolutamente.
0: Prezzo di un'ospitata. Possiamo salutare Belen che magari sta
2: ascoltando. Certo, certo.
0: Quindi buona estate a Belen. Quindi un ospite al valore di un'ospitata.
1: Dai, non è
0: no,
1: vero.
0: C'è tre per uno.
1: Perché il valore non è quello economico,
0: no,
1: ma è quello
0: di
1: sentimentale.
2: Brava,
1: di
2: Manila,
1: cuore.
2: Brava Manila.
0: Esatto.
1: Anche quello economico però ogni tanto.
2: Perché la radio, come dice il nostro direttore, è passione.
1: È passione. È vero, quello è vero, è empatia.
0: Così.
2: Noi ne abbiamo tanta di passione.
0: No, noi siamo pieni di passione.
1: Meno male, abbiamo meno quella.
0: Sì. Allora, Matti dalle gare, versione estiva, sì, economica, dalle 18 su Radio 2. La devi finire, Barti. Comunque, complimenti per la camicia, ci piace.
2: Grazie,
0: molto.
2: L'ho rubata al mio regista.
1: No, un attimo, prendi un bicchiere, una posata che apparecchiamo. Sì. Dai.
2: Ma questo,
1: dai, parecchio.
2: Ah, perché no, spieghiamo perché la mia camicia è a mo' di tovaglia.
0: Sì, ma 202 sì, c'è gente che ha spento.
1: 202.
0: Ascoltiamo.
2: Vado via, riaccendete, vado via, vado via.
0: Ciao, Barti.
1: The Rolling Stones qui su Radio 2 in the Stars.

0: Manic, quando l'ascolti pensi subito al surf.
1: Al surf, che poi tutti cani papa, Rain, pa, invece no, è Barbarain.
0: È Barbarain. Perché? Perché questa canzone intanto non parte dai surfisti, ma no, parte dal Bronx. Quindi siamo
1: un'altra cosa.
0: A New York.
1: Un'altra
0: quattro
1: cosa.
0: Anni prima, nel 61, quando fu scritta, l'autore Fred Fassert la scrisse dedicandola alla sorella che si chiamava Barbara Ann.
1: Ah, ok.
0: Poi cosa succede? Che nel qualche anno dopo, 64-65, i Beach Boys erano in studio, dovevano registrare un disco, non sapevano che cavolo registrare.
1: Guarda, iniziano... io sono una sorella.
0: No, iniziano tutti a improvvisare, a un certo punto salta fuori il giro di Barbara Ann.
1: È un classico.
0: Da lì succede la magia, ma ti racconto questo, mica è finita. Tra gli amici che passavano a sta festa in studio improvvisata,
1: così,
0: arriva Dan Torrance, che era del duo Ian e Dan, e dice la canto io, che non ci azzeccava niente con i Beach Boys.
1: Però è stata quella roba
0: successo mondiale,
1: pazzesca. No, questa cosa del giro musicale che si crea all'improvviso, una magia, non è la prima volta che lo raccontiamo. A volte
0: no,
1: i più grandi successi, come spesso abbiamo invece raccontato in queste puntate, accadono casualmente, magicamente.
0: Diciamo che questa è una cover che, rispetto a quello che anche diciamo spesso, no? Ci sono casi in cui la cover ha più successo dell'originale. Probabilmente, se no, sarebbe rimasta lì. Sì, ha vendicchiato. Sarebbe rimasta lì in compagnia del suo autore nel Bronx come dedica a Barbara Ann.
1: Questo spazio si potrebbe chiamare la rivincita delle cover, perché noi molto spesso diciamo le cover. Ti piace?
0: Beh, Leo,
1: allora,
0: scrivi bella.
1: La rivincita delle cover, che a volte c'è, sai, come i sequel dei film. Non sono mai le cover. Invece questo spazio è la rivincita delle cover.
0: Dammi un 5,
1: dai,
0: meglio.
1: Come la rivincita delle bionde, è uguale, la stessa cosa.
0: Mi piace.
1: È forte.
0: E sei forte?
1: È forte.
0: Sì.
1: Knight. No, lui è Knight.
0: Chi?
1: È questo.
0: Ah, è forte anche lui. Cercavi me.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Ci piace molto questa canzone di Night, si intitola Forte, già in rotazione da più o meno metà aprile anche qui su Radio 2. Night, che per quanto riguarda il tour parte il 1° novembre da Livorno, dal Modigliani Forum, poi il 3 si sposta a Bari al Pala Florio e poi via in giro per l'Italia fino alla data dell'11 novembre, quella del Pala Partenope di Napoli.
1: Complimenti, complimenti a Night. Allora, parliamo di gelati, stagione, l'estate quella dei gelati, ma attenzione dove prendete gelato: nelle grandi città, Roma nel caso specifico, e il gelato, anzi due coppette da tre gusti ciascuna, prese in un bar a Piazza Navona, sono diventate un caso internazionale dopo che la turista, che insieme al suo compagno ha soffrito di questo servizio, ha pagato un conto di 44 euro. Due coppette, tre gusti.
0: In piedi.
1: In piedi.
0: Se no,
1: posso dire,
0: pagava.
1: È diventato giustamente un caso internazionale, perché mi sembra un po' di esagerare.
0: Tant'è che il Times ha mandato il suo inviato nella capitale, Tom Kington. Tom Kington per poco si becca la sola pure lui, perché praticamente...
1: No, l'ha preso, lui ha fatto la prova.
0: 22 euro una coppettina, e con un po' di granulato, perché ha detto se no costa un po' di più.
1: Sì, sì.
0: Ora, sembra veramente una cosa...
1: È una follia.
0: È imbarazzante.
1: È follia. Allora, perdonatemi, noi amiamo la nostra città, capiamo anche che ormai tutto, i prezzi sono cresciuti in maniera... Diciamo, sono lievitati, perché sono lievitati il costo delle materie prime e gli spostamenti per trasportare i prodotti, tutto quello che volete. Ma insomma, due coppette, 44 euro... è una furbata che insomma non è molto
0: comunque
1: accetta,
0: c'è da dire che poi
1: dai,
0: Times ha fatto questo reportage con Tom Kingston, lui parla di ristoranti, taxi, parcheggiatori, venditori abusivi, eccetera eccetera. Allora vorrei dire, non è che tutto il mondo è paese,
1: certo.
0: Cioè non è che arrivi in Italia e ti becchi le sole,
1: no.
0: Io ne ho prese in Spagna, ad esempio, altri miei amici in Francia,
1: ma a New York ho preso delle sole pazzesche.
0: Benissimo.
1: Però siccome noi italiani siamo diversi, insomma, ma due coppette 44 euro, continuo a dire eccessivo.
0: Non ho il resto.

0: con Wrong Impression, Natalie Imbruglia, ed era anche una Natalie Imbruglia già soddisfatta, insomma, di tutto il successo che gli era arrivato nel 1997 con Torn, e da lì, insomma, strada in discesa.
1: Allora, chiudendo il discorso dei prezzi eccessivi, sì, chiaramente siete in tanti a scrivere la stessa cosa. Rita, la nostra amica, ci scrive: vorrei segnalarvi anche mezzo litro di acqua, 3 euro al centro di Firenze. E quindi, comunque, sì, quello che dicevamo prima, tutto mondo e paese va benissimo, però non per questo ci dobbiamo adeguare a questo livello, insomma.
0: No, ma voi segnalate, cioè, quando tu allora, vabbè, io ragazzi, sinceramente entro, prendo una coppetta, 25 euro,
1: denuncia, denuncia. GR2, tra poco.
0: Vai.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini in studio. È stato ritrovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, l'insegnante uccisa dal nipote 17enne in provincia di Venezia.
3: 7 chilometri dal punto in cui si cercava da giovedì, il corpo della professoressa Chiara Guerra si era spostato, complici le piogge anche quella di ieri sera, un lungo percorso a valle rispetto al centro di San Stino di Livenza. Era immerso nel canale Loncon, prolungamento del Malghero, dove il nipote 17enne della donna lo avrebbe gettato dopo l'omicidio di cui era confesso. Località Sette Sorelle, era nascosto tra i fitti canneti. Lo ha notato nella sua perlustrazione ordinaria delle acque un agente della Polizia Metropolitana di Venezia. Non era avvolto dal nylon come si pensava. È stato subito chiaro che si trattava di una donna. L'identificazione era stata fatta. Il medico legale è sul posto durante le fasi di ripescaggio. È un passo decisivo questo per le indagini, per chiarire i fatti. L'accoltellamento, le tracce di sangue erano già state individuate nella legnaia della casa di famiglia. Poi il trasporto del corpo con una carriola fino all'acqua. Omicidio volontario, occultamento di cadavere, di questo accusato ora il giovane. Il fermo non è ancora stato convalidato. Potrebbero non essere escluse aggravanti.
4: Alessia Piovesan per il GR2.
2: Una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo e impiegata in un'importante azienda del Valdarno, ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri a Mykonos, una delle più note isole greche. Dalle prime informazioni la donna era insieme ad amici per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi con un coetaneo valdarnese. Le circostanze dell'incidente sono in fase di accertamento. Giovedì comincia l'esame di maturità per oltre 500.000 di studenti e sui social impazzano tutorial e consigli.
5: Come funziona il voto alla maturità 2026?
6: Puntuale come il caldo di giugno, atteso, inevitabile, non richiesto. Sono i video e tutorial, ce ne sono centinaia in rete, che danno indicazioni, consigli o previsioni sull'esame di maturità.
7: Tre temi che hanno il 90% di probabilità di uscire alla tipologia C 2026.
8: Ecco come copiare alla maturità 2026.
6: Ad alimentare il flusso social quest'anno, una serie di novità introdotte dal ministro Valditara lo scorso autunno. Spunto o ispirazione per tanti.
9: Allora si porteranno solo 4 materie, gli esaminatori della commissione saranno solo 5, ma soprattutto non si potrà più fare scena muta all'orale. Chi lo farà intenzionalmente sarà bocciato.
6: Rumore di fondo per i diretti interessati, almeno a sentire Susanna, maturanda, liceo Arcangeli di Bologna.
10: Io non li guardo, non li ho mai visti in realtà. Dicono cose banali, tipo stai calmo, preparati, ripeti le cose a voce.
6: E qual è invece un consiglio che pensi ti possa servire?
10: Presentarsi bene, non smettere mai di parlare, prepararsi, riuscire a stupire.
6: Paola Guarnieri, GR2.
2: Salvate la Endurance, il cambiamento climatico mette a rischio il relitto della leggendaria spedizione di Shackleton al Polo Sud, da oltre un secolo inabissato nelle gelide acque dell'Antartide.
11: Gli archeologi marini rimasero stupefatti quando nel 2022, a 3.000 metri di profondità, apparve la nave di Ernest Shackleton. Il relitto era in ottimo stato di conservazione, adagiato plasticamente sul fondo, il timone ancora intatto. Nel 1915 l'esploratore irlandese partì per raggiungere e attraversare a piedi l'Antartide, ma la nave restò incastrata fra i ghiacci prima di inabissarsi. Per 2 anni Shackleton e i 27 uomini dell'equipaggio sopravvissero su banchi di ghiaccio alla deriva, finché su una piccola scialuppa Shackleton e altri 5 partirono in cerca di soccorso. Alla fine si salvarono tutti. Anche la nave, preservata dalle gelide acque antartiche. Oggi però il loro riscaldamento mette a rischio il relitto. Sono apparsi organismi in grado di corrodere il legno e sono apparse anche più imbarcazioni perché con meno ghiaccio l'area è navigabile. C'è un appello per l'istituzione di un'area protetta. Salvate la Endurance. Donatella Gori, GR2.
2: Ancora problemi per l'ex principe Andrea, escluso per la prima volta dalla prestigiosa cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera per i suoi legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. La corrispondente da Londra.
12: Un tempo era il giorno dell'orgoglio, oggi è il simbolo dell'esilio definitivo. A Windsor è andata in scena la solenne cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera, la più antica istituzione cavalleresca britannica, ma gli occhi di tutti erano puntati sull'assente più ingombrante, Andrea Mountbatten-Windsor. Il terzo genito di Elisabetta è stato totalmente bandito, un'esclusione non più solo dalla sfilata pubblica, ma anche dai pranzi privati a porte chiuse. Re Carlo III ha portato a termine la totale estromissione del fratello dalla famiglia reale, revocandogli formalmente l'appartenenza all'ordine e facendo persino rimuovere il suo stemma dalla cappella di San Giorgio. È l'ultimo umiliante tassello di una caduta libera iniziata con lo scandalo Epstein, del quale Andrea era stato amico e cliente. Prima il ritiro dai doveri pubblici nel 2019, poi la perdita del trattamento di altezza reale e dei gradi militari, infine la cancellazione dei titoli nobiliari, compreso quello di Duca di York, e il recente addio forzato alla storica residenza del Royal Lodge nel parco di Windsor. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
2: È tutto per questa edizione, la linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30. Buon ascolto.
13: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Radio 2 Music Room.

0: buona domenica.
1: Buona domenica anche a Salvo da Catania.
2: Sì, Salvo da Catania, dobbiamo salutare. È da oggi che ce l'hanno scritto, no? Ciao Salvo.
1: Ciao
2: da
1: Salvo e tutti gli amici di Catania. Safe, buona domenica. Tra l'altro il 20 giugno sarà in concerto a Bologna all'Oltre Festival Sequoia Music Park e poi dal 16 luglio da Assisi, via in giro per l'Italia. Via. E via un altro amico che va a suonare.
2: E questo potrebbe essere un tormentone, potrebbe, chissà se diventerà poi negli anni il tormentone del 2026. Questo. Sta di fatto che noi abbiamo inaugurato una nuova rubrica, diciamo, quella dei tormentoni estivi da ieri. Abbiamo cominciato con forse il re dei tormentoni, Abbronzatissima di Pianello.
1: La nonna dei tormentoni.
2: Probabilmente il nonno.
1: Ce l'hai l'infradito?
2: No, magari.
1: Allora, chiudi gli occhi.
2: Sì, sì, dai, facciamo.
1: Andiamo sulla spiaggia di Radio 2 Music Room.
2: Sì. All inclusive.
1: Senti?
2: All inclusive.
1: Sai cos'è questo?
2: Che è il mare?
1: No, è l'aria condizionata.
2: Adesso, in questo momento è l'aria condizionata. Shhh, è il mare, vedi?
1: È il mare.
2: E poi una spiaggia bella. I gabbiani. Mamma, sì. Posso fare il bagno? Ho mangiato il panino un'ora fa. No,
1: no.
2: Perché c'era la parmigiana dentro. Devi aspettare, bambino mio.
1: Allora, tormentone. Tutto questo era nell'estate 2017.
2: Sì.
1: I gabbiani, i bambini, le mamme che urlavano. La signora Maria che chiamava il marito, amore, prendo il pollo, perché c'è chi arriva col frigo bar in spiaggia.
2: E invece Tommaso Paradiso, insieme a un nome così a caso come Dardas,
1: sì,
2: decide di fare due accordi e soprattutto un ritornello che è rimasto tuttora nella nostra memoria e che tutti cantano.
1: Canzone che si porta a casa 4 dischi di platino, 100 milioni di visualizzazioni per quanto riguarda il video, e la canzone è questa qui, Riccione.

0: Ne approfittiamo, ancora tanti auguri a Tommaso Paradiso che si è sposato da pochissimo.
1: Viva
0: l'amore. Allora, piccola rubrica
2: spazio
0: che riguarda
2: pubblicità.
0: Spazio mondiale.
2: Spazio pubblicità.
0: Mondiali. Sì. Raccogliamo sempre le curiosità che riguardano, insomma, questa incredibile macchina.
2: Questa è forte perché arriva dalle autorità argentine. Ed è giusto.
0: Giustissima.
2: Perché? Perché se tu non puoi versare il mantenimento ai tuoi figli, ok?
0: Sì.
2: Allora non puoi neanche andare allo stadio a vedere la partita.
0: Come funziona? Cioè, soldi per i figli non ci sono per andare, anche perché costano i biglietti mondiali. E allora quindi, cosa
2: ministro
0: è
2: successo? Della ministra della sicurezza nazionale.
0: Alejandro.
2: Come lo dici?
0: Alejandra. Monteoliva, però lei sarà.
2: È di origine
0: avellinese, come minimo. Sicuro.
2: Ha spiegato che la linea adottata dal governo è: chi non si prende cura dei bisogni dei propri figli non entrerà allo stadio per assistere alle partite, sia local, quindi campionati locali, eccetera, ma l'informativa l'ha girata anche alle autorità dei paesi coinvolti nei mondiali di calcio.
0: E quindi cosa succede? Che in questo mondiale, quindi America, Messico, Canada, il governo di Buenos Aires ha inviato alle autorità statunitensi un elenco di circa 13.000 persone che risultano inadempienti da questo punto di vista, almeno di 2 mesi dal pagamento degli alimenti destinati ai figli minorenni, e quindi non potranno assistere ai mondiali. Tiè.
2: Beccati questa.
0: Cartellino rosso,
2: ma se ne sono altri 17.000 poi segnalati per reati collegati agli eventi sportivi, quindi in tutto 30.000 argentini non si guardano le partite.
0: Niente,
2: le
0: ragazzi, guardate da casa. Mi spiacque.
2: Bocca al lupo, ascoltiamoci una canzone.
0: Carol G.
3: Salita del volo con destino.
2: È questa. È la ministra.
0: E anche Manu Chao.

0: while still spins around and it goes.
1: Genea e Tom Misch on and on, due date anche per loro da segnalarvi: 23 luglio a Bologna, Sequoia Music Park, Parco Caserme Rosse, poi il 25 luglio a Sassari in Piazza Università. Le 15:59, signora Nazzaro.
2: Sì, a breve.
1: No, 53, ho letto male.
2: No, no, erano 50.
1: Manca una
2: diottria. Era 52 e 59 secondi.
1: Vabbè.
2: Hai fatto un mischione.
1: Sono quasi le 4, dai.
2: Allora, abbiamo una nuova sigla oppure dobbiamo ancora aspettare qualche giorno per
1: la
2: sigla?
1: No, ce l'ho.
2: Ah, ce l'hai, ok, vai. Ok.
1: Pillole musicali sotto l'ombrellone.
2: No, aspetto la nuova, aspetto. Come sempre con questo scemo, dai. Allora, iniziamo con dei bei nomi. Benvenga Mannoia, Salemme, Massimo Renieri alla Certosa di Padula. Dal 29 luglio al 5 agosto, quattro grandi eventi nel complesso patrimonio dell'UNESCO.
1: Roots, uscito il 15 giugno nel nuovo album di Fabrizio Bosso, La ricerca di strade nuove, il trombettista in quartetto con nuovi brani, è stato in concerti in tutta Italia.
2: E Giovanotti, per svelata la lineup a Napoli con Enzo Vitabile, Antonia e Patagarri. Il 5 settembre sul palco del Summer Party 2026 anche una guest star a sorpresa.
1: Altre notizie live da Marilyn Manson a Joliet, 23:20 nell'Arena del Levante di Bari, presentano il cartellone estivo, anzi presentato il cartellone estivo con concerti e spettacoli teatrali a partire dal 23 giugno.

0: Donald, fai la battuta?
1: No, niente.
0: Fai panini buonissimi.
1: No, io pensavo la chitarra, che anche sull'acustica mi vai forte.
0: Sì.
1: Allora, tutte le canzoni che noi suoniamo qui su Radio 2, dove c'è la chitarra, sì, è sempre la signora
0: dal
1: Mazzaro.
0: Vivo. Avevamo anche una chitarra, però ci stanno smontando lo studio. Ma non vi preoccupate, perché noi comunque, a noi non ci smonta nessuno e noi torniamo domani alle 13:45 puntuali.
1: Sì, ecco. Attimo di silenzio.
0: No. Ringraziamo anche la parte tecnica.
1: Ma io direi di sì.
0: Ma sì,
1: io
0: Danilo direi... Solidani e Luca De Ioris. No, abbiamo, non lo vedi perché è giù. Mauro.
1: Mauro Sebastianelli, lo Spielberg italiano. Ciao Mauro.
0: Che non si fa vedere, c'è.
1: È come
0: però c'è. Grazie ovviamente alla nostra squadra. Quindi cominciamo da Leonardo Cariotti, il nostro regista.
1: Viva.
0: Matteo Strada, il nostro autore.
1: Viva.
0: Cecilia e Marta, le nostre curatrici.
1: Viva. Io ho fatto un viva per ognuno.
0: Viva Radio 2, che continua con lo speciale di 610.
1: Sì.
0: Credo.
1: Boh,
0: no, forse no. Ciao a tutti, a domani.
1: Ciao.

0: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
1: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
2: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com. 22.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta.

0: organizzato dalla Federazione Italiana Golf. 83° Open d'Italia. Tanto green, grandi emozioni e tanta musica con Rai Radio 2. Sono le 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: giocare con i nostri radioascoltatori qui a 610 su Radio 2. Oggi giochiamo al quiz se ti dico di buttarti al fiume.
1: Quiz.
2: Bene, allora se ti dico di buttarti al fiume di oggi, sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, chi sei, da dove chiami?
3: Ciao, sono Ludovico d'Aprilia.
4: Ludovico, conosci la nostra regola, insomma, se vinci prendi i soldi, se perdi...
3: Quanti soldi però?
0: 1000 euro.
3: Ah, 1000 euro
2: che dovrai pagare tu a noi in caso di perdita, ma ormai questo si sa.
4: Già avranno chiesto le tue coordinate bancarie.
0: Tutto in automatico.
4: Allora, Greg, la domanda di oggi è questa. Chi tra questi è il vero regista di E.T. l'extraterrestre?
3: Ah, vabbè, fai.
0: Hai tre opzioni, aspetta, hai tre opzioni.
4: Sì. Okay.

0: Steven Spielberg, Sergio Leone, Rodolfo Laganà.
1: Allora, la risposta è...
0: Aspetta,
2: non ti
0: no, diamo un aiuto.
2: Aspetta.
3: Con calma.
0: La domanda,
2: aiuto il tempo.
0: L'hai capita la domanda?
1: Okay. Sì, il vero regista di
0: ET. Il vero regista.
2: No, il regista, il vero regista.
1: Uno è. Lo sappiamo chi è.
0: Lo sappiamo anche noi. Anche noi abbiamo subito, quando abbiamo letto la risposta,
3: io l'ho detto subito, ho sbagliato.
2: Guarda, ti dico solo per aiutarti, che il film Nightmare Before Christmas, che sono tutti commenti che sei Tim Burton, mentre la regia è di Harry Selick in realtà. Quindi un film che Tim Burton ha prodotto e non ha diretto.
0: Sì, però uno dice che Tim Burton.
2: Tutti dicono che il film di Tim Burton.
0: Ad esempio, un'altra cosa che posso dirti è che il primo film di Verdone, la regia ha aiutato molto nella regia Sergio Leone.
2: Sì. Perché era la prima regia di Verdone e Sergio Leone, che ha prodotto il film, l'ha aiutato.
1: Ok.
0: Allora, qual è il vero regista?
1: Ho capito che avete dato un aiuto.
3: Vai, okay. Vai.
1: Allora, Sergio Leone.
0: No.
2: Era Steven Spielberg.
1: Ma lo sapevo che era Steven Spielberg. Ma avete messo il dubbio?
2: Noi abbiamo dato le notizie, mica perché
0: abbiamo cercato di dire.
1: Ma io stavo per rispondere, voi mi avete fatto cambiare idea.
2: No, ti abbiamo detto riflettici bene, poi ti abbiamo detto delle cose.
1: Ma avete messo il dubbio, però.
2: Quale dubbio?
1: Mi avete portato a rispondere Sergio Leone.
2: No. Ti abbiamo dato.
1: No, è una truffa. Fatemi un'altra domanda.
2: Ma scusa, ma allora se ti diciamo di buttarti al fiume, che fai? Scusa, vabbè, grazie.
1: No, hai ragione.

arrivato il momento, solo per qualche minuto, di lasciare Radio 2 e 610 si collega con Radio Maiana.

0: Bentornati sulla banda di Radio Manana, l'unica radio che si è ben paia. Smonte a rego i nostri ascoltatori. Io sono DJ Esmond e quella che avete ascoltato era l'Obidna di...
1: Ancora lei.
2: Ascolta rilassiato su Radio Manana.
3: Ascolta Radio Manana, la radio che ti fa mestere.
0: Ed ora un breve iotta di Nepo Grado, pubblicità. Continua l'operazione Dresta un pane di Delia Fai da Te. Delia Fai da Te per gli avvisti Anconelli. Hai una vista in giardino? Delia Fai da Te. Milani difettosi? Delia Fai da Te. Disegni, Trapani, ma West e Ligomeni delle migliori marche? Delia Fai da Te. Perché ti fai gli anzotti? Eccoci di nuovo qui per il nostro onzure. Cediamo la linea Tricchia alle previsioni meteoriche. Tempo un pane a cura del Dipartimento Apostano dell'Emica Stesa. Buongiorno da Antonio Cascaglio. Il tempo previsto nel prossimo ore riesce a aumentare tutta la penisola, compresi le nove di lieve entità sull'isolante. Sole a chiassane con forti scogli a triangolo aliene. Possibili storni abiti sul versante sud. Barre su venali un forte inoppi nord. È tutto per oggi, grazie per lo Stefano D'Oberto. Grazie Panisciugo e passiamo alla Sucutta. Pronto, chi te va con Eliate?
4: Pronto, sì, sono Oscar, chiamo da Fiuggi.
0: Fiuggi, mio cugino è stipailona.
4: Non ho capito.
0: Fiuggi è da Sivoni, un mio cugino che bisa.
4: Ma non ho capito, tu, cioè tuo cugino è di Fiuggi?
0: Ma non parliamo di Ane, siamo alla dedica.
4: Sì, sì, infatti allora vorrei dedicare Angie dei Rolling Stone a mia moglie che si chiama proprio Angie.
0: È di rosa?
4: Eh?
0: Tua moglie è di rosa?
4: A di rosa, che vuol dire, che significa?
0: Com'è il suo vino di Rella, Angie?
4: No, perché ho scelto Angie? Perché mia moglie si chiama Angie.
0: Michelle è i cospiantoni.
4: Chi è Michelle?
0: È scienza panzella, Michelle.
4: Ma Michelle dei Beatles?
0: Esatto, buoni pal sugo.
4: Scusa, non ho capito se...
0: Oscar, hai sapunchilati?
4: Che dicevo, mia moglie si chiama Angie, le piace Angie dei Rolling Stone.
0: Auguri a Luisa De Lotte oggi.
4: Ma chi è Luisa? Si chiama Angie.
0: Ti piace la scienza panzella, Michelle?
4: Ma il brano dei Beatles?
0: Certo, una lebbi, Michelle per Oscar.
4: Ma io volevo Angie.

0: anche quest'oggi qui a Lille Greg 610 ci siamo trovati di fronte a delle notizie che leggiamo sempre in redazione, ma a volte non riusciamo a capire esattamente il senso, ed è per questo che è arrivato a trovarci
1: il grande Capesticazzi. E anche stavolta io e Carolina ci siamo un po', come dire, incuriositi, appassionati una vicenda, e vorremmo sentire l'opinione del grande Capesticazzi. Benvenuto.
2: Grazie.
0: Allora, procediamo subito con la lettura, perché insomma, è anche un po' complicata. Allora, l'ex storico tronista Milton Morales è tornato a parlare della sua esperienza sul trono di Uomini e Donne.
2: Sti cazzi, non sapeva questo ritorno.
1: Ma non è finita qua la notizia.
0: No, certo, assolutamente. Allora, quando arrivai da Maria di Filippi, le confessai che mi vergognavo e che non avrei avuto bisogno della televisione per trovarmi una compagna.
2: E sti cazzi di questo che lui pensa, credo che è buono da credere quando che fa parte di propria autostima.
1: Certo.
0: E continua il racconto. Rimasi a Uomini e Donne per 4-5 mesi, non ce la facevo più e un giorno mi inventai che ero tornato con la mia ex. Era una strategia per andarmene.
1: È capito, lui ha inventato questa cosa, ma che non era assolutamente vera, per andar via dal programma.
2: Cioè, lui voleva
1: andare via.
2: Sti cazzi, pensa che è perché non piaceva a lui questa partecipazione.
1: Esatto, e poi ha inventato questa storia per andarsene.
2: Sti cazzi, crede che è buono come strategia.
1: Sì, infatti ha funzionato, no Carolina? No?
0: Sì, esatto, infatti. Però poi ha fatto altri reality, e adesso ha confessato di essersi proposto per l'Isola dei Famosi.
1: Ecco, e questa è la cosa che ci ha colpito. Praticamente lui, nonostante si sia comportato in questo modo riguardo all'altra partecipazione, invece l'Isola dei Famosi lo vuole fare.
2: Sti cazzi, pensa che lui ha fatto amici,
0: uomini e donne.
1: Che, e non voleva farlo
2: perché lui così ha potuto diventare famoso e poi fare Isola dei Famosi.
1: Esatto, perché a lui ci tiene molto a fare Isola dei Famosi.
2: Sti cazzi, questo ha capito. Quindi lui, però non famoso, dice: come faccio a fare Isola dei Famosi? Allora faccio prima,
1: vedi,
2: questo divento famoso,
1: vedi,
2: e poi...
1: Vedi, grande capo.
0: Quindi l'obiettivo finale era
1: l'Isola dei Famosi.
0: Ci aveva pensato.
1: Complimenti, grande capo.

0: di sti nomi.
1: Stare a dieta è dura quando si hanno mille tentazioni.
2: Allora Elda, mi raccomando, in questi giorni, dato che sono a dieta, non comprare cibi calorici, così non cado in tentazione. Il frigo deve essere vuoto, intesi?
3: Come vuoi, Franco.
2: Anche tu, Luana, non comprare niente.
3: Va bene, papà.
1: Ma la sorte può giocare brutti scherzi.
3: Vado ad aprire io, Franco.
2: Ok.
4: Ciao, Manuela.
5: Ciao, Elda. Oggi ho fatto il ciambellone e ho pensato di portarvene un pezzo per te, Franco.
1: Quando le cose vanno per il verso sbagliato.
3: Ti ringrazio, Manuela, ma non possiamo accettare. Franco è a dieta.
6: Ho sentito bene? Manuela ha portato il ciambellone?
3: Sì, Franco, ma ho detto che non possiamo accettare.
6: Maledetta dieta, maledetta. Mi andava proprio il ciambellone, dannazione.
1: Lo stress si fa sentire.
3: Ti devo salutare, Manuela. Non possiamo accettare. Franco è troppo nervoso. Lo hai sentito?
5: E se ti porto un po' di lasagna? L'ho preparata senza mozzarella. È più leggera.
6: Oddio, ho sentito bene. La lasagna, porca zozza.
3: No, grazie, Manuela. Adesso ti devo lasciare. Franco sta per avere una crisi isterica.
1: La mancanza di cibo può dare anche alla testa.
3: Tutto bene, Franco?
6: Sì, tutto bene, ma non fare più entrare Manuela. Quella ha sempre del cibo buonissimo da offrire. È un demonio tentatore. Questa è ancora lei, non aprire.
3: Ma no, ha capito, anche se lei non porta niente.
6: Ho detto non aprire.
3: Dai, papà, non porta niente.
6: Porta, porta, non aprite quella porta.
1: Non aprite quella porta, nei cinema.
7: Você me apareceu.

0: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio.
3: In serata il cielo torna sgombro da nubi su gran parte del territorio, eccetto che per deboli rovesci ancora possibili sulle Alpi centro-orientali. Domani, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose, punte di 33-35 gradi sulla pianura padana, vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e con temporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani, e mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
1: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
0: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
5: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
8: Buon pomeriggio, sono le 16:31 minuti e 30 secondi, puntuali arriviamo noi fino alle 18. Buon pomeriggio Camilla Ferranti.
9: Buon pomeriggio Pippo Lorusso.
8: Ma che bello ritrovarsi ancora tutti insieme. Salutiamo naturalmente, salutiamo tutta la squadra che è con noi, che condivide questo momento, e quindi bonjour, bonjour, bonjour in regia. Chi abbiamo?
9: E al mixer, no, alla regia, scusatemi, Alessandro Provenzano. Ciao Alessandro.
8: Bello come bello, Luca De Ioris al mixer, e poi in visual abbiamo il nostro amico Giuseppe Caporale, perché siamo sul canale 202. E poi
9: abbiamo la cura di Valentina Totta, Caterina D'Aleo, in redazione Eleonora Catalano.
8: Esatto, salutiamo tutti gli amici che ci seguono in TV, naturalmente canale 202, come la signora Rosa Porcaro, che ho incontrato prima sull'autobus e che oggi ci segue per la prima volta. Iniziamo alla grande come sempre con la musica di Radio 2.
0: Via. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: cosa fai stasera, Noemi Vito Salamanca? Siamo presi da questo ritmo caraibico ormai, versione estiva, siamo tutti così danzerecci, ci piace, ci piace.
1: Se volevo il caraibico me ne andavo ai Caraibi, capito? Sai,
0: infatti,
1: che molti, molti detestano il reggaeton, quelle musiche così un po' estive, no? Quindi
0: non ti preoccupare, io ti leggo, so vederti, lo capisco, e quindi ho creato un'atmosfera caraibica, quindi non senti la temperatura come
1: mi piace,
0: sia come è così caliente. Allora, in questo momento noi abbiamo iniziato ieri e avremo il piacere così di farci un po' gli affari vostri, diciamolo, diciamo la verità, vogliamo sapere tutto di voi, ma proprio tutto.
1: Entriamo in confidenza con questo motto.
2: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Hey!
1: Tranquilli che non vi chiediamo soldi assolutamente, però quando sono le 16, 36 minuti e 15 secondi vi chiediamo tranquillamente di interagire con noi, ad esempio dove siete?
0: Dove andate?
1: Con chi siete?
0: E cosa fate?
1: Dovete rispondere un messaggio, un audio veloce al 3487 300 200, e dovete essere come specifici, no? Dovete...
0: Molto. Vogliamo sapere tutti i particolari, che cosa fate in questo momento, dove state andando, con chi state, che cosa vorreste fare, come sarà la vostra giornata, vogliamo sapere tutto, quindi scriveteci. Mi raccomando, tanti, perché noi vi leggiamo tutti.
1: Esatto, non proprio tutti, quelli che ci stanno antipatici no, scherzando, okay, ovviamente.
0: Che mandate a me, non c'è
1: mandate
0: problema.
1: A Camilla, io faccio quello caustico, capito? Più ci riempite di dettagli, insomma, di curiosità, e più ci divertiamo tutti insieme con la famiglia di Radio 2,
0: e
1: ovviamente.
0: Poi ho una curiosità, attenzione, soprattutto, dopo questa me la devi spiegare. Tu dove vai a vivere?
1: Non lo so, guarda, vado a vivere da solo come Jerry Calà, forse, sto scherzando, no. Ovviamente. E allora, l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto, siamo pronti, chi prima arriva meglio alloggia, mi raccomando, messaggi o vocaloni al numero
0: 3 4 8, sì, 7 300 200. Volevo usare l'accento di Pippo.
1: Vabbè, andiamo, abbiamo capito.

0: Lo lascio a me, Sam e Dave Soulman. E ripartiamo, ci siamo alle sì. 16.39. Tanti messaggi sono già arrivati alla nostra domanda: cosa fate, dove siete, con chi state?
1: Innanzitutto mi tolgo un sassolino, perché Vai. C'è un amico, un ascoltatore di Radio 2 che dice: ma vado a vivere da solo, era il film di Jerry Calà del 1982. Siccome l'abbiamo citato prima, no? E tu hai letto la frase sulla mia magliettina, sì. Vado a vivere così. Ma Pippo, quanti anni ha? Allora, io sono del 74, capito? Quindi ho 52 anni. Davvero? Poi magari sembro sgarzulino, sembro un po' scemo, non lo
0: sembra
1: so.
0: Sembra più ragazzino.
1: Vabbè, è un complimento. 74. Capito? Però quando vado in giro dico sempre che ho 55 anni. Mazza come te li porti bene, capito?
0: Non lo dire, perché dopo uno è costretto a dirti: dai, come te li porti bene. Cioè, questa cosa così.
1: Allora, vi stiamo chiedendo dove siete, con chi siete, dove andate, cosa fate. Ci state rispondendo in tantissime al 348-7300-200. Iniziamo la nostra carrellata.
0: Avanti. Allora, questa è innanzitutto Luana che ci scrive: ciao ragazzi, in questo momento sono in ufficio al lavoro come centralinista in ospedale, ho una stupenda compagnia, il mio bellissimo cane guida Tyson, oggi ultimo giorno, poi partono per le ferie, un saluto a tutti voi.
1: Ciao. Ah, bene, buone ferie e buon lavoro naturalmente. Il primo vocalone che è arrivato oggi è questo qua di un'amica storica. Pronto?
2: Ciao amici, sono Desi, che bello Pippo che ci sei anche tu.
1: Ah, meno male.
2: Wow.
1: Grazie.
2: Cioè. Allora, io vi seguo dappertutto, dovunque io vada siete con me e Radio 2 è sempre con me.
1: Brava.
2: E allora adesso io mi sto preparando per andare a Ischia venerdì in un posto bellissimo. Adesso vi mando qualche foto.
1: Grazie.
2: Dove riceverò i miei nipotini parigini.
0: Vabbè,
2: ahimè stamattina mi sono fatta
1: cosa si è fatta la valigia, che si è fatta. Allora, sta preparando oggi per andare a Ischia venerdì, quindi oggi mette le mutande, domani mette il pigiama, dopodomani i zoccoletti, capito?
0: Tutto. Ma così. Non ha detto tutto, te lo sto immaginando.
1: Comunque Desi, diciamolo a tutti quelli che ci stanno ascoltando in Italia e nel mondo: quando si va a Ischia si balla, si canta e si
0: fischia.
1: È un detto,
0: lo vorrei saltare questa cosa.
1: Ma perché? È un detto popolare,
0: perché tu c'hai un problema col fischietto di nuovo. Abbiamo un problema,
1: non offendiamo, questa è la trombetta.
0: Provenzano, è inutile che guardi sotto, perché sei, come dire, complice di questa cosa, hai capito com'è?
1: Assolutamente, dai, vogliamo sapere, sì. Entrare in confidenza con voi. Sono le 16.42, ci sentiamo un pezzo e poi spazio a tutti voi.

0: poi
1: era Ischia, si mangia, si beve, si fischia. Ciao, anch'io vi seguo sempre.
0: Va bene, io invece di dire si mangia, forse ho detto si balla, è uguale, dipende da quello che fai, insomma, quando sei in vacanza, ci sta, ci sta. Non sono io che metto la trombetta,
2: non
0: questa.
2: No, comunque si fischia. No, no. Il finale che si fischia, solo io non lo sapevo questa cosa, mi sento così un po'.
0: Ma tu ci vai a Ischia? O sei più Capri?
2: Si balla,
0: o sei
2: si
0: più...
2: mangia, si fischia. No, ieri adesso lo so pure io.
0: Allora, ieri Camilla diceva che lei gira solo in barca, quindi non attracca sulle isole, lei in barca, sullo yacht, sullo yacht, capito?
2: Ma veramente, cioè, ma poi cioè, ma io non in Italia, io fuori.
0: Vabbè.
2: Lo yacht lì a fuori,
0: Provenzano,
2: tanto fuori.
0: Sarà un'estate così, ci sentiremo dei poveracci dalla mattina alla sera.
2: Leggiamo delle cose utili, per favore, che qui abbiamo Mario da Barrafranca, che dice che farà degli smartphone, porta smartphone all'uncinetto da spiaggia per le sue colleghe e domani le stupirà tutte, hai capito che gesto carino?
0: Cioè lui si mette con l'uncinetto
2: a lavorare l'uncinetto
0: per le colleghe.
2: È un antistress, lo sai?
0: Secondo me devono litigare sulle le ferie, cioè, presente quando devono organizzarsi le ferie.
2: Qua
0: vado io, quello no, però lui arriva con i regalini e allora lui lo mandano in ferie così, va bene, ci sta. Vocalone, senti questo che è curioso. Pronto?
3: Buongiorno cari. Sono appena sbarcato da Bonifacio per Olbia, Santa Teresa di Gallura, direzione San Teodoro. Meraviglioso.
0: Bravo.
2: Vabbè.
0: E doveva dircelo,
2: e
0: capito? Per farci star male così,
2: per rosicare. Ma tu immagina il mare, sei un attore, quindi immagina il mare,
0: sì,
2: il blu,
0: bella fantasia.
2: Il fresco.
0: Siamo con voi. Poi se adesso stasera ti arriva un temporale, non ti preoccupare,
2: non
0: siamo
2: niente,
0: con te, siamo con te, vai. Chiudiamo l'ultimo.
2: Invece Francesco di San Severino Marche, sono ancora al lavoro e come dico da sempre, più che lavorare porto tecnologia di speranza in quanto risolvo problemi sulle linee telefoniche nonché sui collegamenti ADSL, grande. Grande Francesco, grande salvatore della patria.
0: Mi piace. Esiste sempre gente col problem solving, no? Si dice così, capito? Cioè, che invece di dire risolvo problemi, problem
2: che
0: solving,
2: penso
0: mi, sì,
2: che
0: fa sempre
2: penso
0: così.
2: Mi.
0: Ad esempio, tra me e te, chi è che potrebbe risolvere i problemi?
2: Mi rivolgo esterno, vado esterna proprio.
0: No, io sono di quelli che se li crea i problemi, capito?
2: Davvero?
0: Quindi quest'estate mi devi aiutare a risolvere.
2: Io puntavo tutto su di te.
0: E allora siamo messi male.
2: Ma però.
0: Salda Vinci, poesia.
2: E via.
4: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Sal Da Vinci, poesia, hit. Bravi. Dell'estate, hit dell'estate.
1: Stavamo guardando sul canale 202 il video, molto carino. Salutiamo Giuseppe Marco Albano, che sta facendo, è un regista bravissimo, Davide Donatello, di tutto di più, insomma, bravo, bravo, ci ascolta sempre, è un nostro caro amico e veramente sta facendo delle cose egregie con il maestro Sal Da Vinci. Bravo Giuseppe, bravo
0: Giuseppe.
1: Stai
0: candidando, cioè, lo hai salutato perché ti stai candidando per un prossimo film.
1: Magari il prossimo videoclip chiami due attori, visto che si lamentano tutti dei soliti attori, chiami due attori, Camilla Ferranti e Piccolo Russo e siamo a posto. Scusate, sapete che a noi piace la telenovela nei messaggi? Prima Desi, da Ischia, sì. Si era interrotta, credo.
0: Ah, c'era lo stop.
1: Si era staccato il dito dal cellulare e continua il messaggio. Desi, pronto?
2: E si canta, si gode il giardino e tutto quello che c'è, ma si lavora anche.
1: Bravo.
0: Certo, e c'ha
2: ragione. Siete invitati.
1: Subito.
0: A lavorare.
2: 10 minuti a piedi da questo posto meraviglioso.
0: Ci ha invitato a lavorare.
1: Allora, tutti a Ischia, a Sant'Angelo, 10 minuti, non si sa dove andare, però andiamo a lavorare in giardino da Desi, dai, ci sta, ci sta.
0: Si è capito che non facciamo niente, mannaggia.
1: Allora,
0: però.
1: Aspetta, sera fino a oggi l'invito andava bene, che c'era un po' di freschezza, di frescura in tutta Italia. Pare che da domani, signore e signori, incomincino a salire le temperature, si va oltre i 35 gradi.
0: Okay? Sì, è in arrivo il Nigno, Nigno, chiamalo con il suo nome, Nigno.
1: Quello che è, a te da fastidio il caldo?
0: Sì.
1: Io non lo sopporto. Non lo sopporto e siccome ci facciamo portavoce di tutti gli italiani e tutti quelli che ci stanno ascoltando ovunque, noi oggi vogliamo condividere con voi dei trucchetti, qualcosa di particolare. Cioè vi chiediamo qual è il trucchetto fai da te però, non quello che andate a comprare facile così. Il trucchetto fai da te, vostro o di un vostro parente o di un vostro collega, sai negli uffici ognuno si inventa di tutto di più, per combattere il caldo torrido che pare stia arrivando, insomma, ci sta.
0: Quasi, tu lo quasi stai elaborando perché lo vedo. Che
1: no,
0: mi
1: io
0: guardi,
1: sto pensando
0: chissà,
1: a quello,
0: chissà che cosa ha trovato, chissà
1: a quello che mi hai detto tu nel fuori onda, che mi fa molto ridere.
0: Lo vedi, questo però io non l'ho inventato, ragazzi, l'ho comprato, devo essere sincera.
1: Allora ti faccio la domanda,
0: una certa ricerca,
1: qual è il trucchetto fai da te per combattere il caldo che usi tu? Avanti, sentiamo.
0: Allora, io ho un po' googolato, ho un po' cercato nei vari mercati online e ho trovato una cosa cinese, tanto per cambiare, perché comunque ho detto, dico, ma che vada, butto via un euro, due euro, e sono degli slippini che sono fatti dello stesso materiale, sai, dei tappetini refrigeranti dei cagnolini.
1: Ah, come no?
0: Quindi sono
1: certo.
0: Quelle cose che tu metti in frigorifero, c'è un gel dentro che poi viene utilizzato nelle sale operatorie addirittura. Questo gel non è che diventa ghiacciato, però si raffredda molto, tu lo metti indosso.
1: Rinfresca.
0: Molto.
1: Cioè tu lo indossi?
0: Sei proprio cioè la sensazione è proprio...
1: Ma scusa, ma non c'è un effetto secondario? Nel senso, io mi metto nei panni, io e Provenzano una volta siamo andati al mare, come abbiamo messo il piedino nell'acqua fresca, ci è venuto subito un po' di, in francese dicono, la picharelle.
0: Ma in quale mare?
1: Il mare, così qua, cioè, Ostia,
0: il mare nostro, no, ma quale mare?
1: Se tu metti la mutanda ghiacciata, fredda così, ti viene subito ad andare in bagno.
0: Ma sei così delicato?
1: Io sì.
0: Perché nel 74, cioè è solo perché è l'annata, capito? 74.
1: No, sfido chiunque, quando fai la corsa in acqua, piano piano, metti il piedino, oppala!
0: Va bene, però io l'ho comprato adesso, quindi lo devo provare, ti va bene?
1: Mi va bene.
0: Anche vuoi che ti mando, che ne so, un filmato?
1: No,
0: vuoi
1: filmato,
0: vedere qualcosa, un
1: filmato.
0: Video?
1: A me basta che stai fresca. Io devo dire la verità, mi avvicino, non vado a buttare soldi così, però prendo anch'io dal mio congelatore, capito, il ghiaccetto, e me lo metto la notte per non accendere l'aria condizionata, me lo metto nelle coperte. Capito?
0: È molto versione anni 80 questa,
1: sì,
0: te la devo dire.
1: Sì, che mi frega. Tanto poi si bagna il materasso, si asciuga col caldo, non c'è problema.
0: Ma sì,
1: dai.
0: Ma va bene, dai.
1: Amici del pomeriggio di Radio 2, fateci sapere qual è il trucchetto fai da te, vostro o di un vostro conoscente, per combattere il caldo torrido. Ce lo fate sapere con un messaggio, con un vocale al numero
0: 348 7 300 200. No, basta col fischietto, per favore.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: 2-2. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Elisa, amare è bello, bello, bello. In alcuni punti mi ricordava anche Madame, che a me fa impazzire, quindi sono due grandi super artiste, quindi brava. Quando dici super vuol dire super, che chi se ne frega, mi stai dicendo in maniera implicita sicuramente. Lo vedo anche da come mi guardi. Se vedete la faccia di Camilla Ferranti sul canale 202, ogni volta che si rivolge a me è come dire vabbè, ha parlato, vabbè, stai zitto.
1: No, stavo facendo una coreografia, ero distratta in questo momento, scusami.
0: Vabbè, vabbè, vabbè. Di che stiamo parlando oggi?
1: Stiamo parlando di trucchetti utilizzati per combattere il caldo. I nostri radioascoltatori ci stanno scrivendo in tantissimi. Sono tanti trucchetti utilizzati in maniera casalinga per combattere afa, casa, caldo torrido, il che caldo arriverà torrido a partire da domani.
0: Trucchetti fai da te, mi raccomando, no come lei che ha comprato la mutandina, quella da mettere in freezer. Quindi
1: ragazzi, vi farò sapere se funziona. Domani vi dirò, ok?
0: Prego, prego, che dicono?
1: Allora, Stefano Pecorella ci scrive che il suo trucchetto, ecco, ma almeno non c'è il fischietto. Il mio trucchetto è mettere due sdraio, uno nel balcone della cucina a sud e l'altro nel balcone della camera da letto a nord. Mi vado a coricare regolarmente, poi appena comincio a sentire caldo, prima provo il balcone della cucina. Se la temperatura non mi aggrada, vado sul balcone della camera da letto, perché casa mia il vento viene da sud o da nord. Capito? Cioè, sta con il dito.
0: Quindi c'è il doppio affaccio, è fortunato. Salutiamo quelli che magari hanno risparmiato, non potevano e non hanno i balconi. Quindi io ci penso sempre a quelli tipo a Londra, tutti murati dentro, capito? Che non si possono.
1: Io sono una di quelle. Cioè,
0: non hai il balcone?
1: No, non ce l'ho.
0: Razzismo contro il balcone. Buon pomeriggio, Camilla. Perché buon pomeriggio, Camilla?
1: Perché è rivolto a me.
0: Ah, vabbè, Piero. Allora, dopo due minuti in frigo, queste sono perfette per sentire fresco. Ci ha mandato un acciotto, un piattone pieno di ciliegie, di amarene, qualcosa di pazzesco.
1: Che vorrà dire?
0: La zia di un collega viveva sola. Alternava in frigo due o tre vestaglie e le indossava a rotazione e non ha mai sofferto il caldo, dice Piero. Capito?
1: Vabbè.
0: Quindi vestaglie in freezer, in frigo. No.
1: Però vedi che è vicino alla cosa che io ho comprato.
0: Però attenzione, frigo, perché se le mettete in freezer si attaccano e poi si strappano. Capito?
1: Sì, ma che freezer hai?
0: Scusa, il freezer sì, i tessuti si appiccicano.
1: Ma che quali freezer avete?
0: Camilla,
1: ragazzi,
0: ce l'hai un frigorifero a casa?
1: Si è voluta la cucina nel frattempo.
0: Ah, tu c'hai no frost, quelle cose là, tutto così?
1: Ma cioè, ma se io vado nello yacht, secondo te ho un freezer così tanto per? Ma dimmi te, ma veramente? Cioè, ma c'è la logica, eh?
0: Se va nello yacht, secondo me non c'è neanche il frigorifero
1: goal,
0: a casa.
1: Gol, gol, 1-0 per Camilla.
0: Vabbè, fai. Che dicono, che dicono?
1: Buonasera, per combattere il caldo io ho anche un ventilatore portatile che funziona con il cavetto USB, un po' tipo i cinesi, quelli che hanno la ventolina sulla fronte. Sì.
0: Bello. Facciamo un saluto speciale a tutti quelli che ce l'hanno, lo comprano, ma quando serve, porca c'è la miseria, è scarico, capito? Come lo spazzolino elettrico.
1: O non funziona.
0: Bravissimo.
1: Cinese. Vabbè.
0: Va bene, dai, vi stiamo chiedendo qual è il trucchetto fai da te per combattere il caldo torrido e ce lo raccontate con un messaggio, un vocalone al 348 7 300 200.

0: 17.09 il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo.
1: Brava, vabbè, mi piace.
0: L'ho detta bene? Ero
1: sì,
0: brava?
1: Sì, sì. Scusa, prova a ridire Pippolo Russo perché...
0: Pippolo Russo!
1: Perché sennò non ragazzi, mi riconoscono, sai, sono 30 capiamo, anni che uso la trombetta.
0: Ma guarda, fino al mondiale posso accettare il fischietto, fino alla fine del mondiale, dopodiché basta, finito, tutti, usiamo ombrellini.
1: Per tutti quelli che pensano che noi si parli così, si cazzeggi un attimino, allora, vi stiamo chiedendo e ci stiamo raccontando anche qua, con tutta la squadra, il fuori onda, come vogliamo, insomma, qual è il rimedio, diciamo, fai da te per combattere il caldo che pare stia arrivando. Camilla Ferranti, poco fa, ha cominciato a ridere durante il fuori onda, perché ha trovato una notizia particolare, cioè che cosa è successo? Molto particolare.
0: Niente, io sfogliando, perché a me piace comunque leggere un po' i giornali la mattina, faccio un po' la rassegna stampa, senti come sono professional. È arrivato un giornale, dove ovviamente non farò nomi e via, dove c'aveva la classifica del dramma della settimana del caldo, e io ancora prima che arrivi il caldo sono già entrata in paranoia.
1: Allora, immaginate, normalmente fanno previsioni della settimana, mettono la nuvoletta, il sole, il temporale, i gradi, loro no, questo giornale online che cosa ha combinato?
0: Ha scritto tutta la settimana il dramma che vivremo giorno per giorno.
1: Prego. Lunedì?
0: Male, eh? Lunedì abbiamo caldo. Previsione della settimana inizia così. Lunedì, il caldo inizia a fare sul serio.
1: Bene.
0: Martedì, caldo resta sopra la media.
1: Ottimo.
0: Mercoledì, arriva la svolta africana.
1: Eccolo.
0: Giovedì, l'Italia nella fornace. Venerdì, notti tropicali e afa soffocante.
1: Ma dove?
0: Weekend, rischio picchi fino a 39 gradi.
1: Vabbè, ma dai, ma questo è allarmismo. Dai.
0: La città più a rischio.
1: Qual è?
0: Ah, boh, non lo so, punto interrogativo, perché nel frattempo è già entrata nel marasma della tragedia.
1: Non l'hanno messa?
0: E poi c'è quanto dura.
1: Ma quanto dura, insomma,
0: chiude,
1: dai.
0: Chiude, quanto dura.
1: L'estate. Ma noi che ce frega di queste classifiche, di queste cose che fanno gli altri? Noi non abbiamo la super classifica, noi qui al pomeriggio di Radio 2 abbiamo la mini classifica.
0: Ehi là. Com'è questa mini classifica?
1: È la mini classifica, è quella piccolina. La classifica, ci ascoltano subito e quindi ci inviano la classifica che fa la media di quello che pensa l'italiano medio, ovvero tre rimedi fai da te che molti italiani usano contro il caldo. Mm-hmm. Al terzo posto, molti di noi adorano mettere i piedi a mollo in acqua fredda. Sei sul divano, guardi la televisione, sei a casa, giochi a burraco con tuo marito, tua moglie o coi figli, insomma.
0: La bacinella. Come la sorellella.
1: Col ghiaccio, esattamente quello. Che devo dire la verità, si tramanda da secoli e secoli e ha sempre il suo perché.
0: Certo, perché nel frattempo sei spalmato nel divano, sei affossato nel divano e da qualche parte il fresco deve arrivare.
1: Non solo, la cosa figa sai qual è? Che quando c'è quello con i piedi in ammollo, non gli puoi dire niente. Non puoi dire vai ad aprire il citofono, vai a suonare, vai a fare, capito? Non puoi fare nulla. Quindi
0: scena molto tennistica, direi. Molto, molto tennistica.
1: Secondo posto.
0: E al secondo posto abbiamo i ghiaccetti sul collo, gambe e ascelle.
1: Ah, lo fai bello. Quello lo faccio, devo dire la... Sai quando?
0: Cosa così.
1: Tu li mangi i ghiaccioli o i gelati a casa? Quelli confezionati?
0: No.
1: Io per farli un po' annacquare, cioè per farli sciogliere un attimino, me li metto sotto il collo, sotto l'ascella, mi rinfresca, capito?
0: Da ieri che mangia gelati, ghiaccioli,
1: sempre.
0: Non si ferma più.
1: Va bene, ma al primo posto?
0: Rullo di tamburi.
1: Non te lo metto il rullo di tamburi.
0: Va bene. Comunque vestiti in frigo.
1: Cioè quello che fai tu praticamente.
0: Sì, vabbè, ma io lo faccio in un altro modo comunque. E poi comunque era il freezer e comunque il mio non si appiccica. Vabbè. Comunque vestiti in frigo.
1: Vestiti in frigo. Molta gente, abbiamo visto anche la zia di alcuni colleghi che metteva praticamente la vestaglia in frigo e pare che funzioni.
0: Funziona.
1: Insomma, mettete la maglietta, uscite e per un quarto d'ora state bene.
0: In alternativa testa dentro il frigo. Cioè questo funziona.
1: Conosciamo gente che guarda la televisione col freezer aperto, capito?
0: Uno a caso, mi ha raccontato un'esperienza poco fa.
1: Solo quando non pagavo io le bollette, capito?
0: Capito come?
1: Andava bene. Questo è il pomeriggio di Radio 2. State con noi, mi raccomando, perché sono le 17:13 minuti e 17 secondi.

0: my heart.
1: Ciao, sono Giorgio da Roma, ho 10 anni e io per sconfiggere il caldo uso creo un ventaglio di carta e bravo. Mi sventolo, però dura poco perché poi mi stanco subito.
2: Certo.
1: Ciao.
2: Bravo Giorgio, piccolino, vedi il ventaglio di carta che è la cosa
3: e disfa.
2: Molta bravo. Gente si dispera, che caldo, fatevi il ventaglio, capito? Io prendo in giro tutti i flyer che trovo nei negozi per strada e li uso. È interessato? No, guardi, non devo comprare niente, voglio soltanto sventolarmi un attimino.
3: La famosa, ci sta, anche un foglio di carta.
2: L'hai visto?
3: Per esempio.
2: L'hai visto emozionato il nostro regista provenzano?
3: Perché?
2: Perché non abbiamo citato Dua Lipa, c'era il video di Dua Lipa sul canale 202. Lui si emoziona.
3: Perché? Si è sposata. Alessandro, cioè, lo sanno tutti, si è sposata.
2: Non lo so, però sai, Provenzano ci teneva, che dobbiamo fare.
3: Vabbè, eravamo stati invitati. Potevamo seguirlo questo matrimonio comunque.
2: Eravamo lì. Cercavamo di azzoppare il marito, ma non ce l'abbiamo fatta. Sono 17:21 in questo momento, quando c'è il nitrito ufficiale del cavallo della Rai, vuol dire che arrivano i consigli non richiesti di Camilla Ferranti. Mannaggia, ma chi li vuole questi consigli poi? Ogni giorno.
3: Devo vedere la mia faccia, grazie. Guardami.
2: Ogni giorno diversi?
3: Intanto non ho capito perché devo partire ogni volta come una caccia alla volpe. Tanto per cominciare, non si capisce bene questa cosa.
2: No, aspetta, però. Il nitrito del cavallo della Rai. Cioè, quello non va toccato.
3: A me sembra una caccia alla volpe.
2: No, che volevi? Allora, domani proviamo con la zoccolata del cavallo della Rai, capito? Cioè...
3: Allora io non ce la faccio, però non posso andare avanti in questo modo, anche perché devo fare, è un argomento serio, una cosa interessante, devo essere uccisa e bisfruttata in questo modo, non allora, sono per niente contenta. Adesso ho perso il filo del discorso.
2: Io mi taccio e tu ci dai il consiglio di oggi su cosa avvertirà.
3: Allora, siamo in un periodo estivo, avremo più tempo libero, un sacco di tempo da passare nello yacht oppure sotto l'ombrellone,
2: sì.
3: Ovviamente della spiaggia esclusiva, è chiaro questo,
2: certo,
3: con la tua ombra personale, sai che hanno diviso anche le spiagge per chi può avere l'ombra e chi no?
2: Veramente?
3: Ovviamente,
2: mamma
3: sì, ma questo
2: mia,
3: è un
2: ragazzi.
3: Altro discorso. E il mio consiglio è una bella lettura, perché è importante comunque stimolare la cultura, il cervello e disintossicarsi anche da tutte le nostre smartphone, computer, un momento per noi.
2: Brava.
3: E sto suggerendo un titolo molto importante.
2: Attenzione.
3: in occasione dell'ottocentesimo centenario del santo di cui abbiamo istituito la festa nazionale il 4 ottobre, il libro è su San Francesco di Aldo Cazzullo, ragazzi.
2: Ah, grandissimo, bello, non mi sono mai perso uno di Aldo Cazzullo.
3: Davvero?
2: Andavo a seguire anche i suoi, sì, quando abitava a Milano, Aldo Cazzullo, che è veramente una firma incredibile, e del Corriere praticamente cosa faceva? Ogni domenica mattina c'era un appuntamento, un happening, sì. E si leggeva il suo editoriale e si commentava col pubblico, capito? Non so se oggi si fanno ancora queste cose, ma era una bella usanza.
3: Era un
2: quindi...
3: momento bello, un momento di cultura culturalmente importante.
2: L'hai letto tutto questo libro?
3: Ma perché me lo dici con questa faccia interrogativa? A pezzettini.
2: Perché sai chi fa spesso le rassegne sui libri, poi...
3: Perché devi leggere
2: i bigini,
3: primo capitolo, poi devi saltare 5 o 6 e ritorni al settimo. Tanto sempre o meno è sempre quella. Comunque lo suggerisco perché la scrittura è molto leggera.
2: Okay.
3: Dipinge il santo in tutta chiaramente la sua vita storica e in realtà ne dipinge una figura assolutamente moderna, ecco perché è considerato anche un po' il primo italiano. Sì, mi state amando, mi volete bene.
2: Okay. Sì, ti vogliono bene, hai curiosità. Guarda, sono tutti pronti a comprare il libro di Aldo Cazzullo, quindi è meraviglioso, mi piace.
3: Ragazzi, molto bello, tra le altre cose ve lo ridà come personaggio in una maniera molto fresca, direi, cioè un uomo che è andato contro le regole, contro tutto e ha creato un movimento importantissimo, direi il primo nazional popolare, il primo influencer, lo possiamo definire così?
2: Assolutamente sì, brava Camilla Ferranti, ogni martedì ci darà un consiglio sulle letture, perché noi siamo veramente leggerezza, spensieratezza, ma anche, come si dice, cultura, servizio pubblico, capito? Mai banalità, okay?
3: Io sono stata chiamata per fare cultura,
2: infatti,
3: non si vede.
2: Quello banale mi sa che sono io. Vabbè. C'è Camilla che prima, io lo sapete, sono sempre ultimo.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: 2-2.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17:29:33. La maggiore criticità al momento si riscontra in A15 Parma-La Spezia, tra Toscana ed Emilia-Romagna, tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Il tratto è chiuso a causa del blocco del traffico causato da un mezzo pesante in fiamme. Traffico bloccato per la viabilità ordinaria anche sulla strada statale 1 via Aurelia a causa di un incidente. Siamo in Toscana all'altezza di Albere in direzione dell'allacciamento con la 10. Andiamo poi a Milano in tangenziale ovest tra Settimo Milanese e la strada provinciale Vigevanese Vecchia in direzione della 1. Il traffico è intenso. Code anche in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno all'altezza dello svincolo di Lastrassigna in uscita provenendo da Firenze. Sulla 14 tratto Pescara Bari tratto Abruzzese tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara 3 km di code a causa di un veicolo in fiamme. 3 km di code a causa di un veicolo fermo in A1 diramazione di Roma Sud nella capitale tra l'allacciamento al grande raccordo anulare Monte Porzio in direzione della 1. Chiudiamo a Napoli in tangenziale tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli, traffico intenso. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 20:58. Buon proseguimento d'ascolto e buon viaggio.
2: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Dance No More, Harry Styles, 17:34 il pomeriggio di Radio 2. Sai che io l'ho conosciuto?
1: Ma me lo dicevi prima, scusa, ma parla italiano, ho sentito il suo concerto. Come l'hai conosciuto, scusa?
0: Vive qua a Roma, incredibilmente, nel quartiere Monti. Volete
1: Monti?
0: Sapere anche il civico?
1: Allora vai, indirizzo.
0: Non ve lo dico.
1: Harry Styles,
0: non ve lo dico. Ci ho preso un caffè molto carino.
1: Pure.
0: Sì, vabbè, si sposa anche lui, che cosa devo fare? Ma pazienza, via.
1: Curiosità,
0: andiamo avanti.
1: Ha pagato lui o hai pagato tu? O non ha pagato, perché sai, vedono la star, non pagano.
0: Ho segnato sul tuo conto.
1: Porca miseria, io con te l'altra sera, due caffè, 14 euro, perché siamo pazzi.
0: Ho segnato tutto quello che sarà.
1: Ma mai
0: prevedevo
1: più
0: che ci saremmo visti.
1: Allora, visto che tu fai pagare,
0: sì,
1: a me i caffè,
0: sì,
1: arrivano i cazziatori. Che bello. Signor, come si chiama questo? Mi piace tanto. Mario.
0: Mario,
1: siccome prima hai citato il libro di Cazzullo su San Francesco. E quindi quanti anni la ricorrenza?
0: Ho detto l'otto centenario.
1: Tu hai detto, non si dice ottocentesimo centenario, perché sono tanti anni,
0: vabbè,
1: capito?
0: 8000 anni fa ci fu San Francesco.
1: E quindi Mario fa così. Ma non solo, arriva poi invece Maria. Si vede che Mario e Maria in questo momento
0: ci sono
1: un po'
0: coordinati, grazie.
1: E dice questa, ci ha mandato un messaggio che dice: dottor Barisoni, la mia impressione è che, non sono il dottor Barisoni, mi spiace, è che lei da Roma in giù non esista nulla, non nomina mai una città del sud. È mai venuto a Napoli? Mi creda, venga che ne sarà colpito.
0: Allora,
1: signora, credo che lei abbia sbagliato radio, perché noi siamo Radio 2, lei ha aggiunto un numero dopo, capito? Quindi tolga il 4 da...
0: Ci sono interferenze.
1: Che meraviglia, i messaggi non richiesti sono bellissimi, quelli che si sbagliano. Invece, di che stiamo parlando oggi qui al pomeriggio di Radio 2?
0: Oh, di un evento molto molto molto molto molto importante.
1: Cioè, è vero, i rimedi, noi stiamo parlando dei rimedi che usiamo, quelli fai da te per combattere il caldo.
0: Esatto.
1: E Vito da Vercelli dice: io quest'estate per combattere il caldo me ne vado a giocare a casa mia nel parchetto dove ho un campo da mini golf. No, incredibile. Cioè, questa è la fortuna.
0: Mini golf.
1: Sembra avere un amico che c'ha il campo da mini golf, è una figata pazzesca, e ci dà l'occasione per ricordare un cartone animato particolare. Ti ricordi?
2: Il campo da Lassi,
0: lo sto per dire, lo sto per dire.
1: Dillo, dillo.
0: Spaghetti.
1: Tutti
0: ecco,
1: appassionati.
0: E qui l'ho lanciata la pallina, avanti.
1: Hai lanciato la pallina, perché era questo Nanerottolo che giocava golf fortissimo,
0: era
1: bravissimo.
0: Nanerottolo,
1: e ci dà l'occasione, l'amico Lotti, praticamente, anche l'amico da Vercelli, di ricordare un appuntamento incredibile, perché Radio 2 è media partner dell'83esimo Opel d'Italia di golf, che si svolgerà dal 25 al 28 giugno al Circolo Golf di Torino, per quello che è il più grande evento internazionale organizzato dalla Federazione Italiana Golf.
0: È vero, i campioni del circuito professionistico europeo vi aspettano per una 4 giorni indimenticabile, immersi in una competizione emozionante, ricca di adrenalina, in una location meravigliosa. E l'ingresso, vogliamo ricordarlo, che è gratuito.
1: Bello.
0: E soprattutto aperto a tutti: giocatori, dilettanti, tifosi, semplici curiosi, wannabe golf.
1: Che bello, ragazzi! 83esimo Open d'Italia di golf dal 25 al 28 giugno, Circolo Golf Torino.
2: In que-

0: Vasca!
1: Viva la Vasca, Ben Jeffede, Alex Britti.
2: Yeah, mi piace, mi piace. Poi io sono molto affezionato a Ollie e Benji, quindi parlando di cartoni animati. È capita la citazione?
1: No, cioè, io ero su Sampei, ero rimasta adesso.
2: Ah, tu, quindi tu vedevi Lotti, il campione di golf, Sampei, il pescatore anche delle fogne, così. E poi, ci sta.
1: C'era anche Mila e Shiro, tra le altre cose.
2: Va bene, un giorno vi prometto, quest'estate facciamo la puntata sui cartoni animati, che quella veramente va sempre alla grande. Sono le 17:40 minuti. Oh, già ci dobbiamo salutare tra 20 minuti. Incredibile, guarda come passa il tempo. Pippolo Russo, Camilla Ferranti, il pomeriggio di Radio 2. Arriva un momento che mi piace molto, perché voi lo sapete, partiamo come se fossimo una proloquio e andiamo tutti in gita con Radio 2.
3: Te c'hanno mai mandato a quel paese?
2: Albertone ci mandava tutti quanti a quel paese. Noi invece abbiamo Camilla Ferranti che ci manda dove? A scoprire.
1: Tutti a quel paese. Tutti, sì. Questo lo devo dire ogni volta. Tutti a quel paese. Tutti a quel paese là.
2: Scopriamo borghi.
1: Là. Senti come dice là.
2: Ma perché mi guardi così, mandare a quel paese? Cioè, il nostro mandare a quel paese, lei che vi manda a quel paese, è in realtà scoprire posti meravigliosi, borghi, che ne so, dei, degli angoli d'Italia. Capito?
1: Mi sento inibita adesso se dico una stupidaggine. Mi picchieranno.
2: Dove ci mandi quest'oggi? Sentiamo un po'.
1: Oh, vi porto nelle Marche, ragazzi. Nelle Marche, una regione meravigliosa dove c'è tutto: mare, collina, campagna, montagna, c'è di tutto di più, delle strade bellissime. Sai che sono quelle regioni che certe volte non ci pensi propriamente. Sì. E invece ci sono un sacco di cose bellissime da vedere. Vi porto in una parte, proprietà dell'UNESCO, la Gola del Furlo. Siamo vicino a Pesaro Urbino. Yeah. Zona Urbino famosissima per la sua cultura. E in tutto questo, tra Pesaro Urbino, Fano, quindi zona mare, c'è un borgo dal nome Fossombrone, Forum Sempronio in latino, il foro di Sempronio. Sai cos'è? Il mercato di Sempronio.
2: Ah, non lo sapevo, ho sempre sentito Fossombrone, però non.
1: Bellissimo, si muore di caldo.
2: Eh beh, allora scusa, però c'è il mare.
1: No, ragazzi, è bellissimo, veramente. Tutto sotto delle loggette, è pieno di arte, pieno di cultura. La residenza estiva dei Montefeltro, quindi da Urbino vi potete spostare di qua a vedere. Soprattutto pieno di. Come posso dirti? Di
2: piadine.
1: Dipinti, anche di piadine, perché c'è la piada. Chiaramente un certo tipo di piada poi ma per i dipinti Anselmo Bucci è nato là, famosissimo pittore di Fossombrone, famosissimo nell'arte dell'inizio Novecento, ragazzi.
2: Cioè, mi sto sentendo un ignorante.
1: Hai capito?
2: Clamoroso.
1: Avete capito come? Sì, sentitici, perché adesso era una cosa importante e in effetti un po' lo sei, però va bene.
2: No, no, grazie, grazie, perché niente. Tanti anni di radio
1: puoi usare il fischietto.
2: Vedevo per sempre tante persone leggere, documentare. Tu invece sai tutto,
1: so
2: capito?
1: Tutto.
2: Quindi brava, brava. Ci manda Fossombrone.
1: Te lo concedo solo per questo, amici di Fossombrone, è meraviglioso. C'è il Metauro sotto che passa, quindi immerso il verde, le montagne, vicino al mare, vicino invece alla campagna. Cioè, c'hai tutto, qualunque cosa ti può venire in mente di fare, la puoi fare. Poi soprattutto sono marchigiani, sono super simpatici, super carini.
2: Signore e signori, se lo dice Camilla Ferranti, è così.

0: something I wanna talk about.
1: Bring Your Love, Madonna Sabrina Carpenter, alle 17.45, Pipolo Russo, Camilla Ferranti.
2: Esatto, attenzione, tu prima hai consigliato, hai mandato tantissimi di noi nelle Marche, a Fossombrone,
1: ma arrivarci.
2: Si sono scatenati tutti i marchigiani, praticamente, i marchigiani, perché dicono, e cagli?
1: Ma perché parli sì. come l'umbro?
2: Ma allora io non lo so fare. Io mi diverto a fare dialetti perché non li so parlare, ok? Quindi può essere ciociaro, fusinate, non lo so. Comunque dicono, cagli, che t'ha fatto cagli? Non l'hai menzionata, cagli.
1: E tu fai, ma che cioè, da fè, e parlano tutti un po' così, cioè da fè.
2: Ma Cagli, sei stata a Cagli?
1: Cagli è sempre vicino Fossombrone, molto carina. Tra l'altro c'è una via che è intestata a un grande campione dello sci italiano, ad Alberto Sordi, perché si allena.
2: Alberto Sordi, ammazza, campione dello sci italiano, è bella questa, ragazzi, arrivederci, ci vediamo. Alberto Tomba, forse.
1: Non ce la faccio.
2: Lavoratori, mentre scendeva, capito? Slalom gigante, lavoratori.
1: Ragazzi, però non si può fare. All'Olimpiadi. Guarda, sono diventato del colore del microfono.
2: Me lo ricordavo diverso a Calgary, capito? Durante le Olimpiadi, quando
1: me la rinfaccerai questa cosa, per quanto durerà? Quanto?
2: Va
1: sarò
2: bene,
1: pulita
2: dai.
1: col fischietto adesso per una vita.
2: No, non puniamo nessuno, anzi vi omaggiamo. Volete fare gli auguri di compleanno, volete fare gli auguri a qualsiasi amico, parente, collega, avete insomma tutte le possibilità per andare a chiudere il programma in bellezza. Fate gli auguri.

0: Laboratori!
1: Senti? Era proprio lui!
0: Laboratori!
1: Eh sì! Questo è quello che pensava Alberto Laboratori. Tomba mentre scendeva a Calgary durante le Olimpiadi. Lavoratori! E ci sta, Laboratori. Ci sta.
2: No, va bene, ma per quanto me la porterai avanti questa cosa? Vabbè, allora no, a questo adesso. Punto voglio venirti incontro e sostituire il fischietto con le campane, quelle proprio da slalom quando scendi. Bim, bim, bim, bim, bim,
1: ci
2: bim,
1: sta,
2: bim.
1: Ci sta, ci sta. E questo è un saluto agli amici di Cagli nelle Marche. Andate, c'è la via dedicata ad Alberto Tomba. Ma perché gliel'hanno dedicata se è ancora vivo?
2: Sordi, alias
1: perché,
2: Tomba.
1: Perché?
2: Ci difende. È perché si andava ad allenare lì e correva. Correva su e giù nelle vie di Cagli.
1: Ah, ok, io vado a correre per Roma, dedicatemi la via mentre sto. No, mi do una grattata,
2: no,
1: che non si sa mai.
2: Mi piaceva anche mangiare nelle zone limitrofe perché si mangia molto bene. Amici di Cagli!
1: Sì, ciao, va bene, dai. C'è un piatto di pasta, te lo regalano. Allora, Camilla Ferranti, sì. Pipolo Russo, è arrivato il momento degli auguri. Noi facciamo gli auguri con le dediche come si faceva una volta. Inizio io perché è arrivato un audio di quelli che va premiato assolutamente. Pronto?
3: Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
3: Sono Ruggero da Vicenza, volevo fare gli auguri a Ivana, mia moglie, che credo conosciate bene.
1: Come
3: perché
1: no?
3: Chiama spesso.
1: La stalker.
3: Tantissimi auguri al mio grande amore.
1: Grande Ivana.
3: Buon compleanno.
1: Auguri, auguri, tanti auguri.
2: Auguri, tanti tanti auguri.
1: Tanti auguri. Poi?
2: Invece questi sono velocissimi. Auguri Matteo, amore di mamma, e questa è Luciana da Forlì, è sempre un amore di mamma,
1: auguri,
2: è sempre un cuore
1: auguri.
2: Di mamma.
1: Vedi, molti non dicono l'età, invece Sabrina dice tanti auguri a mio figlio che oggi compie 23 anni, lo festeggiamo questa sera con una festa a sorpresa. Ecco, speriamo
2: bello,
1: che tuo figlio
2: tanto
1: non, speriamo che non ci senta, capito? Se no, festa a sorpresa è rovinata.
2: Potrebbe essere un picco qualunque,
1: potrebbe
2: picco
1: essere,
2: pallo,
1: non lo so,
2: picco, ma va bene.
1: Tanti auguri.
2: A me non piacciono le feste a sorpresa, a te piacciono?
1: A me piacciono, sì. Non me le fanno, però.
2: Provenzano!
1: Guarda,
2: allora siamo pronti.
1: Allora, no, no, aspetta, mi sbaglio. L'ultima festa a sorpresa me l'ha fatta un vigile 2 settimane fa.
2: Bella, questa era bella, questa
1: sì,
2: è piaciuta.
1: Ma ha appiccicato
2: carina,
1: un foglietto lì, ho scritto tanti auguri, 89 euro. Ecco, a posto.
2: Questa mi è piaciuta, bravo. Invece questo, voglio fare gli auguri a mio fratello che sta andando a convivere con la sua fidanzata Carolina.
1: Tanti auguri.
2: Questa come dedica, ci piace.
1: E piace anche il messaggio di Sandra e Maurizio dedicato al loro figlio Antonio che oggi è stato promosso a scuola. Auguri,
2: bravo,
1: Antonio!
2: Bravo,
1: auguri,
2: Antonio!
1: Sono uscite le pagelle, molti sul registro elettronico. Anche oggi mia figlia, 6 paginazze, non capivamo se era stata promossa, rimandata, bocciata, quindi per un attimo.
2: Nel dubbio è comunque, va bene, lo stesso.
1: No, alla fine c'era
2: l'anno.
1: C'era l'asterisco con scritto 1, vai a leggere 1 in fondo, vuol dire promossa. Bene, a posto.
2: Ah,
1: allora
2: bello.
1: Festeggiato.
2: Vabbè, io sono rimasto al cartaceo, ragazzi, sono boomer, non c'è niente da fare.
1: Vabbè, io facevo finta di non capire perché subito ha voluto il regalino, no? Quindi ho provato a dire il tuo dovere, io da genitore ti devo dire il tuo dovere, invece no, alla fine le ho comprato il disco della sua cantante preferita.
2: Bravo, hai fatto bene.
1: Bravo un corno,
2: no,
1: so soldi.
2: Va bene, bene, si lavora soprattutto per i figli.
1: Diciamo così.
2: No, va bene.
1: Era più bello prima.
2: No, va bene. Allora, adesso c'è un momento come di impasse. Cosa? Un momento di impasse?
1: Sì, dai, tra poco i ritardatari.
2: Sbarazzando.
1: Tra poco i ritardatari con gli auguri, poi ci andiamo a salutare. 17:54 il pomeriggio di Radio 2.

0: amica di Elena, detta mamma Milly, che esattamente oggi compie 50 anni.
1: Auguri!
0: Sto raggiungendo lei e altre per fare l'aperitivo e brindare con lei.
1: Bene.
0: Benvenuta, sei dei nostri. Ciao.
1: Auguri. Auguri.
2: Welcome.
1: Mi sa che ha cominciato già a sbevazzare qualcosa, ma sono le 17:57, ci sta benissimo.
2: Precisi, tondi tondi.
1: È arrivato il momento di salutarci, ragazzi.
2: No,
1: sì. Salutiamo il nostro amico al mixer. Chi è?
2: Abbiamo Mirko Buonuomo, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie Mircuzzo, grazie Camilla Ferranti.
2: Grazie Pippolo Russo.
1: Grazie a tutti voi. Dopo di noi chi c'è?
2: C'è estate da matti.
1: Estate da matti, dai. Il divertimento continua, noi ci sentiamo e ci vediamo domani. Ciao!
2: Grazie a tutti, ciao domani.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
1: Pronto?
2: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
1: All'unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
3: 2-2.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito, e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Sono le 18.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: opera tutti dal vostro Bruno Barbieri.
1: Grazie.
0: Esperto non solo di cucina, ma anche di programmi radiofonici scadenti.
1: Grazie Bruno.
0: Una nuova puntata di Estate da Matti, ovvero la versione economica di Matti dalle gare, ci sta per palesare qui sulla povera Radio 2.
1: Vabbè, insomma, dai. Mia,
0: e così come la gramigna che si insedia ovunque e non lascia spazio ad altra flora, qui ritroverete anche quest'oggi Marti Colunga.
1: Colucci.
0: Che proprio come la gramigna però è di scarsissima qualità.
1: Grazie per la stima, grazie.
0: Per non parlare poi di Francesco Di Rienzo.
2: A Rienzo, per piacere.
0: Uno che se appartenesse al mondo della flora, sarebbe sicuramente un Sanseveria, meglio conosciuta come pianta della suocera.
2: Perché?
0: Perché invadente, proprio come te.
1: Ha ragione.
0: Ma ho saputo che anche oggi però avrete come ospite la bravissima e bellissima Lavinia Mauro.
3: Eccomi, ci sono.
0: Sì. Beh, allora, cara Lavinia, se hai accettato di stare con questi due, vuol dire una cosa sola.
3: Cosa?
0: Che fai tanta beneficenza, brava.
1: Vero.
0: Ora iniziate pure.

0: questa seconda puntata di Estate Damanti, la persona mi direbbe il nostro Bruno Barbieri, economica di Mattia Legare, Barti Colucci in diretta da Roma, Francesco Rienzo da Milano. Ci sei, Francesco?
1: Certo che ci sono, ti sto ascoltando, Barti, esatto. È un piacere.
0: No, perché mi faceva piacere, oltre che ringraziare Peppe Verdelli regia, anche ringraziare per la seconda volta ospite qui a Estate Damanti la nostra amica Lavinia Mauro Frontera.
2: Frontera, grazie ragazzi, è un piacere riessere qui con voi.
0: Sai, la prima volta che uno viene ospite, la seconda volta, perché dopo la prima volta non vengono più.
2: Ecco, vedi, ora l'ha detto, bannata.
0: Grazie.
1: Dai, non c'è grazie due senza tre, non ti preoccupare.
2: Ecco, e il quarto viene da sé, così si diceva, no, con i bimbi.
0: Esatto, a proposito di quarto, visto che Francesco ha ripetuto quattro volte gli esami di maturità, parliamo di esami di maturità proprio oggi, anche se partiti sei
2: ripetuto. Forte, Fra?
0: Sì, bravissimo, si sente anche dall'italiano.
1: Appassionatissimo, ragazzi, comunque, quindi mandava di approfondire.
0: Certo. Allora, parliamo di esami di maturità che si terranno giovedì, ma oggi sono già riunite le commissioni di esame. Quest'anno l'esame di maturità appunto inizierà giovedì e pensate, i candidati sono 527.747, che è un dato in aumento rispetto all'anno scorso, ma non parleremo tanto delle tracce che ancora devono uscire, insomma quello che sarà l'esame di maturità, facendo comunque l'in bocca al lupo a tutti i maturandi, ma parliamo di quello che si attiene più a questa trasmissione e ai soggetti presenti. Tra l'altro, se volete potete anche vedere le nostre facce sul canale 202 del Digitale Terrestre. Salutiamo la figlia di Francesco, vero, come si chiama, Veli, che ti sta guardando?
1: Sì, ci sta guardando, ciao amore.
2: Ciao Meli, che carina.
0: Allora, parliamo di esami di maturità, ma parliamo in particolare di come ci siamo arrivati, come li abbiamo superati, almeno noi tre, perché ci siamo confrontati nel fuori onda e tutti abbiamo usato degli escamotage. Non si fa, non si fa, però voglio dire, in particolare Francesco
2: Ariè. Un aiutino.
1: Io non ero bravissimo con gli escamotage, quindi no. Ero più bravo a lasciare il foglio in bianco a quel punto.
0: Ti arrendevi e basta.
1: Ma poi dipendeva dal professore che avevi davanti. Io il tentativo cartucciera l'ho fatto, se ce l'avete presente.
0: Come okay?
1: Questa cintura, una cintura piena di foglietti, capito? Come se fosse una cartucciera di proiettili, solo che c'erano i compiti.
2: Esatto. Vero?
0: Poi non l'hai usata, tu sei un po' più piccola di noi, non si usava più la cartucciera.

0: io cena? Oggi ho fatto il conto e sono passati 12 anni dalla mia maturità.
1: E tu non hai usato cartucciera, fogliettini?
0: No, cartucciera no, non sapevo, ma sì, allora io ero negata a copiare, quindi cioè, non lo facevo perché sennò mi sgamavano, però il classico bigliettino.
1: Cioè un bigliettino?
0: I bigliettini, magari nell'astuccio, nella carta della gomma da cancellare.
1: Cioè avevi i bigliettini, gli appunti.
2: Ho capito, ma quanto era? O era un tema molto piccolo, molto breve, o era scritto minuscolo?
0: Beh no, non ero pratica, però insomma, piccole cose.
1: Aveva bisogno di suggerimenti la Vigna, invece io e Francesco mi sono poi di temi scritti, per quello volevamo le cartucce lunghissime.
2: Sai Barti, ma non tanto per gli esami, però le interrogazioni classiche, quelli più bravi uscivano, andavano in bagno e sul retro della porta del bagno comunque c'erano delle cose scritte.
0: Però eravate super attrezzati.
1: Assolutamente non nello studio ma nel copiare.
0: Hai visto?
1: Si potrebbe dire, ma diciamo sì.
0: Però poi alla fine quando uno si scrive gli appunti, le cose, in qualche modo studia.
1: Beh sì, in teoria sì, però in realtà effettivamente è giusto come ragionamento la Vigna, perché poi ci metti più tempo a scrivere che non a studiare.
0: E quindi poi le cose ti restano impresse.
1: Esatto, pure
2: quindi
1: uno...
2: se sei attento in classe a casa studi meno, giusto? Sì, quello è un po' il...
1: Ma con noi non ha funzionato, Francesco. No, niente, zero. Allora vi chiediamo agli ascoltatori di Estate Ramatti, qual è stato il vostro metodo per copiare, il metodo innovativo? Quindi abbiamo già citato le cartucciere, ma ce ne sono tantissimi. Quindi aspettiamo i vostri messaggi sia scritti che vocali al 348-7300-200.
3: Estate da Matti. La grande freschezza.

0: e da Milano purtroppo Francesco Rienzo.
1: Dai, no, non dire no, perché
0: purtroppo. No, purtroppo perché il fuori onda stiamo parlando di esami in maturità e stiamo chiedendo agli ascoltatori di Radio 2 di scriverci le vostre tecniche per copiare, anche se ribadiamo non si dovrebbe fare, però magari un supporto anche psicologico spesso. Magari sì, non copia, però sai che c'hai un appoggio mentale.
1: Ma
0: vero?
1: Non accampare scuse, non accampare scuse, Bart. Quale supporto psicologico?
0: Supporto culturale.
1: No, è ignoranza, non è studiare,
0: quello sì,
1: cerchi di copiare, tutto qua.
0: Quello è vero. Allora, tanti messaggi. Peppe Verdelli in regia, posso onorare uno? Sì, sentiamo chi è.
2: Io non ero molto brava in chimica, salve, sono cristiana. E quindi mi sono scritta alcune formule sulla lavagna.
0: Brava,
2: un
0: brava,
2: pezzo di legno sulla della lavagna. Ciao ragazzi, vi adoro.
0: Grazie, grazie Cristiana. Quindi lo usavo anch'io. Ora le lavagne non sono più di legno, sono digitali.
1: No,
0: non si può usare.
3: Forse alcuni licei ancora ce li hanno, probabilmente. Io
1: ci sono
3: digitali.
1: Sempre i muri, ragazzi, che si possono intagliare.
0: Bravo,
3: i muri.
0: Ma ne parleremo.
3: La storia sui muri.
0: Ma ne abbiamo tante di tecniche da spoilerare qui. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, Radio 2.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it. 22.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
3: 22. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
10: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
11: Hi, I'm Taylor Swift. Ciao Barty. Ci vediamo in palestra.

0: Taylor Swift che saluto. I knew you. Ciao Taylor.
1: A chi saluti? Taylor, non ho capito, a chi saluti tu?
0: Ragazzi, allora dovete capire, state amati su Radio 2, che Francesco Rienzo non riesce a sopportare l'idea che sia Harry Styles che Taylor Swift si allenano ogni tanto nella palestra in cui vado a Roma.
1: Ma vabbè, ma ho capito. Però non è che ma pure Taylor Swift.
0: Ogni tanto c'è anche Taylor, sì. Anche.
2: Ah, non lo sapevo. Di Harry lo sapevo. Di Taylor,
0: di Taylor no. Vabbè.
1: Sì, ma poi che ti saluti come se ti ascoltassero.
0: Stare,
1: ma
0: lascia
1: cosa
0: stare.
2: Non può mai sapere.
0: Allora, stiamo parlando di maturità. Facendo
2: allora,
0: anche in maniera inconscia, in bocca al lupo a tutti i maturandi. Leggo un messaggino riguardo le tecniche che i nostri ascoltatori usano. Allora, ciao, io durante le lezioni, invece di prendere punti, scrivevo direttamente i bigliettini. Paolo da Como, cioè, si portava avanti il nostro Paolo.
2: Beh, però poteva essere un modo, sai?
0: Modo, sì, invece di seguire le lezioni mi scrivi i bigliettini.
2: Beh, però dato che stiamo parlando di maturità, sì, io ho stilato sì una classifica dei momenti più iconici nella storia, appunto riguardanti la maturità.
0: Ah, che bello!
2: Ah. E così direi, diamo il via con la sigla. Vai.

0: bellissimo.
1: Ringraziamo Peppe Verdello.
2: Si è sfogato Peppe Verdello.
1: Ecco perché Peppe e Lavinia oggi stavano dicendo: no, non puoi entrare. Hanno fatto sta sigla. Posso due dire, ore per fare sta sigla.
0: Però, cioè, il Frontera ci suona benissimo. Torniamo a
2: senti
0: noi, torniamo a noi.
2: Spagnoleggia sotto.
0: Allora, torniamo alla nostra classifica. Al terzo posto abbiamo la maturità degli anni nella della contestazione. Ah, anni 1968-69.
1: Certo.
2: 68, sì.
0: Nel clima acceso delle proteste studentesche del 68, anche l'esame di maturità diventa un simbolo del cambiamento sociale e certo, culturale, no?
1: Certo.
0: Era molto più di una verifica scolastica e rappresentava un vero e proprio confronto tra le vecchie e le nuove idee.
1: Vero, verissimo. Sì.
0: Probabilmente è stata l'unica maturità in cui qualcuno voleva interrogare la commissione invece del contrario.
1: È
0: no?
1: Vero, giusto.
0: Al secondo posto invece abbiamo la nuova maturità della riforma Berlinguer del 99.
1: Tra
0: l'altro avevo solo 4 anni.
1: Sì, pensate, voi non ce lo ricordate.
2: Però non è che ci puoi spiattellare così.
0: È passato anche per me però il tempo. Allora, con la riforma introdotta da Luigi Berlinguer, l'esame cambiò volto e ci furono così nuove prove, nuovi criteri e più peso al percorso scolastico.
1: Sì,
0: per molti studenti fu come trovarsi davanti a un gioco con le regole cambiate, perché effettivamente ci fu l'introduzione della famosa terza prova che faceva così paura che alcuni la sognano ancora oggi, e io sono una di quelli.
1: Anch'io la terza prova.
0: Sì, l'ansia di sapere che materie ci fossero nella terza prova. Al primo posto invece abbiamo la maturità durante la pandemia, quindi siamo nel 2020.
1: È vero,
2: è curiosa questa.
0: Molto
2: sì,
0: più recente, è stato veramente un momento storico molto molto particolare, e fu l'esame più unico della storia recente, proprio perché niente prove scritte, solo un colloquio e solo un colloquio orale svolto in presenza con le mascherine, il distanziamento e ovviamente mille preoccupazioni per la pandemia del Covid. E quindi un'intera generazione ha affrontato la maturità dopo mesi di didattica a distanza e di tante incertezze e di tanta incertezza. Almeno però questa volta nessuno ha potuto dire spero che salti l'esame, anche perché era un po' mezzo saltato.
1: Era già saltato. Brava Lavinia, ci ricordai i momenti storici iconici legati appunto alla maturità.

0: Francesco Arienzo, stiamo parlando di università, o meglio di maturità, che poi aprirà le porte per chi lo volesse appunto all'università, e stiamo parlando delle tecniche che noi tutti, devo dirlo, abbiamo fatto mea culpa, abbiamo usato spesso per scopiazzare, diciamo, quando eravamo incerti.
1: Per aiutarci.
0: Tanti vocali, ne sentiamo uno, sentiamo chi è.
2: Siccome si parla di metodi di copia, voglio dire quello mio, che secondo me è il king dei metodi.
0: Il king?
2: Allora, avete presente la bottiglietta d'acqua? Ecco, lì ci sono scritti i valori nutrizionali, calcio, compagnia bella. Io lì ho inserito le formule di elettronica ed elettrotecnica utilizzate.
3: Bravissimo.
1: Questo è diabolico. Bravissimo. Cioè...
0: un applauso a Gerardo, detto il king.
1: Se lo merita.
0: Livelli pro, ragazzi, livelli pro.
3: Bravissimo.
0: Ho tempo un minutino, Peppe, lo facciamo dopo. Un minutino perché, ragazzi, siamo andati a informare su quelli che sono gli esami di maturità negli altri paesi, in particolare come vivono gli studenti. Voi pensavate fossero uguali? Invece no. Allora, in Cina, per esempio, c'è il temutissimo Gaokao, livello di stress Super Saiyan. Perché? È considerato l'esame più difficile del mondo. Dura un paio di giorni e ferma letteralmente un intero paese. Praticamente la polizia scorta gli studenti in ritardo. Pensate un po', tutto vero, I cantieri edili vengono chiusi per non far rumore. I genitori pregano fuori dalle scuole.
1: Madonna!
0: Perché? Perché c'è un motivo. Perché un voto alto apre a loro le porte del paradiso, ovvero le migliori università, mentre un voto basso, meglio non pensarci. Quindi il Gaokao. In Corea del Sud, invece, si chiama Suneung. È una maratona di oltre 8 ore. Per non disturbare gli studenti, durante la prova di ascolto d'inglese vengono vietati i decolli e gli atterracci degli aerei.
1: Si blocca.
0: E gli uffici aprono più tardi per evitare il traffico.
1: Però un paese.
0: Ce ne sono tante, però quello che voglio citare, che è quella più vicina a noi come umore, è la Svezia. L'esame tradizionale è stato abolito, non c'è più.
1: Ecco.
0: Alla fine della scuola si celebra una grande festa. I diplomati indossano un cappello bianco da marinaio e sfilano per le città a bordo di camion trasformati in discoteche all'aperto. E viva la Svezia!
1: Bravo, esatto, io lo voterei,
4: Radio 2. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Che affa, che affa che fa, Dai King, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: 22.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tu a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: 22.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
10: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito, e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: sì, amore mio, che bella questa canzone. 18:33, martedì 16 giugno, state ascoltando Radio 2, gli estate amanti con Marti Colucci, Francesco Rienzo e la nostra Lavinia Mauro Frontera. Ha deciso la nostra Lavinia di, per la prima volta, di esibire il suo cognome spagnolo.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Dopo
1: qui da voi.
0: Perché ci hai messo così tanto a spoilerare il tuo cognome spagnolo?
1: Ma in realtà, allora, sui miei profili già lo utilizzo da un po'.
0: Certo, va bene.
1: Ho capito. Però, sì, pubblicamente è vero, ancora no. Perché volevo dare a voi qui l'esclusiva.
2: L'esclusiva.
0: Mentre l'esclusiva c'era Francesco, e fra poco ci spiegherà il lettore smemorato. Sigla.
2: Ma perché?

0: Francesco, spiega ai nostri ascoltatori.
1: Allora, devo capire questa cosa, perché ogni volta devo spiegare un gioco che ormai conoscono tutti.
0: Ma come sei bravo?
1: Lo so che sono bravissimo, il mio lessico comunque ti ringrazio.
0: Non solo il lessico, la consecuzio poi.
1: La consecuzio, la sintassi, un po' tutto. Però a questo punto abbiamo la spagnola.
0: Non è spagnola, italiana la Vigna.
1: C'è il cognome, è mezza spagnola da qualche parte.
2: Già mi mette in mezzo.
0: Vuoi spiegarlo tu? Vuoi farlo spiegare?
1: Spiega il gioco.
2: Vai. Lo spiego io. Allora. Questo gioco in cosa consiste? Il nostro lettore smemorato, un po' tipo me,
0: esatto.
2: Ha letto un libro, però non si ricorda il titolo del libro.
0: Non si ricorda il titolo, esatto.
2: Ragazzi,
1: tutto qua.
2: Quindi, un po' tipo me oggi, E quindi niente, con questi tre indizi i nostri ascoltatori di Radio 2 dovranno indovinare di che libro si tratta.
0: Bravissima, vedi Francesco come si fa? Bravissima.
1: Uguale a come la faccio io, uguale, con meno parole ma uguale.
0: Soprattutto meno parole, sì. Allora, sentiamo il primo indizio, vai.
3: L'autore di questo libro era un italiano di gran talento, italo nel nome e nel portento.
0: Già c'è un bell'inizio sull'autore, ma non sul libro. Sì. Sentiamo il secondo, vai.
3: Tra bugie e verità, il suo cuore va e viene, cerca sempre una risposta, ma non la trova mai per bene.
0: Tua idea? Lavinia, qualcosa?
2: Ancora no.
0: Francesco, figurati, sta pensando ancora agli esami.
1: Figura di cosa? Che cosa vuoi dire?
0: No, ti vedevo perso nello sguardo. Beh, guarda che ti vedono sul canale 202, si vedono, vede il tuo sguardo perso nel vuoto.
1: Ma io stavo pensando ancora a come avremmo dovuto spiegare meglio di Lavinia il gioco.
0: Terzo indizio.
3: Tra fumo e pensieri, passa ogni giorno sereno. Chi racconta la sua vita si chiama proprio Zeno. Hai capito?
0: Zeno, è facilissimo. Allora, avete capito voi che ci state ascoltando qual è la soluzione del lettore smemorato? È semplicissimo. Inviateci un messaggio scritto con il titolo del libro, appunto, al 348 7300 200. Siena Spyro, Material Lover.

0: ascoltando Radio 2, gli Estati Amati, 18:39. Stiamo state giocando voi ascoltatori al lettore smemorato. Qual è il titolo del libro che il nostro lettore non ricorda? Lavinia, hai avuto idea di quale potesse essere?
1: Forse sì.
0: Francesco invece lo vedo, vedetelo sul canale 202. Cioè ha lo sguardo perso nel vuoto, non ha capito nulla. Sì, quale può essere?
2: Sì. Vabbè, lo posso mai dire? Però c'è qualcuno che ha indovinato, forse?
0: Più veloce è stata Fabiola da Chieve, che è al telefono con noi. Ciao Fabiola!
2: Da Chieve?
3: Ciao a tutti!
0: Da Chieve?
2: Ciao Fabiola, dove? Da dove?
3: È un nome un po' strano, è come tenere con un H in mezzo.
0: Ah, Chieve, in provincia di?
3: Vicenza.
0: Ah, di Vicenza, che bello. Quindi siamo in Veneto, giusto?
3: Sì, esatto.
0: Lo dico per Francesco che pensava fosse in Campania. Allora
2: no, pure perché Chieve basta che sostituisci la E, metti una O e Chiovo, capito? Quindi Chiove in Annapoli.
1: Però è vero.
0: Vedi, la Viglia si stava divertendo fino a poc'anzi con sta battuta, invece l'abbiamo persa.
2: Ma non è una battuta, è una constatazione. Non è una battuta. Vabbè. Fabiola, perdonalo per piacere.
0: Senti, Fabiola,
3: è proprio un momento di svago per me, perché esco tutte le sere a quest'ora dal lavoro, quindi ho proprio bisogno di un attimo. Noi si dice svacco, se non è proprio troppo pesante da dire in radio. Ecco.
0: Va bene,
2: l'abbiamo detto, anche se fosse ormai è andata, via.
3: È detto? Ok.
0: Svago che è sinonimo di leggerezza, che poi addirittura arriva il punto di questo programma. Ecco. Non so, mi sono perso un po'. No, Fabio, volevo chiederti cosa fai di bello nella vita?
3: Io sono responsabile amministrativa di una piccola realtà commerciale. E per farti venire voglia, probabilmente ti dico anche di cosa mi occupo.
0: Sì?
3: Il mio commercio in grosso di dolciumi e alimentari.
1: Che meraviglia!
2: Mandaci le due pastarelle, allora.
0: Eccolo subito.
2: No.
3: Com'è?
2: No, è attaccato. No, dico, a questo punto noi accettiamo, se tu ci dovessi mandare due pastarelle della tua azienda dove lavori, insomma, noi accettiamo volentieri.
3: Va bene. Metto a ordine.
0: Fabiola, okay. Scusami, Fabio, da parte di tutti, scusaci. Senti, allora, tornando al gioco invece, qual è il titolo del libro che il nostro lettore smemorato non ricorda?
3: La coscienza di Zeno.
0: Zeno Cosini.
1: Francesco lo sapeva.
0: Guarda,
2: certo.
3: Sono le memorie degli insegnamenti scolastici.
0: Brava.
3: Che adesso danno i loro frutti.
0: Esatto, è un libro, uno dei classici, che tra l'altro poi si consigliava soprattutto di leggerlo in estate, quindi sì, è uno dei libri delle vacanze estive. Non so se è ancora così, penso che oggi sia meno.
1: Forse un gran classico, ancora sì.
0: Dobbiamo chiedere se c'è qualcuno. Sì, Fabiola, tu hai figli, magari l'hanno letto anche durante le vacanze.
3: Ho una figlia di 17 anni.
0: L'ha letto?
3: La coscienza non ancora. Vedi? No, è ancora ferma sul Manzoni.
0: Vero, piano piano, dai, ci arriverà il nostro Italo Svevo. Senti Fabiola, noi ti ringraziamo A per l'allegria, B per la pazienza e C insomma per la prontezza nel rispondere correttamente al nostro gioco, quindi varrai omaggiata con la nostra red bag di Radio 2.
3: Ti ringrazio, ci ho già provato varie volte e questa volta ci sono riuscita.
2: Ciao Fabiola.
4: State da matti, il programma fresco di Radio 2.

0: Pinguini tattici nucleari, scusa, lo sento. Cercavo di farlo tutto in spagnolo, ma non mi è venuto.
1: No,
2: ma
1: dai,
2: perché? Ma poi perché dovevi farlo tutto in spagnolo quando è scritto metà in italiano e metà in spagnolo?
0: Ma per far piacere alla nostra Lavinia, che è metà spagnola e metà italiana, per questo.
1: per questo.
0: Vabbè, ci fermiamo un attimo, mi dice Verdelli, tranquilli, qui su Radio 2 State Matti, torniamo fra poco.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: 2-2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: 2-2.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: 2-2.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
1: 2-2.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: Radio 2, Matti dalle gare, Francesco Arienzo, Barti Colucci, Lavinia Mauro, un po' increduli perché ci dicono, se Peppe me lo conferma, che al telefono c'è Christian De Sica, ma è vero o no? È vero?
1: Ma buonasera, buonasera. Estate da Barti, ad assistere una caponata pazzesca, una roba incredibile.
0: Ma non è una caponata pazzesca, no?
1: Stiamo ascoltando, sì. Zitto un attimo, questo parla sempre. Palle, una roba. Ho sentito la voce suave di Lavinia Mauro Frontera.
2: Grazie, no, grazie.
1: No. Lo sai che anch'io sono metà italiano e metà spagnolo?
2: Ma dai.
1: Io sono italiano da parte di mia nonna, spagnolo da parte dell'amico di mio padre.
2: No? Ecco, è uguale.
1: Visto che stavi parlando di esami di maturità, visto, vero?
2: Giusto,
0: sì,
2: giusto.
0: Sì.
1: Io quando sono sostenuto gli esami di maturità è stata un'esperienza incredibile.
0: Come è stata?
1: Ho superato tutti gli scritti, a un certo punto poi andai agli orali, mi fecero una domanda a cui non sapevo sempre rispondere, ero in panico totale, mi giravo a destra e a sinistra, cercavo un appoggio, a un certo punto fuori dalla finestra vedo un cane che mi guarda, lo guardo, lui mi guarda, a un certo punto mi suggerisce la risposta esatta che era Manzoni. E io te la
2: un cane.
1: E vengo promosso, grazie a quel cane. Un cane parlante.
0: Cristian, sì. Posso chiedere? Sì. Chi è sto cane?
1: Era Massimo Ghini, era Massimo Ghini. No. Ti ringrazio per avermi fatto superare la mia maturità.
0: Ma povero Ghini.
2: Ciao Cristian.

0: con Francesco Arienzo che stava dicendo fuori onda che Shakira deve fare canzoni tutte uguali, invece questa con Burna Boy, Dai Dai, che è quell'inno dei mondiali, è una bella canzone, vero Lavinia?
1: A piace, a me piace.
0: Perché devi dire questa roba?
2: Ma, sì, ma sì, tu guarda, mandi la gente in galera, guarda, ti mando
0: gli
2: avvocati.
0: Scusa, nel fuori onda hai detto, fa sempre, ma perché, scusami, il
2: ma
0: quello
2: sei tu che...
1: L'ha detto Barti.
0: Ecco, si vuole
2: mamma mia, la voce della verità, grazie Lavinia.
0: Ma tu non eri dalla parte mia, la
1: sono, io sono
2: no,
1: la parte
2: no,
1: del giusto,
2: parte tua. Bravissima.
0: Come nel giusto è questa trasmissione quando va a citare la notizia matta del giorno. Vai.
3: La notizia
0: allora, la notizia, ma ce ne sono tantissime oggi, però questa ha parecchio suscitato ilarità, perché un contadino in Austria aveva un problema con le sue pecore. Sì.
1: Un problema.
0: E perché le pecore erano sempre vittime, insomma, di che cosa, secondo voi? Di?
2: Le pecore, vabbè, arrivava il lupo.
0: Bravo, il lupo, sì. Vedi.
1: Oddio, vedi, Francesco.
2: Vabbè, questa era facile.
0: Cioè. Allora, cosa si è inventato lui per evitare che le sue pecore fossero attaccate dal lupo e quindi ovviamente... ammazzate dal lupo.
1: Ha travestito le pecore.
0: Brava, da che cosa?
1: Davvero?
2: Da lupo.
0: Più o meno. No, da lupo, dalla pecora. No. Più o meno, la mia c'è quasi. Dai, Francesco. Niente, l'ultimo pezzo l'ha dato prima.
2: Questa notizia, perché dobbiamo lavorare noi al posto tuo? Vuoi dare la notizia?
0: Per stimolare la vostra curiosità e quella degli ascoltatori, lo fatto, capito? Anche per far capire le vostre capacità, quindi improvvisare. Vai, Francesco, ecco.
2: Ma quelle lasciale perdere, tu vai avanti, vediamo che succede.
0: Niente, ha inventato, quindi potrebbe essere anche un prodotto che gli frutterà in futuro magari parecchi soldi, un gilet antilupo. Quindi andate a vedere sui social, su una notizia.
1: Un gilet antilupo.
2: Come è fatto questo gilet antilupo?
0: Cioè, pensate il gilet che indossi tu, quello antiproiettile.
2: Io non indosso gilet antiproiettile.
0: No, dico, ma un gilet ce l'hai intanto un gilet?
2: Un gilet ce l'ho, sì, non lo indosso, esatto. Ma ce l'ho. Quindi...
0: Immagina un gilet per le pecore. Però so questo è antilupo, quindi sarà di un materiale molto resistente che qualora
2: fosse.
0: Vabbè,
2: ma allora non la sai, non hai approfondito la notizia, stai dicendo cose così.
0: È un gilet. Di materiale resistente con degli spuntoni sopra, che dico
1: mi parli
0: sopra, io non lo so, guarda, una cosa
2: incredibile. Quindi sono delle pecore travestite da ricci, giusto?
1: Esatto.
0: Delle pecore ricce, quindi se mai qualcuno vuole essere nel bisogno delle pecore ricce, sì,
1: no, è vero, è intelligente come cosa,
0: sì sì, non so quanto sia, insomma,
1: comoda per le pecore,
0: comoda
1: poverine.
0: Ma anche per i lupi, poverine, ma zanno là si faranno male, però vabbè, vabbè. Comunque, se volete acquistarlo, andate a vedere dove l'indosso. Guarda, Francesco, forse per Natale potrei regalartelo. Per il gusto,
1: no,
0: di vedere.
1: Ce lo vedrei,
2: Io lo metto, lo indosso.
0: Immagino, vabbè, tutto quello che indossi sarebbe la cosa più bella che indosserei.

0: voi da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 per poi passare dalle 18 alle 20 la settimana prossima. Io sono Barti Colucci, com'è la mia Mauro Frontera?
1: Frontera, eccoci.
0: Qua, chi c'è da Milano? Vuoi annunciarlo tu? L'annuncio sempre io.
1: Il nostro Francesco Arienzo.
0: Ci ha messo un po'.
2: Guarda, senti che...
1: No, era per fare la suspense.
0: Era suspense. Suspense.
1: Mica come te che ti dimentichi il mio nome.
0: È vero, ieri ho dimenticato il nome. Ho chiamato Valentina.
1: Beh, chi è? Chi è Valentina?
0: È sempre spagnolo.
2: Un conduttore ingrato.
1: Esatto, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: A questo punto direi uno pseudo conduttore.
1: No, addirittura.
0: No. Va bene, ci fermiamo un attimo perché fra poco parleremo di notizie rinfrescanti. State qui.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: 2-2.
7: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
8: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
9: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 2-2.
10: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre.
6: 2-2.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, 19:15, Radio 2, State D'Amati, Marti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, da Milano Francesco Rienzo. Volevo subito chiedere alla nostra Lavinia se hai nipoti.
1: È in arrivo. Un nipotino. Un maschietto.
0: Ora in bocca al lupo, quindi credo a tua sorella.
1: Mia sorella, sì.
0: Facciamo in bocca al lupo a Giulia.
1: Giulia.
0: Ciao Giulia. No, soprattutto ti faccio questa domanda non per farmi i fatti tuoi, ma per rassicurarti, anzi metterti in allerta, che qualora cresca e tu voglia mandarlo al centro estivo, mandarlo ai centri estivi di Francesco Arena.
1: No,
0: lui specula sui centri estivi.
2: Invece, cari genitori, iscrivete i vostri figli al mio centro estivo, anche perché quest'anno abbiamo pure una bella piscina. Vi prometto che entro fine agosto ci metteremo anche l'acqua.
1: Però...
2: Sì.

0: mai più.
1: Cerca di speculare in tutti i settori, Ariel.
2: In
1: una
2: tutti
1: roba
2: i modi. Devo... Allora, ragazzi, sto cercando di fare questo business. Sta andando abbastanza bene. Sì. Per incentivarvi ancora di più a far venire i vostri bimbi al mio centro estivo, vi dico che abbiamo organizzato 3 uscite con i bimbi. Gli altri centri estivi li chiamano gite. Sì. Noi le chiamiamo experience.
3: Ah, giusto, beh, giusto. Certo, è vero.
2: Sono sempre gite, solo che chiamandole così le puoi far pagare di più. Ok?
1: Funziona così.
2: La prima è la fattoria didattica. Avete presente, no? Sì. I bambini vedono gli animali, imparano da dove viene il latte, danno da mangiare alle caprette. Ecco, la fattoria dove andiamo noi invece ha solo una gallina.
1: Una gallina. Che fattoria?
2: È una sola. Il fattore sta andando in pensione, quindi ci dobbiamo andare prima che chiuda, sì, o almeno prima che la gallina diventi brodo.
3: Ecco, ecco
2: la
3: lì.
2: La seconda è quasi un museo di storia naturale.
1: In che senso quasi?
2: È perché quello vero costava un po' troppo e non sarebbero avanzati dei soldi per me.
1: Certo,
2: infatti,
1: certo.
2: Okay?
3: Giusto.
2: Quindi
3: giusto.
2: Ne abbiamo allestito uno nostro di museo nel mio garage.
1: Bello.
2: C'è anche un dinosauro.
1: Bello.
2: È un T-Rex gonfiabile,
1: sì,
2: che poi c'è un'espressione simpaticissima, non fa paura, e poi i bambini, se si vogliono sfogare e prenderlo a cazzotti, lo possono fare.
1: Beh, bella idea.
3: Bello, innovativo.
2: Grazie amici. E poi la terza, la Experience Premium. Ok, si chiama Arienzo Explorer Formentera.
1: Cioè?
2: Allora, i bambini vivono un'esperienza unica, restano al centro estivo con un sostituto, mentre io vado a Formentera, ok?
1: Sì.
2: Non vi preoccupate, perché il sostituto è bravissimo, si chiama Gaetano, fa il portiere in un condominio, quindi è abituato a stare seduto e guardare.
1: Sì, ma non dovrebbe fare quello uno che... Sì, vabbè.
2: Anche quello. I bambini poi non sentiranno la mia mancanza, perché ogni giorno gli manderò una foto di me al mare.
1: Pensa te. Ma
3: però, che bel pensiero!
2: Vi starete chiedendo.
1: No, non ce lo siamo
2: formativo?
1: Chiedendo. Non ce lo stiamo chiedendo. Non ce lo stiamo chiedendo.
3: Forse un po'
2: perché?
3: Sì, però, sai.
2: Dai, bravo. Perché è formativo? Perché imparano già da piccoli che le persone che dovrebbero prendersi cura di te non sempre possono essere presenti, e così imparano a cavarsela da soli, Barti. Lavinia, poi per poco, pure perché torno l'ultima settimana di luglio con un regalino per tutti.
1: Questo è bello.
2: Un ventaglio.
3: Bello, grazie.
2: Non una testa, uno solo, così
1: uno.
2: Se lo passano e capito?
1: Si sventolano.
3: Sì, certo.
2: A turni. Ragazzi, la quota è alta, però finanzia il benessere psicologico della persona che gestisce i vostri figli, quindi lo fate soprattutto per loro. Ok?
1: Vabbè, se qualcuno interessato,
2: chiamate il centro estivo. Forse
3: mi sa che stavolta
2: chi può dirlo?
3: Ascolto, dai.

0: così volevo essere un duro. 19:22, state da matti, Radio 2, Barti Colucci, la nostra Lavinia, Mauro Frontera, Francesco Arienzo da Milano. Allora ragazzi, arrivato in questo momento, quella che era la precedente trasmissione, questa è la versione estiva ovviamente, c'erano le notizie del professor Benedetto che ho sentito stamattina, vi saluta, poi lo potete trovare ogni mattina con Generazione Radio 2.
1: Lo salutiamo anche noi allora.
0: Ciao Mario, ciao la nostra Nicola Angelozzi. Ha promesso che passerà a trovarci e darci delle buone notizie, di qui a questa
2: ce lo deve, ce lo deve.
0: Nel frattempo noi abbiamo scelto una nuova rubrica che abbiamo chiamato appunto notizie rinfrescanti, notizie qua che ci accompagnano in questo inizio d'estate, perché
1: periodo caldo.
0: Allora, la prima che voglio darvi, soprattutto per quelli che magari andranno in una casa al paese che non vedono durante tutto l'anno, sai quando vai nel casino che c'hai dei nonni, magari vai a spugliare negli armadi, ti ricordi magari giochi da bambini. Bene, se vi capita di fare questo, cercate di vedere se magari trovate una copia di qualche videogioco degli anni passati. Vi dico questo perché una copia sigillata di Super Mario Bros, bene, sigillata, sigillata, quindi degli anni 90 circa, che io e te penso abbiamo avuto, Francesco, no? Tu ci hai giocato, ma
2: a casa di altri giocavo.
0: Tu la Vigna hai mai giocato alle console?
1: No, devo essere sincera, no.
0: Poca roba. Tanto.
1: Sì.
0: Insomma, questa copia sigillata è stata venduta, pensate un po', è stata battuta all'asta per un valore di 2,5 milioni di euro.
1: Caspita,
0: cioè noi avevamo un tesoro in casa, lo sapevamo.
2: E ieri i meloni a 31.000 euro, oggi a cassette Mario Bros a quanto? A 2,5 milioni.
0: 2,5 milioni, Francesco.
1: C'è un business dietro a tutto.
0: Mentre per chi è appassionato di cavalli però non ha mai saputo cavalcare, tu cavalchi ogni tanto?
1: Sì, ho fatto equitazione, quindi amo i cavalli, perciò
0: Francesco?
2: Bravo. Ma figurati,
0: domande fatte.
1: Ma come nel centro estivo?
0: No, neanche. No, io pure non sono capace. Però quindi io e Francesco potremmo andare a Praga perché lì si svolge il campionato di corsa del cavallo finto.
1: Bella però questa cosa.
0: Cioè praticamente, sai i cavalli quelli là con un'asta che hanno solo la testa, che è una sorta di gioco.
1: Dove cammini tu praticamente?
0: Esatto, cammini tu. Loro si sfidano correndo. Ci sono un sacco di video, andatelo a vederli. E chi arriva primo vince.
1: La corsa cavallo dei cavalli finti. Bello però.
0: 240
2: io ti accompagno a Praga se vai. Andare, ma mi piace Praga.
1: Guarda Francesco,
2: ti vedo correre mentre vado in qualche pub. Ok,
0: allora,
2: perfetto.
0: Poi ci pensiamo. Mentre quest'altra notizia molto interessante che ci rinfresca un po' l'estate che sta arrivando, è stato certificato che la frequenza di 2 Hz, ovvero 2 battiti al secondo, per quanto riguarda le canzoni, è la frequenza preferita anche degli animali.
1: Dai, davvero?
0: Diciamo che è la frequenza per cui gli esseri umani e gli animali vanno in sintesi, in simbiosi. Questo perché hanno spiegato gli scienziati: 2 battiti al secondo è il tempo necessario affinché il cervello recepisca l'informazione sonora, e per quello spesso noi magari elaboriamo in maniera molto più veloce quelle canzoni che hanno questo tipo di
1: bello.
0: Esatto,
1: bello.
0: Siamo simili agli animali, Francesco, alla fine vedi, in tutto
2: siamo animali, bello a tutti gli effetti. Certo,
0: è una bella notizia. Infatti fate sentire anche le canzoni magari di Radio 2 ai vostri animali, perché noi intanto c'è George Smith con What's Done Is Done. Noi ovviamente siamo Estate Amati, Barti Colucci, Lavinia, Mauro Frontera e Francesco Arienzo.

0: 2 in questo martedì 16 di giugno. Stiamo per chiudere, quindi salutiamo tutti quelli che hanno fatto parte di questa trasmissione. Innanzitutto quello che ci sopporta, Peppe Verdella, regia, grazie Peppe. Alla parte
1: ciao,
0: tecnica
1: Peppe.
0: E tutti i ragazzi sono succeduti. Luca, non ricordo il cognome di Luca, perdonatevi, De Ioris, Luca De Ioris. E poi salutiamo la nostra ospite anche oggi, la nostra Lavinia Mauro Frontera.
2: Ciao ragazzi, Frontera. Ma io ci sto prendendo un po' gusto a star qui,
0: Vorresti tornare domani al posto di Francesco Arienzo? Sì, tutta la vita.
1: Ma perché anche di Francesco Arienzo? ma perché uno deve escludere? Io vengo lo stesso, non me
2: però
1: lo
2: a me farebbe
1: lungo.
2: Piacere.
0: Vabbè, vediamo, ne parlerò col direttore al posto di Francesco.
2: Grazie ragazzi.
0: Lasciamo in compagnia il GR2 e poi Caterpillar. Torniamo puntualmente domani, ore 18, sempre Radio 2. Ciao.
1: Ci sarò pure io.

0: soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: 2-2.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
8: Recuperato in un canale nel veneziano il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa brutalmente dal nipote 17enne, l'avrebbe finita con 20 coltellate e poi avrebbe tentato di dare fuoco al corpo. L'addio al nubilato a Mykonos si trasforma in tragedia, una 39enne del Valdarno muore in un incidente d'auto, doveva sposarsi sabato prossimo. Medio Oriente e Ucraina, al centro del G7 in Francia, Trump incontra Zelensky, la Russia deve trattare, il presidente ucraino è molto difficile. Disgelo a stretta di mano fra il presidente americano e la premier Meloni. Siamo sempre stati amici. Giovani e dipendenze, come arginare un fenomeno in aumento, se ne discute a Roma in un convegno. La sua pizza ha conquistato la Germania dove vive e lo ha laureato campione del mondo, ma lui è italianissimo e sogna di aprire una pizzeria. Infine il calcio con i campionati mondiali nelle prossime ore in campo Francia e Argentina. Buonasera da Fabiana Cofini in studio. In apertura il ritrovamento nel canale Loncon nel veneziano del corpo della professoressa Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza dal nipote 17enne, reo confesso.
9: Dentro un sacco, trascinato per 7 chilometri dalla corrente, è stato ritrovato così il corpo della professoressa di italiano, il cui nipote ha confessato l'assassinio. Giovedì sera la donna ha avuto un litigio con il 17enne per questioni patrimoniali inerenti alle loro abitazioni e al terreno che le circonda. Chiara Guerra, dopo il ritiro dei genitori in una casa di riposo, era andata a vivere nel loro appartamento in campagna, a poca distanza dalla casa dove risiede il fratello con la sua famiglia, quindi anche con il figlio 17enne. La lite è esplosa nella legnaia e lì il ragazzo ha coltellato la donna. Poi il trasporto del corpo su una carriola ricoperto da un telo attraverso il paese di San Stino di Livenza. Sembra che un uomo, vedendo il ragazzo in difficoltà, gli abbia anche chiesto se avesse bisogno di aiuto. Questa mattina, dopo 3 giorni di ricerche dei sommozzatori, il ritrovamento del cadavere. Quanto all'arma del delitto, non è stata ancora individuata. Potrebbe essere stata gettata nelle stesse acque dal giovane insieme al cellulare della donna. Anna Maria Caresta, GR2.
8: L'inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico. Arrestate 7 persone per il sabotaggio della linea ferroviaria dell'alta velocità durante le Olimpiadi di Milano Cortina. L'operazione scattata all'alba si riferisce all'uso degli esplosivi che causarono ingenti danni sul tratto Roma-Firenze. 2 attivisti sono finiti ai domiciliari. Dalle indagini è emerso che all'interno della cellula terroristica si discuteva di reclutare nuove leve nelle piazze, in particolare tra i sostenitori delle cause Propal. Tragico incidente stradale a Mykonos in Grecia. Una donna di 39 anni ha perso la vita in uno schianto avvenuto sull'isola dove la donna, residente nel comune di Arezzo, si trovava insieme alle amiche per festeggiare il suo addio al nubilato.
10: Avrebbe dovuto sposarsi sabato in Valdichiana e invece Sara Ceccantini, 39 anni, non farà ritorno a casa. Nella notte tra domenica e lunedì è rimasta vittima di un incidente stradale la cui dinamica è ancora tutta da chiarire. Secondo le prime informazioni che filtrano dalle autorità greche, l'impatto avrebbe coinvolto 2 auto. Quella a bordo di cui si trovava la giovane donna sarebbe stata un'auto a noleggio con conducente. Sara Ceccantini avrebbe riportato gravissime lesioni dall'impatto e sarebbe stata trasportata in un primo momento nello all'ospedale dell'isola, in attesa di essere trasferita in una più grande e attrezzata struttura ospedaliera ad Atene, un'attesa che le sarebbe stata fatale. Nell'impatto sarebbe rimasta ferita anche un'altra amica, ora ricoverata in condizioni critiche. Madre di una bimba piccola, professionista stimata e apprezzata, la descrivono. Aretina da anni lavorava nello stabilimento Prada di Valvigna, ora chiuso per lutto. Viveva a San Giovanni Valdarno insieme al compagno, titolare di un negozio di caccia e pesca che in queste ore attende risposte. Marina Borrometi, GR2.
8: E c'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti milanesi. Si tratta di uno dei dipendenti iscritti al gruppo Ticinese Staff. 5 le perquisizioni che riguardano l'indagato e altri 4 colleghi. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia formalizzata da ATM alla polizia locale di Milano e l'azienda fa sapere proprio adesso che sospende i dipendenti coinvolti. Andiamo all'estero, in Francia è in corso il G7 a Evian, da dove Trump ha confermato che l'accordo Stati Uniti-Iran si farà venerdì a Burgestock in Svizzera, al vertice giornata dedicata anche all'Ucraina con la presenza di Zelensky. Sentiamo l'inviato.
0: I capi di Stato e di Governo dei 7 paesi più industrializzati sono riuniti per la foto di famiglia con i leader dei paesi emergenti, tra questi l'indiano Modi e il brasiliano Lula, quando arriva dalla Svizzera la conferma che l'intesa sulla pace tra Stati Uniti e Iran verrà firmata a Lucerna nella giornata di venerdì. Donald Trump assicura che l'accordo sarà positivo per tutti e non ci saranno pedaggi per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Altro punto importante per l'inquilino della Casa Bianca, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare ed è ormai alle spalle la fase peggiore del negoziato. Altro tema affrontato in queste ore a Evian, l'Ucraina. Zelensky viene accolto con un abbraccio da Emmanuel Macron, che riesce a organizzare un trilaterale con il presidente degli Stati Uniti. Trump si mostra deciso ad aumentare la pressione sul Cremlino per convincere Putin ad aprire un vero negoziato. Mentre un comunicato congiunto del G7 apre alla possibilità di aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per costringere Putin a fermare la guerra. Da Evian, Gavino Moretti, GR2.
8: E appunto ad Evian il presidente Trump ha criticato Israele per le operazioni in Libano. Ho avuto un ottimo rapporto con Netanyahu, ma ora deve essere più responsabile. Non è necessario demolire un palazzo ogni volta che si cerca qualcuno, perché in quei palazzi vivono molte persone e non sono tutti membri di Hezbollah, ha detto il capo della Casa Bianca. Ma Israele non intende ritirarsi dal paese dei cedri. E anche oggi è tornato a bombardare, almeno 2 morti negli attacchi sulla zona di Nabatie. E al G7 bilaterali e scambi di opinione importanti su Medio Oriente e Ucraina per Giorgia Meloni, che torna anche sulle battute scambiate con Donald Trump. Sentiamo la nostra inviata.
2: Siamo sempre stati amici. Giorgia Meloni scherza con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sull'incontro con Donald Trump. Primo faccia a faccia dopo le tensioni degli ultimi mesi, un utile scambio a margine dei lavori, così lo staff della Premier descrive il breve colloquio avvenuto durante la cena di benvenuto. Occasione, si ribadisce, per sottolineare la visione italiana sulla necessaria unità dell'Occidente di fronte alle sfide in corso, a cominciare dall'Ucraina. Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente, la riflessione della Premier. Fondamentale diventa allora la fermezza del G7 di fronte alla Russia, generatori elettrici e mezzi di difesa aerea, il contributo che l'Italia è pronta a fornire. L'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin e, in Medio Oriente, favorire soluzioni diplomatiche giuste e durature anche a Gaza e in Libano. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
8: E ora parliamo di dipendenze, una realtà da non ignorare. Se ne discute a Roma, a Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica. Un incontro fra istituzioni e professionisti del settore sul ruolo della comunicazione nella prevenzione.
4: Accendere i riflettori sul ruolo cruciale dei media nel contrasto e nella prevenzione delle dipendenze. È questo l'obiettivo dichiarato di un confronto multidisciplinare promosso dall'Associazione Giornaliste Italiane, senza tralasciare le nuove forme digitali, ma tornando per un attimo ad occuparsi più da vicino di quelle che derivano dall'uso di droghe. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
7: Poco meno di 40 su 100 adolescenti dichiara di aver assunto sostanza stupefacente almeno una una volta nella propria vita. Sono le cifre di una pandemia. Cogliamo nei media la trattazione di questo dato come di un dato pandemico? Ci sono tanti esempi in positivo che vanno semplicemente raccontati. Non va fatta la lezione, vanno portati dei testimoni.
4: Un tema che comunque resta di salute pubblica. Sara Viola, psichiatra e psicoterapeuta.
11: È vero che noi dobbiamo dare ai nostri figli il senso del limite, ma bisogna che ricomincino a far girare affettività e che smettano di avere paura della relazione con l'altro, perché questa è la loro condanna a morte.
4: Mauro Zanda, GR2.
8: Tutti pazzi in Germania per il pizzaiolo campione del mondo. È l'italiano Lorenzo Parrotta. Ascoltiamo la corrispondente.
12: È una pizza guarnita con crema di patate, tartar di tonno e pinoli, cavolo verza fritto e caviale di limone a portare Lorenzo Parrotta sul tetto del mondo nella categoria contemporanea. A laurearlo campione del mondo è l'associazione Pizzaioli Napoletani, un sogno che il 24enne nato a Mannheim da genitori calabresi coltiva da quando visitò per la prima volta Napoli. Un sogno che ha dovuto fare però i conti con la realtà, i genitori gli hanno suggerito un lavoro sicuro e così Lorenzo è diventato operaio di laboratorio chimico ed entrato nella più importante industria del settore tedesca. Nel tempo libero ha continuato tuttavia a coltivare i suoi progetti grazie a un food truck e ora tutti se lo contendono, pizzerie locali in Germania annunciano la sua presenza al forno, giornali e TV tedeschi gli chiedono i segreti della sua pizza. Una pizza con il bordo altissimo, spiega l'emittente pubblica ARD. Non è, come molti pensano, gommosa o qualcosa del genere, è leggera e croccante. E poi confessa il suo prossimo obiettivo, aprire una pizzeria tutta sua. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
8: Ora la musica si intitola Million Dollar Babe e arriverà il 10 luglio il nuovo album di Anna. L'uscita sarà anticipata venerdì 19 giugno dal singolo White Girl Wasted.
13: Mi sono persa dentro questa festa, ti sono venuta a cercare dopo il terzo mescal.
8: Million Dollar Babe è il racconto di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare l'approvazione degli altri. Nota al grande pubblico per la hit estiva più ascoltata dell'anno scorso, Désolée, Anna ha anche annunciato alcune date estive: a Palermo il 7 agosto, a Monfalcone il 23 agosto, a Catania il 28 agosto e il 13 settembre a Bari.
13: Vedo cadere la neve, vuoi fare il logo ma io sono più loca.
8: E adesso la pagina sportiva, in studio Giorgio Germanò.
14: Ciao Fabiana, buonasera a tutti.
8: Iniziamo con il mondiale di calcio.
14: Sì, ci sono tre partite abbastanza attese. La prima già alle 21, Francia contro Senegal. Entra in scena la Francia, già vincitrice di un mondiale, però viene alla mente quella precedente del 2002. Mondiali di Corea e Giappone, vinse il Senegal nella finale. Poi accennavi all'Argentina, anche qui una squadra campione del mondo, giocherà alle 3 di notte contro l'Algeria. Non dimentichiamo però che alla mezzanotte italiana c'è Iraq-Norvegia.
8: E sul fronte interno c'è il campionato, in queste ore è arrivata l'ufficialità riguardo al nuovo allenatore del Milan.
14: Ruben Amorim, si era parlato molto di lui negli ultimi giorni, adesso il club rossonero ha diffuso un comunicato e il proprietario Gerry Cardinale ha detto: seguivamo Amorim da 2 anni, ricordiamo è stato un giocatore della nazionale, poi in panchina ha allenato il Casapia e il Braga in patria, in Portogallo, lo Sporting di Lisbona, dove ha avuto i risultati che lo hanno portato poi alla Manchester United.
8: Chiudiamo con il tennis. L'austera Wimbledon cede alla leggenda, wild card per le sorelle Williams che giocheranno assieme in doppio.
14: Proprio così, Serena e Venus Williams, rispettivamente 44 e 45 anni, hanno ricevuto la wild card, che però ha avuto anche la finalista del Roland Garros, la polacca Chaliska, meritato quindi questo riconoscimento. Serena e Williams hanno vinto varie volte in singolare a Wimbledon, insomma, e tra l'altro Serena aveva annunciato pochi giorni fa il suo ritorno al Queens, sempre a Londra, il torneo che precede Wimbledon sull'erba, e adesso sta giocando in doppio a Berlino in coppia con la ceca Carolina Muchova.
8: Grazie Giorgio Germanò. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Fabiana Cofini che ha condotto in studio, in regia Alessandro Campanella ed Emanuele Di Cavio. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Radio 2 Caterpillar. Buon ascolto.
15: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per l'83esimo

0: Terzilla!
1: Fossa comune per te e la tua famiglia. A casa Zingara. Troia. Remigrati. La beduina ha parlato. Disinfestazione, altro che remigrazione. Dimmi tu, sta Mao Mao. Scimmia. Remigra con loro, maledetta. Gli piace proprio farsi stuprare. Farete una brutta fine. Sparati. Ti aprono come una mela. Sappiamo dove vivete.
2: Nell'aula di Montecitorio la deputata Widad Baccalì ha letto alcuni dei 13.700 commenti ricevuti sui suoi account social dopo la sua partecipazione alla manifestazione di sabato contro la remigrazione. È intervenuta poi l'onorevole Ravetto, di tutt'altro colore politico, di Futuro Nazionale, leggendo alcuni degli insulti che lei stessa ha ricevuto sui social: cocainomane, zoccola, muori, tua figlia si deve vergognare. Un pensiero viene, caro Cirri, mentre vettiamo i social ai minorenni, pensare come li utilizziamo noi adulti i social.
3: È
2: forse sarebbe utile.
3: Buonasera Zambotti, io la porto al Parlamento Europeo a Strasburgo, lei ci ha portati col pulmino tante volte, dove è stato festeggiato, ma in maniera provocatoria, il compleanno per gli 80 anni di Donald Trump. Senta la deputata di Podemos, la Irene Montero.
4: ¿Qué celebra usted, señora Calas? ¿Celebra el cumpleaños de Donald Trump? Entonces, vamos a cantarle. Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide.
3: E finisce così, secca, perché è il senso dello spettacolo e rimangono molte interrogative. Invece Zambotti, le dico una cosa che mi ha colpito: c'è stato un grande cambiamento agli Uffizi, adesso la Venere di Botticelli, la Primavera di Botticelli non hanno più niente in mezzo e si guardano negli occhi. Io credo che sia succederà lo stesso a noi a Vicenza, mentre porteremo
2: con gli ascoltatori e le ascoltatrici, sì, ci guarderemo negli occhi.
3: Lei preferisce più Venere, primavera, autunno, inverno, che stagione? Come
2: si pizza,
3: sente?
2: Una pizza. Senta, ci stavo guardando il sito del Burgenstock Resort Lake, il grande resort dove questo venerdì auspicabilmente verrà firmato in digitale a Lucerna il grande accordo tra Iran e Stati Uniti. C'è una spa, c'è il lago, c'è tutto, insomma, famolo, no?
3: Facciamolo, andiamo a Vicenza.

0: 8 minuti alle 20, Caterpillar, ultime puntate di Caterpillar. Allora è deliziosa Dolce Zambotti, bisogna salutare gli amici e farci raccontare gli ultimi eventi di quest'anno radiofonico. Lei ci ha raccontato una storia veramente molto molto complicata, ma è la sua specialità, perché sta a Gerusalemme Est, perché è di Varese, e già questa è una complicazione, perché è una musicista, perché ha un marito israeliano che però è un arabo cristiano, e poi c'è un suocero, insomma. Lucia D'Anna, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
2: Buonasera Lucia. Mentre al G7 si discute di una possibile pace, che sensazione avete lì da Gerusalemme su questo accordo che forse arriva, forse chissà?
1: Ma allora, noi abbiamo dato per scontato che ci sia la pace, al momento, se penso per sfinimento. Unica cosa è che, cioè, fino a domenica sera scorsa, cioè l'ultima domenica che c'è stata, sembrava che dovessero bombardare di nuovo. Speriamo, non sappiamo più cosa dire, perché ogni settimana adesso c'è lo spavento del bombardamento sì, bombardamento no. Speriamo sia vero, ecco.
0: Ti sentiamo, Lucia, ci permettiamo di fare delle psicologie, ti sentiamo un po' preoccupata, un pochino melanconica, e non sappiamo cosa dire. Allora ti chiediamo di tuo figlio Nadir, che ha 7 anni e fa il campo estivo a Gerusalemme Est.
1: Sì, domani inizia il campo estivo, perché hanno fatto oggi la festa dell'asilo, che è stata chiaramente ritardata sempre per colpa della guerra, e domani inizia il campo estivo tutto felice. Anche noi siamo un po' in alto mare, tra esami eccetera, tutto chiaramente ritardato, ma no, più che altro è che qui ormai credere a queste cose è difficile, perché dicono che sono arrivati al punto giusto, stanno firmano digitalmente così, però poi ci sono sempre sorprese.
0: Poi c'è lo speed che non ti funziona, perché non
2: in
0: hai
2: quel momento lì, quel
0: esatto,
2: momento lì è
0: io
2: sempre
0: so
2: così,
0: sia il TID, sì. E non ho aggiornato la password e poi salta.
2: Dovrebbe il mio Namiri al Lucia Dani, in effetti voi avete anche la complicazione, insomma, di essere in Israele, dove il premier israeliano sembra andare verso tutta un'altra direzione, non condividere, abbiamo visto la conferenza stampa di ieri, non condividere questa pace futura, ma tutto questo non impatta sul centro estivo e sui saggi di fine anno, che comunque resistono a qualunque guerra. Tu li hai già fatti, Lucia, ricordiamo, sei un'insegnante di violoncello, e quindi sei tu un po' la creatrice, la madrina di questi saggi di fine d'anno. Ci sono già stati?
1: No, purtroppo no, infatti siamo alle strette, perché i bambini non ce la fanno più, noi insegnanti secondo me ancora meno, i genitori stanno sbalvolando così, perché adesso che c'è un minimo di pace tutti vogliono scappare e viaggiare in qualche maniera, e quindi la situazione è delirante.
2: E invece devi aspettare il saggio anche a Gerusalemme, ti tocca il saggio.
0: Lucia, fatti chiedere, sai che siamo curiosi, rispettosamente, quel vecchio leone arabo israeliano di tuo suocero, come se la sta passando? È ancora in California?
1: Sì, domani mattina riappare, però domani mattina atterra qua, quindi ritorna a fare un po' il nonno e magari appunto ci aiuta.
0: Magari, quel magari era avvenato da una certa polemica.
2: Ci sono più i nonni di una volta, vabbè, giustamente.
0: Lucia, dove ti pensiamo in questi nei prossimi mesi, se ci permetti?
1: Allora, no, poi andremo anche noi in America a un certo punto a luglio, quindi pensateci in America, e poi invece un pochino in Italia, se riusciamo a venire ad agosto, e quindi sì, girovaghiamo un po' e poi da settembre torniamo qui, però avrò dei concerti a Milano a settembre in conservatorio, quindi ci vediamo.
0: Veniamo, non siamo mai andati, perché la Zambo dice sempre il conservatorio è noioso, mi addormento, ma se ci sei tu veniamo.
2: Nel caso mi sveglia, Cire, che ci vuole una gomitata.
1: No, esatto.
2: Grazie,
1: no,
2: Lucia.
1: Un programma interessante.
2: Un programma interessante, ci contiamo assolutamente. Grazie davvero per questo anno, altro anno radiofonico insieme, non proprio semplice per te a Gerusalemme Est.
0: No, se abbiamo fatto un programma interessante, molto in merito tuo, Lucia. Saluta Nadir, saluta il suocero, saluta tuo marito, saluta la suocera e i suoi tiramisù spettacolari. Grazie.
1: Un abbraccio a tutti, buona estate.
2: Arrivederci, arrivederci. Salutiamo Lucia Danna e con lei quindi tutti i corrispondenti, che i ritornanti, perché questo è il periodo in cui il corrispondente torna, e che ci hanno raccontato il resto del mondo qui a Caterpillar.
0: Esatto, forse per noi saremmo rimasti qua a Milano in uno studio chiuso con la pubblicità.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: 2-2 Quando ci fa segnare

0: Radio 2 è di Brickell. Intanto Ursula von der Leyen è al G7, anche lei ha appena detto dobbiamo collaborare sulle materie critiche, non criniche,
1: che non sono quelle su cui non hai studiato e domani c'è la matura.
0: Dobbiamo collaborare anche su quelle. E ha lasciato Bruxelles, ma lì ha lasciato il suo uomo di fiducia, che andiamo a disturbare per l'ultima rubrica Europa accessibile. Lui scrive per Europa Today e Alfonso Bianchi, introdotto dalla sua sigla.

0: l'Europa, l'Europa, l'abbiamo raccontato, ne abbiamo raccontato il Parlamento andando in pulmino elettrico, l'autista Samir, ciao Samir, e poi la Commissione, il potere vero, il governo dell'Europa a un uomo spietato, già annunciato, Alfonso Bianchi. Alfonso, buonasera.
1: Buonasera a voi.
2: Buonasera, buonasera Alfonso, una summer edition, questa Europa accessibile, un po' di notizie che riguardano l'estate che comincia.
1: Sì, ci sono delle buone notizie per chi vuole viaggiare, diciamo, dopo quasi 20 anni di negoziati

0: Bruxelles stava cercando di aggiornare, gli Stati membri e il Parlamento non si mettevano d'accordo, adesso finalmente si sono messi d'accordo, ci sarà più chiarezza sui diritti dei passeggeri, con alcuni cambiamenti che diciamo saranno molto semplici e ben accetti da tutti, perché riguardano come noi compriamo i biglietti aerei. La prima regola, che però dovrà essere spiegata meglio perché può portare a confusione, è che i biglietti adesso dovranno comprendere sempre il bagaglio a mano. Abbiamo imparato con alcune compagnie, per cui la Ryanair è il principale, che adesso vendeva i biglietti con lo zainetto, mettendo ovviamente un prezzo più basso. Adesso questo non sarà più possibile. Quando si compra e si cerca un volo, il prezzo dovrà comprendere già il bagaglio a mano. Però che cosa potrà succedere? La compagnia lo potrà togliere, quindi di fatto è soltanto una piccola modifica. La compagnia ha comunque diritto a chiedere al passeggero di andare solo con lo zaino, però il primo prezzo che mostrerà sarà quello completo. Questo perché? Perché nei siti che fanno comparazioni tra i vari voli, spesso alcune compagnie risultavano con dei voli molto molto più economici, in realtà perché non offrivano gli stessi servizi, molti dei servizi sono fatti uno dopo l'altro. Un'altra cosa.
1: Ma quindi Bianchi, possiamo interrompere, cioè la smetteremo di mettere i calzini e le mutande dentro il copricuscino per il collo, cioè Ursula dice no, potete metterli nello zaino e portarveli come bagagli a mano.
0: No, in realtà no, non cambia molto, è una cosa abbastanza tecnica, cioè adesso tu il prezzo base di alcune compagnie low cost è soltanto con lo zaino, devi mettere il calzino in tasca, un altro devi mettere nascosto da qualche altra parte, è così, e paghi di meno. Se vuoi anche il bagaglio a mano, quindi la valigia, ma quella piccola, bisogna pagare una differenza. Adesso che cosa succede? Quando cercheremo il volo, il prezzo sarà già con il comprensivo del bagaglio a mano, quindi della valigia più piccola, però la compagnia dopo potrà offrirti un piccolo sconto. Se tu non te la porti, la compagnia ti fa uno sconto, ti toglie 10, 20, 30 euro, quello che sia, e tu puoi andare sempre con lo zainetto con il famoso calzino nella tasca.
2: Assolutamente, assolutamente. 20 grammi di bagaglio a mano, certo.
1: Poi, altre novità.
0: Sì, un'altra novità, c'era stata una battaglia per fare sì che quando si comprano dei biglietti insieme, noi spesso compriamo biglietti per tutta la famiglia, spesso le compagnie ci danno i posti a sedere tutti vicini, questo non c'è più per molte compagnie, anzi solitamente loro mettono appositamente i posti in posti distanti in modo tale che bisogna comprare il posto. Questo sarà ancora possibile farlo, ma non per i minori di 14 anni. Spesso accadeva che anche i bambini venivano fatti sedere lontano dalle proprie madri, dai propri
1: i genitori
0: padri.
1: Erano
0: adesso
1: contenti, certo.
2: Quello piangeva per tutto il volo,
1: non è mio, non è mio,
2: se non succiamo uno di Cipro a fare i soldi.
1: E arriva Cipro, salutiamo l'ingresso di Cipro, prego.
0: Sì, tra l'altro tutto questo mediato da Cipro, perché Cipro è ancora ha ancora la presidenza del Consiglio dell'UE, quindi grazie alla mediazione di Cipro dopo 20 anni c'è stato questo accordo. Altre regole riguardano le compensazioni, i biglietti si potranno di nuovo stampare, ovviamente è una cosa che adesso alcune compagnie, tra cui anche la Ryanair, aveva vietato, bisogna sempre scaricare la loro app per sull'aereo, questo non sarà più possibile. Se una persona vorrà stampare il proprio biglietto lo potrà fare tranquillamente. Poi c'è il capitolo delle compensazioni, cioè i biglietti, quando ci sta un volo che viene annullato, solitamente noi riceviamo un rimborso, o ci cambiano il volo o riceviamo il rimborso, però abbiamo diritto anche a una compensazione, questo non tutti lo sanno. Se il ritardo è di più di 3 ore o il volo è cancellato all'ultimo secondo per una ragione che non è impossibile da bloccare, in quel caso abbiamo diritto a una compensazione che può essere da 250 euro fino a 600 euro, perché magari abbiamo noi già preso un albergo, abbiamo preso una macchina, un qualcosa, che non potendo arrivare a destinazione abbiamo perso dei soldi, la compagnia ce li deve restituire. Questo continueranno ad esserci così, sono solo state chiarite meglio le cause di forza maggiore, perché spesso succede come adesso c'è stata la guerra in Iran, alcuni voli non sono potuti partire, la compagnia in quel caso non ha dato le compensazioni perché la colpa non era sua, però
2: è di Trump, lo diciamo per fare chiarezza.
1: Già non è di Cipro, è già qualcosa. Bianchi, abbiamo tempo per un'ultima notizia, che è la sua ultima notizia di questa rubrica, la scelga dal cuore, ci dica quello che vuole.
0: No, vabbè, molto importante in questo caso l'inizio dei negoziati di adesione dell'Ucraina. L'Ucraina si avvicina all'Europa, anche se non entrerà molto presto. In realtà l'Ucraina sta facendo un cammino molto veloce. La domanda di adesione fu fatta nel 28 febbraio del 2022, ricordiamolo, pochi giorni dopo l'invasione russa. A giugno già ottenne lo status di candidato. Ci sono voluti però 4 anni perché iniziassero i negoziati veri e propri. Che cosa sono i negoziati? Noi abbiamo un sacco di direttive e di regolamenti che abbiamo tutti nei nostri regolamenti, nelle nostre costituzioni. Quando un nuovo paese vuole entrare nell'Unione Europea, ovviamente ha tutta una serie di compiti da fare a casa, quindi dovrà accettare tutte le nostre regole sull'ambiente, sulla giustizia sociale.

0: sui diritti dei lavoratori, sui diritti individuali. L'Ucraina sta iniziando adesso in questo momento questo percorso, ora piano piano comincerà ad approvare tutte le nostre direttive, tutti i nostri regolamenti. Se lo farà un giorno, fra diversi anni, non si sa quanti, però insomma solitamente ci vogliono anni prima che si possa diventare membri. Sì, l'Ucraina potrà diventare a tutti gli effetti uno Stato membro dell'Unione Europea.
1: Alfonso Bianchi, noi la ringraziamo molto e ci permettiamo di immaginarla in questi mesi in costume da bagno nell'ufficio stampa del Parlamento Europeo.
2: Perché in costume da bagno? Perché
1: è estate, sta in costume da bagno, non c'è nessuno e fa il bagno nella piscina dell'ufficio stampa.
2: Leggeremo Europa Today quando ci mancherà. Grazie di tutto ad Alfonso Bianchi, grazie.
0: Grazie a voi. Grazie
2: arrivederci,
0: a voi.
2: Arrivederci. Sono le 20:10 all'Europa, dedichiamo. Ippi, yayo, però anche no. JAX.

0: domani l'altro, se, siccome i popoli hanno sempre emigrato, anche noi ci muoviamo, Zambotti non mezza giù dure, andiamo a Vicenza, perché giovedì inizia insieme al Lumen Festival il Caterra d'Uno e per la prima volta siamo in una zona molto urbana, siamo in un bel parco verde e il caldo non ci fa paura, e iniziamo facendo una cosa a cui teniamo molto, una bella cosa, andiamo a portare una pizza a quelli che lavorano al pronto soccorso. Adesso c'è già il dibattito, con queste temperature forse è meglio l'anguria, ma questo lo facciamo. E poi stiamo molti giorni a Vicenza e poi in un luogo bellissimo di Vicenza, il Teatro Olimpico. Domenica facciamo l'atto ultimo, il gran finale di Caterpillar e del Caterra d'Uno. L'abbiamo chiamato Tutto Scorre, c'è un uomo, si chiama Mirko Artuso, ha detto faccio io la regia, ma in realtà fa il badante, e ci saranno molti amici e c'è la banda Osiris e c'è Alessandro Bergonzoni e c'è Marco Paolini, è al telefono con noi. Paolini, buonasera.
1: Buonasera Ciri, però non so se vengo io.
2: No!
1: Perché, scusi, ma a Vicenza io mi ero già preparato il telo, l'ombrellone, il lettino, il costume. Io pensavo di sdraiarmi ai Caterraduni sulla spiaggia.
2: In effetti, in effetti
0: Marco, cioè... Paolini è stato a qualche Caterraduno, ma a Vicenza c'è il mare. Paolini è Vicenza.
1: Ah, ecco, allora ho fatto bene a fare la sacca.
0: Assolutamente. Senta, poi, assolutamente.
1: Se non ho capito male, siamo al Teatro Olimpico?
2: Siamo al Teatro Olimpico con uno spettacolo, grazie alla vostra generosità, Marco Paolini, e gli altri artisti che venite, bisogna dirlo,
1: guardi,
2: gratuitamente
1: io
2: per Caterpillar.
1: Io ci tenevo moltissimo a esibirmi all'Olimpico, per l'occasione sarò in calzamaglia e cercherò di danzare come bolle.
2: Non vediamo l'ora, Carlo Macri potrebbe seguirti, come sai, in tutto questo.
1: Oppure potrei cantare come Bocelli, oppure che so. Ah sì, ho sentito questa bella canzone di Cowboy, potrei esibirmi con il lasso per inseguire i famosi tori di Vicenza.
0: Certo,
2: tutto è possibile, sì.
0: E invece Marco Paolini, oltre a ringraziarti per la generosità, aiutaci a capire...
1: Ma perché non mi pagate?
0: No,
2: sembra
0: no.
2: Di no.
0: Sembra di no. C'è un biglietto.
1: Allora, pubblicamente devo dire ma no, noblesse oblige. Poi in privato ci sentiamo.
0: In privato facciamo i conti e saranno... È stata un'idea di Mirko Artuso.
1: Ma 1.000 lire almeno, voglio dire, le solite 1.000 lire...
0: Qualcosa arriverà. No, però ci ha fatto piacere chiamare tutto questo Tutto Scorre, perché Tutto Scorre, perché la riflessione sull'acqua, tu la stai facendo, l'hai fatta un pezzetto, l'abbiamo fatta insieme, e qualcosa scorrerà anche al Teatro Olimpico. Sono stato abbastanza confuso.
1: Retrone e Bacchiglione.
0: Retrone sono i due fiumi di Vicenza,
1: due,
0: e Retrone perché è infido perché a volte va all'indietro.
2: Infatti.
0: È una merda il Retrone.
1: Il Retrone, mio caro, se non avesse avuto tutte le sue golene occupate da... prosperose aree industriali, non farebbe quello che fa adesso, però adesso effettivamente a volte è restio, è come un mulo, arriva alla confluenza del Bacchiglione e cambia idea, dice no, io torno indietro, lì non mi metto.
2: Paolini, tu racconti l'acqua, la studiate, fai dei progetti ormai da anni, che cosa, adesso abbiamo ovviamente 3 minuti, ma in che cosa l'acqua è un po' diciamo grande metafora delle macerie, come le chiama Cirri, del capitalismo, ecco.
1: Ecco, guardi, io di queste cose non me ne intendo, io ho studiato l'acqua perché adesso sono un idraulico di pronto intervento.
2: Ecco,
1: quindi se voi avete problemi idraulici, generali, ambientali, ecologici, mi chiamate e io vengo, sono un giro con la mia valigetta da idraulico e posso anche all'occorrenza dire due belle parole, ma mi faccio pagare come un idraulico, questo
2: con fattura però.
1: Beh,
2: vediamo.
1: In generale la facciamo. Cosa volete che vi racconti io in 3 minuti? Non siamo seri.
0: Forse Marco Paglia, scusa l'interruzione, questo accenno sul Retrone, sul fiume di Vicenza, che è stato molto molto venetizzato, molto infrastrutturato, e ogni tanto la prende male, forse questo ci serve a riflettere su qualcosa.
1: Certo, Ciri, magari ci penso e rifletto su qualcosa. Per il momento io sto cercando di capire perché noi non sappiamo nemmeno il nome del fiume che ci scorre accanto a casa, e per conto mio non è che parlo da sapiente, ho fatto uno sforzo anch'io a guardare un po' più in basso oltre il ciglio della strada, e ho cominciato a fare addirittura non l'ho scritto io, ma abbiamo fatto un idrosillabo sul palco del, ecco che cosa faccio io sul palco, recito il nome dei 7000 fiumi italiani, per la fine del secolo abbiamo finito.
0: Bellissimo, bellissimo.
2: Sono 7000, davvero? Sono circa 7000. Sono
1: di più. 7000. Sono di più. 7000 nomi, più di 7000 nomi.
2: Che
1: ma non sono pubblicati da nessuna parte. Sono una stima fatta tra gli elenchi dell'ISPRA e quello che abbiamo raccolto. Perché sapete cosa succede? Il Bacchiglione si chiama Bacchiglione, ma solo da un certo punto in poi del suo corso, perché cambia nome almeno due volte, e non è l'unico fiume che cambia nome lungo il suo percorso, e dunque si chiama Gua in un'altra parte del suo corso. Gua come guai a voi. E poi voglio dire, io non sono uno specialista dei fiumi vicentini, guardate che Vicenza è un mondo a sé, io ci vengo volentieri perché imparo sempre qualcosa, ma mi piace raccontare storie che partono da chi sta intorno alle rive, quindi in fondo sto sempre parlando di noi, sto parlando di storia, anche se apparentemente insegno geografia.
2: Grazie Marco Paolini.
0: Siamo seduti su una riva molto bella, il Teatro Olimpico, e vediamo che tutto scorre grazie alla generosità di Marco Paolini.
2: Che scopre adesso.
1: Arrivederci.
2: Ci vediamo.
1: È una minaccia.
2: Esatto. A domenica. Intanto arriva Leon Thomas.
0: Andate a comprare il biglietto su lumenfestival.com, e c'è scritto tutto scorre, e lì cacciate la 20 euro e Paolini vede poco di quello.
2: E incontrerete Alessandro Gonzoni, la Band Osiris, Caterpillar, è un gran finale, lo trovate sul sito del lumenfestival.com, ci sono pochi posti, affrettati.

0: toscano. Siamo Caterpillar e domani l'altro appunto andiamo a Vicenza, c'è il Caterraduno, stiamo mettendo appunto gli ultimi dettagli, siamo angosciati dalla domanda cosa diavolo ci stiamo dimenticando, e poi ci viene in mente e poi ce lo dimentichiamo, ma dovrebbe essere tutto abbastanza sotto controllo.
1: Esattamente, vi raccontavamo grazie alla presenza di Marco Paolini dell'atto finale del Caterraduno. Questo è un grande regalo che ci fa il Comune di Vicenza, che ci fa il Lumen Festival. Entriamo dentro il Teatro Olimpico. Teatro palladiano, viene spesso citato anche qualcuno ci faceva vedere alcune scenografie utilizzate dall'Academy per la cerimonia degli Oscar, in cui veniva riprodotto anche il grande teatro palladiano. È un teatro del Cinquecento rimasto veramente così intatto, e lì saremo a festeggiare la fine di questo Caterraduno, di questa stagione radiofonica. Perché c'è un biglietto? Perché il teatro ha dei costi e quindi bisogna coprire i costi di chi dei vigili che saranno lì a tenerlo aperto per noi, e perché andiamo a sostenere anche con questo biglietto libero Don Luigi Ciotti, che sarà presente sabato.
0: E poi c'è un po' di preoccupazione per il caldo, sta arrivando un'ondata di caldo e noi siamo molto contenti perché siamo in un parco urbano che è molto molto ombreggiato, e forse ce la facciamo, Zambotti, e forse ce
1: e
0: la
1: ci
0: facciamo.
1: Ci saranno comunque, se no, i cappellini che porterà libera, ci sarà il gadget di quest'anno, gadget, parola orribile, ma la diciamo, del Caterraduno, che sarà un ventaglio per tenersi vivi fondamentalmente.
0: Esatto, c'è sempre la possibilità di andare a buttarsi nel retrone o nel bacchiglione.
1: Se non ha cambiato strada
0: se
1: in
0: non
1: quel
0: ha
1: momento.
0: Cambiato
1: sì,
0: strada, sì. Giustamente avevamo sopposto molto caldo, e quindi per andare a consegnare la pizza agli operatori del pronto soccorso, un gesto politico umano all'inizio del Caterraduno, astutamente non abbiamo fatto il corteo che alle 4:30 attraversa la città
1: per non arrivarci dovendo morti, essere ricoverati morti, al pronto
0: morti.
1: Soccorso,
0: per cui il pronto soccorso ti trattano bene, ti ricoverano, sì. Ti dicono sei un imbecille, sei venuto
1: esatto.
0: A piedi facendo un corteo sotto Solleone. Ci troviamo in un altro parco, il parco Querini, alle Serre Querini, che è un bellissimo bar gestito da una cooperativa sociale. Lì ci scambiamo delle riflessioni sulla questione pronto soccorso, che secondo noi è la questione della democrazia, e poi portiamo la pizza e poi forse decidiamo che passiamo all'anguria ghiacciata da portare,
1: forse sì. tagliata ovviamente, e tutto il programma del Caterraduno lo trovate sui social di Caterpillar, sulla pagina Facebook, ma lo trovate anche sul sito del lumenfestival.com, che è il festival musicale con cui di fatto abbiamo stretto questa grande alleanza e che ci ospita.
0: Dobbiamo,
1: e lì,
0: secondo lei, portare un regalino per il Lumen Festival? Facciamo finta.
1: Abbiamo le magliette di Libera disegnate da Alessandro Baronciani.
0: Gliele vendiamo,
1: che piaceranno sicuramente, ma soprattutto davvero ci teniamo ad avervi con noi nell'ultimo atto finale alle 17 al Teatro Olimpico, con Alessandro Bergonzoni, Banda Osiris, Marco Paolini, forse Frankie Energy che arriva. Ci sono solo qualche centinaio di posti perché il teatro è piccolo. Andate sul sito del lumenfestival.com e trovate lì il link per i biglietti.
0: E adesso arriva un break e sembra, è da confermare, ve ne daremo conferma, perché adesso arriva anche il meteo e forse siamo riusciti una trattativa. Francesca Dal Cero, la nostra regista, ha minacciato di farsi fuori forse durante le due puntate da Vicenza per il Caterraduno. Non c'è il meteo.
1: Anche perché farà caldo, appunto.
0: No, forse, c'è poco forse, da forse esiste
1: aggiungere.
0: Dio, forse c'è una giustizia divina.
1: Esageriamo.
0: Adesso arriva il break,
1: esatto.
0: Poi il meteo, e se ce la facciamo torniamo.

0: Let's go! Da Mediaworld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
1: 2-2. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 2-2. Quando ci fa sentire.

0: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore, a distanza di tempo ci chiediamo: ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
1: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Questa sera alle 21:20, Rai 2. Meteoradio.
2: In serata il cielo torna sgombro da nubi su gran parte del territorio, eccetto che per deboli rovesci ancora possibili sulle Alpi centro-orientali. Domani, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose, punte di 33-35 gradi sulla pianura padana, vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e con temporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani, e mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Se la lleva para Verón, si Ramos está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: 7:31 minuti Caterpillar, Rai Radio 2, non possono mancare i libri anche al Caterradune, quindi avremo Barbara Schiavulli, avremo Vittoria Karam, sono due saggi di due giornaliste, una inviata di guerra e l'altra assistente europarlamentare e giornalista sui temi della cittadinanza, ma noi di fatto abbiamo una persona che ci ha insegnato a leggere, tutti hanno, perché è facile mettere una lettera dopo l'altra, ma emozionarsi, capire, soprattutto discutere insieme dei libri è un'arte che ci ha insegnato Simonetta Bitasi, che al telefono con noi, lei è la donna che coordina il gruppo di lettura di Caterpillar Ovunque Leggi insieme a Roberta Galimberti. Bentornata Simonetta in onda.
1: Grazie, buona,
0: ciao.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
2: Simonetta, ciao. Noi volevamo portarti in qualche modo a Vicenza a fare insieme il bagno nel Retrone o nel Bacchiglione, tu hai degli altri impegni e hai detto non ce la faccio. Però hai detto vi do lo stesso i compiti per le vacanze.
0: Giustamente.
1: E che compiti? Vabbè, tanto
2: cominciamo
1: visto che
2: da questo.
1: Un po' di tempo.
2: Cominciamo, esatto, da questo.
1: Visto che passerà un po' di tempo, ho pensato di dare un romanzo quasi 800 pagine.
0: 800
1: che però,
0: pagine?
1: Per, sì, che però quando le hai finite ne leggeresti altrettante.
0: Ah!
1: Assicuro, davvero, ve lo assicuro. E, il libro si chiama La solitudine di Sonia e Fanny, di Kiran Desai, pubblicato da Delphi, tradotto da Giuseppina Oneto. Ed è una specie di, non è un libro mondo, è un libro universo, sul rapporto tra Oriente e Occidente, due giovani protagonisti, tra l'India e gli Stati Uniti, c'è un capitolo anche ambientato a Venezia, quindi ci porta, la scrittrice ci porta davvero in giro per il mondo, ed è un libro straordinario. E quindi estate con il libro di Kiran Desai per il gruppo di Caterpillar.
2: Esatto, dato. Quando è convocato il prossimo gruppo di Ovunque Leggi, Simonetta?
1: Il primo ottobre alle 21 online.
2: Quindi converrebbe 800 pagine, non cominciare il 28 29 settembre, converrebbe cominciare.
1: Sì, no.
0: Simonetta, perché la lettura estiva, diciamo, apre tutto un capitolo. Tu ci hai consigliato libri ormai da anni per ogni incontro mensile di tutte le stagioni del gruppo di lettura, ma il libro estivo come lo scegli? Da cosa ti fai guidare?
1: Allora, di solito è un libro articolato e lungo perché magari ci sono più ore a disposizione di lettura di seguito, anche se in realtà per questo di Kiran Desai non è neanche tanto necessario, nel senso che la struttura è articolata, però i personaggi sono sempre Sonia, Fanny e le loro relative famiglie, per cui si riesce anche a lasciarlo e poi riprenderlo così. Però diciamo che secondo me una lettura estiva è una lettura immersiva, che anche quando tu non stai leggendo ci sei dentro in quel libro.
2: Io segnalo, ecco, che Simonetta Bitasi, fra le tante cose che fai, è anche una bravissima subacquea, quindi quando dice lettura immersiva. Invece Simonetta, permetteci di notare, perché tu ci hai guidato in molti libri da leggere, poi li abbiamo discussi, ci sono sempre 50-60 persone ed è veramente un esercizio anche quello di bellezza e di democrazia. Tu ci hai sempre guidato attraverso case editrici meno conosciute. Adesso mi spari la Delfoni, cos'è successo?
1: Perché è chiaro che io ho sempre un occhio di riguardo per le edizioni indipendenti, perché magari ha meno possibilità di farsi conoscere da lettrici e lettori, però quando un bel libro è pubblicato, comunque Delphi è ancora un editore indipendente, quello prima era anche un libro Mondadori, infatti mi hanno detto come un libro Mondadori, poi la stessa Roberta, la mia socia, appunto la vostra redattrice, la mia socia al gruppo editore, mi ha detto Simonetta, il libro più bello che abbiamo letto, che è quello di Galfai e Jacaranda, e quello era un libro Mondadori.
2: Ma a noi tocca dire che Roberto Calasso è morto dicendo niente, l'abitudine non ha mai messo una Delphi in Ovunque Leggi, però da lassù Calasso ci guarda e saprà apprezzare scelta.
0: Simonetta, esatto, tu sei grande lettrice, immaginiamo che tu stia lavorando per il prossimo Festival Letteratura di Mantova, e davvero grazie di cuore per questo, per aver preso un gruppo di reietti come noi e averli reso gente che sa parlare di libro.
1: È un gruppo bellissimo, ci possiamo vedere appunto a settembre Festival Letteratura dal 9 al 13, vi do una piccola anticipazione, ci sarà un ospite di nome Cirri.
2: Vengo.
0: Ma veramente sei riuscito ad avere Cirri?
2: Mi sono fatto desiderare.
1: Lo fa, ma
0: poi Simonetta Bitasi ha i suoi strumenti. Grazie di cuore, Simonetta.
1: Bene,
0: buona estate,
1: grazie
0: mille. Grazie.
2: Buone letture. Adesso arriva.
0: Ridiamo il nome del titolo. Il titolo è esattamente La solitudine di Sonia e Sanni, Kiran Desai per Adele. Questo è il libro consigliato da Simonetta Bitasi.
2: Lo prendo in biblioteca, lo fotocopio in ufficio, 800 pagine.
0: Ecco cosa stava facendo.
2: Arriva la Bea.
0: Eccola qua.

0: Io Zambotti ero giovane, però qualcosa mi ricordo, grosso modo c'erano i mondiali di calcio e c'era l'Italia che giocava, lei sembra strano, però succedeva. E allora niente, si guardava le partite, c'era un sentimento collettivo a quelli a cui il calcio non interessava moltissimo, come però respiravi questa atmosfera, se lo ricorda lei?
1: Me lo ricordo, ero bambina, sì, ma adesso riusciamo ad appassionarci anche a questi mondiali per seguire tutti gli intrecci coloniali e postcoloniali.
0: Cioè, viviamo dei sentimenti degli altri.
1: Beh, io lo faccio spesso, devo dire, sì. Sono quasi le 21 e tra pochi minuti scenderà in campo la Francia contro il Senegal. C'è una storia centenaria di colonialismo e postcolonialismo in questa partita, atleti che sono nati in un paese si sono formati nell'altra, atleti che hanno scelto di giocare in Senegal per quanto siano cresciuti in Francia, insomma, noi abbiamo il nostro senegalese di riferimento, ormai più veneto di noi, perché è Mustapha, detto Tafa, lui vive a Treviso, avevamo seguito il suo progetto meraviglioso, Treviso Andar, portare due carri funebri da Treviso fino a Saint-Louis in Senegal. Mustapha, bentornato.
2: Buongiorno, Mustapha.
0: Massimo,
2: come state?
0: Noi bene, Mustapha, facci fare un po' le sanguisughe. A 20 minuti dall'inizio di una partita dei mondiali, la tua nazionale gioca ai mondiali. Ci aiuti a ricordare che cosa si prova, emozione, si prepara le cose da mangiare, come si sta?
2: Guarda, ho preparato dei filetti ma non riesco neanche a mangiarli.
0: L'emozione.
2: Ho un blocco nello stomaco perché quando si parla di Francia contro Senegal, se c'è qualcosa che accomuna gli italiani con i senegalesi è che contro la Francia vogliono sempre vincere.
1: Certo, ecco. In questo caso poi la partita si svolgerà a New York, in uno stadio di New York, ma davvero Mustapha, le storie intrecciate non solo tra questi due paesi ovviamente, ma proprio dei singoli giocatori tengono insieme la Francia e il Senegal.
2: Questo assolutamente vero, perché purtroppo anche ci sono dei giocatori che hanno rischiato di giocare per la Francia ma si sono rifiutati e hanno scelto il Senegal, quindi è importantissimo per loro oggi giocare contro la nazione che loro hanno rifiutato perché si sentivano più senegalesi.
1: Questi leggiamo per esempio Edouard Mendy, nato in Francia, in Normandia, sì, ma da madre senegalese e da padre originario della Guinea-Bissau, che ha scelto di giocare per il Senegal poi.
2: Per il Senegal, perché Edouard Mendy è un giocatore che ha sempre detto, fin da bambino, aveva sempre detto che il suo obiettivo era di giocare per il Senegal. E poi la Guinea non gli interessava tanto perché il Senegal nel ranking FIFA era più alto e lui voleva giocare un mondiale. Infatti oggi è un sogno che si è avverato. Quindi siamo emozionatissimi, però speriamo di ripetere quello che abbiamo fatto nel 2022.
0: Vogliamo ricordare cosa è successo nel 22 per tirarci su di morale?
2: Sì, nel 2022, tra l'altro questo me lo ricordo sempre perché c'è stato una partita che il Senegal e la Francia non boxano sullo stesso ring. Fatalità, quella partita al 46esimo minuto, il Senegal fa un attacco veramente che nessuno pensava che fosse, si sarebbe concluso con un gol, e Pabuba Diop ha fatto questo gol che veramente ha liberato tutti i senegalesi, e da allora tutti dicono che il leone ha mangiato il galletto.
0: Il leone ha mangiato,
2: non vogliono sentire questo.
0: Per noi è difficile da immaginare, Mustapha, è come se si giocasse a New York, campionati del mondo Italia-Somalia o Italia-Eritrea, ecco. Credo che forse l'Eritrea o la Somalia giochino, ma noi non ci siamo. Niente, tu non
1: qui la differenza è che la Francia, alcuni di questi giocatori nati in Francia, forse lo hai citato, Koulibaly è un altro, insomma, che li ha formati anche in qualche modo, cioè, tutto, immaginiamo uno Sturm und Drang. Tra l'altro, Mustafa, immaginiamo che in Senegal ci sia voglia di rivalsa anche dopo quello che era successo quest'estate nella finale della Coppa d'Africa, insomma, immagino che sia una ferita che ancora un po' brucia con la questione col Marocco, e quindi ci sarà un tifo sfegatato. Tu con chi la guardi la partita?
2: Allora, io lo guardo con mia moglie, mio figlio, e c'è anche un altro amico che sta arrivando, e anche amici italiani, addirittura da Croydon. Una mia amica inglese mi ha mandato good luck, quindi
1: per dire, contro la Francia tutto il mondo si compatta.
0: Guarda, è bello, sì. Pensare a quella cosa, che c'è la partita, arrivano gli amici, si portano le birre, una dimensione veramente che a noi è sconosciuta. E niente, ci siamo grati nella tua generosità africana di avercela regalata. Viva il Senegal!
1: Viva il Senegal, viva Capoverde, viva l'Egitto, insomma, le nazionali africane stanno veramente dando filo da torcia.
2: Spero veramente che finiamo questa partita con una bella vittoria, lo spero veramente, e grazie a tutti gli italiani che ovviamente ti faranno Senegal per forza.
1: Credo che saranno molti, in effetti.
2: quindi veramente grazie anche a Caterpillar, e ci vediamo domenica.
1: Ci vediamo domenica a Vicenza, Mustafa,
0: esatto.
1: C'è, porta tutto Treviso con te a Vicenza, e ti ringraziamo moltissimo anche di tutto quello che hai fatto con noi quest'anno e l'anno scorso. Grazie Mustafa.
2: Grazie Sara, grazie Massimo.
0: Grazie. Ha chiamato un amico di Futuro Nazionale, dicendo lui può darsi
1: tiferebbe più la Francia,
0: anche se è piena di molti giocatori neri, perché il mondo è imperfetto.
1: Molti, assolutamente.
0: Allora,
1: a proposito di Futuro Nazionale, arriva Bruno Roysas con Canzoni contro la paura.
3: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni

0: ricordarti chi sei.
1: Bruno di Sanse ci ricorda di ricordarci chi siamo, e Zambotti, noi lo sappiamo, qualche volta l'abbiamo raccontato, non stanno molto bene le carceri italiane, sono sovraffollate, sono malmesse, e dentro c'è un'umanità veramente molto molto sofferente che dovrebbe soltanto espiare una pena ma non soffrire in maniera aggiuntiva. Però non era mai successo, Zambotti, che la magistratura sequestrasse dei pezzi di carcere in Italia perché sono palesemente inadatti. Allora grande orgoglio toscano, perché è successo a Firenze, è stato sequestrate 7 sezioni della casa circondariale di Sollicciano.
2: Quando c'è orgoglio c'è orgoglio,
1: non le dico ragioni di Eugenio Giani, l'invidia di San Vittore, l'invidia di Poggioreale, l'invidia del Luciardone, come l'hanno presa male a Regina Coeli, il primo carcere sequestrato.
2: Beh, invitiamo anche loro ad autosequestrarsi o essere sequestrati,
1: è un'ipotesi,
2: se questo aiuta al miglioramento
1: delle
2: condizioni,
1: perché tanti hanno muffe sulle pareti, acqua nelle celle, intonaco scrostato, ma il primo sequestrato è un carcere toscano, e noi siamo pieni di orgoglio e di gioia. Eugenio sta piangendo da
2: veramente?
1: Ora veramente, veramente, per questa
2: non piange orgoglio. Mai Eugenio non piange mai,
1: Eugenio piange dentro,
2: piange dentro, sì sì, decisamente. Anche Eugenio, se volesse venire al Caterraduno, lo invitiamo, perché partiamo questo giovedì l'operazione ringraziamenti, gratitudine per il Servizio Sanitario Nazionale. Ci sarà anche Nicoletta Dentico, che
1: viene,
2: durante questi
1: che
2: anni ci ha raccontato come sta messa la sanità pubblica, ma quella un po' più geopolitica, l'OMS, le grandi organizzazioni, non benissimo ultimamente, e lo sappiamo. E poi avremo Mille, che è stata ospite qui in studio, ma torna live a Vicenza con noi sul palco nella puntata di giovedì. Saremo al Campo Marzo, è un campo che sta davanti alla stazione di Vicenza, e quindi arrivate col treno, attraversate la strada, guardate a destra e a sinistra sempre,
1: brava,
2: non fatevi
1: brava.
2: Prendere all'entusiasmo di correre come Heidi nei campi per raggiungere Cirri, esatto, mi arrotano subito. La sera arrivano Frade e Giuliano Dule, quindi una serata di stand up comedy lì sempre al Campo Marzo del Caterraduno. E poi il caso, ma non è mai un caso, vuole che nel giorno annunciato in cui se i mediatori pakistani troveranno lo speed riusciranno a entrare nel sistema, verrà firmato in questo hotel super lussuoso a Lucerna l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Noi avremo lì Barbara Schiavulli, che è ospite di Caterpillar e che ci racconterà del Libano, paese che è un po' al centro di questa mediazione difficile.
1: Tante cose, Zambotti, aggiungo per dire come tutto si tiene. Lei sa che oggi è iniziato oggi e va avanti fino a fine settimana. A Firenze è iniziato Pitti Immagine Uomo. E
2: c'è non lo sapevo, non
1: no,
2: lo sapevo.
1: Molto di gente,
2: sì,
1: che dice ma come si è fatto a fare Pitti Immagine Uomo quando c'è il Caterraduno? Allora siamo dei bischeri, perché si deve andare contro il Caterraduno. L'uomo che ha un'immagine uomo va a Vicenza a Caterraduno,
2: certo,
1: non viene da noi a Pitti. Ma come siamo stati così bischeri? E quando se ne accorge Eugenio Giani, che mazzo gli fa Zambotti?
2: Tra l'altro noi avremo le magliette di Libera, per Libera, disegnate
1: non
2: da Parrucciani, che
1: non
2: Pitti non ce le ha. Pitti,
1: non
2: devo dire, avrebbero voluto averle ma non le hanno.
1: Si chiama, sì, Vicenza Festival Lumine Immagine Uomo, e che immagine, accidenti a voi.
2: Ci sono parecchie donne anche al Caterraduno e al Lumen Festival, perché il venerdì conviene arrivarci con dei bei sali minerali, perché si parte la mattina con Barbara Schiavulli, poi c'è la puntata e poi una serata che parte con i Si Bum Voilà, i Marlene Kunz, tutto in diretta su Radio 2, e poi Aurora Borealo, che veramente un'esperienza lisergica. Sì.
1: Gli integratori non servono a nulla, però prima di vedere Aurora uno lo berrei,
2: anche fosse anche solo effetto placebo ti tiene vivo.
1: Senta,
2: con Aurora,
1: come effetto placebo, che in realtà è vera medicina, ce l'ha una notizia oggi è martedì, a trovare l'alba di mercoledì dentro il nostro imbrunire.
2: Ce l'ho assolutamente. niente, è una notizia che il nostro Giancarlo Briguglia ha trovato su Rivista Studio, che può per aprire per le anime e i nervi molto stressati perché di alcuni ascoltatori e ascoltatrici. È free, Rivista Studio è free, può aprire per tutti noi una possibile speranza, perché la Cassazione di fatto con una sentenza ha stabilito che se i tuoi colleghi ti provocano uno stato di ansia e il tuo capo non fa, o la tua capa non fanno nulla per metterti nelle condizioni in qualche modo di allontanarti da questi colleghi o per allontanare i colleghi da te, il capo, il dirigente, la dirigente ti deve risarcire per questo stress morale. Quindi io, se fossi lei, starei attento a richiedere i 20 euro per la 600ª volta. Perché se no, altro che 20 euro.
1: È una minaccia.
2: Beh, no, non è una minaccia, le dico quello che ha riportato la Cassazione.
1: No, questo non è mobbing, questo è bossing. E quando il boss fa del mobbing sul sottoposto.
2: È bossing.
1: Senta, posso andare a casa, posso tornare domani a questa fottuta
2: ora? Ci sentiamo domani alle 19:45 per l'ultima puntata del studio di questa stagione di Caterpillar. E adesso un uomo vi racconta perché le mele saranno al centro del Caterraduno quest'anno, e quindi ascoltiamolo quest'uomo.
1: Sbucciamoci.
2: Grazie mille, grazie che ha fatto questa puntata di Caterpillar, grazie a voi che siete stati con noi. Lumenfestival.com per i biglietti per il Teatro Olimpico.

0: Buonasera a tutti i radioascoltatori, mi chiamo Germano Fabiani e sono responsabile nazionale dell'ortofrutta per la catena distributiva supermercati Coop. Occhio che giovedì 18 giugno sera, al Catena 1 di quest'anno, parleremo di alimentazione e avremo 1000 testimonial speciali, perché avremo 1000 mele con noi, perché le metteremo al centro del nostro racconto e della nostra narrazione su quello che è il cibo, l'importanza del cibo e la cautela e la tutela dell'alimentazione che Coop mette in tavola. Da simbolo ancestrale trovato nelle sacre scritture a quello che è oggi la modernità di una ricerca anche su un prodotto appunto così antico quale le mele. A presto.
1: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito, e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati, vediamo la situazione su strade e autostrade. Partiamo dalla statale del Lago di Como. Per lavori è chiusa una corsia tra l'incrocio di Lecco e l'incrocio di Piona. Siamo in direzione del confine con la Svizzera, poi ci spostiamo, andiamo sulla tangenziale est di Milano, ancora traffico intenso, si sono formate code allo svincolo di Carugate in uscita in direzione Lecco. A 1 Milano-Bologna invece un veicolo in panne, ci sono rallentamenti tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. Sempre in A1 code a tratti e traffico tra Firenze e Scandicci, allo svincolo di Firenze e Scandicci in direzione di Bologna. Andiamo poi verso la capitale, in questo momento sul grande raccordo anulare viene segnalato un incidente, siamo all'altezza dello svincolo via Pontina in direzione svincolo Aurelia. Andiamo poi sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato, veicoli in panne, siamo allo svincolo di Lamezia Terme, e riguarda entrambe le direzioni. Tutto, mi fermo, darai utilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
5: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
1: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro. 2-2.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
3: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
4: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
2: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
8: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!

0: Viaggiare informati.
1: Bentrovati, 21:58, gli aggiornamenti su traffico, viabilità. Parliamo dalla statale del Lago di Como, traffico rallentato per un cantiere tra Civate e Pescate in direzione confine con la Svizzera. Poi andiamo in A7, da poco è avvenuto un incidente proprio all'altezza dello svincolo di Tortone in entrata verso Genova. Ci spostiamo, andiamo in A4, qui una perdita di carico, prudenza, siamo tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e Monza verso Milano. Si viaggia con traffico rallentato in A1, ci sono lavori tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Poi sul grande raccordo anulare di Roma invece ci sono rallentamenti, anche in questo caso un cantiere tra svincolo Prenestina e svincolo La Rustica in direzione Salaria. Ci spostiamo, andiamo sulla statale catanese, un incidente all'altezza dell'incrocio di Ponte Buffa e qui siamo verso il casello Villabate della A19 Palermo Catania. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta.

0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
1: Rai GR2.
2: Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Apriamo con una notizia di pochi minuti fa. È morto il cardinale Camillo Ruini, è stato vicario del pontefice per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008 e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Il vertice del G7 Evian in Francia, sul tavolo i principali dossier di crisi a partire dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente.
3: L'incontro a sorpresa tra Zelensky e Trump, propiziato dal francese Macron, ha alimentato la speranza. Il presidente degli Stati Uniti definisce il faccia a faccia molto buono, dichiara che Mosca deve arrivare a un accordo e si dice anche pronto a ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Si compattano i leader del G7 sul sostegno a Kiev e sulla pressione sul Cremlino. Zelensky incassa e torna a invitare Putin a un incontro negli Stati Uniti, ma Mosca ha già respinto la proposta. Nel G7 irrompe la notizia sul fatto che venerdì si firmerà l'intesa preliminare tra Washington e Teheran a Bürgenstock sul lago di Lucerna, in Svizzera. Il testo sarà pubblicato a breve e contiene un chiaro no all'atomica per l'Iran, dice Trump, e lo stretto di Hormuz riaprirà subito, la Repubblica Islamica lo sta già sminando. Resta aperta la questione del Libano. Israele infatti non molla la presa, mentre per la Repubblica Islamica il cessate il fuoco nel paese dei cedri è irrinunciabile. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che firmeranno venerdì, quindi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra e che vengano eliminate le armi nucleari. Lo ha detto Papa Leone da Castel Gandolfo inviando un messaggio al G7, poi ha parlato di remigrazione.
4: Molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi, per tante ragioni, violenza, guerra, conflitti. E quindi semplicemente dire lo mandiamo via non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana.
2: Il Ministero della Difesa britannico ha avviato un'indagine dopo che uno yacht battente bandiera inglese ha segnalato che una nave russa aveva sparato colpi di avvertimento mentre si trovava a sud dell'isola di Wight, al di fuori delle acque territoriali del Regno Unito. Non risultano feriti né danni allo yacht. Approvato in via definitiva il decreto rimpatri volontari assistiti, ma sul fronte politico la novità di queste ore è il rilancio del campo largo nel centro-sinistra.
5: L'intesa su Hormuz, punto di svolta per la maggioranza, ora confronto, dicono da Forza Italia e Fratelli d'Italia, per ridurre la pressione fiscale. Augusta Montaruli.
6: Il campo largo diviso su tutto si unisce solo quando c'è da mettere nuove tasse. Il governo le tasse le ha tagliate, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie.
5: Su Hormuz l'Italia farà la sua parte per la Lega, ma ora dare priorità alle famiglie italiane. Soddisfazione la centrodestra anche per il via libera al DL rimpatri volontari. Il governo si piega Vannacci, gestione dei migranti disastrosa, denuncia l'IDEM. Intanto un selfie sancisce il patto tra i leader di opposizione, Schlein PD, Conte 5 Stelle e Frattoianni Bonelli per Verdi Sinistra, che annunciano due vertici l'8 e il 15 luglio sul programma del campo largo. Giuseppe Conte.
7: Questi due incontri serviranno a riassumere quel che di buono già è stato condiviso e quindi a mantenere vivo questo progetto.
5: Ironico Matteo Renzi, che in serata su X commenta la sua assenza dal selfie degli altri leader. Nella foto c'è la sinistra a sinistra, ma per vincere serve un accordo. Alessandra Allegra, GR2.
2: La cronaca ha ritrovato il corpo di Chiara Guerra, la professoressa uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza nel Veneziano. Era stata gettata in un canale rinchiusa dentro un sacco. Il movente dell'omicidio sarebbe riconducibile a dissidi per la divisione del patrimonio familiare. Incidente mortale a Mykonos in Grecia, vittima una donna italiana in vacanza nell'isola per festeggiare il suo addio al nubilato.
8: Avrebbe dovuto sposarsi sabato in Valdichiana e invece Sara Ceccantini, 39 anni, non farà ritorno a casa. Nella notte tra domenica e lunedì è rimasta vittima di un incidente stradale la cui dinamica è ancora tutta da chiarire. Secondo le prime informazioni che filtrano dalle autorità greche, l'impatto avrebbe coinvolto due auto. Quella a bordo di cui si trovava la giovane donna sarebbe stata un'auto a noleggio con conducente. Sara Ceccantini avrebbe riportato gravissime lesioni dall'impatto e sarebbe stata trasportata in un primo momento nello ospedale dell'isola, in attesa di essere trasferita in una più grande e attrezzata struttura ospedaliera ad Atene, un'attesa che le sarebbe stata fatale. Nell'impatto sarebbe rimasta ferita anche un'altra amica, ora ricoverata in condizioni critiche. Madre di una bimba piccola, professionista stimata e apprezzata, la descrivono. Aretina da anni lavorava nello stabilimento Prada di Valvigna, ora chiuso per lutto. Viveva a San Giovanni Valdarno insieme al compagno. Marina Borrometi, GR2.
2: E chiudiamo con un aggiornamento sui mondiali di calcio. In corso la partita Francia-Senegal, al 71esimo minuto la Francia è in vantaggio per 1-0. È tutto, il GR2 torna alle 6.30 di domattina.
9: Ciao a tutti!
10: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.

musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.